0: importante, serve tutta la provincia e sappiamo le problematiche sanitarie insomma, che la città, purtroppo, con cui la città fa i conti tutti i giorni. E
1: E
0: quindi
1: allora,
0: riteniamo che si debba attenzionare la questione, certo, al di là del caso singolo.
1: noi continueremo naturalmente a raccontarlo per cercare di dare esattamente questo sostegno alle famiglie, ma anche pungolo alle istituzioni. Intanto, Mara, ti auguriamo insomma che questa
0: Grazie.
1: giornata e questa storia si concluda nel migliore dei modi. Un abbraccio a te e a tuo papà.
0: Grazie, grazie a tutti e grazie a Radio Cittadella, grazie Francesco Casula, grazie.
1: Grazie a te.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Via libera dalla giunta comunale al rifacimento delle facciate del Palazzo degli Uffici. È stato infatti approvato il progetto esecutivo dei lavori di restauro, recupero, riqualificazione, adeguamento funzionale e tecnologico dell'edificio ribattezzato Palazzo Archita. Gli interventi prevedono appunto il restauro delle facciate, nuova illuminazione e un primo adeguamento delle piazze adiacenti al perimetro dell'edificio. Il sindaco Piero Bitetti e il vice sindaco Mattia Giorno parlano di passaggio storico perché si chiude una prima fase per il rilancio del palazzo. Entro 2 anni, affermano sindaco e vice sindaco, diremo addio per sempre alle brutte impalcature che ledono l'immagine del borgo. Una storia tormentata, quella del Palazzo degli Uffici, sede del liceo Archita. Già negli anni dell'amministrazione Guadagnolo se ne voleva fare un teatro, con tanto di progetto dell'architetto Guido Canella, uno dei maggiori protagonisti dell'architettura italiana del Novecento. Non se ne fece nulla e bisognerà attendere l'amministrazione Di Bello per il grande progetto di riqualificazione. Ma tra grovigli amministrativi, vicende giudiziarie che travolsero alcune imprese e difficoltà finanziarie, il palazzo giace avvolto dalle impalcature da più di 20 anni. Fino al 2013 ha ospitato le ultime tracce del liceo Archita, poi il vuoto assoluto, tra inaugurazioni e annunci che più volte si sono susseguiti nel corso degli anni. Ad ogni cambio di amministrazione c'è stata una nuova inaugurazione dei lavori, che però si sono puntualmente sempre fermati. Adesso si riparte con le facciate, ma resta insoluto l'intervento più complesso, quello della ristrutturazione interna. Soldi però non ce ne sono, e su questo aspetto si è aperta una polemica tra Partito Democratico e l'onorevole Dario Iaia, commissario straordinario per il contratto di sviluppo, il quale però ha assicurato impegno per reperire le risorse finanziarie destinate a completare la ristrutturazione dello storico Palazzo del Borgo, emblema oggi del malinconico degrado del centro cittadino, una volta salotto buono della città. Che sia finalmente la volta buona?
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Il blocco dello stretto di Hormuz porta bene al porto di Taranto. Le difficoltà del traffico marittimo nel Golfo Persico hanno aperto nuove opportunità per lo scalo tarantino. Le compagnie, infatti, cercano nuove rotte per lo stoccaggio temporaneo dei container e questo ha risvegliato l'attività di Ilport, il terminalista che ha in concessione il molo polisettoriale. Tutto bene dunque? Niente affatto, perché questa improvvisa ripresa dei traffici si scontra con le difficoltà di manodopera. Nei giorni di maggiore intensità di lavoro, infatti, ci sarebbe bisogno di un supporto per affiancare gli operai di Ilport. Accade quindi che ci sono giorni in cui l'attività va in affanno. Tutto questo perché manca il fornitore di manodopera temporanea, un problema nato 3 anni fa, quando è scaduta l'autorizzazione della compagnia portuale Nettunia. Da allora non è stato possibile attivare nuove procedure anche per l'intervento di ANAC e Antitrust. Nonostante le sollecitazioni del precedente presidente dell'autorità di sistema portuale, dal ministero non è mai stata sbloccata questa situazione, a differenza di ciò che è accaduto a Ravenna, dove l'autorità portuale ha ottenuto l'autorizzazione ad aprire un bando per reperire 300 unità. Queste difficoltà finiscono per far perdere competitività al porto di Taranto e quindi anche l'opportunità offerta dalla crisi internazionale rischia di essere un'occasione perduta. La buona notizia arriva dalla regione. La giunta del presidente De Caro ha infatti stanziato 1,5 milioni di euro per la riqualificazione degli ex lavoratori della Taranto Container Terminal, 320 lavoratori che ora potranno affrontare i percorsi di formazione.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: L'inchiesta sul presunto caso di appalti pilotati al comune di Martina Franca coinvolge anche il presidente di Confindustria, Salvatore Toma, ora indagato. Secondo quanto ricostruito dai pubblici ministeri Marzia Castiglia e Francesco Sansobrino, Toma avrebbe esercitato pressioni sugli uffici della Camera di Commercio per consentire l'iscrizione al registro delle imprese di una ditta

0: che poi ha ottenuto dal comune di Martina un servizio da 36.000 euro per la manutenzione del verde pubblico. Senza quella iscrizione, la società di cui è titolare l'imprenditore Emil Kostin Ragulea non avrebbe potuto ottenere quell'appalto. I fatti risalgono al 2024. L'impresa di Ragulea non ha i requisiti per ottenere gli affidamenti dal comune di Martina. Per essere in regola è necessaria l'iscrizione al registro imprese sezione artigianato. Ma a Ragulea manca un requisito fondamentale, e cioè l'aver frequentato un corso di manutentore del verde. A questo punto entrano in scena l'avvocato Fernando Rinaldi e sua moglie Romina De Matteis, che garantiscono a Ragulea di poter contare sull'appoggio del presidente di Confindustria per agevolare l'iscrizione della ditta al registro imprese, pur in assenza dei requisiti richiesti. Un'iscrizione illegittima, insomma. Ma i fatti non finiscono qui, perché secondo gli elementi raccolti dai carabinieri della sezione di polizia giudiziaria della Procura della Repubblica, i coniugi Rinaldi De Matteis avrebbero intascato dall'imprenditore la somma di 1.500 euro, facendogli credere che la richiesta sarebbe arrivata dal presidente degli industriali. Da quello che è stato accertato, invece, quei soldi sarebbero finiti semplicemente nelle tasche dei due coniugi. C'è un altro aspetto però che è emerso nell'inchiesta. Per ottenere l'affidamento del servizio, Ragulea avrebbe corrisposto una mazzetta da 2.000 euro al funzionario comunale Antonio Raguso, il quale, sempre secondo l'accusa, avrebbe pilotato altri due affidamenti, sempre per i servizi di manutenzione del verde pubblico, intascando mazzette anche da altri due imprenditori, Cosimo Caliandro e Giuseppe Fornaio. Per tutte queste ragioni, i pubblici ministeri hanno chiesto l'arresto in carcere per il funzionario comunale e i domiciliari per i tre imprenditori e per i coniugi Rinaldi e De Matteis. Sulla richiesta è attesa ora la pronuncia del GIP Alessandra Romano. Gli interrogatori preventivi sono stati fissati per il 12 maggio. Sulla vicenda, infine, interviene il sindaco di Martina Franca, Gianfranco Palmisano, il quale ribadisce che legalità, trasparenza e correttezza sono sempre stati il pilastro dell'azione politico-amministrativa dell'amministrazione comunale. Palmisano assicura totale collaborazione nei confronti della magistratura in attesa di conoscere gli sviluppi della vicenda e adottare, se necessario e nelle sedi opportune, ogni provvedimento a tutela dell'interesse pubblico.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Ancora una storia di violenza, questa volta a Massafra, dove si sarebbe recato un 21enne per incontrare la sua ex fidanzata. Il giovane avrebbe raggiunto la ragazza durante la festa patronale nei pressi del Luna Park, allestito per l'occasione nel centro cittadino. Quando l'ha vista in compagnia di un coetaneo, non ha esitato a rivolgere nei confronti di entrambi minacce di morte e ingiurie, per poi passare i fatti, aggredendoli fisicamente, procurandogli anche lesioni, tanto da richiedere l'intervento degli operatori sanitari del 118. L'atteggiamento del 21enne ha determinato nella vittima una forte tensione. Il 21enne è stato quindi arrestato e condotto in carcere con l'accusa di atti persecutori.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Tra escape room, quiz e laboratori di realtà virtuali, gli studenti e le studentesse degli istituti tecnici professionali del corso CAT Costruzione, Ambiente e Territorio della provincia di Taranto hanno approfondito il concetto di sicurezza sul lavoro attraverso laboratori interattivi progettati dall'ente di formazione Formed, il CPT, in occasione dei 30 anni di attività sul territorio, per trasformare la prevenzione in una competizione pratica. Al centro del programma, i rischi e la gestione di possibili situazioni di pericolo e infortuni, come ha spiegato Maurizio Romanazzo, direttore dell'ex scuola edile.
4: Sono i ragazzi di 4 scuole che provengono da tutta la provincia, quindi dal Pacinotti di Taranto, dal Da Vinci di Martina Franca, dalle Naudi di Manduria e dal Bellisario di Ginosa. È una giornata questa dedicata a loro, appunto, che gli farà fare esperienze attive nel campo della sicurezza, perché noi siamo convinti che i comportamenti sicuri si imparino facendo, e quindi qui loro faranno dei laboratori esperienziali che gli consentirà di imparare o di migliorare le loro conoscenze in tema di sicurezza sul lavoro.
3: Tre sono stati i laboratori realizzati: dal cantiere Sicuro Quiz, una competizione a squadre su piattaforma digitale per consolidare l'apprendimento delle norme di sicurezza, passando per la realtà virtuale, dove i ragazzi e le ragazze hanno utilizzato visori di ultima generazione per simulare scenari di rischio reali, permettendo così di sperimentare le corrette procedure di emergenza in un ambiente protetto ma estremamente realistico, fino ad arrivare all'escape room, la vita in un attimo, una sfida contro il tempo per testare i concetti di sicurezza in modo ludico e immersivo, come ha raccontato Vito.

0: Bruno, responsabile dell'area tecnica e formazione della Bruno Sicura SRL.
1: Il gruppo di lavoro, nel momento che entra nella stanza, scoprirà che ci sarà un'entità che la sfiderà costantemente il gruppo, e questa entità è il nostro personaggio, che si chiama Lord Dark, che ovviamente, metaforicamente parlando, rappresenta l'infortunio sul lavoro. Quindi lo scopo non è uscire in un'ora dall'aula, ma evitare, metaforicamente parlando, l'infortunio.
0: Un primo appuntamento che rientra in una serie di eventi organizzati per sensibilizzare le nuove generazioni, formare i tecnici e salvaguardare gli operai delle ditte edili, come ha spiegato il presidente di Formedil, Paolo Campagna.
2: Se la settimana prossima avremo il nostro convegno istituzionale, è il 22° anno che lo organizziamo, poi avremo fine mese una pièce teatrale con Totiettata, sempre tematica sicurezza.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Oggi è un giorno speciale per Palangiano. Consegniamo alla nostra comunità il primo asilo nido di Palangiano, un'opera voluta, finanziata con fondi PNRR, che risponde, come abbiamo detto, alle esigenze di un segmento della nostra comunità, i più piccoli, 0-36, i neonati, i piccoli bimbi e bimbe della nostra comunità. In questo spazio troveranno le cure necessarie perché possano diventare cittadini modello per il futuro della nostra comunità. Qui si curano le nuove generazioni. Allora siamo felici di avere completato quest'opera riconsegnandola alla nostra amata Palangiano.
5: Le prospettive di crescita però vanno oltre, in quanto l'amministrazione è già risultata vincitrice di un ulteriore bando PNRR, quindi nuove risorse che consentiranno un secondo finanziamento e quindi, in una fase successiva, l'allestimento completo di un'area giochi esterna e l'integrazione di nuove dotazioni interne per rendere la struttura ancora più accogliente. L'edificio scelto è stato in precedenza sede di un istituto scolastico, successivamente utilizzato come centro diurno per disabili, oggi torna alla sua vocazione educativa.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Sono 14 le imprese che hanno preso parte al bando per l'intervento di manutenzione straordinaria alle strade provinciali 12 e 14, stanziato dalla provincia di Taranto per circa 3,6 milioni di euro. Il bando è scaduto il 4 maggio, mentre nelle scorse ore è stata nominata la commissione che, presumibilmente già a partire dalla prossima settimana, si metterà al lavoro con l'obiettivo di stringere i tempi. Si tratta di un intervento straordinario del nodo viario, non solo asfalto, in sintesi, ma una evoluzione tecnologica necessaria, che consisterà nell'installazione di sistemi di allerta elettronici capaci di interdire il traffico in tempo reale in caso di piogge incessanti o esondazioni del fiume Lato, garantendo finalmente l'incolumità di chi percorre la strada provinciale 12 e la strada provinciale 14. L'obiettivo resta l'avvio dei lavori prima dell'estate, un intervento strutturale che durerà circa 300 giorni, ma che non lascerà il territorio immobile nell'attesa. Inoltre, stando a quanto si è appreso, sarà formalizzata in provincia una proposta di variazione di bilancio per reperire somme utili al ripristino immediato della SP12 tra pulizia, segnaletica e rifacimento stradale per restituire rapidamente ossigeno alla viabilità locale. La riapertura della SP12 sarà una vittoria strategica, decongestionerà il traffico sulla SP13 agevolando il lavoro degli agricoltori e accogliendo i turisti diretti a Castellaneta Marina in tutta sicurezza. Lo rende noto il direttore CIA Due Mari, Vito Rubino, che nelle scorse settimane ha preso parte al sopralluogo tecnico e istituzionale organizzato sul ponte del fiume Lato.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Continuano i festeggiamenti in onore di San Cataldo e ci sarà oggi alle 16:30 nel Salone dei Vescovi dell'Arcivescovado di Taranto un evento che si chiama Le Città Visibili, e voglio parlare di questo insieme ad Emilio Casalini, giornalista Rai. Buongiorno Emilio, ben trovato.
7: Buongiorno a tutti, ciao Annette.
6: Questo è un grande momento, no? Dedicato alla condivisione delle esperienze del territorio, sostenibilità, accessibilità, qualità della vita dei comuni, della provincia ionica, e una cosa bella è le periferie al centro. Cosa accadrà oggi? Qual è il focus dell'evento?
7: Oggi il focus è una diocesi che crea rete, quindi si mette al centro di una connessione tra provincia, comuni, amministrazioni e rete della Chiesa Cattolica, quella dentro la provincia che è fatta da tante parrocchie, da tanti sacerdoti, che molto spesso nei paesi il sacerdote, il sindaco, il parroco, il sindaco sono le figure più istituzionali, più di riferimento.

0: ferimento. Entrambi hanno una rete importante, molto spesso queste reti non si parlano, non comunicano e non lavorano per lo sviluppo insieme, non lavorano insieme per lo sviluppo dei territori, soprattutto delle periferie. Questa è un'opportunità per incontrarsi e parlarsi.
1: Assolutamente, possiamo avere un vago ricordo di qualche film in bianco e nero, no? Che ci ricorda questa unione tra la Chiesa e le istituzioni, però questo è, nel senso che sicuramente

0: Tant'è che il motivo per cui io sono oggi, ho avuto il piacere di essere invitato per fare questo anche racconto, è perché io di mestiere racconto non tanto i posti belli, col programma Generazione Bellezza su Rai 3, non raccontiamo i posti belli, ma raccontiamo le migliori esperienze delle comunità e dei visionari fatti da cittadini e spesso amministrazioni che valorizzano al meglio il territorio che hanno. Quindi il mio contributo oggi sarà questo, cioè raccontare in un intervento che sarà un po' il nucleo dell'incontro, una quantità importante di best practice che abbiamo sul territorio italiano, dove quello che sembrava impossibile è stato realizzato e succede tante volte in ogni parte d'Italia. E quindi, se, come dice Don Antonio Loffredo, un altro prete che a Napoli ha cambiato tutte le cose, cambiato il rione sanità da un luogo peggiore da cui non si poteva entrare in un luogo incredibilmente bello e funzionale per tutti, come dice sempre lui, tutto quello che manca si può fare. E allora, questo è oggi quello che un pochino faremo. Valuteremo, incominceremo a vedere delle migliori esperienze per metterle a fuoco, per prendere esempio, perché la cosa bella anche degli esempi positive che si possono replicare.
1: Assolutamente, assolutamente sarà così. L'inizio alle 16:30 nel Salone dei Vescovi dell'Arcivescovado di Taranto. Io, Emilio, ti ringrazio per averci, insomma, per essere stato mio ospite qui su Cittadella, la Radio Cittadella TV. Ti auguro buon lavoro e a presto. Buona giornata, grazie ancora. Grazie,
0: Grazie, buon lavoro e un saluto a tutti. Ciao.
1: ciao.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Fa che l'equipaggio possa salpare sempre con coraggio e con forza, assaporando la bellezza delle onde e del vento che gli spinge ad affrontare il mare. Con queste parole, Monsignor Renato Pizzigallo ha benedetto i remi che verranno usati dai vogatori per il Palio di Taranto. La competizione sportiva, nata nel 1986, che compie 40 anni di attività e che affonda le sue radici nella storia della città e nelle antiche tradizioni marinare, come ha raccontato il presidente della manifestazione, Francesco Simonetti.
4: E con questa giornata noi apriamo l'edizione 2026 del Palio di Taranto e ci sarà la funzione religiosa a favore naturalmente di tutti quanti i concorrenti, ma soprattutto ricordiamo i 20 anni di morte di mia moglie, che 20 anni fa è stata una dei fondatori del Palio di Taranto.
3: Un momento di riflessione che racchiude il lavoro di un intero anno di preparazione fisica e mentale svolta da tutti gli atleti, come hanno spiegato i vogatori Marco Sandi e Alessandro Gatti.
5: Noi praticamente facciamo prima un lungo di tutto il giro, il periplo della città, quindi sono già 3 km di lavoro, diciamo, di lungo, e poi lavoriamo sulla velocità. Quindi 1 ora e mezza di lavoro, diciamo, costante.
6: È sicuramente una cosa molto suggestiva, che non stanca, è quella di essere sempre a contatto con la natura, in particolar modo il mare, quindi è una motivazione in più per avere questo privilegio di potersi allenare in uno scenario del genere.
7: Quindi diciamo che la fatica poi passa in secondo piano.
6: Sì, ovviamente.
3: Insomma, una gara che secondo Antonio Lagioia, uno tra i primi vogatori del Palio, si è rinnovata negli anni rendendo il territorio attrattivo dal punto di vista culturale e turistico, capace anche di trasmettere la passione e la cura del mare.
8: È sempre una sensazione nuova che non finisce mai, di dare soddisfazione, orgoglio, piacere di stare in mare a contatto con la natura e di vivere il nostro splendido mare. Senza dubbio il mare è qualcosa di grande, quindi che va capito, seguito e soprattutto rispettato.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
9: Taranto si prepara a celebrare il giornalismo che non ha paura di sporcarsi le mani. Sabato 9 maggio alle 18 il Teatro Fusco ospiterà la finale della 10ª edizione del premio Alessandro Leogrande, una serata condotta dal giornalista Giorgio Zanchini per premiare le inchieste che hanno segnato l'ultimo anno. Ma il premio è prima di tutto un omaggio a un figlio di questa terra che ci ha lasciati troppo presto, Alessandro Leogrande, nato a Taranto e scomparso a Roma nel 2017. È stato una delle voci più lucide della sua generazione, vice direttore dello Straniero, firma del Corriere del Mezzogiorno e voce di Radio 3, ha dedicato la vita a raccontare le ferite del mondo, dalle inchieste sui nuovi schiavi nelle campagne del sud, in Uomini e Caporali, al dramma dei migranti nel naufragio, fino al legame viscerale con la sua città, in fumo sulla città. Leogrande non è stato solo un giornalista, ma un testimone dei margini, capace di trasformare la cronaca in letteratura civile. Quel testimone è oggi raccolto dai 5 finalisti di quest'anno. Un percorso nato a settembre che ha visto i libri viaggiare tra i presidi di tutta Italia e nelle scuole pugliesi. Un premio partecipato, sostenuto dalla Regione Puglia, Comune di Taranto e partner come Edison e

0: Fondazione Feltrinelli, che proprio nel nome di Leo Grande continua l'attività di inchiesta con la newsletter Pubblico. 5 le opere in gara che spaziano dalla geopolitica all'impegno civile: il gelso di Gerusalemme di Paola Cariddi, un viaggio tra gli alberi simbolo del Mediterraneo, Quando il mondo dorme di Francesca Albanese, un'analisi lucida sulla questione palestinese e il diritto internazionale, Tropico Mediterraneo di Stefano Liberti sulle trasformazioni ecologiche del nostro mare, L'Italia senza casa di Sara E. Gainsford, un'inchiesta sulla mutazione del diritto all'abitare Stato-mafia, La guerra dei 30 anni di Stefano Baudino e Einar Koenig, una ricostruzione rigorosa della nostra storia giudiziaria. A decidere il vincitore insieme ai circoli di lettura di tutta Italia sono stati gli studenti pugliesi. I ragazzi non si sono limitati a votare, ma sono diventati reporter nel concorso Raccontami il giornalismo, guidati dalla giornalista di Internazionale Annalisa Camilli. Sabato conosceremo i nomi dei vincitori, ma il vero trionfo sarà vedere una comunità che, seguendo l'esempio di Alessandro Leogrande, sceglie ancora di leggere, capire e restare vigile.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Sono 5 punti di vista diversi del mondo che raccontano quello che stiamo vivendo oggi. Il premio Leo Grande non si discosta mai troppo dall'attualità, ogni anno la racconta in maniera anche piuttosto forte e cruda.
2: Il premio Leo Grande è nella realtà e l'ambizione della nostra associazione è portare la realtà tra la gente, portare l'analisi della realtà tra la gente, tra i ragazzi anche delle scuole, con l'auspicio che attraverso la lettura di questi libri riescano ad orientarsi meglio nel labirinto della società contemporanea. Sono 5 punti di vista ovviamente diversi, ma sono i temi diversi spesso, ma un filo comune riusciamo a trovarlo sempre, che è quello di penne prestigiose del giornalismo italiano che riescono a raccontare la realtà attraverso anche gli strumenti della letteratura. Quindi questo porta ad un coinvolgimento maggiore del pubblico e il nostro auspicio è che questo di conseguenza faciliti non solo la comprensione della contemporaneità, ma faciliti anche una presa di consapevolezza del ruolo che ognuno può avere in questa contemporaneità.
0: Il premio Leo Grande va anche nelle scuole. Come sono state accolte queste tematiche? Nelle scuole si parla di Palestina, si parla di Gerusalemme, ma si parla anche dell'Italia, dello Stato della mafia.
2: Certo, la scuola ha un ruolo fondamentale nell'educazione dei ragazzi. Noi cerchiamo di dare un contributo portando la viva voce di chi è sul campo. Mi riferisco ovviamente ai giornalisti che scelgono dei temi e li approfondiscono, perché i ragazzi possono naturalmente incrociare i temi della nostra contemporaneità attraverso gli interessi, attraverso letture, ma molto difficilmente riescono ad approfondirli attraverso libri che vanno nel dettaglio e che portano documenti e che portano punti di vista che derivano dallo studio appunto di vicende molto particolari della nostra storia. Quindi l'accoglienza è senz'altro molto positiva e c'è l'impegno da parte nostra e da parte degli insegnanti anche di facilitare la comprensione laddove alcuni temi non sono sempre vicini ai ragazzi. Quindi c'è questo sforzo che porta però alla soddisfazione di vedere i ragazzi coinvolti. I ragazzi incontrano da remoto gli autori, sono loro che li intervistano, quindi hanno la possibilità di confrontarsi direttamente con chi ha scritto i libri, porre loro delle domande, e devo dire che questo è uno dei momenti più interessanti, anche più emozionanti del percorso, perché si incrociano le prospettive degli adolescenti con le prospettive degli adulti e quindi spesso non è solo l'incontro sul libro, ma è l'incontro tra due visioni del mondo diverse che si confrontano, hanno l'occasione di confrontarsi.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Più che minuti, secondi. Lo Stadio Italia di Massafra, per i biglietti a disposizione dei tifosi del Taranto, è letteralmente esaurito. Prevendita scattata per Taranto Canosa alle ore 8, una manciata di secondi, tempo nemmeno di inserire i dati per alcuni tifosi. i biglietti sono andati a ruba. Dunque tutti i settori a disposizione dei tifosi rossoblù sono completamente pieni, mentre invece per quanto riguarda i tifosi del Canosa bisognerà attendere il pomeriggio odierno. Facile immaginare che si vada verso il totale sold out già dalla giornata odierna. Taranto-Canosa però, per quanto riguarda i biglietti, qualche polemica l'ha sollevata sui social. Infatti ci sono stati alcuni tifosi che per tutto l'arco della stagione hanno seguito i rossoblù anche in sfide contro formazioni di bassa classifica, che si sono trovati con il cerino in mano, senza la possibilità quindi di poter acquistare lo stesso tagliando. Taranto-Canosa, lo ricordiamo per la cronaca, sarà trasmessa da Radio Cittadella in radiocronaca diretta a partire dalle 16.25 domenica sui 96.500 MHz in DAB Plus e sui dispositivi Alexa e Google.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Con le spalle al muro, un solo risultato a disposizione. La New Taranto in trasferta contro la Futura deve soltanto vincere per poter guadagnare il sogno Serie A di calcio a 5 maschile. La squadra tarantina dovrà superare il Futura. Dopo l'1-1 della gara d'andata firmata dal pari di Giannace, nel match di ritorno i rossoblù dovranno correggere gli errori ed essere soprattutto pronti a fissare quel gol in più rispetto alla formazione di casa per poter continuare a sognare.
4: Siamo riusciti a vincere la partita, però sono sicuro che al ritorno faremo un'ottima prestazione, correggeremo meglio degli errori fatti nella gara di sabato, e quindi sono fiducioso. I miei compagni li ho visti subito dopo la partita fiduciosi e contenti della prestazione. Siamo entrati in campo concentrati, ci è mancato solo qualche dettaglio nella finalizzazione, nell'ultimo passaggio non siamo riusciti a trovare il gol. Però sono sicuro che, come ho detto prima, correggeremo questi errori al ritorno e ci proveremo fino alla fine. Alla fine anche il pareggio non cambia niente nelle sorti della qualificazione, quindi anzi ci motiva ancora di più a vincere al ritorno.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
6: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
7: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Roma, dove Anna Magnani viene celebrata con una mostra che mette in dialogo l'eredità della sua arte cinematografica e il linguaggio dell'arte urbana. Un progetto espositivo che rende omaggio ad un'icona senza tempo, simbolo di bellezza autentica, intensità e libertà espressiva. 15 artisti internazionali di street art sono stati chiamati a confrontarsi con l'immagine di Anna Magnani, ognuno con il proprio linguaggio e la propria interpretazione del personaggio, esplorandone la bellezza, la passione, il dolore e l'autenticità che hanno caratterizzato la vita e la carriera di questa grande attrice. Ogni opera è un omaggio a un aspetto diverso della sua personalità, che ha sempre cercato di vivere senza compromessi dentro e fuori la scena. A Nammo, la street art incontra Anna Magnani a Roma presso il Margutta fino al 10 maggio. Ci spostiamo a Milano, che celebra la neve nelle sue infinite forme. Diventa qui una lente attraverso cui leggere i cambiamenti del nostro tempo e le culture che l'hanno attraversata. Il percorso presenta oltre 150 opere e oggetti tra etnografia, testimonianze scientifiche, dipinti, fotografie, video e installazioni contemporanee, articolati in un viaggio che va dalla geometria dei cristalli di neve all'immaginario artistico europeo e giapponese, fino agli impatti del cambiamento climatico e dell'overtourism montano. La mostra include inoltre un importante focus sulle popolazioni artistiche e della Terra del Fuoco, approfondendo i loro sistemi di adattamento e le pratiche spirituali legati allo sciamanesimo. Il senso della neve al MUDEC di Milano fino al 28 giugno. E ora Genova per la più grande mostra degli ultimi 25 anni, dedicata ad uno degli artisti più iconici della storia dell'arte internazionale e tra i più amati dal grande pubblico, Anton van Dyck, un genio capace di scavalcare i secoli e incontrare il gusto, un artista che riuscì a mettere a sistema una serie di soluzioni di sensibilità provenienti da vari ambienti e nello stesso tempo a tradurle in formule innovative. In esposizione ci sono tele di grandi dimensioni e il visitatore verrà naturalmente immerso in vere e proprie scene teatrali, piene di colori, di personaggi, di suggestioni. Anton van Dyck a Genova presso Palazzo Ducale fino al 19 luglio. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Il tempo del La La La di Luciana Littizzetto. L'autore

0: L'autrice ci racconta un tempo nella vita di ogni donna friabile e vivo e lo attraversa con leggerezza e ironia, una storia luminosa in cui è facile riconoscersi, capace di farci sorridere e insieme di muovere con intelligenza e grazia le nostre emozioni. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentrovati da Marzia Lucarini a Cucina con noi. Maggio è il mese delle fave. Storicamente le fave erano considerate un alimento povero e venivano consumate soprattutto dalle classi sociali più umili. Il pecorino invece era considerato un alimento pregiato, prodotto e consumato soprattutto dalle classi più agiate. L'abbinamento delle fave con il pecorino quindi rappresenta una sorta di incontro tra le diverse classi sociali, che ha dato vita ad un piatto semplice ma gustoso e molto apprezzato in tutta Italia. Oggi la tradizione delle fave con il pecorino è ancora molto viva nella cultura popolare italiana, soprattutto durante le feste di primavera. L'abbinamento di questi due ingredienti è una vera e propria delizia per il palato. Le fave hanno un sapore delicato e leggermente dolciastro, mentre il pecorino ha un sapore forte e deciso, che si sposa perfettamente con quello delle fave. Inoltre il pecorino ha la capacità di ammorbidire la consistenza delle fave, rendendo il piatto ancora più gustoso. Oggi però voglio proporvi un purè, nel quale ho voluto inserire in abbinamento alle fave delle cipolle di Tropea, che a casa mia non mancano mai. Segnate gli ingredienti che vi occorrono: 500 g di fave, che potete scegliere se fresche, disponibili in questo periodo, oppure secche e decorticate; 2 cipolle rosse di Tropea; 2 cucchiai di miele millefiori, potete usare qualunque miele chiaro o comunque non aromatizzato; 2-3 foglie di alloro; olio e sale quanto basta. Se usate le fave fresche, procedete ad eliminare i gusci e, se avete pazienza, le cuticole. Io vi confesso che se sono fresche e piccoline, le cuticole le lascio perché sono comunque dolci, quindi le faccio cuocere direttamente in padella con olio, sale e pepe ed un goccio d'acqua. Se usate le fave secche, invece, sciacquatele e mettetele a bollire coperte di acqua con foglie di alloro. Portate a bollore togliendo ogni tanto la schiuma che si forma in superficie. Nel frattempo lavate e fate a striscioline le cipolle e rosolatele in padella con l'olio e un bicchiere d'acqua. Aggiungete il sale e, quando le cipolle saranno appassite, incorporate il miele. Se non sono tenere alla forchetta, aggiungete un altro pochino di acqua, fate stringere un po', poi spegnete il fuoco. Per la versione con le fave secche, controllate le fave e, quando sono quasi cotte, aggiungete il sale e togliete le foglie di alloro. A questo punto frullate le fave per avere il vostro purè. Giusto un filo di olio extravergine di oliva crudo e mescolate. Impiattate, ultimando ciascuna porzione con la riduzione di cipolle al miele. Gustose ma leggere. Se le mangiate da sole, dicono che oggi fave, domani fame. In questa versione a purè, con dei crostini accanto, saranno invece più sfiziose e vi sazieranno meglio. Provare per credere. Ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. E il politico italiano, che fastidio. La musica tribale, che fastidio.

0: cose normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Pop-up, pop-up, musica e notizie.
2: Music Express, in viaggio con la musica.
3: Nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Bentrovati da Massimo Mele. Apriamo il nostro appuntamento con Ultimo, che ci regala questa insensata voglia di te. Il cantautore romano è tornato con un pezzo che racconta l'impossibilità di smettere di amare qualcuno anche quando la ragione spingerebbe a farlo. Un pezzo intimo e diretto, in perfetta continuità con la sua cifra poetica. E passiamo alla star della colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2, Shape of a Woman, è il nuovo inedito di

0: Lady Gaga che, senza fare spoiler, trova un posto d'onore nel film, un'ode alle forme delle donne che si sviluppa su una struttura lirica che richiama immagini di desiderio ricorrente e percezioni distorte dell'esperienza amorosa con un linguaggio fortemente simbolico e visivo. E passiamo ai Nu Genea, il duo napoletano formato da Massimo Di Lena e Lucio Aquilina, tornati con un progetto nato da viaggi, incontri e contaminazioni sonore funk e boogie raccolte in giro per il mondo. Il loro nuovo album, composto da 10 tracce, si intitola People of the Moon e riscrive ancora una volta la geografia musicale dei Nu Genea, tra arabo, portoghese, dialetto e ritmi globali, trasformando la pista da ballo in un luogo di incontro universale. Si chiama invece Bring Your Love, il nuovo singolo di Madonna che la vede duettare con Sabrina Carpenter. Per Madonna questa scelta rappresenta la conferma di una visione a lungo termine, la capacità di individuare il cavallo più veloce del momento per restare costantemente sulla cresta dell'onda e conquistare la Gen Z, un vero e proprio passaggio di testimone in cui la provocazione e il talento si fondono in un pezzo dance che promette di diventare uno dei tormentoni dell'estate. Occupiamoci ora di Gaia, Bossa Nostra è il titolo del suo nuovo singolo, attraverso il quale Gaia porta avanti il suo rapporto con le sonorità brasiliane. Una scrittura più immediata e un suono pensato per aprire una nuova fase in un territorio che fa già parte ovviamente del suo DNA. Bossa Nostra è un intreccio di ritmi e suggestioni che rendono omaggio al mondo brasiliano, restituendo un suono vivo, solare e in continua evoluzione. E lasciamo Gaia per Laura Pergolizzi, che tutti noi conosciamo come LP. Shelly è il titolo della sua nuova canzone, che arriva a 3 anni di distanza dall'album pubblicato nel 2023, ovvero Love Lines. La 45enne cantautrice americana di origini italiane torna sulla scena con la prima anticipazione della sua nuova era discografica. Shelly è un pezzo scritto interamente da LP, che lo ha presentato in anteprima live a Città del Messico a metà aprile. Nuova musica anche per Francesca Michelin, che è tornata con Una donna non può. Questo è il titolo di una canzone attraverso la quale, tra suggestioni anni 80 e influenze pop contemporanee, la Michelin affronta con lucidità un tema ancora profondamente radicato nella nostra società, raccontando di una figura femminile che rifiuta modelli imposti e segue un'energia positiva, autentica e libera, anche quando risulta scomoda. E voliamo subito in Svezia, dove ad attenderci c'è la cantautrice svedese Zara Larsson, che ha pubblicato una nuova edizione di Midnight Sun intitolata Midnight Sun Girl Trip, il suo ultimo album, che riunisce un cast interamente al femminile per rielaborare ogni singola canzone dell'album originale. Tra le artiste che hanno partecipato al progetto figura anche Shakira nel nuovo singolo che si chiama Euro Summer. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con il ritorno dei Maroon 5. La super band, capitanata da Adam Levine, ha pubblicato il nuovo singolo Heroin, che cattura l'intensità del desiderio e di un amore totalizzante, raccontando una relazione in cui uno dei due amanti vede l'altro come un'ancora di salvezza, quasi una dipendenza emotiva. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Adam Levine. Dobbiamo perdonare gli uomini. Maturiamo più lentamente.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

0: musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. La notizia delle nozze era arrivata a inizio anno dallo stesso Damiano David, che con un post su Instagram aveva annunciato il matrimonio con la compagna Dove Cameron. Finora però non si sapeva molto altro, se non che la coppia vuole sposarsi quest'anno e vuole farlo in Italia. La passeggiata in quel di Taormina non è perciò passata inosservata e fa restringere le tante ipotesi sulla location. La coppia ha naturalmente attirato l'attenzione di turisti, fan e residenti, che ora puntano tutto sulla calda Sicilia. Al momento comunque non esistono conferme ufficiali, ma se l'isola dovesse essere la prescelta, saranno fiori d'arancio, di granite, panelle e pistacchi. Profumo di matrimonio anche per l'eccentrica coppia formata da Tony F. e Giulia De Lellis. In versione visibilmente emozionati, i due hanno celebrato a Roma il battesimo della figlioletta Priscilla in una cerimonia intima con pochi amici, ma molto elegante. Restano impressi gli allestimenti del rinfresco, i decori raffinati e quelle torte giganti e colorate diventate il cuore visivo del party. Entrambi vestiti di bianco e visibilmente commossi, Tony e Giulia hanno mostrato un lato davvero inedito, un total white che sa già di promessa, prove generali per le nozze, un pranzo in agriturismo infine, con foto condivisa sui social, ed ecco che torna l'attenzione anche su Raffaella Fico e Armando Izzo. I due sono stati avvistati insieme a Teano, in provincia di Caserta, alimentando le ipotesi sul ritorno di fiamma. Dopo la recente rottura, gli ex si sono ritrovati circondati da familiari e amici in occasione di una prima comunione. Lo scatto mostra entrambi alla festa, anche se distanti l'uno dall'altra. Resta dunque da capire se si sia trattato di una semplice coincidenza legata ad un'amicizia comune oppure di un primo segnale di avvicinamento. Ai posteri, l'ardua sentenza. È tutto. Al prossimo appuntamento e baci baci.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Renault Twingo E-Tech Electric, batteria da 27,5 kWh con tecnologia LFP, per la prima volta utilizzata su una Renault. 3,85 secondi per passare da 0 a 50 km orari. Perfetta per muoversi nel traffico cittadino e poi ancora agile come un go-kart per le manovre urbane. Il diametro di sterzata è stato ridotto fino a 9,87 metri. Sfrutta tutta l'esperienza maturata con R5 ed R4. Nuova Toyota CHR Plus. Stiamo parlando di una 100% elettrica pensata per le famiglie. Le batterie sotto il pianale abbassano il baricentro aumentando la rigidità torsionale. L'isolamento acustico è quello che ti aspetti da un'auto con la spina. Servo sterzo elettrico, ricarica in corrente continua fino a 150 kW, poco meno di 30 minuti per passare dal 10 all'80%, fino a 607 km di autonomia nel ciclo WLTP. Due i tagli di batteria proposti, da 57,7 e 77 kW. Tre le potenze, 167, 224 e poi 343 cavalli. Passiamo alle due ruote. Moto Guzzi Stelvio 200 Tributo. È una bicilindrica che scorre in souplesse quando si viaggia, ma che sa anche cambiare passo quando la strada si stringe e le curve iniziano a chiamare. Proprio tra curve, asfalto bagnato e tratti più impegnativi si capisce quanto il lavoro fatto sulla ciclistica sia concreto. La Stelvio non è una specialista dell'off-road, ma non si tira indietro. Mantiene stabilità, trasmette fiducia e soprattutto non mette mai in difficoltà grazie a una distribuzione dei pesi riuscita e a sospensioni che filtrano bene senza diventare molli quando serve sostegno. La Yamaha Tracer 7GTYA. La base tecnica è la nota unità CP2 di Yamaha, una certezza da 689 cm3 e 73,4 cavalli di potenza massima. La peculiarità risiede però nella trasmissione. Niente leva della frizione, niente pedalina del cambio. Al loro posto ecco un doppio attuatore elettronico posto sotto la manopola sinistra del manubrio per cambiare marcia in modo sequenziale, altrimenti la moto gestisce in totale autonomia la cambiata con due modalità, D e la più sportiva D+. Vediamo con una curiosità. Il 2020

0: 26 segna una svolta radicale per l'urbanistica milanese con il lancio di MUVS, il piano strategico del comune destinato a ridisegnare la geografia degli spostamenti cittadini. Il cuore del progetto prevede lo sviluppo di una rete ciclabile complessiva di 565 km, strutturata su 29 itinerari strategici principali e una fitta trama di percorsi secondari nei quartieri. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
2: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. OpenAI ha lanciato GPT-5.5, un aggiornamento del suo modello di intelligenza artificiale, progettato per svolgere lavori lunghi e articolati in modo indipendente. A differenza delle versioni precedenti, l'IA non si limita a rispondere a una singola domanda, ma è in grado di capire un obiettivo finale e organizzare da sola tutti i passaggi necessari per raggiungerlo. Stando alla nota di OpenAI, la tecnologia può utilizzare software esterni, correggere i propri errori in corsa e proseguire l'attività anche se le istruzioni iniziali risultano poco chiare o incomplete. Instagram ha lanciato in Italia e Spagna Instance, una nuova app che permette agli utenti di pubblicare foto da visualizzare solo una volta che scompaiono dopo 24 ore. L'applicazione è disponibile sia per iOS che Android, è legata all'account Instagram ed è simile alla funzione di condivisione istantanea già integrata nei messaggi del social. L'obiettivo è incoraggiare gli iscritti a essere più autentici. I contenuti sono visibili per ora solo su Instance e non anche sulla rete principale di Instagram. I genitori che usano la supervisione dei profili dei loro figli adolescenti su Instagram, Facebook e Messenger ora possono vedere gli aggiornamenti di cui i ragazzi hanno parlato con Meta AI negli ultimi 7 giorni. È la novità che la

0: Società di Mark Zuckerberg mette in campo gli Stati Uniti, Regno Unito, Australia, Canada e Brasile. A livello globale arriverà nei prossimi mesi. I genitori nei paesi in cui la funzione è attiva troveranno sulle piattaforme social la nuova sezione informazioni sugli argomenti all'interno del centro per le famiglie da cui potranno vedere i temi. Apple ha chiuso una vulnerabilità software che poteva consentire a terzi di leggere le notifiche ricevute dagli utenti sui loro iPhone, anche riguardanti i messaggi scambiati su app considerate sicure come Signal. Secondo un report della Electronic Frontier Foundation, le agenzie di sicurezza internazionali, tra cui l'FBI, potevano sfruttare la falla per aggirare i blocchi di privacy di Apple e accedere alle notifiche degli smartphone. Le note di aggiornamento ad iOS 26.4.2 sottolineano una migliore gestione dell'oscuramento dei dati per risolvere un problema per cui le notifiche contrassegnate per eliminazione potevano essere inaspettatamente conservate sul dispositivo. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

Stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: Feste. Musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Ben trovate e ben trovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Sul grande schermo dal 7 maggio arriva Antartica, quasi una fiaba. Lucia Calamaro, drammaturga di fama internazionale, qui al suo debutto alla regia cinematografica, ci porta nella base più isolata dell'Antartide, affidandosi a due attori solidi e capaci come Silvio Orlando e Barbara Ronchi. Qui al Polo Sud, una piccola comunità di scienziati, irraggiungibile per 8 mesi l'anno, guarda al futuro della specie umana, cercando cose che ancora non capisce e non sa. Arriva nelle sale italiane il 7 maggio Manas, sorelle, di Marianna Brennand, presentato alle giornate degli autori a Venezia. È un film sobrio e delicato che ci porta da

0: dall'altra parte del mondo, nell'isola di Marajó, la più grande isola fluviale del mondo in Brasile, nel cuore della foresta amazzonica. Seguendo Thiel, 13 anni, entriamo nel suo mondo di bacche di assai succose e piccole ritualità nel verde, fino a piombare con lei in una violenza domestica silenziosa e normalizzata. Diretto da Kyle Bald, animatore e regista di film animati come i primi due Minions, arriva al cinema Pecore sotto copertura. Il film fonde live action e CGI per mettere in scena le avventure di un gregge di pecore pronte a tutto per trovare l'assassino del loro amato pastore. A interpretarlo Hugh Jackman, alla guida di un ricchissimo cast diviso tra attori in carne ed ossa e doppiatori, tra le voci italiane quelle di Ciro Priello e Arianna Craviotto. Passiamo ora alle serie TV. Grande ritorno su Prime Video per Citadel, la serie spy thriller prodotta dai fratelli Russo, arriva il 6 maggio con la seconda stagione. Proseguono le missioni speciali di Madison Kane, Nadia Sin e Bernard Orlik, agenti scelti di una leggendaria agenzia di spionaggio distrutta da Manticore, spietata organizzazione sostenuta dalle famiglie più potenti del mondo. Quando emerge una nuova terrificante minaccia, i tre sono costretti a tornare in azione. Ora devono reclutare una squadra eterogenea di nuovi agenti esperti e intraprendere una missione su scala globale per fermare una cospirazione che potrebbe cambiare il volto dell'umanità. Su Netflix il 7 maggio torna la serie danese L'Uomo delle Castagne con il nuovo capitolo, Nascondino. La storia parte dalla scomparsa di una donna di 41 anni. Quando la polizia analizza le sue tracce digitali, scopre che qualcuno la stava perseguitando da mesi, inviandole immagini, video e una canzone simile a una filastrocca. Il caso cambia direzione quando la donna viene ritrovata morta e gli investigatori individuano un possibile collegamento con l'omicidio irrisolto di una studentessa di 17 anni, uccisa due anni prima. Una clinica per la fertilità, destini intrecciati e scelte che cambiano la vita. Arriva in esclusiva su HBO Max dall'8 maggio In Utero, la nuova serie sulla fecondazione assistita creata da Margaret Mazzantini. Protagonista Sergio Castellitto, nei panni del ginecologo fondatore della clinica Creatividad, a Barcellona. Qui ogni giorno decine di persone arrivano con lo stesso desiderio, quello di avere un figlio. Ma dietro ogni percorso si nascondono scelte difficili, limiti biologici, paure profonde e domande senza risposte. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: musica e notizie.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. La voglia irrefrenabile di rinnovare la propria immagine una volta arrivato maggio non è un semplice capriccio estetico, bensì una profonda esigenza di rinascita stagionale. Dimenticatevi le messe in piega troppo strutturate, le lunghezze pesanti e le rigide acconciature invernali che ci hanno tenuto compagnia fino a oggi. La primavera del 2026 sussurra a gran voce una sola fondamentale parola d'ordine: leggerezza. L'arte del capello di questo mese non desidera più ingabbiare la chioma in forme geometriche perfette, ma punta piuttosto a liberarne il movimento naturale. Si celebrano così consistenze corpose, vissute, sbarazzine, pronte a sfidare le prime brezze calde dell'anno senza il minimo timore di scompigliarsi. Se in passato il classico caschetto si portava liscio, rigoroso e lucido come una lastra di specchio, le tendenze di questa stagione stravolgono le carte in tavola puntando tutto su un taglio corto fortemente sfilato e destrutturato. Diciamo addio alle linee nette. Le forbici del parrucchiere lavorano ora in verticale, svuotando le punte per creare volumi dinamici e un'aria volutamente imperfetta ma ricercata. È la soluzione universale per eccellenza quella che permette di uscire dalla doccia, applicare una noce di spuma volumizzante e scendere in strada con assoluta spensieratezza. Non si sceglie più questo taglio per apparire impeccabile a tutti i costi, ma per sfoggiare una irresistibile attitudine rilassata e vacanziera. Per le irriducibili della chioma lunga, invece, la vera rivoluzione passa attraverso stratificazioni nette e decise. Il taglio scalato si evolve in una versione più audace e ribelle, che strizza l'occhio al decennio di fine Novecento, ma mantenendo una freschezza assolutamente contemporanea. I volumi si concentrano ad arte sulla parte alta della nuca, mentre le lunghezze scendono fluide e le frange diventano lunghissime, aperte sulla fronte, quasi a fondersi in modo morbido con i ciuffi laterali. È il manifesto di un'eleganza informale che si sposa alla perfezione con i primi vestiti leggeri e le nuove scollature primaverili, incorniciando il viso senza mai appesantirne i lineamenti. Anche la colorazione gioca un ruolo da protagonista in questa delicata transizione di maggio, allontanandosi in modo drastico dalle tinte piatte e uniformi per esplorare schiariture calde e ricche di riflessi. Nati appositamente per replicare l'effetto dei primi soli estivi sulle lunghezze, questi pennelli di luce dorata scaldano l'incarnato, rendendo l'intero aspetto immediatamente più radioso e sano. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dell'attore e comico statunitense Steve Martin. Una celebrità è una qualsiasi star della televisione o del cinema che trascorre più di 2 ore al giorno a sistemarsi i capelli.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

0: musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Vivere Bene da Nadia Sessa. Eliminare i latticini dall'alimentazione quotidiana può sembrare complicato perché latte, formaggi e derivati sono presenti in molti piatti della cucina di tutti i giorni. In realtà, con un po' di organizzazione e attenzione agli ingredienti è possibile costruire un menù vario e adatto ad ogni momento della giornata. Oggi esistono infatti molte alternative e prodotti pensati per chi desidera evitare il lattosio senza rinunciare alla praticità in cucina. Non serve cambiare tutto e subito, procedere gradualmente è il modo più sostenibile per eliminare i latticini perché permette di adattare le proprie abitudini senza stravolgere il menù e di trovare con più facilità le alternative più adatte. Con il tempo poi diventa più semplice sperimentare nuove combinazioni in cucina e scoprire ingredienti che si integrano naturalmente nella dieta. Adottare questo approccio progressivo aiuta a rendere il cambiamento più sostenibile e a costruire poco alla volta un'alimentazione varia e adatta alle proprie esigenze. Partiamo però dalle etichette, perché molti prodotti, inclusi i surgelati, contengono derivati del latte non immediatamente evidenti. Quindi, quando acquistiamo un prodotto, accertiamoci realmente di quello che contiene. A colazione possiamo sostituire latte e yogurt con bevande vegetali o prodotti certificati senza lattosio. A pranzo e cena, pasta, riso, verdure, carne e pesce sono naturalmente privi di lattosio e quindi le prime alternative. E per gli spuntini, frutta fresca, frutta secca e snack senza lattosio sono le opzioni più pratiche. Seguire una dieta senza lattosio è una scelta che può essere legata a esigenze diverse e spesso nasce dal desiderio di sentirsi meglio dopo i pasti o di adattare il menù settimanale alle proprie necessità. Le motivazioni più frequenti dietro questa decisione possono essere l'intolleranza al lattosio, una condizione che rende difficile digerire lo zucchero naturalmente presente nel latte e nei suoi derivati, oppure una sensibilità ai latticini, anche in assenza di una vera e propria intolleranza. Ma anche una maggiore attenzione alla digestione, soprattutto per chi preferisce evitare alimenti che possano risultare più pesanti. Infine, scelte alimentari personali legate al desiderio di variare la propria dieta o di orientarsi verso alternative diverse. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Robert Louis Stevenson. Non giudicare ogni giorno dal raccolto che raccogli, ma dai semi che pianti.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: musica e notizie.
1: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Bentrovati da Rosa Marchetti. Sesto al Reghena, incastonato nella pianura friulana in provincia di Pordenone, in Friuli Venezia Giulia, è uno di quei luoghi che sorprendono per la loro armonia tra storia, spiritualità e paesaggio. Il borgo è stato premiato durante la seconda edizione del premio Livio Scattolini dei borghi più belli d'Italia, nella categoria Borgo Attrattivo, che valorizza i comuni che sviluppano progetti innovativi per contrastare lo spopolamento e rafforzare l'identità locale. Il riconoscimento è stato assegnato a Corinaldo il 18 aprile di quest'anno, sottolineando il ruolo virtuoso del borgo friulano. Sesto al Reghena deve la sua fama soprattutto alla presenza dell'antica abbazia di Santa Maria in Silvis, uno dei complessi monastici più importanti dell'Italia nord-orientale. Intorno all'abbazia si sviluppa l'affascinante centro storico, caratterizzato da case in pietra, portici e piccole piazze che invitano ad una passeggiata lenta e contemplativa. Cuore del centro è Piazza Castello. Nel borgo medievale da non perdere anche le aree lungo il fiume Reghena, dove la natura si intreccia con la storia e offre scorci fotografici particolarmente suggestivi. Sesto al Reghena vanta di una forte tradizione legata all'acqua e alla macinazione, grazie alla presenza storica di numerosi mulini ad acqua. I mulini di Stalis rappresentano infatti una parte fondamentale dell'identità del territorio e sono testimoni di una storia molto legata al potere benedettino dell'abbazia di Santa Maria di Sesto. Ancora oggi, lungo le rive, è possibile ammirare i molini, recentemente restaurati, che richiamano quell'antico sistema produttivo in cui l'acqua era energia per la comunità. I mulini raccontano una storia di lavoro e tradizione contadina che hanno modellato il borgo e la zona nei secoli. Questo legame con l'acqua rende Sesto al Reghena unico nel panorama friulano, offrendo un'esperienza tra natura e paesaggio che unisce memoria storica e suggestione ambientale. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi, vi cito un aforisma. Non c'è nulla come svegliarsi in un posto nuovo e sentire l'alba sul viso. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Io non so più cos'è normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora te lo dico, che fastidio, se vuoi te lo ripeto, che fastidio. Amico dell'amico senza invito, che fa il figo, che fallito. Facciamoci una foto, che fastidio, che effetto di lavoro,

0: che fastidio. Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

se è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: E se riuscissi anche un secondo...

0: E mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno. E se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

non ti limiti più. Ad essere distanti siamo istio, accumular pensieri è una slavina su un pendio. Per noi un botto parte sempre da un fruscio, lo sbattere di porte che parte da un cigolio. Siamo aridi prima di un fiume in piena, affochiamo nel silenzio per non suscitare pena. Essere tutti d'un pezzo è solo scena, la rabbia ci avvelena, chiediti se ne valga la pena.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i bambini.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: bene.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

guarda, perché il mondo non si ferma, ma non ho fiato più, rallenta. Quando si spegne la luce, tu con chi rimani, ti sei

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: deeper it hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Yeah.

Stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

di restare soli, non dicevamo una parola, scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.
1: E allora te lo dico,
0: che fastidio.
1: Se vuoi te lo ripeto,
0: che fastidio.
1: Amico dell'amico senza invito, che fa il figo, che fallito. Facciamoci una foto,
0: che fastidio.
1: Che effetto di lavoro,
0: faccio

0: fastidio, che fastidio. Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato. Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre e la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i bagagli.

0: più.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore.

0: il Palio di Taranto, quindi insomma, se oggi la cerimonia du Pregio, cioè quella cerimonia con, nella quale il vescovo di Taranto, la curia metropolita, consegna la statua della città al sindaco di Taranto, prima esperienza da primo cittadino a San Cataldo anche per Piero Bitetti, e insomma una giornata di cui parleremo con Angelo Deri, presidente del comitato dei festeggiamenti San Cataldo. Ce ne andremo poi all'ex Silva, perché avete sentito, Urso dice che ci sono altri imprese, altri soggetti interessati, ma chi sono e soprattutto cosa si prenderanno, perché questa fabbrica continua a cadere a pezzi giorno dopo giorno. Poi ce ne andremo al mare davvero, ma non a quello d'inverno, quello d'estate. Avrete presente i lidi e le concessioni, le nuove gare, a che punto siamo a Taranto? Ne parleremo col sindaco di Ginonza, che è uno insomma dei casi emblematici dell'intero paese, insomma quello che ha fatto un po' da ariete rispetto a tanti altri comuni costieri, e cercheremo di capire con lui quest'anno ci aspettano novità o tutto resta invariato. E poi parleremo del premio Leo Grande, il premio dedicato al giornalista tarantino scomparso alcuni anni fa, non solo un cronista ma anche un narratore, un uomo capace di descrivere il senso profondo di questo sud e delle sue contraddizioni. E 5 libri finalisti quest'anno, vi racconteremo quali sono, vi faremo ascoltare la voce della presidente del presidio dei libri che ogni anno guida questa manifestazione in ricordo di Alessandro Leo Grande. Chiuderemo con l'eco dei social. Claudio Petrone torna con noi in questo venerdì leggero, anzi leggerissimo, non ho idea di che cosa abbia in serbo per noi, però insomma so che ieri è stato il suo compleanno, quindi diciamo festeggeremo un po' tutti qui, anzi se tutti quelli che sono in radio e da casa alla TV vogliono mandarci un messaggio al 339 680 6868 per fare gli auguri a Petrone, oggi insomma siete tutti ben accetti, rendeteli questa giornata oltre quella di ieri più che particolare. 7:25, noi ci fermiamo, c'è l'oroscopo di Maya.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano verso il fine settimana. Ariete, con la mente modellata da idee innovative, il vostro impulso a migliorare ogni situazione risulterà molto forte. Attenti però alla fretta nell'agire e nel lavoro. Ascoltare consigli preziosi potrebbe rivelarsi più che utile. Toro, è il momento di consolidare le vostre risorse e mantenere la calma, anche quando le situazioni sembrano instabili. In amore apprezzate le semplici gioie quotidiane, mentre una conversazione con un amico di lunga data potrebbe aprire nuovi orizzonti. Gemelli, nel lavoro potreste avere l'opportunità di collaborare con menti affini. In amore, il dialogo sarà fondamentale per superare piccoli contrattempi. Cancro, giorno di introspezione e attenzione ai dettagli nascosti. La vostra intuizione si dimostra una guida affidabile, soprattutto nelle questioni di cuore. Nel lavoro fate meglio affidandovi alla vostra sensibilità. Leone, in ambito professionale la determinazione porterà frutti inattesi, mentre in amore l'apertura e l'autenticità vi permetteranno di risplendere sinceramente. Vergine, è tempo di mettere ordine nelle priorità non solo lavorative. Una conversazione riflessiva in famiglia potrebbe alterare le prospettive. Ponete attenzione a trovare l'equilibrio tra logica e sentimento in amore. Bilancia, il vostro desiderio di armonia si rifletterà oggi sia nelle relazioni personali che nel dinamismo lavorativo. È un giorno ideale per dedicarsi all'arte o esplorare nuove idee. In amore, la serenità si raggiunge attraverso la comprensione reciproca. Scorpione, una vena di ottimismo sarà presente nelle vostre interazioni. In amore e in ambito lavorativo, una visione positiva farà la differenza. Pianificate una fuga per ricaricare le energie. Sagittario, dedizione e pazienza saranno i vostri migliori compagni durante la giornata di oggi. I vostri sforzi nel lavoro inizieranno a dare frutti riconosciuti. In amore, l'equilibrio richiede impegno e generosità emotiva. Capricorno, in ambito professionale potete aspettarvi progressi inaspettati, specialmente grazie alla vostra abilità di pensare fuori dagli schemi. In amore, un incontro stimolante potrebbe svelare nuovi aspetti di voi. Acquario, la creatività vi avvolge come un'acqua fresca in un caldo giorno d'estate. È un ottimo momento per dedicarsi a progetti artistici o creativi. In amore seguite il flusso,

0: ma non sacrificate la vostra necessità di stabilità. Pesci, in questa giornata inizierete dei negoziati economici che si prospettano a voi favorevoli. Dedicatevi con impegno a sviluppare le vostre competenze e le vostre ragioni colpiranno i vostri interlocutori. Oggi vi saluto con le parole del Dalai Lama. Ci sono due giorni all'anno in cui non si può fare niente. Uno si chiama ieri e l'altro si chiama domani. Perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e principalmente vivere. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Ciao Maya, grazie anche oggi. Noi andiamo a dare uno sguardo ai quotidiani. La nostra rassegna stampa comincia con il Corriere del Mezzogiorno, che dedica l'apertura al nuovo caso Lorusso. Vi ricordate la ex consigliera comunale che era stata assolta dagli aeroporti di Puglia, ma poi si scoprì che quel diploma di laurea era farlocco e fu mandata via, poi fu aperto un processo penale. Adesso è diventata manager, credo, o data manager, non vorrei sbagliare, del Policlinico di Bari, e quindi è successo un altro casino gigantesco, perché pare che al concorso abbia partecipato solo lei. Lorusso al Policlinico, l'ira di De Caro, la regione sospende la sua assunzione. Poi certe volte come ti segnano ste robe? Cioè, che magari sta adesso magari ha fatto una cavolata all'aeroporto di Puglia, magari stavolta ha studiato, ha passato il concorso, non lo so, sto immaginando in buona fede, e poi niente, alla fine sei marchiato o marchiata a vita. E vabbè, insomma, la regione ha sospeso al momento la sua assunzione. Andiamo a Bari, la festa di una Bari impaurita, molta meno folla al corteo storico di San Nicola, visionato dagli esperti dell'UNESCO. La guerra di mafia lascia il segno, così capriati ai figli, ammazzate chi vi disonora. Insomma, una situazione davvero particolarmente complicata quella che si sta vivendo a Bari in questo momento, ma lo Stato, insomma, la sua risposta l'ha data qualche giorno fa con 14 arresti. Andiamo a dare un'occhiata invece alla Gazzetta del Mezzogiorno, l'apertura è "Arriva la stangata". De Caro al lavoro sull'aumento delle tasse per coprire il deficit sanitario, PNRR, i ritardi sulle case di comunità. E al centro della pagina, San Nicola, il corteo tra i cantieri di Bari, feste e traffico in tilt. All'interno lo speciale della Gazzetta del Mezzogiorno dedicato proprio alla festa patronale di Bari. E poi il Policlinico, anche qui, sospende l'assunzione di Mari, stop per ora la moglie di Orivieri, si parla ovviamente della Lorusso. E insomma, questo lo trovate su Corriere e Gazzetta, tra un po' vi leggiamo l'edicola, il quotidiano, vi leggiamo tutte le altre notizie. Adesso però c'è la New It.
1: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Cittadella. Cittadella. New It.

incazziato all'istante, praticamente mi ha scritto Luigi, mi ha detto: ma come buona fede? Oh, però può succedere che poraccia l'allo russo faccia un concorso e magari ha fatto un errore. No, cioè raga, vedi che appunto a proposito di marchiare, però lo so che, come dire, dici, cioè, può succedere un po' di tutto, però va bene. Niente, continuiamo ad andare a leggere invece i giornali, va, e diamo un'occhiata all'edicola che apre con la lunga mano dei clan sul comune di Modugno. La procura distrettuale contesta 14 persone a vario titolo il presunto voto di scambio, favori e patti con le cosche aggravate dal metodo mafioso. La sbarra anche il sindaco Bonasia e l'ex assessore Lopez. Chiudiamo l'edicola con una notizia che riguarda Trani, ecco, che mi aveva colpito: sfregiata la statua della Madonna. Provate a immaginare, una roba che a Taranto avrebbe praticamente generato una reazione, come dire, devastante. Speriamo, insomma, che non sia nulla di grave alla statua e poi anche ai responsabili. E il Quotidiano di Puglia dedica l'apertura invece a San Cataldo: sindaci e vescovo, il patto, reti per crescere insieme. San Cataldo, l'iniziativa alla vigilia dei UPREG e oggi via ai festeggiamenti. Anche sul Quotidiano si parla della vicenda lo russo di Bari, dal voto di scambio all'assunzione in ASL, lo stop da De Caro, verifiche sul bando. E poi l'episodio che, insomma, ha un po' sconvolto il pomeriggio di ieri: giochi incivili senza pietà, furto di rame. L'azione notturna allo stadio del nuoto, i cavi erano appena stati montati. Provate a immaginare, hanno rubato i cavi elettrici del nuovo stadio del nuoto, erano appena stati posati. Siamo davvero una città allo sbando, cioè è a tratti imbarazzante, onestamente, questa roba. E chiudiamo la lettura del Quotidiano con una storia raccontata da Mario Di Liberto: la moglie via all'estero con la bimba, la battaglia legale del papà tarantino. Quasi un anno e insomma non si sa nulla di questa bambina che ora è in Kazakistan, e anche una malattia rara. Tra un po' cominciamo gli approfondimenti proprio con San Cataldo, quindi restate con noi.

0: One Republic con Need Your Love alle 7.39 sui 96.5 sul canale 94. È il momento di cominciare i nostri approfondimenti e l'8 maggio non possiamo che farlo dedicandoci alla nostra festa patronale. Oggi comincia la prima delle tre giornate dedicate a San Cataldo, processione a mare, Upreg, il palio, insomma ne parliamo questa mattina con Angelo Deri che guida il comitato dei festeggiamenti di San Cataldo. Buongiorno Angelo, ben trovato.
1: Buongiorno a te Francesco, buongiorno ai tuoi radioascoltatori.
0: Allora, si ricomincia con la tradizione. Oggi una giornata dedicata in qualche modo all'identità di questa città, il mare, le sue origini religiose. Che programma ci aspetta, Angelo?
1: Assolutamente sì, Francesco. Oggi iniziamo alle 18 con la liturgia della parola e a seguire, come già detto tu, il pregio. Pregio che consiste nella consegna della statua del Santo Patrono al sindaco della città, dottor Piero Vitetti. Dove seguire iniziamo con la consueta processione, con l'imbarco del Santo sulla nave Keradi, per passare da vicino al castello intorno alle 20.10, la cascata dei fuochi, e poi lo sbarco dal castello che ormai sta diventando una tradizione per noi.
0: Angelo, la festa bancarelle, ho visto la giostra che sta a la rotonda, se non ricordo male, perché l'età non mi accompagna.
1: Sì,
0: più.
1: Sì.
0: Ok,
1: sì,
0: le bancarelle...
1: Ti spiego, le bancarelle noi avremmo voluto un accordo col comune e farle in Città Vecchia, dove sarebbe stato il loro luogo, diciamo, più idoneo. Anche per i festeggiamenti stessi, soltanto che come hai visto quotidianamente ci sono dei lavori e quindi li abbiamo traslati dall'altra parte come tutti gli anni.
0: Ok, Angelo, stamattina ci siamo svegliati tutti con un po' di apprensione, c'è sempre questa...
1: Il tempo.
0: Di solito è la settimana santa che ci fa stare così, San Cataldo no. Che succede in caso di pioggia?
1: Non c'è un caso di pioggia, Francesco.
0: Ecco, benissimo. Non ne parliamo nemmeno, non ci sarà. Non pioverà, benissimo, ti vedo convinto.
1: Non piove.
0: Ok, va
1: sì,
0: bene.
1: Sì, non piove.
0: Avete già controllato in contatto con l'aeronautica?
1: Sì. Okay. Assolutamente sì.
0: Va bene. Angelo, ti volevo chiedere una cosa, questa in realtà anche un po' più personale. Che è successo? Mi è caduto Angelo? Riusciamo a recuperarlo? Perché volevo chiedergli una cosa un po' più personale, diciamo, che ha a che fare con il ruolo che sta rivestendo e sta ricoprendo quest'anno, e cioè quello di guidare il comitato dei festeggiamenti, che è un ruolo che fino a qualche tempo fa ha portato avanti Tonino Giganti. Insomma, lo abbiamo ricordato più volte, magari per molti è un nome sconosciuto, però ecco, sappiate che tante delle tradizioni che viviamo in questa città e a cui siamo particolarmente legati e anche particolarmente orgogliosi, spesso sono il frutto del lavoro e del sacrificio di uomini e donne che diciamo, di cui magari non conosciamo l'identità e l'esistenza. Abbiamo recuperato il collegamento con Angelo. Ci sei, Angelo?
1: Sì.
0: Eccoti.
1: Qui.
0: Angelo, ti stavo per chiedere una cosa un po' più personale. Quest'anno mi pare che sia la prima esperienza alla guida del Comitato Festeggiamenti San Cataldo, giusto?
1: In realtà il 2024 ho già dato una mano a Torino che ha problemi di salute, però sì. È il primo anno senza...
0: Raccogli un'eredità significativa?
1: Sì, Francesco, mi hai fatto un po' commuovere.
0: No, non ti voglio emozionare, però...
1: Quanto era importante per me Tonino a livello personale, ma anche per la curiosità, era una colonna delle tradizioni, e la sua assenza si sente tanto.
0: Vabbè, tu come la stai vivendo? Un po' con l'ansia questa roba? Sì, perché ieri quando ti ho chiamato...
1: Sì. È un po' ansiosa la cosa, però...
0: Però la macchina, la macchina però...
1: È rodata,
0: oliata, sì. Insomma, quindi dai, andrà alla grandissima.
1: Sono 30 anni che seguivo Tonino, quindi da quando ero piccolino.
0: Se non hai imparato niente in 30 anni, dai, vengo io e te lo spiego.
1: Grazie.
0: No, davvero, mi permetto solo perché con Angelo ci lega un'amicizia, insomma, da una vita.
1: È un po'.
0: Non è un caso che gli do del tu, diciamo, in questa intervista.
1: Assolutamente.
0: Un'ultima cosa ti volevo chiedere, Angelo, ricordaci magari per favore anche il programma dei prossimi giorni, se puoi.
1: Francesco, assolutamente sì, ti spiego, giorno 9, come tu dovresti sapere, sì, comunque la città abbiamo inviato locandine e quant'altro, giorno 9 alle 9.30 c'è il convegno Disarmiamo le parole, presentato dalla sua eccellenza, alle 17.
0: Aspetta, aspetta, mi permetto di aggiungere che sì, questo è un evento valido anche come evento di formazione per i giornalisti, quindi diciamo prevede il rilascio di crediti formativi perché è dedicato proprio al racconto della pace con le parole disarmate e disarmanti, insomma, come ha detto il Papa. Scusa Angelo, continua.
1: No, tranquillo, ci mancherebbe altro. Dopodiché è domenica, è la festa della mamma, abbiamo pensato alle mamme, tutte le persone che parteciperanno alla messa, e quindi alle 11 ci sarà, diciamo, la messa. Oh, perdonami, scusami Francesco, questo prego, è il 10, domenica 10, perdonami, sono andato avanti. Il 17, il 9 alle 17 c'è la Santa Messa presieduta da Sua Eccellenza, col conferimento di ministro del laicato, e a seguire alle ore 20 il Cataldus d'Argento, un solito appuntamento dove vivremo anche un ricordo in memoria di Tonio Gigante.
0: E allora?
1: Sul Cataldus parteciperà anche, ci sarà un evento musicale che ci accompagna.
0: I nomi naturalmente li conosceremo nelle prossime ore, non sì, ti chiedo sì, di anticiparli per adesso, quindi non ti metto in difficoltà, almeno su questo non ti metto in difficoltà, tranquillo.
1: Grazie. Poi grazie, andiamo al giorno domenica 10. Ok, ok.
0: No, finisci, domenica 10 c'è la processione.
1: Niente, domenica 10 in processione a terra, assolutamente sì. E la mattina, come ti dicevo poc'anzi, sbagliando la data, alle 11 c'è la commemorazione del ritrovamento del Santo Patrono di San Cataldo, quindi l'ostensione della Croce Taurea, e alle 11.30 la messa dedicata alle nostre mamme, le mamme di tutti i partecipanti, dove con Don Emanuele dove sto per un ricordo per la giornata, per tutti, tutte le mamme e comunque i figli che parteciperanno, da donare alle loro mamme.
0: Grazie Angelo Deri, che guida il comitato dei festeggiamenti San Cataldo, buon lavoro, in bocca al lupo per questa festa patronale.
1: Grazie Francesco, buona giornata, annuncio a tutti voi.
0: Quando torniamo noi parliamo invece di Ex Ilva, lo facciamo con Mimmo Mazza, nuovi soggetti interessati, vecchi problemi, vedremo come andrà a finire, restate con noi.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
4: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
5: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
2: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Luca Carboni su Cittadella, siamo tornati in diretta, questo è Buongiorno Taranto e come annunciato adesso ce ne andiamo nella zona industriale, anzi tra Roma e la zona industriale, perché facciamo un punto sulla situazione dell'ex Ilva, lo facciamo col direttore della Gazzetta del Mezzogiorno, Mimmo Mazza. Buongiorno Mimmo, ben trovato.
1: Buongiorno Francesco, buongiorno a tutti.
0: Allora Mimmo, Urso annuncia insomma l'interesse di altri due società, intanto qua continuiamo a raccontare tipo di lampade che cadono, di una fabbrica, a che punto siamo? Come siamo messi? Sembra che stia per ricominciare per l'ennesima volta tutto da capo, eppure doveva chiudersi questa vicenda il 30 aprile se non ricordo male, correggimi se sbaglio.
1: No, ricordi benissimo, sembra che sia per iniziare l'ennesima settimana decisiva, che è un termine che noi che ci occupiamo di Ilva usiamo ormai dal 2012.
0: Sì, infatti.
1: Non inizia mai nulla di decisivo, questa trattativa, questa gara internazionale, anzi come viene in maniera pomposa definita dal governo, dai commissari straordinari, non ce n'è a finire, ci sono due offerte, quella di Flax e quella di Cintal, ci sarebbe l'interesse di altre aziende, si parla di aziende italiane, si parla di Arvedi, che però sarebbero interessate a gestire lo stabilimento nel caso di nazionalizzazione, cioè dello Stato che assume a sé la proprietà della fabbrica e poi la dà in gestione dei privati. Sono tutte ipotesi fumose da verificare, nel frattempo il tempo passa, la fabbrica va avanti perdendo €1 milioni al giorno nella migliore delle ipotesi, e con tutti i soldi pagati dai contribuenti italiani che prestano soldi all'Ilva. Ci sono aziende dell'indotto che aspettano di avere forniture pagate dal 2024, da ormai 2 anni e mezzo, e quindi è una situazione, insomma, è un lento declino verso la chiusura, parliamo.
0: Ecco Mimmo, so che è terribile da dire, ma qualcuno l'ha mai presa seriamente in considerazione l'idea della chiusura? Cioè quantomeno, diciamo, adesso lasciamo perdere la parte ambientale, facciamo finta che l'Ilva sia la fabbrica più pulita dell'universo, ok? E non lo è, ovviamente, però ecco, da un punto di vista proprio matematico economico, qualcuno l'ha valutata? Cioè esiste un dossier, uno studio fatto da qualcuno, di uno scenario?
1: No, non esiste, non mi stupisca che non esiste, perché qui ci sono anche delle responsabilità che non sono solo politiche, quelle mi pagliano evidenti, ci sono responsabilità anche personali da parte dei commissari straordinari, che ricordiamo sono commissari straordinari di un'azienda in amministrazione straordinaria, cioè che è vicina al fallimento, e quindi sono dei commissari che dovrebbero lavorare per garantire il soddisfacimento dei crediti vantati nei confronti dell'Ilva. Parliamo di crediti per €8 miliardi, quindi teoricamente i commissari dovrebbero fare in modo di vendere la fabbrica al prezzo più alto, di recuperare quanti soldi più possibili per soddisfare i creditori. Questo non sta avvenendo, le offerte sono vicine a 1 euro, a 2 euro, quindi a una cifra molto risibile. L'ipotesi della chiusura significherebbe disperdere quel poco di patrimonio aziendale che ancora c'è, soprattutto riguardo al magazzino, e quindi diciamo che questa è un'ipotesi che non viene presa in considerazione, perché ci sarebbero delle responsabilità penali e personali molto rilevanti.
0: Okay.
1: Certo, andando avanti così sarà il mercato, saranno i fatti a chiudere l'Ilva, perché l'Ilva di fatto è fuori mercato.
0: Mimmo, io ricordo tempo fa, diciamo, Rinaldo Melucci che propose quella sorta di mini fabbrica. Ricordo una videoconferenza con Roma in cui disse che il futuro, insomma, dello stabilimento era quello di diventare in qualche modo più piccolo e più... Questo è nelle idee ancora di qualcuno, o anche questa ipotesi, diciamo, cioè, perché la sensazione, almeno correggimi se sbaglio, è che stiamo parlando di qualcosa di futuro o futuribile di cui non conosciamo in realtà nelle dimensioni, nel niente, o sbaglio?
1: C'è una data di riferimento che è il 2030. Nel 2030 teoricamente, se non intervengono modifiche legislative, non si potrà più utilizzare il carbone, quindi l'Ilva, che usa il carbone perché usa ancora il ciclo integrale, dovrà smettere di produrre. Non sappiamo se ci sarà una proroga a questa data. Se non ci sarà una proroga, vuol dire che entro il 2030 bisognerà utilizzare solo e soltanto i forni elettrici per poter produrre, o idrogeno per poter produrre acciaio. Questi forni elettrici a Taranto non ci sono, non sono stati progettati, non è prevista l'installazione, non si sa ancora chi, se questa installazione ci sarà, pagherà il conto. E quindi diciamo, cioè, il countdown c'è, e dinanzi a questa prospettiva servono 4-5 miliardi di euro per fare i forni elettrici a Taranto, se non si fanno la fabbrica chiude.
0: Un'ultima domanda Mimmo, ma io ricordo che abbiamo parlato, no, di soluzioni con 2-3 forni elettrici di RAI, quella bisogna aspettare che cosa perché parta?
1: qualcuno che paghi il conto.
0: Appena appena.
1: Perché semplicemente quella è una soluzione, ed è l'unica soluzione possibile e immaginabile, ma costa appunto 4-5 miliardi di euro. O li mette lo Stato nazionalizzando la fabbrica, cosa che è avvenuta in altre parti d'Europa, è avvenuta in Francia, è avvenuta in Germania, e quindi non sarebbe una sorpresa in assoluto. E naturalmente però lo Stato dovrebbe poi a sua volta trovare un gestore, perché lo Stato non può fare tutto. Oppure devi trovare il Cavaliere Bianco che viene e investe 4-5 miliardi di euro con un ritorno tutto da verificare. Questa ipotesi, malgrado le offerte di Cindale e Flax, sembra francamente un po' difficile.
0: E allora chiudiamo solo con una nota, Mimmo. Sono 14 anni quasi dal sequestro del 2012. Ieri mi ha contattato un gruppo di studenti di una scuola di un liceo di Putignano per parlare ancora una volta di Ilva e questi ragazzi che vivono, diciamo, nel paese dove viveva Claudio Salamida, uno degli ultimi operai purtroppo morti. Si chiedono: ma com'è possibile che voi tarantini non reagiate? Che cosa bisogna risponderle a questi ragazzi? Io davvero non avevo parole.
1: Beh, intanto perché siamo stanchi, siamo assuefatti da questa situazione, anche da questa settimana decisiva che sentiamo ripetere più volte. Poi non reagiamo a cosa? L'inerzia? Cioè, poi verrebbe da dire che probabilmente un po' tutti tra di noi c'è chi fa il tifo, perché questa deriva a cui la fabbrica è ormai condannata da 14 anni a questa parte, alla fine finisca infrangendosi sugli scogli. Il problema è che i cocci poi li pagheremo noi, perché va bene chiudere l'Ilva, ma l'alternativa qual è? E soprattutto, se chiudiamo l'Ilva, chi bonifica tutto quell'area industriale contaminata da tutti i veleni? Perché poi questo è il tema vero. Il tema vero non è soltanto dare continuità produttiva allo stabilimento siderurgico italiano, se lo Stato italiano ritiene che l'acciaio sia ancora strategico. Il problema è poi che cosa ne è di tutti gli impianti che dovranno essere dismessi.
0: Grazie a Mimmo Mazza, direttore della Gazzetta del Mezzogiorno. Buon lavoro e buona festa patronale, Mimmo.
1: Grazie a tutti.
0: Noi ci fermiamo, c'è il giornale radio, poi la musica. Quando torniamo invece è il momento di parlare di mare. Guardiamo un attimo l'estate, i lidi, le nuove concessioni, a che punto stanno? Lo raccontiamo tra un po'.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
3: Più bella musica italiana di tutti i tempi, firmata e cantata dai più grandi artisti. Made in Italy. Made in Italy. Tutti i grandi big della musica italiana in una playlist di grandi successi. Made in Italy. Made in Italy. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, su Cittadella, la radio. Sono le 8.
2: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
4: Buongiorno dalla redazione. Una visita definita di cortesia, tengono a precisare, da ambienti di governo, ma anche un tentativo di riallacciare un rapporto che nelle ultime settimane, complice la raffica di attacchi di Donald Trump, si è progressivamente incrinato. Oggi alle 11.30 Marco Rubio, segretario di Stato americano, sarà a Palazzo Chigi per l'atteso faccia a faccia con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Un incontro che arriva all'indomani della visita in Vaticano, dove il numero uno della diplomazia USA ha incontrato Papa Leone XIV, altro bersaglio degli strali del tycoon.
5: Gli Stati Uniti hanno violato la tregua, risponderemo. L'Iran annuncia scontri nello stretto di Hormuz e accusa gli Stati Uniti di aver violato il cessate il fuoco. Il CENTCOM, il comando centrale americano, fornisce una versione opposta. Abbiamo risposto ad attacchi non provocati. Il comando militare centrale iraniano sostiene che gli USA abbiano preso di mira una petroliera iraniana, così come una altra nave che entrava nello stretto di Hormuz. Ma Donald Trump ha minimizzato: gli attacchi sono stati soltanto un love tap, un buffetto, ha detto il tycoon durante un'intervista a NBC News. Poi ha aggiunto: il cessate il fuoco continua, è in vigore.
4: Andrea Sempio ha ucciso Chiara Poggi. La procura di Pavia ha chiuso le indagini su Andrea Sempio, che è accusato del delitto della donna uccisa il 13 agosto 2007 con le aggravanti della crudeltà e dai motivi abietti. Per l'omicidio Alberto Stasi è stato condannato condannato a 16 anni di reclusione. Nell'atto di chiusura delle indagini è inserita anche la ricostruzione della procura. Secondo i PM, il movente sarebbe legato al rifiuto a un'avanza da parte del ragazzo, che probabilmente con un martello l'ha poi colpita almeno 12 volte.
5: L'OMS ridimensiona l'allarme legato al focolaio di hantavirus registrato a bordo della nave da crociera Hondius diretta alle Canarie. Fare il punto è il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Finora sono stati segnalati 8 casi legati a questo focolaio, di cui 3 decessi. Ma è possibile che si registrino ulteriori casi collegati, vista la lunga incubazione del virus. Per garantire la tempestività è stato predisposto anche l'invio di 2.500 kit diagnostici dall'Argentina a laboratori di 5 paesi.
4: L'Agenzia Italiana del Farmaco ha analizzato i dati nazionali sui casi di intossicazione da paracetamolo negli adolescenti e ha lanciato un avvertimento chiaro su un fenomeno cresciuto dopo la pandemia, che viaggia sui social e non accenna a diminuire: gesti intenzionali da parte dei teenager legati a comportamenti impulsivi o a una convinzione sbagliata che il paracetamolo, farmaco comunissimo e considerato sicuro, non possa fare davvero male.
5: Il calcio in chiusura: doppia rimonta nelle semifinali di ritorno di Europa League, a partire dall'Aston Villa che dopo lo 0-1 dell'andata travolge 4-0 il Nottingham Forest nel derby inglese. La squadra di Emery se la vedrà contro il Friburgo, che regola 3-1 il Braga dopo la sconfitta in Portogallo nel primo round. La finalissima è in programma il prossimo 20 maggio a Istanbul.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
6: Nonostante una pressione atmosferica in leggero aumento, il contesto rimane abbastanza instabile su buona parte del nostro paese. In mattinata tempo dinamico soprattutto sull'arco alpino, al nord-est e al centro, settori dove saranno possibili delle precipitazioni, seppur a carattere irregolare. Nel pomeriggio qualche pioggia potrà ancora interessare le Alpi e buona parte delle regioni centrali, mentre altrove il tempo rimarrà sostanzialmente asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Drive.

0: domenica.
1: Buona domenica, Saif. 8 minuti dopo le 8 era la New Hit che dà il via alla seconda ora di Buongiorno Taranto. E allora è il momento di dare uno sguardo all'estate che, insomma, oggi sembra particolarmente lontana con questo tempo grigio, uggioso, un po' piovigginoso e così. Però ecco, sta arrivando e da tempo abbiamo sentito parlare di lidi, nuove concessioni, di, diciamo, di rivoluzione sulle nostre coste, ma poi qualcosa a bloccare questo cambiamento arriva sempre più o meno. E allora a che punto siamo? Lo chiediamo a Vito Parisi, sindaco di Ginosa, che è in collegamento con noi. Buongiorno sindaco.
2: Buongiorno, buongiorno, bentrovato.
1: Allora sindaco, siamo cioè Ginosa è un caso un po' emblematico, diciamo quasi una sorta di di ariete per diversi comuni costieri italiani. Il bando per le nuove gare, le nuove concessioni, a che punto sono? Ci dia una mano a comprendere, allora, diciamo, quello che è un po' una sorta di arcipelago variegato.
2: Allora, da un punto di vista del bando, l'aggiudicazione c'è stata ed è stata ritenuta valida. A seguito di questa aggiudicazione i concessionari hanno presentato dei progetti che sono in conferenza dei servizi, e congiuntamente a questi progetti c'è la conferenza dei servizi per l'approvazione del piano delle coste. C'è un lavoro di interlocuzione che va avanti da mesi con sovrintendenza Regione Puglia, perché la competenza del piano della Regione Puglia, e Provincia di Taranto per quanto riguarda la competenza sulle singole concessioni. Naturalmente, non essendosi conclusa l'aggiudicazione, diciamo la conferenza dei servizi, la soluzione prospettata e concordata con i vari enti e autorità, che praticamente sul demanio ci sono quasi tutti, probabilmente manca soltanto l'agenzia spaziale, ma praticamente sono tutti coinvolti gli enti e le autorità, è quella di chiedere l'autorizzazione per i servizi minimi, cioè i nuovi concessionari, nelle more di avere la nuova concessione, chiedono per la stagione 2026 l'autorizzazione ai servizi minimi, che sarebbe l'articolo 38 del codice della navigazione. E poi l'ultimo incontro,
1: però, me lo deve spiegare più facile sindaco, cioè che vuol dire
2: praticamente ci sarà una concessione su sul nuovo lotto.
1: Sì.
2: Possono avere l'autorizzazione per gli ombrelloni e il bar e i bagni e tutti i servizi minimi per poter garantire la stagione balneare. Quindi
1: okay.
2: Questo, diciamo,
1: questo è già i nuovi concessionari.
2: Già i nuovi concessionari, okay. È un'istanza di parte. Di fatto loro avrebbero così 11 anni già oggi di concessione, perché avrebbero un anno che è quello del 2026,
1: sì,
2: che con i servizi minimi, e poi dal 2027 avrebbero 10 anni, quindi avrebbero una prospettiva di 11 anni già oggi.
1: Okay.
2: Questo non è un esercizio facile, perché naturalmente c'è tutto un tema in cui ci sono dei concessionari che non si sono aggiudicati la concessione, che stanno facendo una pressione sugli altri concessionari. Devo dire che per il momento le pressioni hanno un carattere, diciamo, di legittimità, ma anche quelle di non legittimità noi le stiamo attenzionando, e quindi per paura di esposti, controesposti e quant'altro c'è un clima non di serenità. Però l'invito che io faccio, l'altro giorno c'è stato un ulteriore incontro che aveva un carattere assolutamente tecnico, tant'è vero che ci è stato proposto da uno degli avvocati della controparte anche l'utilizzo di un altro articolo del codice della navigazione, che per i nostri legali va bene, per i nostri tecnici va bene, però di fatto questa situazione è bloccata perché ci sono questo tipo di interferenze.
1: Però,
2: e purtroppo devo...
1: non siamo proprio tutti allo stesso punto, mi pare, cioè i comuni non sono tutti allo stesso punto, mi pare. Per esempio, ora, diciamo, non lo voglio mettere in altre situazioni, però a Castellaneta mi sa che stanno un attimo diverse le cose, o sbaglio?
2: Castellaneta è diversa come situazione, perché loro hanno una sentenza del TAR che dice determinate cose.
1: Okay.
2: Ginosa purtroppo manca ancora il dispositivo finale. L'udienza c'è stata il 10 marzo e quindi sono trascorsi più di 2 mesi e questo dispositivo non esce, e non posso fare nulla, diciamo, non posso premere sul Consiglio di Stato,
1: certo,
2: per far uscire il dispositivo. Però il Consiglio di Stato, nelle ordinanze con cui ha confermato la bontà delle scelte del Comune, ha confermato anche l'illegittimità dalla presenza di 4 concessionari vecchi che non si sono ricandidati ai bandi, ha già detto determinate cose. Ecco perché la strada dell'articolo 38 o 36 o chi se ne frega è una strada vincolata, perché di fatto fino ad oggi si è fatto un percorso. Castellaneta invece ha una sentenza del TAR Lecce in cui dice determinate cose e, non avendo ancora loro le aggiudicazioni di nuovi lotti, a differenza di Ginosa, sono un attimino indietro, ma di fatto Castellaneta e Ginosa sono i comuni che stanno facendo la testa d'ariete, così come tu hai detto, e probabilmente questa è una riflessione politica che la Regione Puglia deve fare, perché l'anno prossimo saranno tutti i comuni in questa condizione.
1: Chiaro, chiarissimo. E un'ultima cosa mi viene da chiedere: c'è la possibilità, o diciamo c'è il sentore che in qualche modo qualcuno provi a spostare ancora in avanti questa direttiva dell'Unione Europea?
2: Il sentore c'è, il ministero competente doveva approvare il bando tipo, ci devono essere linee guida, però anche sul bando tipo non c'è un accordo, e di fatto si sta buttando per l'ennesima volta la palla in tribuna, ma ad oggi la scadenza del 2027 è fissata. Di fatto i comuni sono lasciati soli a gestire queste situazioni.
1: Immagino che tra l'altro sarei soli contro un esercito, no? Perché poi immagino che tutti i vecchi concessionari non è che siano vi vogliano proprio bene.
2: No, ma nel merito poi io credo che Ginosa ha fatto una cosa che ha trovato un equilibrio, cioè Ginosa nell'atto più concreto ha premiato l'esperienza, cioè Ginosa ha riconosciuto a chi aveva maturato un'esperienza nella gestione del maniale 15 punti in una gara su 100, e questi sono 15 punti, sono tanti, no? Fino a 15 punti è un elemento importante.
1: Come no?
2: E credo che era questo lo sforzo che la politica doveva fare, assumersi una responsabilità. Io non credo a questo punto che il dispositivo, ho poche speranze che il dispositivo del Consiglio di Stato esca, quindi l'auspicio è che si iniziano a chiedere queste autorizzazioni. I miei uffici sono disponibili, io sono disponibile a incontrare singolarmente, perché ci sono tante situazioni che sono diverse ognuno dall'altro, i concessionari, però il quadro della situazione è complicato e si sta gestendo a livello comunale una cosa che di fatto parte dall'Unione Europea e l'Italia non ha mai recepito.
1: Grazie a Vito Parisi, sindaco di Ginosa, grazie per averci aiutato a capire come stanno le cose. Grazie davvero, buona giornata e buon lavoro.
2: Grazie, buona giornata.
1: Noi quando torniamo invece parliamo di Alessandro Leogrande, il giornalista, scrittore, narratore tarantino. Torna il premio, la 10ª edizione, 5 libri finalisti, vi raccontiamo i dettagli tra pochissimo, non andate via.
0: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
5: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
6: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
7: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

8:23. Siamo tornati in diretta dopo questo rewind, dopo questo pezzacchione firmato dal nostro Gisberto Nicoletti. Adesso parliamo invece del premio Alessandro Deogrande.

0: Gerusalemme, l'altra storia raccontata dagli alberi di Paola Caridi, Quando il mondo dorme di Francesca Albanese, poi Tropico Mediterraneo, Viaggio in un mare che cambia di Stefano Liberti, e ancora L'Italia senza casa di Sara Gainsford, e infine Stato Mafia, la guerra dei 30 anni di Stefano Baudino e Einer Koenig. Ieri la presentazione della edizione 2026 l'ha seguita per noi Valentina Castellaneta, che ha intervistato la presidente dei presidi del libro, non mi sta venendo, Gisberto, mi dai una mano? Limitone, scusate. E allora, Orietta Limitone, al microfono di Valentina Castellaneta.
1: Sono 5 punti di vista diversi del mondo che raccontano quello che stiamo vivendo oggi. Il premio Leo Grande non si discosta mai troppo dall'attualità, ogni anno la racconta in maniera anche piuttosto forte e cruda.
2: Il premio Leo Grande è nella realtà, e l'ambizione della nostra associazione è portare la realtà tra la gente, portare l'analisi della realtà tra la gente, tra i ragazzi anche delle scuole, con l'auspicio che attraverso la lettura di questi libri riescano ad orientarsi meglio nel labirinto della società contemporanea. Sono 5 punti di vista ovviamente diversi, ma sono i temi diversi spesso, ma un filo comune riusciamo a trovarlo sempre, che è quello di penne prestigiose del giornalismo italiano che riescono a raccontare la realtà attraverso anche gli strumenti della letteratura. Quindi questo porta ad un coinvolgimento maggiore del pubblico, e il nostro auspicio è che questo di conseguenza faciliti non solo la comprensione della contemporaneità, ma faciliti anche una presa di consapevolezza del ruolo che ognuno può avere in questa contemporaneità.
1: Il premio Leo Grande va anche nelle scuole. Come sono state accolte queste tematiche? Nelle scuole si parla di Palestina, si parla di Gerusalemme, ma si parla anche dell'Italia, dello Stato della mafia.
2: Certo, la scuola ha un ruolo fondamentale nell'educazione dei ragazzi. Noi cerchiamo di dare un contributo portando la viva voce di chi è sul campo. Mi riferisco ovviamente ai giornalisti che scelgono dei temi e li approfondiscono, perché i ragazzi possono naturalmente incrociare i temi della nostra contemporaneità attraverso gli interessi, attraverso letture, ma molto difficilmente riescono ad approfondirli attraverso libri che vanno nel dettaglio e che portano documenti e che portano punti di vista che derivano dallo studio appunto di vicende molto particolari della nostra storia. Quindi l'accoglienza è senz'altro molto positiva, e c'è l'impegno da parte nostra e da parte degli insegnanti anche di facilitare la comprensione laddove alcuni temi non sono sempre vicini ai ragazzi. Quindi c'è questo sforzo che porta però alla soddisfazione di vedere i ragazzi coinvolti. I ragazzi incontrano da remoto gli autori, sono loro che li intervistano, quindi hanno la possibilità di confrontarsi direttamente con chi ha scritto i libri, porre loro delle domande. Devo dire che questo è uno dei momenti più interessanti, anche più emozionanti del percorso, perché si incrociano le prospettive degli adolescenti con le prospettive degli adulti, e quindi spesso non è solo l'incontro sul libro, ma è l'incontro tra due visioni del mondo diverse che si confrontano, hanno l'occasione di confrontarsi.
0: E magari anche l'occasione per scoprire la figura di Alessandro Leo Grande, leggere le sue opere, insomma confrontarsi con le fotografie che ha scattato in particolare del nostro mezzogiorno, e ovviamente soprattutto sulla sua città, su Taranto. E chiedo scusa, diciamo, a Orietta Limitone, perché insomma non mi veniva. Ecco, no, quanto sono simpatici e attenti i nostri ascoltatori e i nostri telespettatori, che immediatamente mi hanno scritto, come Raffaele, che mi ha detto: stai perdendo colpi. Sì, è vero, ragazzi, è anche la stanchezza del venerdì, è l'età, è tutto insieme, ed è per questo che insomma tra pochissimo cominciamo il nostro momento leggero, anzi leggerissimo. Lo facciamo con il nostro Claudio Petrone, l'eco dei social. Di che cosa si parlerà oggi? Non lo so, lo scopriremo solo vivendo, direbbe Lucio Battisti. Quindi mi raccomando, non andate via.

Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Boss su Cittadella alle 8:33. È troppo da ridere.
1: Ciccio, buongiorno. Come si dice?
2: Buongiorno, Claudio.
0: A San Cataldo. A San Cataldo. Cavd.
2: Però a San Cataldo oggi è ancora l'8 maggio. Stranamente a Taranto
0: sei
2: piove.
0: Sceso dalla barca adesso.
2: No, sembro E.T. l'extraterrone, come diceva Lino Banfi. No, un freddo, cioè, mi... Ma dai, prepariamoci invece al caldo. Un attimo solo.
0: Sì, è il caso, diciamo, che ti prepari anche tu. Ah, ma piuttosto buon compleanno.
2: Grazie Ciccio.
0: Buon compleanno, tanti auguri.
2: Ieri era il mio 36esimo compleanno.
0: 37,
2: ho rubato un annetto. 37esimo compleanno, siamo nel segno del toro.
0: Sì.
2: Perché maggio è il tripudio dei tori.
0: Sì.
2: E peraltro, come tu sai, esperto di segni zodiacali, le caratteristiche del toro si confanno lievissimamente a me.
0: Non lo so, non ho idea. Quali sono le caratteristiche del toro?
2: È possessivo. Geloso.
0: No.
2: Ha un carattere lievemente iracondo.
0: No,
2: però,
0: ma non sei tu, Claudio.
2: No, però io ammetto di avere... No, no, iracondo, cioè che perde un attimo, ogni tanto parte. Per la tangente...
0: Sembro più io, in realtà, in
2: però,
0: questa parte.
2: Quello, però la caratteristica anche del toro è che ha un cuore d'oro. È vero che io
0: sì,
2: sono...
0: Sì, no, questo è vero. Questo assolutamente sì, questo va, lo dico. Allora, torniamo però a parlare di San Cataldo. Com'è sto fatto di festeggiare la vigilia di San Cataldo? Perché io sono nato il giorno di Natale, quindi proprio giorno della festa, capito? Ed è una palla. Non so se è questa cosa a te del 7 è poi una rottura di scatole,
2: no, allora,
0: o no.
2: Questa questione climatica, che è sempre il dubbio di maggio, quindi non si sa se si può festeggiare all'aperto, se si può festeggiare al chiuso. Quindi io, nel dubbio che faccio, non festeggio. Che è peraltro una cosa un po' triste per quanto mi riguarda, perché io adoro organizzare feste. Tu pensa, posso raccontare un aneddoto di casa Petrone?
0: Sì, hai facoltà.
2: Allora, qualche giorno fa eravamo con degli amici in un pub a bere delle birrette, a mangiare degli hamburger.
0: A degustare delle ottime
2: hamburger.
0: Lupo.
2: E birra dopo birra abbiamo deciso di festeggiare il mio compleanno.
0: Ah, così.
2: Strada
0: così
2: abbiamo deciso. E con la sobrietà che contraddistingue i party che organizzo io insieme al mio entourage, e, abbiamo deciso di... chiedere al comune di bloccare una strada
0: alla Checco Zalone proprio, tipo il battesimo.
2: Abbiamo deciso di fare questa cosa, ma io ero pronto a mandare una PEC al comando della polizia locale per chiedere, non posso dire dove, ma è facilmente intuibile dove volessi festeggiare e quale strada volessi bloccare, che poi alla fine è una strada che porta al ponte girevole, cioè che è uno
0: c'erano quattro ordinanze, ti dovevi mettere in fila per bloccare quella strada.
2: Chi c'era con me ha detto: ma non ti preoccupare, si può fare, tanto devi pagare una tassa, io non lo so, perché poi ovviamente mi sono riproposto di chiamare il giorno dopo, cioè non di chiamare, di mandare una PEC
0: veramente
2: il giorno dopo, sì, e quindi ci siamo lasciati tutti, va bene, allora giovedì, cioè ieri, avremmo dovuto festeggiare. Tuo malgrado saresti stato anche invitato tu, peraltro.
0: Persino.
2: No, ma non solo. Ovviamente io ho detto: vabbè, blocchiamo la strada, facciamo anche mettiamo anche un palchetto, così facciamo cantare.
0: Certo.
2: Sobrietà.
0: Tranquilla.
2: Quindi ero
0: alla fine, che cosa ti ha fatto desistere da questa genialata?
2: La mattina dopo, ma sarebbe stato un grandissimo
0: un successone, guarda.
2: La mattina dopo mia moglie, che mi conosce
0: appena appena,
2: mi ha detto: quindi allora che cosa hai deciso di fare?
3: Non festeggio.
0: È già passato l'entusiasmo.
2: Sì,
0: meno
2: evidentemente
0: male.
2: Forse si è stato un attimo il sindaco di Ginosa che è ricomparso. No, perché credo che volesse essere invitato anche lui a questo mitico party. O forse mi avrebbe bloccato tutte le strade
0: Ginosa
2: di Ginosa Marina.
0: Cioè, tu dici invece Taranto no.
2: Quindi
0: Taranto
2: mi sono accoppato e quindi ero partito a razzo ed è finito.
0: Finita a pazzo.
2: A pazzerello.
0: Claudio.
2: San Cataldo.
0: Sì, a proposito di pazzerelli, diciamo. Torniamo a San Cataldo perché, insomma, oggi è il giorno della festa, stasera
2: Gis,
0: bancarelle.
2: Quanti minuti abbiamo, Gis?
0: Sì, ce l'abbiamo, non ti preoccupare.
2: Ce l'abbiamo, vai, posso andare? Allora, sì. San Cataldo. Anni fa,
0: sì.
2: Bambino,
0: sì.
2: Mi portarono alle giostre. di San Cataldo, che all'epoca, fortunatamente per il posto dove vivo io adesso, che è a lungomare, fortunatamente all'epoca San Cataldo si festeggiava in Città Vecchia. Adesso invece siamo vicino alla rotonda del lungomare, quindi bloccano posti auto, bloccano strade.
0: Stamattina abbiamo avuto il presidente del comitato Città Vecchia, del comitato festeggiamenti, ci ha spiegato perché non è stato possibile farlo in Città Vecchia.
2: Io dormivo, a che ora alle 7:20, alle 7:30 dormivo, mi preparavo, preparavo l'outfit. E quindi dicevo, da bambino mi portano brugomela, giostrine, zucchero filato. No.
0: Dove?
2: Io vengo abbaiato da un grandissimo uomo, un grandissimo personaggio di cui non conoscevo l'esistenza, il piattaro.
0: Ah, quello.
2: O altresì piattaio. Il mitico, poi ho scoperto che chiamarsi Vincenzo. Ragazzi, prima sentiamo un contributo audio.
0: Di Vincenzo.
2: Di Vincenzo.
0: Gis, vai!
4: 31 di diametro. Questi qua vanno a forno, è uguale questo. Cioè non forno quel tradizionale, forno a microonde. Questo riscalda, non cucina.
0: Attenzione, è diverso.
4: Venga.
2: Il maestro.
4: Pensate che un piatto costa, signori, 2,50 euro.
0: Un piatto.
4: Fate bene attenzione, a 6 la volta per il tratto, signori.
0: Sembra un po' settimana Incon.
4: Due piatti come prezzo e portati a casa.
0: Quanto?
4: 6 piatti. Se... per la pizza.
0: Dai, dillo.
4: Capitale, 15 euro, niente da fare.
0: Niente. Niente, rimaniamo così.
4: Per il consegno, 6 la volta.
0: E dai.
4: Tutti? 5 euro. Tutti
2: 5 euro.
0: Allora, io... da Vincenzo io una volta ho comprato...
2: Anch'io.
0: Perché in realtà mi divertiva solo l'idea di comprare.
2: Certo, ma anche
0: cioè, non mi serviva niente. Cioè, mi ha dato tipo un set veramente tipo da 6 con piatti fondi, piatti piani, roba. Ma non mi serviva niente. Credo di non averlo mai usato. Credo, non so neanche, forse tra l'altro, all'epoca vivevo con mia mamma, capito? Quindi cioè, manco ne avevo bisogno. No, però era bella l'idea di partecipare con lui. Non c'è più.
2: Non lo so. Io sono un paio d'anni che non lo vedo. Speriamo di andare tutti a San Cataldo e di trovarlo quest'anno. E se qualcuno ha notizie del mitico Vincenzo, sperando che si chiami così, ce le può comunicare, perché noi siamo davvero abbagliati ed emozionati ogni volta che lo sentiamo. Tra le altre cose, aveva prezzi competitivi con IKEA, cioè addirittura più bassi.
0: Attenzione, ci ha scritto Raffaele, sì è vivo.
2: Sì è vivo, grande, okay. Raffaele. E speriamo che venga, quindi ci piazziamo già da stasera.
0: Adesso però stiamo facendo tipo chi l'ha visto, quindi se avete segnalazioni via tum, tum, tum.
2: Ma noi forniamo anche un servizio
0: pubblico
2: per i cittadini.
0: Certo
2: no, ma poi la cosa straordinaria è che prendeva questi piatti e li sbatteva, prende questi piatti e li sbatte su quel tavolo di ferro e quindi rimbombano. Poi aveva anche tipo una
0: l'ultima
2: cuffia.
0: Volta visto a Pulsano, ci dice Raffaele.
2: Raffaele, mo ti chiamo appena finisco che... No, Vincenzo, un mito, ragazzi.
0: No, però a me sai cosa faceva impazzire?
2: Sì.
0: Il modo in cui sistemava i piatti e ne faceva questa sorta di costruzione.
2: Anche quel, non cadevano i piatti.
0: Non cadevano. Io mi impazzivo per questa roba.
2: Sì, tra le altre cose anche la voce ventaglio, piatti a ventaglio.
0: Piatti a ventaglio, grazie. Raffaele si è messo proprio. Raffaele, dai.
2: Raffaele, vuoi venire in trasmissione?
0: Non lo so, me ne vado.
2: No, io non me ne vado.
0: No, tu non ho capito, lo so che sta figurando.
2: Allora,
0: grazie Raffaele.
2: Grazie Raffaele, avete parlato quindi già di San Cataldo.
0: Sì.
2: Oggi andiamo. Dovrebbe piovere. E poi
0: Angelo ha detto, quando gli ho posto stamattina la domanda al presidente dei festeggiamenti, del comitato festeggiamenti, gli ho detto, Angelo scusa, mi ha detto, stamattina si sono svegliati un po' tutti con l'ansia così, ha detto è il tempo, ha detto sì, che succede in caso di pioggia? Lui mi ha risposto, Francesco, non piove.
2: No, ma poi ti puoi mettere il kiwi come ho fatto io, un bel antipioggia.
0: Eh sì, però che fai, la statua,
2: la processione a mare
0: esce?
2: Ma tu parli della processione a mare,
0: certo.
2: Ovviamente. Che poi mi spieghi la storia della statua a mare di San Cataldo, che c'è un precipizio di fondale, sai questa cosa?
0: Sta inventando una
2: serie. Cioè, il fondale si precipita.
0: È un canyon, diciamo, come
2: canyon.
0: Taranto ne ha tanti, oggettivamente. In realtà la leggenda di San Cataldo e del mare è quella dell'anello.
2: Quindi? L'avete già detta?
0: No.
2: Raccontacela. L'anello di San Cataldo, che è il casatiello.
0: No,
2: è quel dolce.
0: Quando diciamo San Cataldo riceve la visita dell'angelo che gli dice: va de Tarentum, cioè vai a Taranto a sconfiggere.
2: Ragazzi, non è preparato.

0: Casula è pronto su Chiesa e Riti, è pronto, vai.
1: E dice: vai a Taranto a sconfiggere il paganesimo, perché a Taranto, diciamo, imperava il paganesimo ancora. Lui arriva in una, a bordo di una nave durante una tempesta pazzesca, e lui a quel punto si toglie l'anello, lo lancia in mare per placare la tempesta, e la leggenda racconta che quando l'anello tocca il fondale sgorga una sorgente di acqua dolce, e uno dei citri, che infatti si chiama l'anello di San Cataldo, è uno dei tanti citri che ci sono in Mar Piccolo, ed è, diciamo, il motivo per cui la nostra acqua è così particolare, le nostre cozze sono buone, perché si mescano acqua dolce e acqua salata, e quindi, diciamo, stando alla tradizione, il merito di San Cataldo.
0: Uno dei citri, perché erano quattro, il famoso quartetto citri.
1: Chiudiamo? Bravo Gis, chiudiamo qua e ce l'andiamo.
0: Ma non vedevo l'ora che finissi per dirla.
1: Sì,
0: geniale.
1: Sì,
0: vabbè. Sono proprio straordinario.
1: Hai fatto di meglio, diciamo, altre volte.
0: Lo so, ma tra compleanno, San Cataldo, pioggia, Vincenzo il piattaro.
1: Vabbè, ma alla fine hai festeggiato un po'.
0: Sì, sì, abbiamo festeggiato. Sono andato a mangiare un ottimo hamburger ieri.
1: Hamburger?
0: Con mia moglie e con i bambini.
1: Sì.
0: I bambini hanno mangiato le pepite di pollo.
1: Beh, no, non volevo sapere il menù, era solo per capire se alla fine, diciamo, da quel grande festacchione della strada almeno una roba, cioè,
0: in famiglia, una cosa,
1: bellissimo,
0: sobrietà.
1: Bellissimo. E va bene, allora fermiamoci un attimo per un po' di pubblicità, poi abbiamo da parlare di un po' di roba.
0: Sì, di sport. Quello che sta succedendo, sport a livello nazionale, cosa accade, cosa i social ci hanno detto. Vorrei dire semplicemente una cosetta per tutti i radio cittadelli che verranno
1: Ovidio Cittadelli
0: che verranno a lavorare oggi. Ho portato una bella ciambella per festeggiare il mio compleanno.
1: Sì,
0: quindi
1: lo diciamo urbi e torbi, cioè, sì, non serviva un messaggio sulla chat redazione, capito? Cioè, lo diciamo,
0: io che
1: si sappia.
0: Io sono un intruso,
1: signori della corte.
0: Fortunatamente nella chat redazione.
1: Va bene,
0: quindi
1: va bene.
0: C'è un'ottima ciambella che è quella.
1: L'hai preparata tu?
0: No, l'ho fatta preparare, e posso dire dove, perché è molto buona.
1: No.
0: Va bene, ed è quella cioccolato e normale, diciamo.
1: Va bene, e allora vi farò sapere tra un po' anche come
0: si dice variegata, credo.
1: Variegata, okay. Me lo scrivo, grazie Claudio. Noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, quando torniamo invece continuiamo col nostro eco dei social e con Claudio Petrone, quindi non andate via.
2: Buongiorno Taranto, buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
2: Spot.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.
5: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94.

0: capitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con
1: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
2: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Crunchy Lovely, Stevie Wonder alle 8.51, ultimi minuti insieme di questa settimana, naturalmente in compagnia di Claudio Petrone.
1: Cosa è accaduto questa settimana? Un sacco di cose. Allora, io devo, perché in questa nostra
0: fascia... A proposito, ci sono arrivati un po' di messaggi a proposito del tuo compleanno.
1: Sì.
0: C'è Elena, mia moglie, che dice la prossima volta il compleanno lo festeggiamo insieme e dimmi dove hai fatto la torta, chiede mia moglie. E ha scritto Valentina, ha detto grande Claudio, spontaneamente, disinteressatamente, buon compleanno. E, insomma, sono arrivati anche altri messaggi, te lo volevo dire.
1: Sì, anche mia moglie mi scrive che mi ha sentito, che è contenta, poi mi scrivono gli amici di Caffè del Mar che mi salutano, dove ho preso il caffè stamattina.
0: E dove hai preso la torta a sto punto, diciamo, cioè. Dillo, se lo devi dire, dillo a sto punto, no?
1: È una ciambella,
0: sì.
1: Però non posso dirlo dove l'ho presa.
0: Ah, okay.
1: Un saluto agli amici di Caffè del Mar.
0: Okay.
1: Dicevo appunto che ci sono un sacco di cose che sono accadute,
0: sì.
1: Però in questa fascia si parla poco di sport.
0: Ah.
1: Allora, io sono andato un po'... Vabbè, sappiamo che ci sono gli internazionali d'Italia, che tu c'è una grandissima attesa per Sinner, che non c'è Alcaraz. Ma veniamo un po' dalle nostre parti. Dalle
0: sì.
1: nostre parti iniziano i playoff, ne avete parlato in radio, noi non ne abbiamo parlato, iniziano i playoff, devo alzare qui, che sennò quelli che mi vedono non vedono tutto il mio splendore.
0: Esatto.
1: Comunque
0: stai lì adesso con la telecamera.
1: Sì, ecco. Dicevo appunto che iniziano i playoff, speriamo che il Taranto, che gioca come sappiamo allo stadio di Massafra, speriamo che il Taranto possa andare
0: contro
1: avanti.
0: Contro chi giochiamo, te lo ricordi, il Canosa?
1: Con il Canosa, esatto, la prima partita, poi ce ne saranno delle altre.
0: Okay.
1: Ma poi altro argomento, quindi passiamo dal Taranto all'Europa.
0: Quindi volevi solo dire che c'erano i playoff.
1: Eh sì, questo è un
0: inizio. Cioè, lo dobbiamo commentare. Cioè.
1: No, speriamo che il Taranto
0: parli. Ha fatto.
1: Poi andiamo all'Europa.
0: Abbiamo parlato di sport.
1: Ci abbiamo la finale di Champions League a Budapest,
0: sì.
1: Che è il 30 maggio.
0: Sì.
1: L'anno scorso c'era l'Inter che purtroppo ha perso 5-0. E io mi sono sposato quel giorno. E
0: me lo ricordo.
1: E da juventino ho sofferto molto per sì. non per il matrimonio.
0: Soprattutto per chi non è venuto al tuo matrimonio e di andare a vedere la partita.
1: No, era molto, molto triste perché non fosse il mio matrimonio. Va bene, quest'anno invece giocano.
0: Paris Saint-Germain
1: e Arsenal. Il Paris Saint-Germain già l'anno scorso ha vinto 5-0 all'Inter, e quest'anno invece appunto contro l'Arsenal.
0: Sì.
1: La particolarità è che ci sono due allenatori spagnoli, uno è Luis Enrique e l'altro è Arteta. Arteta è ormai sta nei Gunners all'Arsenal da anni, e peraltro è primo in Premier.
0: Ma tu con chi vai? Per chi tifi?
1: Allora, Luis Enrique conosciamo
0: la storia umana,
1: la storia personale.
0: Certo.
1: Leggendo quella ho letto un commento un po' polemico, sempre su questo calcio italiano che ormai sta precipitando verso
0: il baratro.
1: Lo ha superato il
0: sì,
1: baratro.
0: Sta scavando in realtà.
1: Ed effettivamente Luis Enrique fu bistrattato.
0: Sì.
1: Quando era allenatore della Roma fu trattato come un pivello, e insomma, se noi vediamo non solo i video che stanno spopolando dall'interno dello spogliatoio su come carica, non solo dal punto di vista emotivo ma anche dal punto di vista tattico e tecnico i propri calciatori,
0: okay.
1: Ma c'è una cosa che è successa pazzesca durante la partita di semifinale. Il portiere del Paris Saint-Germain, che ricordiamo non è più Donnarumma, che era il portiere precedente, quando rinviava mandava sempre la palla, il pallone in fallo laterale. Quindi la prima volta, la seconda, dice ma questo è Brocco, invece si è scoperto
0: Brocco
1: dopo, era Brocco, invece si è scoperto dopo che era stato proprio Luis Enrique a dare questa indicazione, che sul rinvio di gioco dalla parte del portiere
0: sì.
1: doveva mandare il pallone fuori, perché nella partita di andata, questa è una cosa stupenda, nella partita di andata c'era un calciatore della squadra avversaria che saltava tutti gli avversari del Paris Saint-Germain, e quindi che cosa ha fatto? Si è inventato questa cosa per detonare,
0: per spezzare
1: le ripartenze,
0: ritmo.
1: Le ripartenze di questo calciatore che si chiama Olise, e c'è riuscito. Quindi ragazzi, tanta
0: una
1: roba,
0: una tattica niente male, diciamo,
1: tanta roba,
0: va bene.
1: Andiamo invece a un altro
0: guarda
1: argomento.
0: Che Gisberto ti ha già fatto segno,
1: stiamo per concludere, tutto finito. Va bene, quanto c'ho, un minuto, mezzo minuto, 30 secondi, 30 secondi. Va bene, dobbiamo ritornare su una cosa perché ne abbiamo parlato. Sì. Pare che ci sia qualcosa da rivedere nella vicenda di Nicole Minetti. Pare che la Procura Generale
0: al
1: di
0: momento
1: Milano
0: abbia detto, dalle verifiche, al momento non c'è motivo per revocare la grazia.
1: E quindi sembrerebbe tutto ok. Poi una cosa importante che volevo dire è che, sempre parliamo di social, di podcast, c'è un podcast che sta andando tantissimo in questi giorni, che è il podcast One More Time di Luca Casadei, in cui è stata intervistata, nel corso del quale è stata intervistata Sara Borruso. Chi è Sara Borruso? L'ex fidanzata di Alberto,
0: complice,
1: l'ex fidanzata di Alberto Genovese. Diciamo vittima e complice, esatto, secondo quanto riportato su YouTube, della vicenda, vi ricordate, Balcone Sentimento?
0: Terrazza Sentimento.
1: E lei,
0: festini, droga, insomma,
1: racconta, sì, anche sono nati dei procedimenti penali,
0: condanne.
1: Lei stessa è stata condannata.
0: Tante ragazze vittime di una situazione complicata.
1: Però diciamo terribile. È molto interessante perché sono 2 ore e mezza di podcast, di solito i podcast sono anche più brevi, invece diciamo che ti lascia con il fiato sospeso sia per il racconto sia per i contenuti. Alberto Genovese sta scontando ancora le sue condanne, pare che ci siano altri procedimenti penali. Alberto Genovese, che era un genio, che era quello che ha inventato
0: sì,
1: facile.it, poi ha inventato Prima Assicurazione, ha fatto una vagonata di soldi, peraltro sono 2 società che credo
0: tra l'altro
1: siano state entrambe
0: se tu vedi
1: vendute.
0: Il documentario che c'è, si chiama Terrazza Sentimento, appunto, su Netflix
1: molto
0: credo.
1: Bello anche quello.
0: E tu guardi la foto di lui all'inizio, quando è ancora robustello con la cravatta, lo vedi, e vedi lui diciamo poco prima che diciamo venisse arrestato, ci sono proprio due esseri umani completamente diversi.
1: Eh sì, quasi un
0: anche somaticamente,
1: quasi un nerdino, quasi un nerd,
0: sì, sì,
1: all'inizio, e poi uno che aveva perso il controllo, Feste Ibiza, Terrazza Sentimento durante anche il Covid. Bene,
0: casino.
1: Gisberto, mo
0: ti Gis passa sopra con la macchina. Che facciamo, Gis? Andiamo fino alle 9, è saltato il brano, quindi hai 30 secondi ancora, Claudio, per chiudere questa settimana.
1: Potrei, siccome c'è stato anche il 5 maggio, potrei recitare Cadde risorse e giacque.
0: Ma no, diciamo, ecco,
1: quindi,
0: la eviterei.
1: Tornando, c'è anche questa Sara Borruso che sta cavalcando l'onda del suo racconto.
0: Farà un libro, immagino.
1: Sì, il 16 di maggio esce questo libro, c'è grande aspettativa per leggere anche quello che lei ha detto nel corso di questa puntata.
0: E allora lo andremo a leggere anche noi e magari insomma ne riparleremo nel corso di l'eco dei social. 8 maggio ci salutiamo, è il momento di darvi appuntamento magari alla festa di stasera, nella speranza che, come ha detto Angelo Deri, il presidente del comitato dei festeggiamenti, non pioverà, quindi insomma la speranza è di rivedersi tutti al passaggio del santo nel canale navigabile, e poi magari anche alla festa, alla rotonda, alle giostre o dal Piattaro, che finalmente ritroveremo magari. Grazie a Claudio Petrone per essere stato con noi.
1: Grazie a voi e buon weekend.
0: Grazie a Gisberto Nicoletti che ha guidato la parte tecnica. Vi ricordo l'appuntamento con il nostro TG alle 14 sul canale 94 e mi raccomando, non dimenticate di segnalarci tutto quello che non va a Taranto su segnalazioni@cittadellatv.it e via WhatsApp al 339-6868. Non andate via, restate sui 96.5, restate su Cittadella.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
3: Sono le 9.
2: Cittadella News. L'informazione nazionale di Radio Cittadella.
4: Buongiorno dalla redazione. L'Iran annuncia scontri nello stretto di Hormuz e accusa gli Stati Uniti di aver violato il cessate il fuoco con 2 attacchi a 2 navi iraniane nella notte. Il comando centrale americano fornisce una versione opposta. Abbiamo risposto a attacchi non provocati. Il comando militare centrale iraniano sostiene che gli USA abbiano preso di mira una petroliera iraniana, così come un'altra nave che entrava nello stretto di Hormuz. Ma Donald Trump ha minimizzato. Gli attacchi sono stati soltanto durante un Love Tap, un buffetto, ha detto il tycoon durante un'intervista, e poi ha aggiunto: il cessate il fuoco continua, è in vigore.
5: Il numero di attacchi russi sull'Ucraina della scorsa notte dimostra chiaramente che da parte russa non c'è stato nemmeno un tentativo simbolico di cessate il fuoco sul fronte, come abbiamo fatto nelle ultime 24 ore. Anche oggi l'Ucraina risponderà con la stessa moneta, così su X. Il presidente ucraino Zelensky, commentando il mancato rispetto della tregua dell'8 e 9 maggio in occasione della festività russa del giorno della vittoria: difenderemo le nostre posizioni e la vita del nostro popolo, la Russia deve porre fine alla guerra, ha detto Zelensky, e tutti se ne renderanno conto quando inizieranno i primi passi verso la pace.
4: Una visita definita di cortesia, tengono a precisare da ambienti di governo, ma anche un tentativo di riallacciare un rapporto che nelle ultime settimane, complice la raffica di attacchi di Donald Trump, si era progressivamente incrinato. Oggi alle 11.30 Marco Rubio, segretario di Stato americano, sarà a Palazzo Chigi per l'atteso faccia a faccia con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, un incontro che arriva all'indomani della visita in Vaticano, dove il numero uno della diplomazia USA ha incontrato Papa Leone XIV, altro bersaglio degli strali del tycoon.
5: Pornografia, violenza, sesso estremo e pensieri ossessivi annotati in nero su bianco in agende, quaderni e block notes, e questo è uno degli elementi centrali del secondo filone investigativo sul delitto di Garlasco, riaperto dalla Procura di Pavia, che vede Andrea Sempio come unico indagato nell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Secondo quanto anticipato da Repubblica, gli investigatori hanno sequestrato 10 agende, 15 quaderni e 4 block notes considerati fondamentali per delineare la personalità dell'indagato e ricostruire il possibile movente del delitto.
4: Pompei e Napoli blindate per la visita pastorale che si concentrerà in 10 ore di Papa Leone XIV. Da giorni fervono i preparativi, si organizzano le misure di sicurezza, mentre cresce l'attesa tra i fedeli. A Napoli, per la giornata di oggi, è stata disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Alla rotonda Diaz sul lungomare partenopeo

0: Si sono svolte per ore le prove per l'atterraggio e la partenza dell'elicottero sul quale arriverà il Papa, mentre da giovedì è in città la Papa Mobile che Prevost utilizzerà per attraversare alcune strade della città.
1: Di calcio in chiusura, Crystal Palace e Rayo Vallecano si sfideranno nella finale di Conference League il prossimo 27 maggio a Lipsia. Gli inglesi hanno eliminato lo Shakhtar, mentre gli spagnoli hanno avuto la meglio dello Strasburgo. Per entrambe si tratta della prima finale in una competizione europea.
0: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: Nonostante una pressione atmosferica in leggero aumento, il contesto rimane abbastanza instabile su buona parte del nostro paese. In mattinata tempo dinamico soprattutto sull'arco alpino, al nord-est e al centro, settori dove saranno possibili delle precipitazioni, seppur a carattere irregolare. Nel pomeriggio qualche pioggia potrà ancora interessare le Alpi e buona parte delle regioni centrali, mentre altrove il tempo rimarrà sostanzialmente asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Buongiorno Taranto. Appuntamenti, dirette, ospiti e curiosità. Curiosità. Dal lunedì al sabato dalle 7 alle 9. L'informazione del mattino su Cittadella. Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
4: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Cadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
1: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Venerdì 8 maggio 2026 è il 128esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:57 e tramonta alle 20:16. I santi del giorno sono San Vittore il Moro e Sant'Ida. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che l'8 maggio del 1886 il farmacista statunitense John Pemberton brevetta la formula della Coca-Cola, bevanda dal sapore inconfondibile che in meno di 10 anni conquisterà tutta l'America. Nel 1912 il produttore cinematografico Adolf Zukor fonda la Famous Players Film Company, che successivamente diventerà Paramount Pictures. Nel 1933 Mohandas Gandhi inizia un digiuno di 21 giorni per protestare contro l'oppressione britannica in India. Nel 1951, con il test George dell'operazione Greenhouse, svoltasi sulle isole Marshall, gli Stati Uniti d'America compiono il primo test termonucleare al mondo. Nel 1978 Reinhold Messner e Peter Hubler raggiungono per primi la cima dell'Everest senza l'ausilio di ossigeno supplementare. E nel 2025 il cardinale statunitense Robert Francis Prevost viene eletto come 267esimo Papa della Chiesa Cattolica e Vescovo di Roma, con il nome di Leone XIV. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che l'8 maggio del 1898 a Torino si disputa il primo campionato di calcio di Serie A. Vince il Genoa, che supera l'Internazionale di Torino. Tra gli eventi musicali ricordiamo che l'8 maggio del 1960 Adriano Celentano lancia Azzurro. Nel 1970 i Beatles pubblicano il loro 12° e ultimo album della loro grandiosa carriera, Let It Be. E nel 2022 Bono e The Edge, cantante e chitarrista del gruppo musicale U2, si esibiscono in un concerto acustico nella metropolitana di Kiev, in supporto dell'Ucraina vessata dall'invasione russa. Passiamo Renati oggi, ricordiamo Roberto Rossellini, nato a Roma l'8 maggio 1906 e qui scomparso il 3 giugno 1977. Regista di opere che hanno scritto la storia del cinema italiano, con De Sica e Visconti completa la triade dei maestri del neorealismo cinematografico. Ricordiamo anche Paolo Limiti, nato a Milano l'8 maggio 1940 e qui scomparso il 27 giugno 2017. È stato un paroliere, conduttore televisivo, autore televisivo e produttore televisivo italiano. Compie oggi 74 anni Vittorio Sgarbi, storico dell'arte e politico di lungo corso. In TV è noto per la sua vena polemica e il linguaggio spesso sopra le righe. Spegne 51 candeline la star del pop latino Enrique Iglesias. Buon compleanno anche ad Andrea Barzagli, l'ex calciatore italiano di ruolo difensore, compie 45 anni. Spegne infine 31 candeline il cantautore italiano Tananai. Oggi vi lascio con questo proverbio giapponese. Cadi 7 volte, rialzati 8 volte.
0: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con...
5: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
6: Cittadella Visual Radio TV, un amore di

0: Qui al suo debutto alla regia cinematografica ci porta nella base più isolata dell'Antartide, affidandosi a due attori solidi e capaci come Silvio Orlando e Barbara Ronchi. Qui al Polo Sud una piccola comunità di scienziati, irraggiungibile per 8 mesi l'anno, guarda al futuro della specie umana, cercando cose che ancora non capisce e non sa. Arriva nelle sale italiane il 7 maggio Manas, sorelle, di Marianna Brenald, presentato alle giornate degli autori a Venezia. È un film sobrio e delicato che ci porta dall'altra parte del mondo, nell'isola di Marajó, la più grande isola fluviale del mondo, in Brasile, nel cuore della foresta amazzonica. Seguendo Thiel, 13 anni, entriamo nel suo mondo di bacche di assai succose e piccole ritualità nel verde, fino a piombare con lei in una violenza domestica silenziosa e normalizzata. Diretto da Kyle Balda, animatore e regista di film animati come i primi due Minions, arriva al cinema Pecore sotto copertura. Il film fonde live action e CGI per mettere in scena le avventure di un gregge di pecore pronte a tutto per trovare l'assassino del loro amato pastore. A interpretarlo Hugh Jackman, alla guida di un ricchissimo cast diviso tra attori in carne ed ossa e doppiatori, tra le voci italiane quelle di Ciro Priello e Arianna Craviotto. Passiamo ora alle serie TV. Grande ritorno su Prime Video per Citadel. La serie spy thriller prodotta dai fratelli Russo arriva il 6 maggio con la seconda stagione. Proseguono le missioni speciali di Madison Kane, Nadia Sin e Bernard Orlik, agenti scelti di una leggendaria agenzia di spionaggio distrutta da Manticore, spietata organizzazione sostenuta dalle famiglie più potenti del mondo. Quando emerge una nuova terrificante minaccia, i tre sono costretti a tornare in azione. Ora devono reclutare una squadra eterogenea di nuovi agenti esperti e intraprendere una missione su scala globale per fermare una cospirazione che potrebbe cambiare il volto dell'umanità. Su Netflix il 7 maggio torna la serie danese L'Uomo delle Castagne con il nuovo capitolo, Nascondino. La storia parte dalla scomparsa di una donna di 41 anni. Quando la polizia analizza le sue tracce digitali, scopre che qualcuno la stava perseguitando da mesi, inviandole immagini, video e una canzone simile a una filastrocca. Il caso cambia direzione quando la donna viene ritrovata morta e gli investigatori individuano un possibile collegamento con l'omicidio irrisolto di una studentessa di 17 anni, uccisa 2 anni prima. Una clinica per la fertilità, destini intrecciati e scelte che cambiano la vita. Arriva in esclusiva su HBO Max dall'8 maggio In Utero, la nuova serie sulla fecondazione assistita creata da Margaret Mazzantini. Protagonista Sergio Castellitto, nei panni del ginecologo fondatore della clinica Creatividad a Barcellona. Qui ogni giorno decine di persone arrivano con lo stesso desiderio, quello di avere un figlio. Ma dietro ogni percorso si nascondono scelte difficili, limiti biologici, paure profonde e domande senza risposte. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche. Oh,

0: Dance Chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance. La playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance. The Exclusive Dance Chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella. La radio.
1: Sono le 9 e 30 minuti.
2: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
3: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. In apertura parliamo di Exilva, nuova tensione allo stabilimento. I sindacati FIM, FIOM, UILM e USB denunciano gravi anomalie nella gestione dei riposi. L'azienda trasformerebbe unilateralmente le ferie già programmate e autorizzate in giornate di cassa integrazione. Secondo le RSU, questa pratica non solo danneggia la retribuzione dei lavoratori, ma viola l'articolo 36 della Costituzione, che tutela il diritto irrinunciabile al recupero psicofisico. Citando la prassi INPS, i sindacati contestano la legittimità alla sovrapposizione tra ferie e ammortizzatori sociali. Richiesto un incontro urgente ad Acciaierie d'Italia per sanare le irregolarità e in mancanza di risposte scatteranno mobilitazioni e verifiche legali. Furto allo stadio del nuoto di Taranto. Tra il 6 e il 7 maggio ignoti hanno sottratto i cavi elettrici appena installati, causando danni intorno a circa 100.000 euro. Il materiale è già stato riacquistato, ma andrà reinstallato. Il colpo arriva pochi giorni dopo l'annuncio del commissario ferrarese sulla fine dei lavori, rischiando così di causare nuovi ritardi. Il Tribunale di Taranto ha emesso una sola condanna sull'inchiesta di droga e armi nella Città Vecchia, 5 anni ad Angelo Piemonte, per reati legati allo spaccio. Assolti invece gli altri 7 imputati, tra cui Michele Caforio e Maria Teresa Salamina, per non aver commesso il fatto o perché non sussiste. Crolla così l'ipotesi accusatoria della procura di una rete criminale di spaccio, rapine e ferimenti. Entrano nel vivo le celebrazioni per il patrono di Taranto. Il momento clou è previsto per oggi pomeriggio con l'antico rito Upregge, la consegna della statua argentea del patrono dall'autorità ecclesiastica al sindaco, seguito dalla processione a mare sulla nave Keradi. Grande attesa alle 19.45 per l'apertura del ponte girevole, che permetterà il passaggio del simulacro preceduto dai rematori del palio. I festeggiamenti proseguiranno domani con la consegna dei Cataldus d'argento. Chiusura domenica 10 con l'ostensione della crocetta aurea, la processione a terra, il concerto dei Terra Ross e lo spettacolo pirotecnico finale. E ieri, alla vigilia della processione a mare di San Cataldo, l'arcivescovo Ciro Miniero ha riunito a Taranto i vescovi di Oria e Castellaneta e i sindaci della provincia per siglare un patto di collaborazione. L'evento, centrato sul bene comune, ha visto la simbolica accensione della lampada della pace. Bisogna guardare al futuro con speranza e fare rete, ha dichiarato Miniero. L'iniziativa promuove lo sviluppo locale attraverso l'inclusione e la sostenibilità, unendo fede e impegno civile per la crescita della comunità ionica. Sempre in occasione della festa patronale, la polizia locale ha disposto alcune modifiche alla viabilità. Il ponte girevole resterà chiuso per la processione a mare e il lungomare sarà interdetto per la fiera cittadina. Per il trasporto pubblico, invece, dalle 17 i bus Kima non transiteranno dal centro, deviando sul ponte Punta Penna. Soppresso anche il park and ride.

0: Democrate. Per agevolare i cittadini, i residenti e gli abbonati della zona A potranno parcheggiare in zona B senza alcuna sanzione. E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.
1: Top Chart, Top Chart, Radio Rotation. Rotation. La classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart, Top Chart, Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella, Cittadella, new hit. Ask yourself this.

0: something I want to talk about.
1: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV.
2: Avevo bisogno di te, come un angelo bianco, come vergine o santo, come chi non ha fede.

0: musica e notizie.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Roma, dove Anna Magnani viene celebrata con una mostra che mette in dialogo l'eredità della sua arte cinematografica e il linguaggio dell'arte urbana. Un progetto espositivo che rende omaggio ad un'icona senza tempo, simbolo di bellezza autentica, intensità e libertà espressiva. 15 artisti internazionali di street art sono stati chiamati a confrontarsi con l'immagine di Anna Magnani, ognuno con il proprio linguaggio e la propria interpretazione del personaggio, esplorandone la bellezza, la passione, il dolore e l'autenticità che hanno caratterizzato la vita e la carriera di questa grande attrice. Ogni opera è un omaggio a un aspetto diverso della sua personalità, che ha sempre cercato di vivere senza compromessi dentro e fuori la scena. Annamo, la street art incontra Anna Magnani a Roma presso il Margutta fino al 10 maggio. Ci spostiamo a Milano, che celebra la neve nelle sue infinite forme. Diventa qui una lente attraverso cui leggere i cambiamenti del nostro tempo e le culture che l'hanno attraversata. Il percorso presenta oltre 150 opere e oggetti tra etnografia, testimonianze scientifiche, dipinti, fotografie, video e installazioni contemporanee, articolati in un viaggio che va dalla geometria dei cristalli di neve all'immaginario artistico europeo e giapponese, fino agli impatti del cambiamento climatico e dell'overtourism montano. La mostra include inoltre un importante focus sulle popolazioni artistiche e della Terra del Fuoco, approfondendo i loro sistemi di adattamento e le pratiche spirituali legati allo sciamanesimo. Il senso della neve al MUDEC di Milano fino al 28 giugno. E ora Genova per la più grande mostra degli ultimi 25 anni, dedicata ad uno degli artisti più iconici della storia dell'arte internazionale e tra i più amati dal grande pubblico, Anton van Dyck, un genio capace di scavalcare i secoli e incontrare il gusto, un artista che riuscì a mettere a sistema una serie di soluzioni di sensibilità provenienti da vari ambienti e nello stesso tempo a tradurle in formule innovative. In esposizione ci sono tele di grandi dimensioni e il visitatore verrà naturalmente immerso in vere e proprie scene teatrali, piene di colori, di personaggi, di suggestioni. Anton van Dyck a Genova presso Palazzo Ducale fino al 19 luglio. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Il tempo della La La di Luciana Littizzetto. L'autrice ci racconta un tempo nella vita di ogni donna friabile e vivo e lo attraversa con leggerezza e ironia. Una storia luminosa in cui è facile riconoscersi, capace di farci sorridere e insieme di muovere con intelligenza e grazia le nostre emozioni. Per ora è tutto. Un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Orizzonte Taranto. Lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
4: ITS Academy Mobilità. Formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.

0: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto. Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Renault Twingo E-Tech Electric, batteria da 27,5 kWh con tecnologia LFP, per la prima volta utilizzata su una Renault. 3,85 secondi per passare da 0 a 50 km orari. Perfetta per muoversi nel traffico cittadino. E poi ancora agile, come un go-kart per le manovre urbane. Il diametro di sterzata è stato ridotto fino a 9,87 metri. Sfrutta tutta l'esperienza maturata con R5 ed R4. Nuova Toyota CHR Plus. Stiamo parlando di una 100% elettrica pensata per le famiglie. Le batterie sotto il pianale abbassano il baricentro aumentando la rigidità torsionale. L'isolamento acustico è quello che ti aspetti da un'auto con la spina. Servo sterzo elettrico, ricarica in corrente continua fino a 150 kW, poco meno di 30 minuti per passare dal 10 all'80%, fino a 607 km di autonomia nel ciclo WLTP. Due i tagli di batteria proposti, da 57,7 e 77 kW. Tre le potenze, 167, 224 e poi 343 cavalli. Passiamo alle due ruote. Moto Guzzi Stelvio 200 Tributo. È una bici cilindrica che scorre in souplesse quando si viaggia, ma che sa anche cambiare passo quando la strada si stringe e le curve iniziano a chiamare. Proprio tra curve, asfalto bagnato e tratti più impegnativi si capisce quanto il lavoro fatto sulla ciclistica sia concreto. La Stelvio non è una specialista dell'off-road, ma non si tira indietro. Mantiene stabilità, trasmette fiducia e soprattutto non mette mai in difficoltà grazie a una distribuzione dei pesi riuscita e a sospensioni che filtrano bene senza diventare molli quando serve sostegno. La Yamaha Tracer 7GT YA. La base tecnica è la nota unità CP2 di Yamaha, una certezza da 689 cm cubici e 73,4 cavalli di potenza massima. La peculiarità risiede però nella trasmissione. Niente leva della frizione, niente pedalina del cambio. Al loro posto ecco un doppio attuatore elettronico posto sotto la manopola sinistra del manubrio per cambiare marcia in modo sequenziale, altrimenti la moto gestisce in totale autonomia la cambiata con due modalità, D e la più sportiva D Plus. Vediamo con una curiosità. Il 2026 segna una svolta radicale per l'urbanistica milanese con il lancio di MUVS, il piano strategico del comune destinato a ridisegnare la geografia degli spostamenti cittadini. Il cuore del progetto prevede lo sviluppo di una rete ciclabile complessiva di 565 km, strutturata su 29 itinerari strategici principali e una fitta trama di percorsi secondari nei quartieri. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
3: La città era un deserto, l'altra notte in una stanza di hotel ho scritto tu.

0: Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno, un saluto dalla redazione.
3: Il cessate il fuoco resta in vigore, a confermarlo è stato il presidente Donald Trump dopo che Teheran ha accusato gli USA di averlo violato con attacchi a navi nello stretto di Hormuz. Il comando statunitense per il Medio Oriente spiega di aver intercettato attacchi iraniani non provocati e di aver risposto con raid di autodifesa. L'esercito americano ha inoltre dichiarato di aver preso di mira installazioni militari iraniane in risposta a un attacco condotto contro 3 proprie navi durante l'attraversamento dello stretto di Hormuz verso il Golfo.
2: Sono la situazione nello stretto di Hormuz con la nuova escalation di ieri sera e la crisi in Libano, i temi che il segretario di Stato USA dovrebbe affrontare oggi nel suo incontro previsto per le 11:30 con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Ad accogliere Marco Rubio nel cortile d'onore di Palazzo Chigi sarà Fabrizio Saggio, il consigliere diplomatico della Premier, che poi riceverà l'ospite nel suo studio dopo un breve saluto davanti a un pool di giornalisti e fotografi nella Sala dei Galeoni. Sin dal cerimoniale l'incontro con il segretario di Stato viene inquadrato come una visita di cortesia.
3: Troppa pressione mediatica soprattutto a carico di una 19enne che si accinge a dare l'esame di maturità dopo aver già subito un duplice lutto. È questo il motivo per cui Gianni Di Vita e la figlia Alice hanno lasciato Pietracatella allontanandosi dal paese dove circa 4 mesi fa Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, madre e sorella della giovane e moglie e figlia dell'uomo, hanno perso la vita dopo essere state avvelenate con la ricina nella propria casa alla vigilia di Natale.
2: Pesantissima batosta per il partito laburista del premier Keir Starmer e boom della destra trampiana di Reform UK di Nigel Farage nelle elezioni locali britanniche. Secondo i primi dati parziali dello spoglio di un terzo dei 136 consigli locali in lizza in Inghilterra. Il Labour vede dimezzati i consiglieri che aveva e risulta superato come primo partito da Reform. Male anche i conservatori, mentre guadagnano seggi, seppur più marginalmente rispetto a Farage, sia i centristi liberal-democratici sia i verdi del cosiddetto eco-populista.
3: Papa Leone XIV, a un anno esatto dalla sua elezione come pontefice, è oggi in visita pastorale a Pompei e a Napoli. Prevost è arrivato in elicottero nell'area meeting del santuario di Pompei, dove inizia il programma odierno. Ancora prima di rivolgere saluti e discorsi, il Papa ha salutato uno a uno i malati e disabili assistiti dal Tempio della Carità. Prevista una grande partecipazione con decine di migliaia di persone che accoglieranno il Papa. Prevost poi tornerà in campagna ad Acerra il 23 maggio.
2: La MotoGP è in pista Le Mans fino a domenica 10 maggio per il Gran Premio di Francia. Marco Bezzecchi è leader del mondiale dopo i primi 4 appuntamenti con l'Aprilia, che ha dimostrato fin qui di essere la moto da battere. Marc Marquez è in cerca di riscatto dopo la caduta nella gara lunga di Jerez, mentre Fabio Di Giannantonio vuole proseguire il suo ottimo inizio di stagione. Attenzione al meteo, sempre piuttosto variabile su questo circuito. Non è escluso che possa esserci un altro GP sul bagnato dopo quello del 2025.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Cittadella Meteo.
4: Nonostante una pressione atmosferica in leggero aumento, il contesto rimane abbastanza instabile su buona parte del nostro paese. In mattinata tempo dinamico soprattutto sull'arco alpino, al nord-est e al centro, settori dove saranno possibili delle precipitazioni, seppur a carattere irregolare. Nel pomeriggio qualche pioggia potrà ancora interessare le Alpi e buona parte delle regioni centrali, mentre altrove il tempo rimarrà sostanzialmente asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.
2: Partecipiamo Taranto.
5: Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Gisberto Nicoletti, alla regia, la parte tecnica, una nuova puntata insieme, chiudiamo in bellezza questa settimana parlando come sempre delle notizie, delle bellezze, delle storie del nostro territorio e dei grandi eventi. Mi raccomando, scrivetemi al 339-680-6868-099-47-30-144 è il numero per intervenire in diretta, redazione@radiocittadella.it la nostra mail, e adesso partiamo con la New Hit.
1: Cittadella, New Hit.

lui Fulminacci, questo è il suo nuovo pezzo, maledetto me amici, su Cittadella la radio, Cittadella TV canale 94 Puglia, Basilicata in streaming sul sito radiocittadella.it, sulle nostre frequenze DAB Plus Radio Cittadella. E adesso facciamo una breve pausa, ci ascoltiamo un altro pezzo, bello bello bello, per voi, sentiamo.

0: Claire, Kids, I Can't Wait, questo è il pezzo, amici. Siete su Partecipiamo Taranto, il microfono net, Gisberto Nicoletti, la regia, la parte tecnica. Scrivetemi 339-680-6868, un WhatsApp o anche un vocale di 20-30 secondi. Noi ci rivediamo dopo questa breve pausa.
1: Solo grandi successi, solo grande musica. Grande musica. Cittadella Visual Radio TV. Your radio.
2: Cittadella Sport, l'informazione sportiva di Radio Cittadella.
3: Buongiorno, un saluto dalla redazione sportiva. Il calcio in apertura, Aston Villa contro Friburgo, Crystal Palace contro Rayo Vallecano, queste le finali rispettivamente di Europa e Conference League. Pronto intanto il rinnovo fino al 2030 per Ancelotti alla guida del Brasile. Il tennis, Jannik Sinner debutterà agli internazionali Bianelli d'Italia domani contro l'austriaco Sebastian Hofner, numero 82 del mondo. Sarà la prima sfida a livello ATP tra i due, che si sono però affrontati a livello di challenger a Ortisei nel 2019, vinse Jannik in 2-7. L'incrocio con uno tra Zverev, Djokovic e Musetti è possibile solo in finale. Ieri prima giornata al Foro Italico per Sinner, con una straordinaria accoglienza al suo arrivo, dal Celtic coi tantissimi tifosi fino all'allenamento. Berrettini, Sone, Gonardi, Cinama, Estrelli e Nasso subito fuori agli internazionali, avanti Bellucci, Pellegrino e Paolini. Oggi in campo Arnaldi, Darderi, Musetti, Cocciaretto, Basiletti e Grand. Per la MotoGP Alemanne fino a domenica il Gran Premio di Francia. Oggi si parte con le libere e le prequalifiche, domani qualifiche dalle 10.50 e sprint alle 15. Domenica poi il gran finale, gara della top class alle 14, preceduta da Moto3 e Moto2. E siamo al ciclismo, oggi è il giorno della partenza della 109ª edizione del Giro d'Italia, anche quest'anno inaugurata con una partenza all'estero. Lo scorso anno in Albania, quest'anno la Bulgaria ospiterà le prime tre tappe. La prima scatterà oggi da Nessebar e arriverà a Burgas, una frazione poco impegnativa, corta e per lo più pianeggiante, con il Mar Nero sullo sfondo, per un percorso lungo 147 chilometri. La prima maglia rosa sarà probabilmente vestita da uno sprinter e le speranze italiane sono che possa finire sulle spalle di Jonathan Milan, leader della classifica punti al Giro 2023-2024. Il velocista della Lidl Trek torna dopo aver corso il Tour de France nel 2025, coronato dalla conquista della maglia verde. L'NBA, sia gli Oklahoma City Thunder che i Detroit Pistons difendono il fattore campo e si portano sul 2-0 nelle rispettive serie contro i Los Angeles Lakers e i Cleveland Cavaliers. OKC supera i problemi di falli di Shai Gilgeous-Alexander, dominando la ripresa contro i giallo-viola, guidati dai 22 punti di Sheol McGrann. Non bastano ai Lakers i 31 di Austin Reeves e i 23 di LeBron James per evitare il doppio svantaggio nella serie. Cade Cunningham guida altri 4 compagni in doppia cifra con 25 punti e 10 assist, rendendo inutili i 31 punti di Donovan Mitchell, che non sopperiscono a una brutta serata di James Harden. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
3: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juk, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
4: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
5: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con...
6: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
7: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.

0: giornata uggiosa, ma che colore ha una giornata uggiosa, Battisti? È quella di oggi grigio, ma arriverà San Cataldo, perché passa il freddo e viene il caldo, almeno così si dice. Io però voglio chiedere tutte queste informazioni, molte di più interessanti sicuramente rispetto all'aspetto meteorologico, al nostro professor Antonio Fornaro. Buongiorno professore, bentornato.
1: Buongiorno a voi, chiedo scusa per il timbro della voce, ma
0: il tempo.
1: Vado avanti da un paio di mesi così, speriamo che possa passare presto.
0: Certo, assolutamente.
1: Allora, i detti proverbiali vengono smentiti poi dalla realtà.
0: Eh sì.
1: Allora, si dice che ad San Catavata se ne aveva un freddo e aveva un cavato, sì. Oggi non è una giornata fredda ma freddina.
0: Sì.
1: Smentito. Ancora, dice il proverbio, se di maggio non arriva l'otto, non ti togliere cappello e cappotto.
0: È vero.
1: Il cappotto l'abbiamo tolto, ma il cappello non lo possiamo togliere perché piove.
0: Perché piove.
1: E quindi è una cosa incredibile. E invece dobbiamo parlare proprio del tempo oggi, perché l'ultima volta che la processione a mare, quella di questa sera, prevista in calendario, poi dico perché è prevista in calendario, fu interrotta nel 2020 e nel 2021 a causa del Covid,
0: sì.
1: Quando al posto della processione ci furono quelle belle immagini dell'arcivescovo su una motobarca portata davanti al castello aragonese, che lanciò in mare una corona di fiori, appunto in ricordo di quello che sarebbe stato il grande incontro dei tarantini con il santo patrono,
0: sì.
1: Presso il castello aragonese. Le previsioni del tempo dicono che dovrebbe perdurare così incessante come lo è in questo momento la pioggia fino alle 18, ma non credo che questo possa bastare per dire ai responsabili di far effettuare la processione a mare di San Cataldo, perché si tratta di un pregevole e costosissimo simulacro in argento che non si può bagnare, è stato a mare, dove si va? A mare non ci sono rifugi come sulla terra.
0: Certo.
1: E quindi saremo a vedere, vedremo un po' dopo le 18 se si farà meno. Certo è che se viene interrotto non si farà in altra giornata, perché sia domani che dopodomani nel calendario per i festeggiamenti di San Cataldo sono previste altre iniziative. Ma del resto io ho interrogato la storia proprio perché sapevo che dovevo parlare con voi.
0: Grazie.
1: E ho visto che non soltanto nel corso della pandemia o nel corso della prima e della seconda guerra mondiale, ma anche in altre circostanze, soprattutto nel 1800, verso la fine del 1800, qualche anno non si è fatta la processione proprio a causa del cattivo tempo.
0: Okay.
1: E per ritornare alle guerre mondiali, dobbiamo ricordare che il nostro bravo e buon San Cataldo è stato patrono delle due guerre mondiali. Nella prima guerra mondiale è stato patrono dell'esercito italiano, nella seconda guerra mondiale è stato patrono della marina militare, ma è stato anche patrono delle crociate. Pensate un pochino qual è il potere di questo nostro santo, che, lasciatemelo dire, a differenza dei baresi, noi abbiamo conosciuto, vissuto per 20 anni con lui, perché è stato per 20 anni vescovo. Invece i baresi non l'hanno conosciuto proprio San Nicola, hanno avuto semplicemente le ossa di San Nicola, tra l'altro trafugate, quindi c'è una bella differenza, anche se oggi i festeggiamenti in onore di San Nicola sono straordinari rispetto alla pochezza di quelli che sono i festeggiamenti tarantini.

0: C'è una grandissima devozione, un grande amore per questo santo e da parte dei tarantini. Questo è, le celebrazioni, i festeggiamenti, così sono, durano giorni. Qual è la cosa più...
1: 3 giorni, 8, 9, 10.
0: Più importante, qual è la cosa più importante che è per i tarantini in questo momento, in questi festeggiamenti?
1: I tarantini hanno matti per la giornata di oggi, perché dal punto di vista spettacolare è ineguagliabile per la bellezza, per la partecipazione e tutto, ma non è da meno nemmeno la processione a terra. Che quest'anno, guardate un po', quando un anno deve nascere storto, lo si vede fin dall'inizio,
0: sì.
1: Ha un altro ostacolo sulla sua strada, la processione delle 10 di maggio, che si farà regolarmente, attenzione.
0: Certo.
1: Però è anche vero che la finale dei playoff del Taranto, che la gioca alle 16:30 allo stadio di Massafra, per cui la partita finisce alle 6:15, la processione dovrebbe muovere alle 6:30. Non lo so se faranno in tempo a conciliare, però ognuno poi sceglierà quello che vorrà.
0: Certo, assolutamente, ognuno sceglierà quello che vorrà. Professore, io la ringrazio come sempre per averci parlato.
1: Io chiedo scusa per il timbro di voce.
0: No, ci mancherebbe, ci mancherebbe. Noi le auguriamo tutti quanti noi che possa guarire presto, così la prossima volta che ci sentiamo possiamo parlare tranquillamente. Comunque grazie.
1: E ci possiamo fare anche una bella cantata, va, visto che ci troviamo.
0: E ci facciamo anche una bella cantata, per forza, professore. Grazie, grazie.
1: Certo. D'accordo.
0: Un abbraccio,
1: tante,
0: un abbraccio.
1: Buona festa a tutti.
0: Grazie,
1: salve, salve,
0: buona festa
1: salve.
0: A tutti. Amici, continuiamo adesso. Noi ci ascoltiamo una canzone bellissima. Una canzone bellissima che è proprio di quest'artista che io amo particolarmente. Ha fatto quest'album che vi consiglio di ascoltare, perché Bruno Mars, dopo tanti anni, è tornato con un album strepitoso. Questo è uno dei pezzi, un pezzo di io lo amo particolarmente. Si chiama Risk It All. Ce lo ascoltiamo e vedete anche il video, perché è molto, molto bello. Bruno Mars.

0: Un'emozione, una canzone. Rewind Collection. Tutti i più grandi successi dal passato in una compilation senza tempo, senza tempo. Vivi l'emozione di un ricordo. Rewind. Ogni giorno su Cittadella, la radio.
1: Sono le 10 e 30 minuti.
2: Cittadella, Cittadella. New hit.
3: La notte su Cittadella diventa

0: da ballare. Nightline. Vivi la notte con Cittadella la radio.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. In apertura parliamo di Exilva, nuova tensione allo stabilimento. I sindacati FIM, FIOM, UILM e USB denunciano gravi anomalie nella gestione dei riposi. L'azienda trasformerebbe unilateralmente le ferie già programmate e autorizzate in giornate di cassa integrazione. Secondo le RSU, questa pratica non solo danneggia la retribuzione dei lavoratori, ma viola l'articolo 36 della Costituzione, che tutela il diritto irrinunciabile al recupero psicofisico. Citando la prassi INPS, i sindacati contestano la legittimità alla sovrapposizione tra ferie e ammortizzatori sociali. Richiesto un incontro urgente ad Acciaierie d'Italia per sanare le irregolarità e in mancanza di risposte scatteranno mobilitazioni e verifiche legali. Furto allo stadio del nuoto di Taranto. Tra il 6 e il 7 maggio ignoti hanno sottratto i cavi elettrici appena installati, causando danni intorno a circa 100.000 euro. Il materiale è già stato riacquistato, ma andrà reinstallato. Il colpo arriva pochi giorni dopo l'annuncio del commissario ferrarese sulla fine dei lavori, rischiando così di causare nuovi ritardi. Il Tribunale di Taranto ha emesso una sola condanna sull'inchiesta di droga e armi nella città vecchia, 5 anni ad Angelo Piemonte, per reati legati allo spaccio. Assolti invece gli altri 7 imputati, tra cui Michele Caforio e Maria Teresa Salamina, per non aver commesso il fatto o perché non sussiste. Crolla così l'ipotesi accusatoria della procura di una rete criminale di spaccio, rapine e ferimenti. Entrano nel vivo le celebrazioni per il patrono di Taranto. Il momento clou è previsto per oggi pomeriggio con l'antico rito Upregge, la consegna della statua argentea del patrono dall'autorità ecclesiastica al sindaco, seguito dalla processione a mare sulla nave Keradi. Grande attesa alle 19:45 per l'apertura del ponte girevole, che permetterà il passaggio del simulacro preceduto dai rematori del palio. I festeggiamenti proseguiranno domani con la consegna dei cataldus d'argento, chiusura domenica 10 con l'ostensione della crocetta aurea. La processione a terra, il concerto dei Terra Ross e lo spettacolo pirotecnico finale. E ieri, alla vigilia della processione a mare di San Cataldo, l'arcivescovo Ciro Miniero ha riunito a Taranto i vescovi di Oria e Castellaneta e i sindaci della provincia per siglare un patto di collaborazione. L'evento, centrato sul bene comune, ha visto la simbolica accensione della lampada della pace. Bisogna guardare al futuro con speranza e fare rete, ha dichiarato Miniero. L'iniziativa promuove lo sviluppo locale attraverso l'inclusione e la sostenibilità, unendo fede e impegno civile per la crescita della comunità ionica. Sempre in occasione della festa patronale, la polizia locale ha disposto alcune modifiche alla viabilità. Il ponte girevole resterà chiuso per la processione a mare e il lungomare sarà interdetto per la fiera cittadina. Per il trasporto pubblico, invece, dalle 17 i bus Kima non transiteranno dal centro, deviando sul ponte Punta Penna. Soppresso anche il Park and Ride Democrate. Per agevolare i cittadini, i residenti e gli abbonati della zona A potranno parcheggiare in zona B senza alcuna sanzione. E per questa edizione è tutto. Ai prossimi aggiornamenti.
0: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella Visual Radio TV.
3: Il re è tornato. Senti ogni nota.
4: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
3: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
5: Pronti? Azione!
6: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
5: Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
6: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
5: Non conosco avventurieri migliori.
6: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella Visual Radio TV.
0: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: per Cittadella Nuit di questa settimana, questo suo nuovo singolo Bossa Nostra, che ci piace particolarmente. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, Radio Cittadella, Cittadella TV 96.5 FM, in streaming sul sito radiocittadella.it, sui 96.5 FM e anche sul canale 94 Cittadella TV Puglia e Basilicata. Adesso parliamo dello sportello di Iris, che è uno spazio di libertà, ascolto e autodeterminazione, e proprio oggi presso l'Arco Wine Bar nel centro storico di Grottaglie ci sarà la presentazione del libro di Dolores Semeraro, Parole a penna e tratti a matita. Io voglio parlare di questo insieme a Roberta Bria, operatrice d'accoglienza. Ciao Roberta, ben trovata. Ciao Roberta, buongiorno.
1: Buongiorno a tutte le persone.
0: Buongiorno.
1: Grazie.
0: a te. Allora, raccontaci di quello che accadrà oggi e dici nello specifico anche l'orario in cui si può arrivare.
1: Allora, lo sportello Iris è uno sportello antidiscriminazione voluto dall'amministrazione comunale e gestito dall'associazione Alzaia, che da anni lavora per

0: l'autodeterminazione sia delle donne con i centri antiviolenza e in questo caso con lo sportello Iris dedicato alle persone della comunità LGBTQIA+. Questa sera presenteremo il libro di Dolores Semeraro, Parole a penna e tratti a matita. È un libro sulle emozioni, sulla bellezza dell'autodeterminazione, di essere se stessi e soprattutto dell'accettazione di sé. Lo faremo all'interno di un bar perché per noi creare convivialità e abbattere le barriere è il primo focus dello sportello Iris e quindi abbiamo deciso di presentarlo all'interno di un bar. Ci sarà a coordinare, quindi a guidarci all'ascolto di questo libro, ci sarà una delle due psicologhe dello sportello Iris, che è Carla Buonocuore. Quindi sarà una serata molto tranquilla, cioè senza nessuna barriera architettonica, quindi è raggiungibile da tutte le persone. E ci sarà anche la possibilità di acquistare il libro di Dolores e quindi magari anche farsi fare una dedica sul libro.
1: Bello, bello. È bello anche il fatto della presenza dell'autrice, a cui sicuramente si potranno fare delle domande, si potrà interagire con lei, vero? Questo è anche l'obiettivo?
0: Assolutamente sì. Assolutamente sì. È un modo, lei ci racconterà ovviamente come è nato il libro, qual è il suo messaggio, però sì, ci sarà la possibilità di interagire con l'autrice, qualsiasi domanda.
1: Perché ti chiedevo questo, perché immaginato, siccome c'è la psicologa Carla Buonocuore che dialogherà con l'autrice, suppongo che poi possano nascere, no, degli interrogativi, delle domande che il pubblico...
0: Assolutamente sì.
1: Quindi questo è bello.
0: La finalità è proprio anche quella, no? Sì. Non mettere nessuna barriera tra chi scrive e chi ascolta, ma creare interazione, perché è quello che ci serve, quindi essere ascoltati, essere visti.
1: Bellissimo. Bene, allora, stasera a che ora?
0: 19. Alle 19.30, anche se il tempo qui a Grottaglie sta piovendo.
1: Anche qua.
0: Però dovrebbe passare.
1: Sì, penso che dovrebbe smettere. Alle 18 dovrebbe smettere, però insomma noi ci auguriamo che sarà così.
0: Speriamo.
1: Quindi alle 19.30 si può iniziare, Arco
0: sì,
1: Wine Bar,
0: esatto.
1: Che si trova in Via Risorgimento.
0: Via Risorgimento 5.
1: Benissimo, sì. a Grottaglie. Perfetto, io ti ringrazio.
0: Ovviamente se si vuole seguire, lo sportello Iris sui canali social, basta mettere un mi piace e lì poi si vedono tutte le attività che faremo, perché ne faremo tante anche nel mese del Pride che è a giugno.
1: Assolutamente. Quindi sportello Iris si chiama così, vediamo su Instagram, lo vediamo su
0: Iris_sportello.
1: Allora Iris_sportello.
0: Sì.
1: Sportello, vediamo un po'. Eccolo qua, perfetto, benissimo. Allora, grazie Roberta,
0: grazie.
1: L'appuntamento questa
0: grazie
1: sera 19.30. Un abbraccio, a presto, buona giornata e buon lavoro.
0: Ciao, grazie.
1: Bene amici, adesso continuiamo con la musica. C'è lei, questa cantante incredibile, che ci piace tanto, è forte. Don't make me love you, Lizzo. Scrivetemi 339-780-768-099-4730-144.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore, e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
4: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
5: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
6: Orizzonte Taranto. Lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per

0: Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
1: ITS Academy Mobilità. Formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
2: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Amici, benvenuti nel nostro Jazz Pocket e la rubrica che dedichiamo alle stelle del jazz. Come avete visto, Joe Pass, Joseph Anthony Passalacqua, un chitarrista tra i più famosi, i più potenti, i più incredibili del jazz. E noi in questo momento, in questo angolo, vi raccontiamo la bellezza di tutti questi artisti meravigliosi. Lo faccio insieme al nostro Alberto Graziani. Ciao Alberto, ben trovato! Avvicinati con l'auricolare, così ecco, ti sentiamo bene. Oh, benissimo, benissimo, grazie Alberto. Joe Pass,
1: avete fatto un grande regalo, all
0: the things you
1: are. Avete scelto un grande della chitarra jazz. Io sono,
0: lo sapevo,
1: un piccolo chitarrista jazz, quindi insomma
0: sapevo che ti avrei colpito al centro con questo artista e con questo pezzo. Allora, è uno dei più grandi chitarristi jazz di tutti i tempi, questo lo possiamo dire, con una incredibile sensibilità e indiscutibile anche capacità di improvvisazione.
1: Sì,
0: e compositiva anche.
1: Sì, con un virtuosismo sullo strumento senza pari. Ma per inquadrare questa figura e in generale la storia della chitarra jazz nell'ambito proprio così della cultura afroamericana, dobbiamo distinguere due componenti. Una è la matrice blues legata alla tradizione afroamericana, alla musica del Delta, del Mississippi, che ha dato origine a un linguaggio che parte dai primi chitarristi elettrici come Charlie Christian e arriva fino a Jimi Hendrix e oltre, insomma, per intenderci, quel filone. E l'altro è il filone importantissimo della chitarra classica, della musica classica. Direi che nella figura di Joe Pass questi due ambiti, questi due, diciamo, queste due ramificazioni della tradizione della chitarra confluiscono ad un livello eccelso, inarrivabile davvero. Un chitarrista che riesce a far coesistere il senso del blues, la tradizione della chitarra blues, con un bagaglio classico importantissimo che lui si è fatto nei suoi studi da ragazzino. Quindi diciamo che è stato un po' il primo o fra i primi, l'altro è stato Jim Hall, ma era leggermente più giovane, ad unire, diciamo, il linguaggio jazz, il linguaggio dell'improvvisazione, a un profondissimo bagaglio classico. Lui ebbe una vita travagliata soprattutto nei suoi esordi, perché come tanti nel periodo bebop era vittima di una pesante tossicodipendenza che lo ha portato al carcere e poi a un percorso di riabilitazione, ma è uscito da questo percorso veramente ripulito e con delle motivazioni in ambito musicale senza eguali. Studiava in maniera folle, come si può sentire anche da come suona, e insomma nel corso della sua carriera, diciamo che ha collaborato, forse è diventato un po' il simbolo della chitarra jazz accanto a Oscar Peterson, nel trio di Oscar Peterson, con contrabbasso, pianoforte e batteria. Poi nella sua carriera ha suonato per esempio con Dizzy Gillespie e con Ella Fitzgerald per la Verve. Negli anni 80 ha dato vita a un paio di album importantissimi nella storia del jazz con Ella, diciamo loro erano già maturi, ma rappresentano veramente un punto di non ritorno per il duo chitarra e voce. Veramente sono un punto di riferimento assoluto in questo senso. Altri dischi, due dischi importantissimi, questa volta però degli anni 60, di Joe Pass, si intitolano Virtuoso, Virtuoso 1 e Virtuoso 2, dove lui suona, come abbiamo ascoltato anche poc'anzi, completamente da solo, assolvendo sia alla funzione solistica, sia di esposizione del tema che di improvvisazione, che alla funzione armonica, cioè lui contemporaneamente fa l'accompagnamento armonico e la parte solistica, ma non contento fa anche il basso, fa anche la linea di basso. Ecco, studiare, lo dico da chitarrista, le linee di Joe Pass, le trascrizioni di Joe Pass è per pochi, veramente per pochi, perché si parla di un musicista che ha raggiunto dei vertici assoluti, come dire, tu l'hai definito uno dei più importanti chitarristi della storia del jazz, io andrei oltre e direi uno dei più importanti chitarristi, punto.
0: Certo,
1: ecco, questo assolutamente è stato Joe Pass.
0: Assolutamente, assolutamente. Ricordiamo, come hai menzionato tu, i dischi con la Fitzgerald per la Pablo Records, Take Love Easy, esatto, del 73, sì. Fitzgerald and Pass Again 1976, Speak Love dell'83, Easy Living dell'86. Ovviamente poi, come sempre noi diciamo, andate ad ascoltare i dischi, e come tu hai detto, siccome è molto complicato studiare addirittura, no? Joe Pass, l'ascolto è importante, a maggior ragione proprio per questo, per i chitarristi che vogliono, no, come dire, ascoltare questo tipo di musica, questo artista, certo. O i giovani che vogliono iniziare a capire un po', entrare in questo mondo, sicuramente questo è un ottimo punto di riferimento, perché c'è tutto, ecco, c'è tutto quello che loro possono trovare, lo trovano lì. Ovviamente,
1: diciamo, se mi consenti un po' di ironia, potrebbe anche essere un po' frustrante, nel senso che lui faceva tutto.
0: Lo capisco, però quando
1: gli esseri umani fanno fatica a fare una delle cose, delle tre o quattro cose che lui faceva.
0: E allora lo diciamo così. Allora, l'1% di possibilità di riuscire a fare quello che fa Joe Pass, ma è importante imparare dalle persone che fanno la musica bene. E lui la fa bene, questo è importante. Il riferimento deve essere sempre quello: guardiamo le stelle, e noi qui le raccontiamo le stelle, quindi da lì si può imparare, non da altri. E questo è il riferimento, anche se magari all'inizio è un po' frustrante, ed è così, ma non vediamola così, quello è un altro discorso.
1: No, ma la mia è una battuta.
0: Lo so.
1: Serve per crescere.
0: Serve per crescere, per imparare le cose corrette, perché sennò poi la strada è diversa, è difficile, ed è un po'...
1: E anche la poesia, perché uno degli equivoci rispetto a questi grandi virtuosi è che siano degli ipertecnici. In realtà Joe Pass è stato veramente un poeta, veramente con un lirismo e un senso della melodia unici, vabbè, un musicista assoluto, io non saprei veramente come altro definire.
0: Bellissimo, col cuore, lo definiamo così. Grazie, grazie Alberto, noi ci vediamo prossima settimana, un abbraccio.
1: Un
0: ciao.
1: Abbraccio, buona settimana.
0: Amici, linea alla regia, tra poco.
2: Partecipiamo Taranto.

0: Sonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Starsonia Indie News su Cittadella, la radio.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Il cessate il fuoco con l'Iran resta in vigore, assicura il presidente americano Donald Trump dopo che Teheran ha accusato gli USA di averlo violato con attacchi a navi nello stretto di Hormuz. Ma colpiremo con molta più forza se non firmano l'accordo in fretta, avverte il presidente USA. Il comando statunitense spiega di aver intercettato attacchi iraniani non provocati e di aver risposto con raid di autodifesa.
2: Il numero di attacchi russi sull'Ucraina della scorsa notte dimostra chiaramente che da parte russa non c'è stato nemmeno un tentativo simbolico di cessate il fuoco sul fronte. Come abbiamo fatto nelle ultime 24 ore, anche oggi l'Ucraina risponderà con la stessa moneta, così su X il presidente ucraino Zelensky. Allo stesso tempo Mosca ha accusato Kiev di 1365 violazioni del cessate il fuoco, proclamato dalla Russia a partire dalla mezzanotte scorsa, compreso il lancio di 390 droni e 6 missili contro il territorio russo.
3: Dopo un anno abbondante di accertamenti consulenze e una perizia disposta con un incidente probatorio, la procura di Pavia ha tirato le somme e ha chiuso l'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, che ipotizza una ricostruzione ben lontana da quella messa nero su bianco nella sentenza con cui Alberto Stasi, ex fidanzato della vittima, sta finendo di scontare 16 anni di carcere. Il procuratore aggiunto ha notificato l'avviso di conclusione dell'indagine nei confronti di Andrea Sempio, il quale è stato definito ostile e alle prese con una costante difesa d'ufficio. La mattina del 13 agosto 2007 sarebbe stato lui e non Stasi a uccidere Chiara Poggi con odio e crudeltà, come raccontano le due aggravanti contestate.
2: La procura regionale della Corte dei Conti per il Veneto ha avviato indagini in merito a un possibile danno erariale connesso allo sliding center di Cortina d'Ampezzo. La magistratura contabile inoltre starebbe verificando eventuali illeciti legati alla riconsegna avvenuta nei giorni scorsi dell'impianto assimico per la riparazione di alcuni danneggiamenti riscontrati dopo le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026.
3: Pompei e Napoli blindate per la visita pastorale che si concentrerà in 10 ore di Papa Leone XIV. A Napoli è stata disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Per l'occasione il comune ha istituito uno speciale dispositivo di traffico con divieti di sosta e di accesso a partire dall'alba. Sono state potenziate inoltre le corse dei mezzi pubblici, rafforzando i servizi ferroviari sin dalla notte.
2: Il tennis in chiusura, quarto giorno al Foro Italico degli Internazionali BNL d'Italia. 6 azzurri in campo oggi, alle 11 Arnaldi affronta De Minoa, poi Darderi Hanfman e non prima delle 20:30 Musetti. Nel femminile giocano invece Gran, Basiletti e Cocciaretto. Domani Yannick Sinner debutterà a Roma contro l'austriaco Sebastian Hofner, numero 82 al mondo. L'incrocio con uno tra Zverev, Djokovic e Musetti è possibile solo in finale.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
4: Cittadella Meteo.
5: Nonostante una pressione atmosferica in leggero aumento, il contesto rimane abbastanza instabile su buona parte del nostro paese. In mattinata tempo dinamico soprattutto sull'arco alpino, al nord-est e al centro, settori dove saranno possibili delle precipitazioni, seppur a carattere irregolare. Nel pomeriggio qualche pioggia potrà ancora interessare le Alpi e buona parte delle regioni centrali, mentre altrove il tempo rimarrà sostanzialmente asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.
6: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: buona domenica, questa è una new hit di questa settimana su Città della Radio. Amici, ben ritrovati, siete super Tecipiamo Taranto, al microfono Annette, Gisberto Nicoletti alla regia e alla parte tecnica. E adesso entriamo in video collegamento con la nostra amatissima Suor Maria Rita. Buongiorno Suor Maria Rita, ben trovata.
1: Buongiorno Annette, ben trovata.
0: Allora, ci devi parlare di una cosa molto bella, vero? Di un'opportunità, è così?
1: Non solo è un'opportunità, ma è un sogno. Un sogno che è nato 9 anni fa e che comincia a realizzarsi. E penso sia un sogno di Don Bosco su questa realtà.
0: Assolutamente.
1: Quest'anno, a partire dal 1 settembre, diamo il via al centro educativo aperto polivalente, articolo 104, del regolamento 4 del 2007. È un'esperienza educativa che si aggiunge all'oratorio, che però è una grande opportunità per le famiglie, perché la Regione Puglia mette a disposizione dei buoni servizi per le strutture accreditate, e noi ci siamo accreditati, abbiamo presentato la manifestazione di interesse nella Regione e partiamo con questa ulteriore esperienza educativa che permetterà a famiglie con reddito non superiore ai 20.000 euro di poter fruire dei buoni servizi e quindi delle grosse agevolazioni da un punto di vista economico. Il centro sarà aperto 5 giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, dalle 14.30 alle 20.30, e prevederà anche del personale assunto dall'associazione, e la novità molto bella è che questo personale lo abbiamo cresciuto in questi 9 anni. Sono giovani del territorio a Paolo Sistino che hanno frequentato l'oratorio, che si sono messi in formazione e finalmente hanno conseguito i titoli necessari per poter supportare questa esperienza educativa. E il sogno di Don Bosco era proprio questo: dare lavoro ai ragazzi. È una sorta di piccolo polmone di impresa, diciamo, no? E ci abbiamo lavorato tanto, perché in un territorio del genere, non è come il nostro, molto bello, molto amato, ma con tante situazioni difficili, non è facile attivare processi di imprenditoria e soprattutto di consapevolezza delle proprie capacità.
0: Allora, Suor Maria Rita, il centro polivalente offre dopo scuola attività sportive, laboratori ludico-ricreativi, teatro, musica, educazione alimentare, giochi e tanto altro che noi sappiamo che voi fate. Poi uscite, esperienze sul territorio, feste e momenti comunitari, è rivolto ai ragazzi da 6 ai 17 anni e che è rivolto quindi a nuclei familiari con minori, residenti o domiciliati in Puglia, in particolare nel quartiere Paolo VI, e con i 6 minorenni 2026 non superiori a 20.000 euro. Questo perché si fa, come tu hai detto benissimo, favorire un accesso più ampio e inclusivo ai servizi educativi, contrastare le povertà socioeducative e sostenere le famiglie e la genitorialità. Sarà attivo dal 1 settembre, però è possibile già fare le iscrizioni in questo momento, vero Suor Maria Rita?
1: Allora, la finestra si aprirà, pensiamo, intorno a giugno-luglio per le famiglie, ma sarà importante generare un codice famiglia, quindi un po' farraginoso, quindi se le famiglie sono interessate già da ora possono venire la struttura e noi supporteremo la famiglia in tutto.
0: Assolutamente, benissimo. Quindi se non sapete come fare, che sicuramente è così perché è tutto un percorso da fare insieme, potete andare all'oratorio L'Aquilone qui a Paolo VI e chiedere a Suor Maria Rita e tutto lo staff, che sono dei ragazzi splendidi e speciali proprio. Quindi si potrà accedere poi a partire da settembre, giusto Suor Maria Rita? Dall'1 settembre?
1: Dal 1 settembre fino al 31 luglio del 2026.
0: Che bello, immaginate che bello. Tante cose come le fate già, però questa diventa un'opportunità in più. Come sempre Suor Maria Rita, io ti devo ringraziare per tutto quello che fai tu, per tutto quello che fanno i ragazzi, che sono veramente incredibili, i professionisti che lavorano insieme a voi. Grazie Suor Maria Rita, in bocca al lupo per questo nuovo percorso.
1: Ringraziamo voi, Annette, per tutta per le possibilità che ci date,
0: È un
1: per
0: piacere.
1: comunicare il bene che si fa.
0: È così.
1: Grazie, buona giornata,
0: Un
1: a tutto lo
0: bacione.
1: staff.
0: Grazie mille. Ciao, sono Maria Rita. Bene, amici, avete sentito? Qui a Paolo VI c'è questa opportunità incredibile, quindi l'oratorio L'Aquilone che diventa un centro educativo polivalente, sempre Aquilone Don Bosco. Continuiamo con la musica, e sì, perché ci va un po' di ascoltare un po' di musica. C'è lui con questo suo nuovo singolo, lui è Biagio Antonacci e il pezzo è You and Me. Mi raccomando, restate con noi. Siete su Cittadella, la radio, e Cittadella TV.

0: Italia.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
2: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtec Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
5: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
6: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
7: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: questo bellissimo pezzo per il nostro Rewind, amici. Allora adesso parliamo di due giorni di tavole rotonde, due giorni di tavole rotonde, dibattiti su sostenibilità e innovazione con la quarta edizione del Taranto Eco Forum. 21 e 22 maggio torna la manifestazione organizzata da Eurota ETS Futuro Eventi e Remtech Expo, che in questi anni ha proiettato sul territorio idee e progetti concreti, una visione di futuro innovativa che coinvolge positivamente la comunità, restituendo risultati oggi compiutamente apprezzabili. Quindi questo è molto importante. Io voglio parlare insieme ad Eric. Sì, voglio parlare, sì, in questo momento insieme ad Eric Gerritsen, poi mi correggerà lui, proprio di questo. E quindi adesso ce l'abbiamo, sì? Ce l'abbiamo? No, ancora no? Ok, benissimo. Allora, ripeto, il 21 e 22 maggio torna questa manifestazione incredibile, il Taranto Eco Forum, e oltre all'ampia presenza di partner e numerose occasioni di confronto nella sede cittadina del Dipartimento Ionico dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, l'edizione 2006 offrirà ai partecipanti l'opportunità di valutare come le parole si siano trasformate in fatti grazie al tour nelle aziende che hanno realizzato ciò che è stato presentato negli anni passati, una sorta di spin-off del TEF che si terrà il 20 maggio prima dell'apertura dei lavori, e saranno ben 11 le tavole rotonde dedicate a temi scelti dal Comitato Tecnico Scientifico, tra i quali si segnalano bonifiche, biorisanamento, rigenerazione attiva, valorizzazione dei rifiuti, economia circolare, transizione e sicurezza energetica, energie rinnovabili, produzione di idrogeno, abitare accessibile, sostenibile, innovazione e tanto altro. Io in questo momento entro in collegamento telefonico con Eric Gerritsen di Costa, sì. Crociere. Buongiorno Eric, ben trovato.
1: Buongiorno, buongiorno Annette, buongiorno, ben trovata.
0: Allora, come è stato parlare di Blue Economy a Taranto?
1: Ma sai, il forum è sempre un bel momento di incontro, di confronto con tante istituzioni, con tante aziende, quindi si esce sempre arricchiti da questa esperienza, quindi è stata una bella cosa. Noi poi

0: Qual è?
1: Ma guarda, nel 2023 abbiamo presentato il primo ITS. ITS sta per Istituto Tecnologico Superiore a Taranto, un percorso biennale articolato su due annualità in cui abbiamo cercato persone per IT Sales Marketing nella crocieristica. E devo dire che nel 2023 questo ci ha dato grande soddisfazione. Abbiamo diplomato 16 persone e 15 sono state assunte. Nel 2024 abbiamo replicato, gli studenti sono diventati 22 e stiamo finalizzando la seconda annualità.
0: Benissimo, quindi queste persone formate hanno intrapreso e poi mantenuto il loro percorso lavorativo?
1: Assolutamente, assolutamente, non solo l'hanno intrapreso ma l'hanno mantenuto. Poi mi fa piacere ricordare anche ai ragazzi che ci sono tante persone anche famose che hanno cominciato a lavorare nella croceristica, come per esempio Bruno Barbieri. Non tutti lo sanno, ma Bruno Barbieri ha cominciato a lavorare in costa e oggi guardiamo dove lo ritroviamo. Quindi la formazione e il lavoro sicuramente in azienda dà una professionalità che arricchisce molto.
0: Assolutamente così, è bella questa notizia di Bruno Barbieri, cui noi siamo molto affezionati. E poi quali sono i progetti quindi per il futuro, Eric?
1: Ma allora, anche quest'anno, nel 2026, riproporremo degli altri ITS. Stiamo cercando per esempio tecnici del suono piuttosto che persone nel settore dell'hospitality e dell'entertainment, ma io colgo questa opportunità per ricordarlo ai ragazzi e soprattutto per invitarli a collegarsi al nostro sito e a vedere se ci sono delle opportunità che loro vogliono perseguire, perché è una carriera estremamente ricca e appagante.
0: Benissimo, benissimo, sarà così. Sicuramente molti ragazzi giungeranno a voi con tanto entusiasmo, sicuramente tanta forza, si formeranno, impareranno e finalmente potranno così partire con la loro carriera. Lo auguriamo a tutti. Grazie Eric per essere stato mio ospite, le auguro buon lavoro e a presto, buona giornata.
1: Grazie, a presto, buona giornata.
0: Bene amici, detto questo noi continuiamo con la musica, il TEF sta per arrivare, quindi 21 e 22 maggio, ricordatelo, andate sul sito per vedere queste opportunità. Mi raccomando ragazzi, fatelo perché è una cosa molto interessante. Adesso ci ascoltiamo un po' di musica.

0: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
1: Sono le 11:30.
2: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
3: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. In apertura parliamo di Exilva, nuova tensione allo stabilimento. I sindacati FIM, FIOM, UILM e USB denunciano gravi anomalie nella gestione dei riposi. L'azienda trasformerebbe unilateralmente le ferie già programmate e autorizzate in giornate di cassa integrazione. Secondo le RSU, questa pratica non solo danneggia la retribuzione dei lavoratori, ma viola l'articolo 36 della Costituzione, che tutela il diritto irrinunciabile al recupero psicofisico. Citando la prassi INPS, i sindacati contestano la legittimità alla sovrapposizione tra ferie e ammortizzatori sociali. Richiesto un incontro urgente ad Acciaierie d'Italia per sanare le irregolarità e in mancanza di risposte scatteranno mobilitazioni e verifiche legali. Furto allo stadio del nuoto di Taranto. Tra il 6 e il 7 maggio ignoti hanno sottratto i cavi elettrici appena installati, causando danni intorno a circa 100.000 euro. Il materiale è già stato riacquistato, ma andrà reinstallato. Il colpo arriva pochi giorni dopo l'annuncio del commissario ferrarese sulla fine dei lavori, rischiando così di causare nuovi ritardi. Il Tribunale di Taranto ha emesso una sola condanna sull'inchiesta di droga e armi nella Città Vecchia, 5 anni ad Angelo Piemonte, per reati legati allo spaccio. Assolti invece gli altri 7 imputati, tra cui Michele Caforio e Maria Teresa Salamina, per non aver commesso il fatto o perché non sussiste. Crolla così l'ipotesi accusatoria della procura di una rete criminale di spaccio, rapine e ferimenti. Entrano nel vivo le celebrazioni per il patrono di Taranto. Il momento clou è previsto per oggi pomeriggio con l'antico rito upre. La consegna della statua argentea del patrono dall'autorità ecclesiastica al sindaco, seguito dalla processione a mare sulla nave Keradi. Grande attesa alle 19:45 per l'apertura del ponte girevole, che permetterà il passaggio del simulacro preceduto dai rematori del palio. I festeggiamenti proseguiranno domani con la consegna dei cataldus d'argento, chiusura domenica 10 con l'ostensione della crocetta aurea. La processione a terra, il concerto dei Terra Ross e lo spettacolo pirotecnico finale. E ieri, alla vigilia della processione a mare di San Cataldo, l'arcivescovo Ciro Miniero ha riunito a Taranto i vescovi di Oria e Castellaneta e i sindaci della provincia per siglare un patto di collaborazione. L'evento, centrato sul bene comune, ha visto la simbolica accensione della lampada della pace. Bisogna guardare al futuro con speranza e fare rete, ha dichiarato Miniero. L'iniziativa promuove lo sviluppo locale attraverso l'inclusione e la sostenibilità, unendo fede e impegno civile per la crescita della comunità ionica. Sempre in occasione della festa patronale, la polizia locale ha disposto alcune modifiche alla viabilità. Il ponte girevole resterà chiuso per la processione a mare e il lungomare sarà interdetto per la fiera cittadina. Per il trasporto pubblico, invece, dalle 17 i bus Kima non transiteranno dal centro, deviando sul ponte Punta Penna. Soppresso anche il park and ride Democrate. Per agevolare i cittadini, i residenti e gli abbonati della zona A potranno parcheggiare in zona B senza alcuna sanzione. E ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
4: Sarà Federico Regina della sezione di Molfetta il direttore di gara di Taranto Canosa, gara valevole come finale playoff regionale del campionato di eccellenza pugliese per l'accesso alla fase nazionale che conduce alla promozione in Serie D. Il direttore di gara molfettese sarà coadiuvato da Angelo Conversa della sezione di Bari e Francesco Sifo, anch'esso della sezione di Molfetta. Ricordiamo che la gara si giocherà domenica prossima alle 16:30 allo Stadio Italia di Massafra, radio cronaca diretta dalle 16:25 su Radio Cittadella.
3: E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.
0: DAB Plus, Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus, la tua radio preferita, ora in digitale. Digitale, suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica.

0: qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro. La qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: La boss non new hit di questa settimana su Cittadella, la radio. Amici, vi ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette Gisberto Nicoletti, alla regia, alla parte tecnica. E adesso parliamo del gran finale della stagione teatrale aperta 2026 con A Secret Show all'UEM, laboratorio urbano ex Macello di Sava, in via Macello numero 1. C'è un gran finale, una stagione sold out, c'è stato tutto quest'anno, siamo felici di questo ed è per questo motivo che voglio annunciare questo Secret Show proprio insieme a chi ha ideato, a chi ha fatto, non lo so, forse glielo chiederò se ha dormito la notte per creare questa rassegna incredibile anche quest'anno. Giorgio Consoli, ciao Giorgio, ben trovato.
1: Ciao Annette, ciao a tutte e tutti.
0: Ma tu dormi la notte per pensare a queste cose oppure non lo so cosa succede?
1: Vabbè, io sono nottambulo un po', vado a letto molto tardi, come tutti gli artisti.
0: E certo.
1: E quindi, no, sì, sai cosa? Ho avuto tanti pensieri perché abbiamo pochi spazi e ci sono tantissime attrici e attori bravissimi che avrei voluto e che chiamerò.
0: Prossima stagione.
1: Nella rassegna. Beh. Esatto, quindi a volte mi dispiace moltissimo lasciar fuori uno spettacolo che mi hanno proposto, questo sì.
0: Lo so, lo sappiamo, perché poi noi ci leghiamo, no, a tutti gli artisti, a tutte le compagnie, sì. Perché sono, come diciamo sempre, in questa rassegna che si chiama Aperta, di un livello artistico e di un livello non solo artistico, anche proprio di valore assoluto, e quindi questa è una cosa molto importante per te, così come per tutti i tuoi collaboratori, le persone che lavorano con te, anche Movida Biglia e tutto il resto. È importante fare questo tipo di cose. Noi siamo la radio ufficiale, siamo orgogliosi sempre di più di essere parte di questo mondo bellissimo.
1: E noi, perché parlo in questo momento da parte di Movida Biglia, vi ringraziamo e ringraziamo veramente tutte le attrici, gli attori, i tecnici. Le tecniche che sono venute a lavorare al laboratorio urbano ex Macello, che verranno anche domani, perché domani c'è il gran finale, una piccola grande festa, però devo mantenere lo stretto riservo, quindi non posso dire niente.
0: È Secret Show, uno show segreto, quindi non si può anticipare nulla. Noi non ci, per la prima volta non faremo anticipazioni, non diremo niente, diciamo soltanto che c'è l'idea della magia, c'è l'idea della sorpresa, sì, dello stare insieme per l'ultima serata, che insomma il messaggio è: fidatevi di noi, non ve ne pentirete. È vero?
1: Sì, un po' è questo. E poi è condividere, hai detto bene, cioè la magia, no? È come quando da bambini siamo andati per la prima volta al circo senza animali.
0: Sempre senza animali.
1: Esatto, o siamo andati per la prima volta al cinema, no? Nel senso, l'idea è un po' quella di entrare e dire: oddio, adesso che cosa succede?
0: Sì.
1: Poi magari qualcuno lo capirà e non lo capirà, non lo so, perché tanto con noi facciamo sempre il pre-show, perché questo c'è la mostra del bravissimo Gabriele Benefico, illustratore tarantino, mio grande amico, artista eccezionale, a cura della Factory, insomma. Siamo lì, aperitivo tutti insieme, poi spettacolo.
0: Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Allora, allora noi lo ricordiamo questo sabato, 9 maggio. A che ora si può arrivare, Giorgio, solitamente?
1: Ma noi consigliamo sempre di arrivare intorno alle 20, 15, massimo 20 e 30, per gustarsi proprio il pre.
0: Sì, tutto, ecco, il pre quindi, che è bello. È bello.
1: Ma sì, è un momento meraviglioso. Guarda, Annette, quest'anno che abbiamo avuto tante persone, e credo che sia stato il primo anno dove i nostri sforzi sono stati ripagati, lo dico
0: che gioia.
1: Con grande gioia nel cuore.
0: Anche io, una gioia nel cuore incredibile. Quando abbiamo parlato delle difficoltà negli anni precedenti, invece adesso bene.
1: Sì. Ed era bellissimo vedere le persone conoscersi prima nel teatro, no? Sconosciuti che si erano lì, scambiavano due chiacchiere, un bicchiere di vino. Insomma, è molto bello, dibattevano di tutto. Quello è un momento per me veramente magico, anche quello.
0: È vero, perché in
1: questi tempi così dolorosi e duri, quando ritrovi comunità, quando ritrovi socialità autentica, quando ritrovi, non oso dire, cioè non ho paura di dire pace, tra le persone, è molto bello.
0: Sì, è vero, è così, è così. Quindi noi arriviamo all'UEM a Saba, che si trova in via Macello numero 1, arriviamo alle 20:15, stiamo lì tra le persone, vediamo la mostra, conosciamo gente, parliamo, stiamo insieme per essere pronti, prontissimi, e facciamo anche l'aperitivo nel frattempo, quindi cosa vuol... cioè, meglio di così non lo so cosa c'è. Alle 21 siamo tutti pronti e poi l'ingresso, quindi diciamo, è il sipario alle 21:30, come sempre, come si consiglia, ma come sappiamo già tutti quanti, si sta seduti e si aspetta l'inizio dello spettacolo, in questo caso di un, di un secret show. Giorgio, grazie, io poi ti aspetto, perché adesso noi abbiamo annunciato l'ultima serata, ripeto, Radio Cittadella, radio ufficiale della rassegna aperta, abbiamo raccontato come ogni anno, anche quest'anno, questa incredibile storia, questo percorso. Però poi, appena possibile, tornerai qui, perché così facciamo tutto un bilancio di quello che è stato quest'anno, va bene?
1: Corro, magari con una bella giornata di sole.
0: Una bella giornata di sole sarebbe meglio, sarebbe molto molto meglio, ma sarà così, perché lo so che sarà così. Giorgio, grazie, ti abbraccio, buona giornata e a presto, buon lavoro, un abbraccio.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: Grazie, grazie.
0: Che bello, amici, che bello. Quindi un secret show, cosa ci sarà? Non lo sappiamo, però ci fidiamo assolutamente dei ragazzi dell'UEM, del laboratorio urbano Ex Macello di Sava, di questa rassegna aperta che è bellissima. Continuiamo con la musica, amici, mi raccomando, restate con noi, stessa direzione.
2: Che domanda stupida, non farla mai. Come sto? Non lo so, giorni sì, giorni no, capirai. Si fa troppo presto a dire don't cry. Come i Guns, come i Cure.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
2: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Sugar Fears, mamma mia, everybody wants to rule the world. Questo è il pezzo, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. È arrivato il momento dei nostri saluti e dei ringraziamenti. Ringrazio il professor Fornaro per averci parlato della festa di San Cataldo e di San Cataldo e dei nostri riti, delle nostre tradizioni. Ancora ringrazio Roberta Bria perché ci ha parlato della presentazione del libro di Dolores Semeraro, Parole a penne tratti a matita, questa sera a Grottaglie. E poi ancora, come non ringraziare il nostro Roberto Graziani, che sapete che lui ha la rubrica Kind of Jazz il giovedì sera alle 21, dalle 21, noi nel nostro Jazz Pocket, la mia rubrica in cui parlo da anni insieme ad Alberto di jazz, e oggi abbiamo dedicato questa puntata a Joe Pass. Poi ancora Suor Maria Rita con il centro educativo polivalente qui a Paolo VI, vi ricordo di chiedere le informazioni a Suor Maria Rita.

vita o di andare a recarvi direttamente al centro polivalente. Ancora ringrazio Eric Gerritsen di Costa Crociere perché ci ha parlato di tutto quello che loro svolgono all'interno e faranno per il TEF 21 e 22 maggio qui a Taranto. E ancora un grazie incredibile a Giorgio Consoli perché abbiamo presentato Radio Cittadella, radio ufficiale della rassegna aperta dell'LUEM, Laboratorio Urbano Ex Macello di Sava. Domani sera ultimo spettacolo e Secret Show, quindi potete arrivare lì a Sava dalle ore 20, 20 e 15, 20 e 30, godervi l'aperitivo, vedere la mostra e dopo questo spettacolo segreto che è l'ultimo, che è quello che chiude la rassegna. Ringrazio tutti, ringrazio Gisberto Nicoletti alla regia e la parte tecnica che mi ha seguito, ringrazio voi per averci seguito, restate qui, vedrete il nostro telegiornale, tutte quante le altre cose, i programmi di Cittadella la radio e Cittadella la TV. Io vi auguro di passare un felice fine settimana, veramente vi auguro di farlo tanto. Io, se volete vedermi dal vivo, sarò in concerto in Piazza del Carmine domenica, questa domenica a partire dalle 11:30, e quindi se volete ci vediamo lì e ci incontriamo dal vivo, ci abbracciamo. Buon fine settimana a tutti, ciao ciao.

0: Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Cominciamo con il mare d'inverno, cominciamo con Loredana Bertè, sono le 7.21 dell'8 maggio 2026, buongiorno Taranto, bentrovati a questo nuovo appuntamento con la musica e l'informazione mattutina di Cittadella e bentrovati sul 96.5 e sul canale 94 del digitale terrestre. Il mare d'inverno forse perché oggi in effetti, non sembra proprio il giorno della processione a mare di San Cataldo, o sbaglio? C'è questo cielo grigio plumbeo, ha sollevato amarcordi invernali al nostro Gisberto Nicoletti, quindi insomma una canzone un po' quasi introspettiva per quanto è triste certe volte, però la voce della Bertè è uno spettacolo. Tra l'altro io ho ascoltato la voce, la versione quella originale di Enrico Ruggeri, sai che paradossalmente mi piace quasi di più della Bertè? Non so perché, vabbè, è così, comunque. Ma di che cosa vi parliamo oggi? Naturalmente, insomma, in apertura, la processione di San Cataldo, il giorno che è il primo giorno di festeggiamenti del santo patrono di Taranto, oggi la processione a mare, oggi anche il palio di Taranto, quindi insomma, se oggi la cerimonia du prege, cioè quella cerimonia nella quale il vescovo di Taranto, la curia metropolita, consegna la statua della città al sindaco di Taranto, prima esperienza da primo cittadino a San Cataldo anche per Piero Bitetti, e insomma una giornata di cui parleremo con Angelo Deri, presidente del comitato dei festeggiamenti San Cataldo. Ce ne andremo poi all'ex Silva perché avete sentito, Urso dice che ci sono altri imprese, altri soggetti interessati, ma chi sono e soprattutto cosa si prenderanno, perché questa fabbrica continua a cadere a pezzi giorno dopo giorno. Poi ce ne andremo al mare davvero, ma non a quello d'inverno, quello d'estate. Avrete presente i lidi e le concessioni, le nuove gare, a che punto siamo a Taranto? Ne parleremo col sindaco di Ginosa, che è uno insomma dei casi emblematici dell'intero paese, insomma quello che ha fatto un po' da ariete rispetto a tanti altri comuni costieri, e cercheremo di capire con lui quest'anno ci aspettano novità o tutto resta invariato. E poi parleremo del premio Leo Grande, il premio dedicato al giornalista tarantino scomparso alcuni anni fa, non solo un cronista ma anche un narratore, un uomo capace di descrivere il senso profondo di questo sud e delle sue contraddizioni. E 5 libri finalisti quest'anno, vi racconteremo quali sono, vi faremo ascoltare la voce della presidente del Presidio dei Libri che ogni anno guida questa manifestazione in ricordo di Alessandro Leo Grande. Chiuderemo con l'eco dei social. Claudio Petrone torna con noi in questo venerdì leggero, anzi leggerissimo, non ho idea di che cosa abbia in serbo per noi, però insomma so che ieri è stato il suo compleanno, quindi diciamo festeggeremo un po' tutti qui, anzi se tutti quelli che sono in radio e da casa alla TV vogliono mandarci un messaggio al 339-680-6868 per fare gli auguri a Petrone, oggi insomma siete tutti ben accetti, rendeteli questa giornata oltre quella di ieri più che particolare. 7.25, noi ci fermiamo. C'è l'oroscopo di Maya.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano verso il fine settimana. Ariete, con la mente modellata da idee innovative, il vostro impulso a migliorare ogni situazione risulterà molto forte. Attenti però alla fretta nell'agire e nel lavoro. Ascoltare consigli preziosi potrebbe rivelarsi più che utile. Toro, è il momento di consolidare le vostre risorse e mantenere la calma, anche quando le situazioni sembrano instabili. In amore apprezzate le semplici gioie quotidiane, mentre una conversazione con un amico di lunga data potrebbe aprire nuovi orizzonti. Gemelli, nel lavoro potreste avere l'opportunità di collaborare con menti affini. In amore, il dialogo sarà fondamentale per superare piccoli contrattempi. Cancro, giorno di introspezione e attenzione ai dettagli nascosti. La vostra intuizione si dimostra una guida affidabile, soprattutto nelle questioni di cuore. Nel lavoro fate meglio affidandovi alla vostra sensibilità. Leone, in ambito professionale la determinazione porterà frutti inattesi, mentre in amore l'apertura e l'autenticità vi permetteranno di risplendere sinceramente. Vergine, è tempo di mettere ordine nelle priorità non solo lavorative. Una conversazione riflessiva in famiglia potrebbe alterare le prospettive. Ponete attenzione a trovare l'equilibrio tra logica e sentimento in amore. Bilancia, il vostro desiderio di armonia si rifletterà oggi sia nelle relazioni personali che nel dinamismo lavorativo. È un giorno ideale per dedicarsi all'arte o esplorare nuove idee. In amore, la serenità si raggiunge attraverso la comprensione reciproca. Scorpione, una vena di ottimismo sarà presente nelle vostre interazioni. In amore e in ambito lavorativo, una visione positiva farà la differenza. Pianificate una fuga per ricaricare le energie. Sagittario, dedizione e pazienza saranno i vostri migliori compagni durante la giornata di oggi. I vostri sforzi nel lavoro inizieranno a dare frutti riconosciuti. In amore, l'equilibrio richiede impegno e generosità emotiva. Capricorno, in ambito professionale potete aspettarvi i progressi inaspettati, specialmente grazie alla vostra abilità di pensare fuori dagli schemi. In amore, un incontro stimolante potrebbe svelare nuovi aspetti di voi. Acquario, la creatività vi avvolge come un'acqua fresca in un caldo giorno d'estate. È un ottimo momento per dedicarsi a progetti artistici o creativi. In amore seguite il flusso, ma non sacrificate la vostra necessità di stabilità. Pesci, in questa giornata inizierete dei negoziati economici che si prospettano a voi favorevoli. Dedicatevi con impegno a sviluppare le vostre competenze e le vostre ragioni colpiranno i vostri interlocutori. Oggi vi saluto con le parole del Dalai Lama. Ci sono due giorni all'anno in cui non si può fare niente. Uno si chiama ieri e l'altro si chiama domani. Perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e principalmente vivere. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: Ciao Maya, grazie anche oggi. Noi andiamo a dare uno sguardo ai quotidiani. La nostra rassegna stampa comincia con il Corriere del Mezzogiorno, che dedica l'apertura al nuovo caso Lorusso. Vi ricordate la ex consigliera comunale che era stata assolta dagli aeroporti di Puglia, ma poi si scoprì che quel diploma di laurea era farlocco e fu mandata via, poi fu aperto un processo penale. Adesso è diventata manager, credo, o data manager, non vorrei sbagliare, del Policlinico di Bari. E quindi è successo un altro casino gigantesco, perché pare che al concorso abbia partecipato solo lei. Lorusso al Policlinico, l'ira di De Caro, la regione sospende la sua assunzione. Poi certe volte come ti segnano ste robe? Cioè, che magari sta adesso magari ha fatto una cavolata all'aeroporto di Puglia, magari stavolta ha studiato, ha passato il concorso, non lo so, sto immaginando in buona fede, e poi niente, alla fine sei marchiato o marchiata a vita. E vabbè, insomma, la regione ha sospeso al momento la sua assunzione. Andiamo a Bari, la festa di una Bari impaurita, molta meno folla al corteo storico di San Nicola, visionato dagli esperti dell'UNESCO. La guerra di mafia lascia il segno, così capriati ai figli, ammazzate chi vi disonora. Insomma, una situazione davvero particolarmente complicata quella che si sta vivendo a Bari in questo momento, ma lo Stato, insomma, la sua risposta l'ha data qualche giorno fa con 14 arresti. Andiamo a dare un'occhiata invece alla Gazzetta del Mezzogiorno, l'apertura è "Arriva la stangata". De Caro al lavoro sull'aumento delle tasse per coprire il deficit sanitario, PNRR, i ritardi sulle case di comunità. E al centro della pagina San Nicola, il corteo tra i cantieri di Bari, feste e traffico in tilt. All'interno lo speciale della Gazzetta del Mezzogiorno dedicato proprio alla festa patronale di Bari. E poi il Policlinico, anche qui, sospende l'assunzione di Mari, stop per ora la moglie di Orivieri, si parla ovviamente della Lorusso. E insomma, questo lo trovate su Corriere e Gazzetta. Tra un po' vi leggiamo l'edicola, il quotidiano, vi leggiamo tutte le altre notizie. Adesso però c'è la New Hit.
3: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Cittadella. Cittadella. New Hit.

incazziato all'istante. Praticamente mi ha scritto Luigi, ha detto: ma come buona fede? Oh, però può succedere che poraccia l'allo russo faccia un concorso e magari ha fatto un errore. No, cioè non è che vedi, appunto, a proposito di marchiare, però lo so che, come dire, dici, cioè, può succedere, può succedere un po' di tutto, però va bene. Niente, continuiamo ad andare a leggere invece i giornali, va, e diamo un'occhiata all'edicola che apre con la lunga mano dei clan sul comune di Modugno. La procura distrettuale contesta 14 persone a vario titolo il presunto voto di scambio, favori e patti con le cosche aggravate dal metodo mafioso. La sbarra anche il sindaco Bonasia e l'ex assessore Lopez. Chiudiamo l'edicola con una notizia che riguarda Trani, ecco, che mi aveva colpito: sfregiata la statua della Madonna. Provate a immaginare una roba che a Taranto avrebbe praticamente generato una reazione, come dire, devastante. Speriamo, insomma, che non sia nulla di grave alla statua e poi anche ai responsabili. E il Quotidiano di Puglia dedica l'apertura invece a San Cataldo: sindaci e vescovo, il patto, reti per crescere insieme. San Cataldo, l'iniziativa alla vigilia dei Upreg, e oggi via ai festeggiamenti. Anche sul Quotidiano si parla della vicenda lo russo di Bari, dal voto di scambio all'assunzione in ASL, lo stop da Decaro, verifiche sul bando. E poi l'episodio che, insomma, ha un po' sconvolto il pomeriggio di ieri: giochi incivili senza pietà, furto di rame. L'azione notturna allo stadio del nuoto, i cavi erano appena stati montati. Provate a immaginare, hanno rubato i cavi elettrici del nuovo stadio del nuoto, erano appena stati posati. Siamo davvero una città allo sbando, cioè è a tratti imbarazzante, onestamente, questa roba. E chiudiamo la lettura del Quotidiano con una storia raccontata da Mario Di Liberto: la moglie via all'estero con la bimba, la battaglia legale del papà tarantino. Quasi un anno e insomma non si sa nulla di questa bambina che ora è in Kazakistan, e anche una malattia rara. Tra un po' cominciamo gli approfondimenti proprio con San Cataldo, quindi restate con noi.

0: One Republic con Need Your Love alle 7.39 sui 96.5 sul canale 94. È il momento di cominciare i nostri approfondimenti e l'8 maggio non possiamo che farlo dedicandoci alla nostra festa patronale. Oggi comincia la prima delle tre giornate dedicate a San Cataldo, processione a mare, Upreg, il palio, insomma ne parliamo questa mattina con Angelo Dieri che guida il comitato dei festeggiamenti di San Cataldo. Buongiorno Angelo, ben trovato.
1: Buongiorno a te Francesco, buongiorno ai tuoi radioascoltatori.
0: Allora, si ricomincia con la tradizione. Oggi una giornata dedicata in qualche modo all'identità di questa città, il mare, le sue origini religiose. Che programma ci aspetta, Angelo?
1: Assolutamente sì, Francesco. Oggi iniziamo alle 18 con la liturgia della parola e a seguire, come già detto tu, il pregio. Pregio che consiste nella consegna della statua del Santo Patrono al sindaco della città, il dottor Piero Vitetti, dove a seguire iniziamo con la consueta processione, con l'imbarco del Santo sulla nave Keradi, per passare da vicino al castello intorno alle 20.10, la cascata dei fuochi e poi lo sbarco dal castello che ormai sta diventando una tradizione per noi.
0: Angelo, la festa bancarelle, ho visto la giostra che sta a la rotonda, se non ricordo male, perché l'età non mi accompagna.
1: Sì, sì, sì.
0: Ok,
1: sì,
0: le bancarelle...
1: Ti spiego, le bancarelle noi avremmo voluto un accordo col comune e farle in Città Vecchia, dove sarebbe stato il loro luogo, diciamo, più idoneo anche per i festeggiamenti stessi, soltanto che come hai visto quotidianamente ci sono dei lavori. E quindi li abbiamo traslate dall'altra parte come tutti gli anni.
0: Ok, Angelo, stamattina ci siamo svegliati tutti con un po' di apprensione, c'è sempre questa...
1: Il tempo.
0: Di solito è la settimana santa che ci fa stare così, San Cataldo no. Che succede in caso di pioggia?
1: Non c'è un caso di pioggia, Francesco.
0: Ecco, benissimo. Non ne parliamo nemmeno, non ci sarà. Non pioverà, benissimo, ti vedo convinto.
1: Non piove.
0: Ok, va
1: sì,
0: bene.
1: Sì, non piove.
0: Avete già controllato in contatto con l'aeronautica?
1: Sì. Okay. Assolutamente sì.
0: Va bene. Angelo, ti volevo chiedere una cosa, questa in realtà anche un po' più personale. Che è successo? Mi è caduto Angelo? Riusciamo a recuperarlo? Perché volevo chiedergli una

0: ruolo che fino a qualche tempo fa ha portato avanti Tonino Giganti, insomma lo abbiamo ricordato più volte, magari per molti è un nome sconosciuto, però ecco, sappiate che tante delle tradizioni che viviamo in questa città e a cui siamo particolarmente legati e anche particolarmente orgogliosi, spesso sono il frutto del lavoro e del sacrificio di uomini e donne che diciamo non, di cui magari non conosciamo l'identità e l'esistenza. Abbiamo recuperato il collegamento con Angelo. Ci sei, Angelo?
1: Sì,
0: eccoti,
1: qui,
0: eccoti. Angelo, ti stavo per chiedere una cosa un po' più personale. Quest'anno mi pare che sia la prima esperienza alla guida del Comitato Festeggiamenti San Cataldo, giusto?
1: In realtà il 2024 ho già dato una mano a Torino che
0: ecco,
1: ha problemi di salute, però sì, ufficiale, è il primo anno senza...
0: Ecco, senza... raccogli un'eredità significativa?
1: Sì, Francesco, mi hai fatto un po' commuovere.
0: No, non ti voglio emozionare, però...
1: Quanto era importante per me Tonino a livello personale, ma anche per la cura di Taranto, era una colonna. Un colonna delle tradizioni, e la sua assenza si sente tanto.
0: Vabbè, tu come la stai vivendo? Un po' con l'ansia questa roba? Sì, perché ieri quando ti ho chiamato...
1: Beh, sì. È un po' ansiosa la cosa, però...
0: Vabbè, però la macchina, dai, la macchina però
1: è rodata,
0: oliata,
1: sì,
0: insomma, quindi dai,
1: sì,
0: andrà alla grandissima.
1: Sono 30 anni che seguivo Tonino, quindi da quando ero piccolino.
0: Se non hai imparato niente in 30 anni, diciamo. Dai, vengo io e te lo spiego.
1: Grazie.
0: No, davvero, mi permetto solo perché con Angelo ci lega un'amicizia, insomma, da una vita.
1: È un po'.
0: Sì, non è un caso che gli do del tu, diciamo, in questa intervista.
1: Assolutamente.
0: Un'ultima cosa ti volevo chiedere, Angelo. Ricordaci magari per favore anche il programma dei prossimi giorni, se puoi.
1: Francesco, assolutamente sì, ti spiego. Giorno 9, come... tu dovresti sapere,
0: sì,
1: comunque la città abbiamo inviato locandine e quant'altro. Giorno 9 alle 9:30 c'è il convegno Disarmiamo le parole, presieduto dalla sua eccellenza. Alle 17:00
0: aspetta, mi permetto di aggiungere che sì, questo è un evento valido anche come evento di formazione per i giornalisti, quindi diciamo prevede il rilascio di crediti formativi perché è dedicato proprio al racconto della pace con le parole disarmate e disarmanti, insomma, come ha detto il Papa. Scusa Angelo, continua.
1: No, tranquillo, ci mancherebbe altro. Dopodiché è domenica, è la festa della mamma, abbiamo pensato alle mamme, tutte le persone che parteciperanno alla messa, e quindi alle 11 ci sarà, diciamo, la messa. Scusami Francesco, questo
0: prego.
1: È il 10, domenica 10, perdonami, sono andato avanti. Il 17, il 9 alle 17 c'è la Santa Messa presieduta da Sua Eccellenza, col conferimento di ministro del laicato, e a seguire alle ore 20 il Cataldus d'Argento, un solito appuntamento dove vivremo anche un ricordo in memoria di Tonino Gigante.
0: E allora?
1: Sul Cataldus parteciperà anche, ci sarà un evento musicale che ci accompagna.
0: I nomi naturalmente li conosceremo nelle prossime ore, non ti chiedo di anticiparli per adesso, quindi non ti metto in difficoltà, almeno su questo non ti metto in difficoltà, tranquillo.
1: Grazie. Poi andiamo al giorno domenica 10. Ok.
0: No, finisci, domenica 10 c'è la processione.
1: Domenica 10 in processione a terra, assolutamente sì, e la mattina, come ti dicevo poc'anzi, sbagliando la data, alle 11 c'è la commemorazione del ritrovamento del Santo Patrono di San Cataldo, quindi l'ostensione della Crocetta Aurea, e alle 11:30 la messa dedicata alle nostre mamme, le mamme di tutti i partecipanti, dove con Don Emanuele abbiamo pensato a fare un ricordo per la giornata, per tutte le mamme e comunque i figli che parteciperanno, da donare alle loro mamme.
0: Grazie Angelo Deri, che guida il Comitato dei Festeggiamenti San Cataldo. Buon lavoro, in bocca al lupo per questa festa patronale.
1: Grazie Francesco, buona giornata e un saluto a tutti voi.
0: Quando torniamo noi parliamo invece di Ex Ilva, lo facciamo con Mimmo Mazza, nuovi soggetti interessati, vecchi problemi. Vedremo come andrà a finire, restate con noi.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede.

0: ben vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore, e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
4: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software, come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
5: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
2: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Luca Carboni su Cittadella, siamo tornati in diretta, questo è Buongiorno Taranto e come annunciato adesso ce ne andiamo nella zona industriale, anzi tra Roma e la zona industriale, perché facciamo un punto sulla situazione dell'ex Ilva, lo facciamo col direttore della Gazzetta del Mezzogiorno, Mimmo Mazza. Buongiorno Mimmo, ben trovato.
1: Buongiorno Francesco, buongiorno a tutti.
0: Allora Mimmo, Urso annuncia insomma l'interesse di altri due società, intanto qua continuiamo a raccontare tipo di lampade che cadono, di una fabbrica, a che punto siamo? Come siamo messi? Sembra che stia per ricominciare per l'ennesima volta tutto da capo, eppure doveva chiudersi questa vicenda il 30 aprile se non ricordo male, correggimi se sbaglio.
1: No, ricordi benissimo, sembra che sia per iniziare l'ennesima settimana decisiva, che è un termine che noi che ci occupiamo di Ilva usiamo ormai dal 2012.
0: Sì, infatti.
1: Non inizia mai nulla di decisivo, questa trattativa, questa gara internazionale, anzi come viene in maniera pomposa definita dal governo, dai commissari straordinari, non ce n'è a finire, ci sono due offerte, quella di Flax e quella di Cintad, ci sarebbe l'interesse di altre aziende, si parla di aziende italiane, si parla di Arvedi, che però sarebbero interessate a gestire lo stabilimento nel caso di nazionalizzazione, cioè dello Stato che assume a sé la proprietà della fabbrica e poi la dà in gestione dei privati. Sono tutte ipotesi fumose da verificare, nel frattempo il tempo passa, la fabbrica va avanti perdendo 1 milione di euro al giorno nella migliore delle ipotesi, e con tutti i soldi pagati dai contribuenti italiani che prestano soldi all'Ilva. Ci sono aziende dell'indotto che aspettano di avere forniture pagate dal 2024, da ormai 2 anni e mezzo. E quindi è una situazione, insomma, è un lento declino verso la chiusura, parliamo.
0: Ecco, Mimmo, so che è terribile da dire, ma qualcuno l'ha mai presa seriamente in considerazione l'idea della chiusura? Cioè, quantomeno diciamo adesso, lasciamo perdere la parte ambientale, facciamo finta che l'Ilva sia la fabbrica più pulita dell'universo, ok? E non lo è, ovviamente. Però ecco, da un punto di vista proprio matematico-economico, qualcuno l'ha valutata? Cioè esiste un dossier, uno studio fatto da qualcuno di uno scenario...
1: No, non esiste, non mi stupisca che non esiste, perché qui ci sono anche delle responsabilità che non sono solo politiche, quelle mi pagliano evidenti, ci sono responsabilità anche personali da parte dei commissari straordinari, che ricordiamo sono commissari straordinari di un'azienda in amministrazione straordinaria, cioè che è vicino al fallimento, e quindi sono dei commissari che dovrebbero lavorare per garantire il soddisfacimento dei crediti vantati nei confronti dell'Ilva. Parliamo di crediti per 8 miliardi di euro, quindi teoricamente i commissari dovrebbero fare in modo di vendere la fabbrica al prezzo più alto, di recuperare quanti soldi più possibili per soddisfare i creditori. Questo non sta avvenendo, le offerte sono vicine a 1 euro, a 2 euro, quindi a una cifra molto risibile. L'ipotesi della chiusura significherebbe disperdere quel poco di patrimonio aziendale che ancora c'è, soprattutto riguardo al magazzino, e quindi diciamo che questa è un'ipotesi che non viene presa in considerazione, perché ci sarebbero delle responsabilità penali e personali molto rilevanti.
0: Okay.
1: Certo, andando avanti così sarà il mercato, saranno i fatti a chiudere l'Ilva, perché l'Ilva di fatto è fuori mercato.
0: Mimmo, io ricordo tempo fa, diciamo, Rinaldo Melucci che propose quella sorta di mini fabbrica. Ricordo una videoconferenza con Roma in cui disse che il futuro, insomma, dello stabilimento era quello di diventare in qualche modo più piccolo e più... Questo è nelle idee ancora di qualcuno, o anche questa ipotesi, diciamo, cioè, perché la sensazione, almeno correggimi se sbaglio, è che stiamo parlando di qualcosa di futuro o futuribile di cui non conosciamo in realtà nelle dimensioni, nel niente, o sbaglio?
1: C'è una data di riferimento che è il 2030. Nel 2030 teoricamente, se non intervengono modifiche legislative, non si potrà più utilizzare il carbone, quindi l'Ilva, che usa il carbone perché usa ancora il ciclo integrale, dovrà smettere di produrre. Non sappiamo se ci sarà una proroga a questa data. Se non ci sarà una proroga, vuol dire che entro il 2030 bisognerà utilizzare solo e soltanto i forni elettrici per poter produrre, o idrogeno per poter produrre acciaio. Questi forni elettrici a Taranto non ci sono, non sono stati progettati, non è prevista l'installazione, non si sa ancora chi, se questa installazione ci sarà, pagherà il conto. E quindi diciamo, cioè, il countdown esiste, il countdown c'è, e dinanzi a questa prospettiva servono 4-5 miliardi di euro per fare i forni elettrici a Taranto. Se non si fanno, la fabbrica chiude.
0: Un'ultima domanda, Mimmo, ma io ricordo che abbiamo parlato, no, di soluzioni con 2-3 forni elettrici, di RAI, quella bisogna aspettare che cosa perché parta?
1: Qualcuno che paghi il conto,
0: Appena appena.
1: perché semplicemente quella è una soluzione, ed è l'unica soluzione possibile e immaginabile, ma costa appunto 4-5 miliardi di euro. O li mette lo Stato nazionalizzando la fabbrica, cosa che è avvenuta in altre parti d'Europa, è venuta in Francia, è venuta in Germania, quindi non sarebbe una sorpresa in assoluto. E naturalmente però lo Stato dovrebbe poi a sua volta trovare un gestore, perché lo Stato non può fare tutto. Oppure devi trovare il cavaliere bianco che viene e investe 4-5 miliardi di euro con un ritorno tutto da verificare. Questa ipotesi, malgrado le offerte di Cindal e Flachs, sembra francamente un po' difficile.
0: Allora, chiudiamo solo con una nota, Mimmo. Sono 14 anni quasi dal sequestro del 2012. Ieri mi ha contattato un gruppo di studenti di una scuola di un liceo di Putignano per parlare ancora una volta di Ilva e questi ragazzi che vivono, diciamo, nel paese dove viveva Claudio Salamida, uno degli ultimi operai purtroppo morti. Si chiedono, ma com'è possibile che voi tarantini non reagiate? Che cosa bisogna risponderle a questi ragazzi? Io davvero non avevo parole.
1: Beh, intanto perché siamo stanchi, siamo assuefatti da questa situazione, anche da questa settimana decisiva che ci sentiamo ripetere più volte. Poi non reagiamo a cosa? All'inerzia? Cioè, poi verrebbe da dire che probabilmente un po' tutti tra di noi c'è chi fa il tifo perché questa deriva a cui la fabbrica è ormai condannata da 14 anni a questa parte, alla fine finisca infrangendosi sugli scogli. Il problema è che i cocci poi li pagheremo noi, perché va bene chiudere l'Ilva, ma l'alternativa qual è? E soprattutto, se chiudiamo l'Ilva, chi bonifica tutto quell'area industriale contaminata da tutti i veleni? Perché poi questo è il tema vero. Il tema vero non è soltanto dare continuità produttiva allo stabilimento siderurgico italiano, se lo Stato italiano ritiene che l'acciaio sia ancora strategico. Il problema è poi che cosa ne è di tutti gli impianti che dovranno essere dismessi.
0: Grazie a Mimmo Mazza, direttore della Gazzetta del Mezzogiorno. Buon lavoro e buona festa patronale, Mimmo.
1: Grazie a tutti.
0: Noi ci fermiamo, c'è il giornale radio, poi la musica. Quando torniamo, invece, è il momento di parlare di mare. Guardiamo un attimo l'estate, i lidi, le nuove concessioni, a che punto stanno? Lo raccontiamo tra un po'.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
3: La più bella musica italiana di tutti i tempi, firmata e cantata dai più grandi artisti. Made in Italy. Tutti i grandi big della musica italiana in una playlist di grandi successi. Made in Italy. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, su Cittadella, la radio.
2: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: buona domenica.
1: Buona domenica, Saif. 8 minuti dopo le 8 era la New Hit che dà il via alla seconda ora di Buongiorno Taranto. E allora è il momento di dare uno sguardo all'estate che, insomma, oggi sembra particolarmente lontana con questo tempo grigio, uggioso, un po' piovigginoso e così. Però ecco, sta arrivando e da tempo abbiamo sentito parlare di lì, di nuove concessioni, di, diciamo, di rivoluzione sulle nostre coste, ma poi qualcosa a bloccare questo cambiamento arriva sempre, più o meno. E allora a che punto siamo? Lo chiediamo a Vito Parisi, sindaco di Ginosa, che è in collegamento con noi. Buongiorno sindaco.
2: Buongiorno, bentrovato.
1: Allora, sindaco, siamo, cioè Ginosa è un caso un po' emblematico, diciamo, quasi una sorta di di ariete per diversi comuni costieri italiani. Il bando per le nuove gare, le nuove concessioni, a che punto sono? Ci dia una mano a comprendere, allora, diciamo, quello che è un po' una sorta di arcipelago variegato.
2: Allora, da un punto di vista del bando, l'aggiudicazione c'è stata ed è stata ritenuta valida. A seguito di questa aggiudicazione i concessionari hanno presentato dei progetti che sono in conferenza dei servizi e congiuntamente a questi progetti c'è la conferenza dei servizi per l'approvazione del piano delle coste. C'è un lavoro di interlocuzione che va avanti da mesi con sovrintendenza Regione Puglia, perché la competenza del piano della Regione Puglia, e Provincia di Taranto per quanto riguarda la competenza sulle singole concessioni. Naturalmente, non essendosi conclusa l'aggiudicazione, diciamo la conferenza dei servizi, la soluzione prospettata e concordata con i vari enti e autorità, che praticamente sul demanio ci sono quasi tutti, probabilmente manca soltanto l'agenzia spaziale, ma praticamente sono tutti coinvolti gli enti e le autorità, è quella di chiedere l'autorizzazione per i servizi minimi, cioè i nuovi concessionari, nelle more di avere la nuova concessione, chiedono per la stagione 2026 l'autorizzazione ai servizi minimi, che sarebbe l'articolo 38 del codice della navigazione. E poi l'ultimo incontro,
1: me lo deve spiegare più facile, sindaco, cioè che vuol dire
2: praticamente ci sarà una concessione sul nuovo lotto.
1: Sì.
2: Possono avere l'autorizzazione per gli ombrelloni e il bar e i bagni e tutti i servizi minimi per poter garantire la stagione balneare. Quindi
1: okay.
2: Questo, diciamo,
1: questo è già i nuovi concessionari.
2: Già i nuovi concessionari, okay. È un'istanza di parte. Di fatto loro avrebbero così 11 anni già oggi di concessione, perché avrebbero un anno che è quello del 2026,
1: sì,
2: che con i servizi minimi, e poi dal 2027 avrebbero 10 anni, quindi avrebbero una prospettiva di 11 anni già oggi.
1: Okay.
2: Questo non è un esercizio facile, perché naturalmente c'è tutto un tema in cui ci sono dei concessionari che non si sono aggiudicati la concessione, che stanno facendo una pressione sugli altri concessionari.

0: concessionari. Devo dire che per il momento le pressioni hanno un carattere, diciamo, di legittimità, ma anche quelle di non legittimità noi le stiamo attenzionando, e quindi per paura di esposti, controesposti e quant'altro c'è un clima non di serenità. Però l'invito che io faccio, l'altro giorno c'è stato un ulteriore incontro che aveva un carattere assolutamente tecnico, tant'è vero che ci è stato proposto da uno degli avvocati della controparte anche l'utilizzo di un altro articolo del codice della navigazione, che per i nostri legali va bene, per i nostri tecnici va bene, però di fatto questa situazione è bloccata perché ci sono questo tipo di interferenze, e
1: Però
0: purtroppo devo.
1: non
0: Sì.
1: siamo proprio tutti allo stesso punto, mi pare, cioè i comuni non sono tutti allo stesso punto. Mi pare, per esempio, ora, diciamo, non lo voglio mettere in altre situazioni, però a Castellaneta mi sa che stanno un attimo diverse le cose, o sbaglio?
0: Castellaneta è diversa come situazione perché loro hanno una sentenza del TAR che dice determinate cose. Ginosa
1: Ok.
0: purtroppo manca ancora il dispositivo finale. L'udienza c'è stata il 10 marzo e quindi sono trascorsi più di 2 mesi e questo dispositivo non esce e non posso fare nulla, diciamo, non posso premere sul Consiglio di Stato per far
1: Certo.
0: uscire il dispositivo. Però il Consiglio di Stato, nelle ordinanze con cui ha confermato la bontà delle scelte del Comune, ha confermato anche l'illegittimità della presenza di 4 concessionari vecchi che non si sono ricandidati ai bandi, ha già detto determinate cose. Ecco perché la strada dell'articolo 38 o 36 o chi se ne frega è una strada vincolata, perché di fatto fino ad oggi si è fatto un percorso. Castellaneta invece ha una sentenza del TAR Lecce in cui dice determinate cose e, non avendo ancora loro le aggiudicazioni di nuovi lotti, a differenza di Ginosa, sono un attimino indietro, ma di fatto Castellaneta e Ginosa sono i comuni che stanno facendo la testa d'ariete, così come tu hai detto, e probabilmente questa è una riflessione politica che la Regione Puglia deve fare, perché l'anno prossimo saranno tutti i comuni in questa condizione.
1: Chiaro, chiarissimo. E un'ultima cosa mi viene da chiedere: c'è la possibilità, o diciamo c'è il sentore che in qualche modo qualcuno provi a spostare ancora in avanti questa direttiva dell'Unione Europea?
0: Il sentore c'è, il ministero competente doveva approvare il bando tipo, ci devono essere linee guida, però anche sul bando tipo non c'è un accordo e di fatto si sta buttando per l'ennesima volta la palla in tribuna, ma ad oggi la scadenza del 2027 è fissata. Di fatto i comuni sono lasciati soli a gestire queste situazioni.
1: Immagino che tra l'altro sarei soli contro un esercito, no? Perché poi immagino che tutti i vecchi
0: No, ma
1: concessionari
0: io
1: non è
0: ti
1: che
0: posso
1: siano,
0: dire,
1: vi vogliano proprio bene,
0: no, ma nel
1: onestamente.
0: merito poi io credo che Ginosa ha fatto una cosa che ha trovato un equilibrio, cioè Ginosa nell'atto più concreto ha premiato l'esperienza, cioè Ginosa ha riconosciuto a chi aveva maturato un'esperienza nella gestione del demaniale 15 punti in una gara su 100, e questi
1: Certo.
0: sono 15 punti, sono tanti, no? Fino
1: Certo.
0: a 15 punti è un elemento
1: Come no?
0: importante, e credo che era questo lo sforzo che la politica doveva fare, assumersi una responsabilità. Io non credo a questo punto che il dispositivo, ho poche speranze che il dispositivo del Consiglio di Stato esca, quindi l'auspicio è che si iniziano a chiedere queste autorizzazioni. I miei uffici sono disponibili, io sono disponibile a incontrare singolarmente, perché ci sono tante situazioni che sono diverse, ognuno dall'altro, i concessionari, però il quadro della situazione è complicato e si sta gestendo a livello comunale una cosa che di fatto parte dall'Unione Europea e l'Italia non ha mai recepito.
1: Grazie a Vito Parisi, sindaco di Ginosa, grazie per averci aiutato a capire come stanno le cose. Grazie davvero, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie, buona giornata.
1: Noi quando torniamo invece parliamo di Alessandro Leogrande, il giornalista, scrittore, narratore tarantino, torna il premio, la 10ª edizione, 5 libri finalisti, vi raccontiamo i dettagli tra pochissimo, non andate via.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
2: Spot.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
5: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con
6: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
7: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Marvin Gaye, 8:23, siamo tornati in diretta dopo questo rewind, dopo questo pezzacchione firmato dal nostro Gisberto Nicoletti. Adesso parliamo invece del premio Alessandro Leo Grandi, presentata ieri la 10ª edizione della manifestazione in ricordo del giornalista, cronista, narratore tarantino. 5 le opere finaliste del premio: Il gelso di Gerusalemme, l'altra storia raccontata dagli alberi di Paola Caridi, Quando il mondo dorme di Francesca Albanese, poi Tropico Mediterraneo, Viaggio in un mare che cambia di Stefano Liberti, e ancora L'Italia senza casa di Sara Gainsford, e infine Stato Mafia, la guerra dei 30 anni di Stefano Baudino e Einer Koenig. Ieri la presentazione della edizione 2026 l'ha seguita per noi Valentina Castellaneta, che ha intervistato la presidente dei presidi del libro, Orietta Limitone, al microfono di Valentina Castellaneta.
1: Sono 5 punti di vista diversi del mondo che raccontano quello che stiamo vivendo oggi. Il premio Leo Grandi non si discosta mai troppo dall'attualità, ogni anno la racconta in maniera anche piuttosto forte e cruda.
2: Il premio Leo Grandi è nella realtà, e l'ambizione della nostra associazione è portare la realtà tra la gente, portare l'analisi della realtà tra la gente, tra i ragazzi anche delle scuole, con l'auspicio che attraverso la lettura di questi libri riescano ad orientarsi meglio nel labirinto della società contemporanea. Sono 5 punti di vista ovviamente diversi, ma sono i temi diversi spesso, ma un filo comune riusciamo a trovarlo sempre, che è quello di penne prestigiose del giornalismo italiano che riescono a raccontare la realtà attraverso anche gli strumenti della letteratura. Quindi questo porta ad un coinvolgimento maggiore del pubblico, e il nostro auspicio è che questo di conseguenza faciliti non solo la comprensione della contemporaneità, ma faciliti anche una presa di consapevolezza del ruolo che ognuno può avere in questa contemporaneità.
1: Il premio Leo Grandi va anche nelle scuole. Come sono state accolte queste tematiche? Nelle scuole si parla di Palestina, si parla di Gerusalemme, ma si parla anche dell'Italia, dello Stato della Mafia.
2: Certo, la scuola ha un ruolo fondamentale nell'educazione dei ragazzi. Noi cerchiamo di dare un contributo portando la viva voce di chi è sul campo. Mi riferisco ovviamente ai giornalisti che scelgono dei temi e li approfondiscono, perché i ragazzi possono naturalmente incrociare i temi della nostra contemporaneità attraverso gli interessi, attraverso letture, ma molto difficilmente riescono ad approfondirli attraverso libri che vanno nel dettaglio e che portano documenti e che portano punti di vista che derivano dallo studio appunto di vicende molto particolari della nostra storia. Quindi l'accoglienza è senz'altro molto positiva, e c'è l'impegno da parte nostra e da parte degli insegnanti anche di facilitare la comprensione laddove alcuni temi non sono sempre vicini ai ragazzi. Quindi c'è questo sforzo che porta però alla soddisfazione di vedere i ragazzi coinvolti. I ragazzi incontrano da remoto gli autori, sono loro che li intervistano, quindi hanno la possibilità di confrontarsi direttamente con chi ha scritto i libri, porre loro delle domande, e devo dire che questo è uno dei momenti più interessanti, anche più emozionanti del

0: percorso, perché si incrociano le prospettive degli adolescenti con le prospettive degli adulti, e quindi spesso non è solo l'incontro sul libro, ma è l'incontro tra due visioni del mondo diverse che si confrontano, hanno l'occasione di confrontarsi.
1: E magari anche l'occasione per scoprire la figura di Alessandro Leo Grande, leggere le sue opere, insomma confrontarsi con la sua, con le fotografie che ha scattato di, in particolare del nostro Mezzogiorno, e ovviamente soprattutto sulla sua città, su Taranto. E, chiedo scusa, diciamo, a Oretta Limitone, perché insomma non mi veniva. Ecco, no, quanto sono simpatici e attenti i nostri ascoltatori e le nostre, i nostri telespettatori, che immediatamente mi hanno scritto, come Raffaele che mi ha detto: stai perdendo colpi. Sì, è vero, ragazzi, è anche la stanchezza del venerdì, è l'età, è tutto insieme, ed è per questo che insomma tra pochissimo cominciamo il nostro momento leggero, anzi leggerissimo, lo facciamo con il nostro Claudio Petrone, l'eco dei social. Di che cosa si parlerà oggi? Non lo so, lo scopriremo solo vivendo, direbbe Lucio Battisti, quindi mi raccomando, non andate via.
2: Ti chiedi mai chi sei senza quello che fai, quello che fai.

Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Boss su Cittadella alle 8:30. È troppo da ridere.
1: Ciccio, buongiorno. Come si dice
0: a Caldo? A San Cataldo
1: a Venu Cavd.
0: Però a San Cataldo oggi è ancora l'8 maggio. Stranamente a Taranto
1: sei
0: sceso piove.
1: Dalla barca adesso.
0: No, sembro E.T. l'extraterrone, come diceva Lino Banfi. No, un freddo, cioè mi sono... Ma dai, prepariamoci invece al caldo. Attimo solo.
1: Sì, è il caso, diciamo che ti prepari anche tu. Ah, ma piuttosto buon compleanno.
0: Grazie Ciccio.
1: Buon compleanno, tanti auguri.
0: Ieri era il mio 36esimo compleanno.
1: 37,
0: ho rubato un annetto. 37esimo compleanno, siamo nel segno del toro.
1: Sì.
0: Perché maggio è il tripudio dei tori.
1: Sì.
0: E peraltro, come tu sai, esperto di segni zodiacali, le caratteristiche del toro si confanno lievissimamente a me.
1: Non lo so, non ho idea. Quali sono le caratteristiche del toro?
0: È possessivo. Geloso.
1: No.
0: Ha un carattere lievemente iracondo.
1: No.
0: Però,
1: ma non sei tu, Claudio.
0: No, però io ammetto di avere... No, iracondo, cioè che perde un attimo, ogni tanto parte. Per la tangente...
1: Sembro più io, in realtà, in
0: però,
1: questa parte.
0: Però la caratteristica anche del toro è che ha un cuore d'oro. È vero che io
1: sì,
0: sono...
1: Sì, no,
0: buon...
1: questo è vero. Questo assolutamente sì, questo allora. lo dico. Allora, torniamo però a parlare di San Cataldo. Com'è sto fatto di festeggiare la vigilia di San Cataldo? Perché io sono nato il giorno di Natale, quindi proprio gioco una festa, capito? Ed è una palla. Non so se questa cosa a te del 7 è un po' una rottura di scatole
0: allora,
1: o no.
0: Questa questione climatica, che è sempre il dubbio di maggio, quindi non si sa se si può festeggiare all'aperto, se si può festeggiare al chiuso, quindi io nel dubbio che faccio non festeggio, che è peraltro una cosa un po' triste per quanto mi riguarda, perché io adoro organizzare feste. Pensa, posso raccontare un aneddoto di casa Petrone?
1: Sì, hai facoltà.
0: Allora, qualche giorno fa eravamo con degli amici in un pub a bere delle birrette, a mangiare degli hamburger.
1: A degustare delle ottime
0: hamburger.
1: Lupo.
0: E birra dopo birra abbiamo deciso di festeggiare il mio compleanno.
1: Ah, così, strada
0: facendo. Abbiamo deciso. E con la sobrietà che contraddistingue i party che organizzo io insieme al mio entourage, abbiamo deciso di... chiedere al comune di bloccare una strada
1: alla Checco Zalone proprio tipo il battesimo.
0: Abbiamo deciso di fare questa cosa, ma io ero pronto a mandare una PEC al comando della polizia locale per chiedere, non posso dire dove, ma è facilmente intuibile dove volessi festeggiare e quale strada volessi bloccare, che poi alla fine è una strada che porta al ponte girevole, cioè che è uno
1: c'erano quattro ordinanze, ti dovevi mettere in fila per bloccare quella strada.
0: Chi c'era con me ha detto ma non ti preoccupare, si può fare, tanto devi pagare una tassa, io non lo so, perché poi ovviamente mi sono riproposto di chiamare il giorno dopo, cioè non di chiamare, di mandare una PEC
1: veramente
0: il giorno dopo, sì, e quindi ci siamo lasciati tutti, va bene, allora giovedì, cioè ieri, avremmo dovuto festeggiare. Tuo malgrado saresti stato anche invitato tu, peraltro.
1: Persino.
0: Ma non solo. Ovviamente io ho detto, vabbè, blocchiamo la strada, facciamo anche, mettiamo anche un palchetto, così facciamo cantare.
1: Certo.
0: Sobrietà.
1: Tranquilla.
0: Quindi ero
1: alla
0: pronto.
1: Fine che cosa ti ha fatto desistere da questa genialata?
0: La mattina dopo, ma sarebbe stato un grandissimo...
1: No, un successone, guarda.
0: La mattina dopo mia moglie, che mi conosce...
1: Appena appena,
0: mi ha detto, quindi, allora che cosa hai deciso di fare?
2: Non festeggio.
1: Era già passato l'entusiasmo.
0: Sì,
1: meno
0: evidentemente
1: male.
0: Forse si è stato un attimo il sindaco di Ginosa che è ricomparso. No, perché credo che volesse essere invitato anche lui a questo mitico party. O forse mi avrebbe bloccato tutte le strade
1: Ginosa
0: di Ginosa Marina.
1: Cioè tu dici invece Taranto no.
0: Quindi
1: Taranto
0: mi sono accoppato e quindi ero partito a razzo ed è finito
1: a pazzerello.
0: San Cataldo.
1: Sì, a proposito di pazzerelli, diciamo. Torniamo a San Cataldo perché, insomma, oggi è il giorno della festa, stasera
0: Gis,
1: bancarelle.
0: Quanti minuti abbiamo, Gis?
1: Sì, ce l'abbiamo, non ti preoccupare.
0: Ce l'abbiamo, posso andare? Allora, sì. San Cataldo. Anni fa,
1: sì.
0: Bambino,
1: sì.
0: Mi portarono alle giostre. di San Cataldo, che all'epoca, fortunatamente per il posto dove vivo io adesso, che è a lungomare, fortunatamente all'epoca San Cataldo si festeggiava in Città Vecchia. Adesso invece siamo vicino alla rotonda del lungomare e quindi bloccano posti auto, bloccano strade.
1: Stamattina abbiamo avuto il presidente del comitato Città Vecchia, del comitato festeggiamenti, ci ha spiegato perché non è stato possibile farlo in Città Vecchia.
0: Io dormivo a che ora alle 7:20, alle 7:30 dormivo, mi preparavo, preparavo l'outfit. E quindi dicevo, da bambino mi portano brugomela, giostrine, zucchero filato. No.
1: Dove?
0: Io vengo abbaiato da un grandissimo uomo, un grandissimo personaggio di cui non conoscevo l'esistenza, il piattaro.
1: Ah, quello...
0: O altresì piattaio. Il mitico, poi ho scoperto che chiamarsi Vincenzo... Ragazzi, prima sentiamo un contributo audio.
1: Di Vincenzo?
0: Di Vincenzo.
1: Gis, vai!
3: 31 di diametro. Questi qua vanno a forno, è uguale questo. Cioè non forno quel tradizionale, forno a microonde. Questo riscalda, non cucina.
1: Attenzione, è diverso.
3: Venga.
0: Il maestro.
3: Pensate che un piatto costa, signori, 2,50 euro.
1: Un piatto.
3: Fate bene, attenzione, a 6 la volta per il tratto, signori.
1: Siamo poi settimana Incon.
3: Due piatti come prezzo e portati a casa.
1: Quanto?
3: 6 piatti per la pizza.
1: Dai, dillo.
3: Capitale, 15 euro, niente da fare.
1: Niente. Niente, rimaniamo così.
3: Con il segno. 6 la volta.
1: E dai.
3: Tutti? 5 euro. Tutti
0: 5 euro. Euro.
1: Allora, io, da Vincenzo io una volta ho comprato...
0: Anch'io.
1: Perché in realtà mi divertiva solo l'idea di comprare.
0: Certo, ma anche
1: non mi serviva niente. Cioè, mi ha dato tipo un set veramente tipo da 6 con piatti fondi, piatti piani, roba. Ma non mi serviva niente. Credo di non averlo mai usato. Non so neanche, forse. Tra l'altro, all'epoca vivevo con mia mamma, capito? Quindi manco ne avevo bisogno. No, però era bella l'idea di partecipare con lui. Non c'è più.
0: Non lo so. Io sono un paio d'anni che non lo vedo. Speriamo di andare tutti a San Cataldo e di trovarlo quest'anno. E se qualcuno ha notizie del mitico Vincenzo, sperando che si chiami così, ce le può comunicare, perché noi siamo davvero abbagliati ed emozionati ogni volta che lo sentiamo. Tra le altre cose, aveva prezzi competitivi con IKEA, cioè addirittura più bassi.
1: Attenzione, ci ha scritto Raffaele, sì, è vivo.
0: Sì, è vivo, grande okay. Raffaele. E speriamo che venga, quindi ci piazziamo già da stasera.
1: Adesso però stiamo facendo tipo chi l'ha visto, quindi se avete segnalazioni via tum, tum,
0: tum. Ma noi forniamo anche un servizio
1: pubblico,
0: per i cittadini,
1: certo.
0: No, ma poi la cosa straordinaria è che prendeva questi piatti e li sbatteva, prende questi piatti e li sbatte su quel tavolo di ferro e quindi rimbombano. Poi aveva anche tipo una
1: l'ultima
0: cuffia.
1: Volta visto a Pulsano, ci dice Raffaele.
0: Raffaele, mo ti chiamo appena finisco. Che... No, Vincenzo, un mito, ragazzi.
1: No, però a me sai cosa faceva impazzire?
0: Sì.
1: Il modo in cui sistemava i piatti e faceva questa sorta di costruzione.
0: Anche quel, non cadevano i piatti.
1: Non cadevano. Io mi impazzivo per questa roba.
0: Sì, tra le altre cose anche la voce ventaglio, piatti a ventaglio.
1: Piatti a ventaglio, grazie. Raffaele si è messo proprio. Dai.
0: Raffaele, vuoi venire in trasmissione?
1: Non lo so, me ne vado. No,
0: io non me ne vado.
1: No, tu non ho capito, lo so che sta figurando.
0: Allora,
1: grazie Raffaele.
0: Grazie Raffaele, avete parlato quindi già di San Cataldo.
1: Sì.
0: Oggi dovrebbe piovere. E poi
1: Angelo ha detto, quando gli ho posto stamattina la domanda al presidente dei festeggiamenti, del comitato festeggiamenti, gli ho detto, Angelo scusa, mi ha detto, stamattina ci sono svegliati un po' tutti con l'ansia così. Ha detto, è il tempo. Ho detto sì, che succede in caso di pioggia? Lui mi ha risposto, Francesco, non piove.
0: No, ma poi ti puoi mettere il kiwi come ho fatto io, un bel antipioggia.
1: Eh sì, però che fai, la statua,
0: la processione a mare
1: esce?
0: Ma tu parli della processione a mare,
1: certo.
0: Ovviamente. Che poi mi spieghi la storia della statua a mare di San Cataldo, che c'è un precipizio di fondale, sai questa cosa?
1: Sta inventando una
0: serie. Cioè, il fondale si precipita.
1: È un canyon, diciamo, come
0: canyon.
1: Taranto ne ha tanti, oggettivamente. In realtà la leggenda di San Cataldo e del mare è quella dell'anello.
0: Quindi? L'avete già detta?
1: No.
0: Raccontacela. L'anello di San Cataldo, che è il casatiello.
1: Quando diciamo San Cataldo riceve la visita dell'angelo che gli dice va de Tarento, cioè vai a Taranto a sconfiggere.
0: Ragazzi, non è preparata, Casula è pronto su chiesa e riti, è pronto, vai.
1: Gli dice vai a Taranto a sconfiggere il paganesimo, perché a Taranto diciamo imperava il paganesimo ancora. Lui arriva a bordo di una nave durante una tempesta pazzesca e lui a quel punto si toglie l'anello, lo lancia in mare per placare la tempesta, e la leggenda racconta che quando l'anello tocca il fondale sgorga una sorgente di acqua dolce, e uno dei citri, che infatti si chiama l'anello di San Cataldo, è uno dei tanti citri che ci sono in Mar Piccolo, ed è diciamo il motivo per cui la nostra acqua è così particolare, le nostre cozze sono buone, perché si mescano acqua dolce e acqua salata, e quindi diciamo, stando alla tradizione, il merito di San Cataldo.
0: Uno dei citri, perché erano quattro, il famoso quartetto citri.
1: Chiudiamo? Bravo Gis, chiudiamo qua e ce l'andiamo.
0: Ma non vedevo l'ora che finissi per dirla. Sì, geniale. Sì, vabbè, sono proprio straordinario.
1: Hai fatto di meglio, diciamo, altre volte.
0: Lo so, ma tra compleanno, San Cataldo, pioggia, Vincenzo, il piattaro.
1: Vabbè, ma alla fine hai festeggiato un po'.
0: Sì, abbiamo festeggiato. Sono andato a mangiare un ottimo hamburger ieri.
1: Hamburger?
0: Con mia moglie e con i bambini.
1: Sì.
0: I bambini hanno mangiato le pepite di pollo.
1: Beh, no, non volevo sapere il menù, era solo per capire se alla fine, diciamo, da quel grande festacchione della strada, almeno una roba. Cioè,
0: in famiglia, una cosa, bellissimo, sobrietà.
1: Bellissimo. E va bene, allora fermiamoci un attimo per un po' di pubblicità, poi abbiamo da parlare di un po' di roba.
0: Sì, di sport. Quello che sta succedendo, sport a livello nazionale, cosa accade, cosa i social ci hanno detto. Vorrei dire semplicemente una cosetta. Per tutti i radio cittadelli che verranno
1: Ovidio Cittadelli
0: che verranno a lavorare oggi, ho portato una bella ciambella per festeggiare il mio compleanno. Sì, quindi
1: lo diciamo urbi e torbi, cioè non serviva un messaggio sulla chat redazione, capito? Cioè, lo diciamo,
0: fortunatamente non sono nella chat redazione.
1: Va bene,
0: quindi
1: va bene.
0: C'è un'ottima ciambella che è quella.
1: Hai preparata tu?
0: No, l'ho fatta preparare, e posso dire dove, perché è molto buona.
1: No.
0: Va bene, ed è quella cioccolato e normale, diciamo.
1: Va bene, e allora vi farò sapere tra un po' anche come
0: si dice variegata, credo.
1: Variegata, okay. me lo scrivo, grazie Claudio. Noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, quando torniamo invece continuiamo col nostro eco dei social e con Claudio Petrone, quindi non andate via.
4: Buongiorno Taranto, buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
5: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
6: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con
2: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.

0: Don't She Lovely? Stevie Wonder alle 8.51, ultimi minuti insieme di questa settimana, naturalmente in compagnia di Claudio Petrone.
1: Cosa è accaduto questa settimana? Un sacco di cose. Allora, io devo, perché in questa nostra fascia...
0: A proposito, ci sono arrivati un po' di messaggi a proposito del tuo compleanno.
1: Sì.
0: C'è Elena, mia moglie, che dice la prossima volta il compleanno lo festeggiamo insieme e dimmi dove hai fatto la torta, chiede mia moglie. E ha scritto Valentina, ha detto grande Claudio, spontaneamente disinteressatamente buon compleanno. E, insomma, sono arrivati anche altri messaggi, te lo volevo
1: sì,
0: dire.
1: Sì, anche mia moglie mi scrive che mi ha sentito, che è contenta, poi mi scrivono gli amici di Caffè del Mar che mi salutano, dove ho preso il caffè stamattina.
0: E dove hai preso la torta a sto punto, diciamo, cioè... se lo devi dire, dillo a sto punto, no?
1: È una ciambella,
0: sì.
1: Però non posso dirlo dove l'ho presa.
0: Ah, okay.
1: Un saluto agli amici di Caffè del Mar.
0: Okay.

0: dicevo appunto che ci sono un sacco di cose che sono accadute, sì. Però in questa fascia si parla poco di sport.
1: Ah.
0: Allora io sono andato un po', vabbè, sappiamo che ci sono gli internazionali d'Italia, che tu c'è una grandissima attesa per Sinner, che non c'è Alcaraz, ma veniamo un po' dalle nostre parti. Dalle nostre parti iniziano i playoff, ne avete parlato in radio, noi non ne abbiamo parlato, iniziano i playoff, devo alzare qui che sennò quei, che quelli che mi vedono non vedono il mio, in tutto il mio splendore.
1: Esatto. E, comunque stai lì adesso con la telecamera.
0: Sì, ecco, dicevo appunto che iniziano i playoff, speriamo che il Taranto, che gioca come sappiamo allo stadio di Massafra, speriamo che il Taranto possa andare
1: contro
0: avanti.
1: Contro chi giochiamo, te lo ricordi, il Canosa?
0: Con il Canosa, Canosa, esatto, la prima partita, poi ce ne saranno delle altre. Ma poi altro argomento, quindi passiamo dal Taranto all'Europa.
1: Ah, quindi volevi solo dire che c'erano i playoff.
0: Eh sì, questo è un inizio.
1: Cioè, lo dobbiamo commentare. Cioè,
0: no, speriamo che il Taranto parte.
1: Ha fatto.
0: Poi andiamo all'Europa.
1: Abbiamo parlato di sport.
0: Ci abbiamo la finale di Champions League a Budapest, che è il 30 maggio.
1: Sì.
0: L'anno scorso c'era l'Inter che purtroppo ha perso 5-0. Io mi sono sposato quel giorno.
1: Me lo ricordo.
0: Da juventino ho sofferto molto per, non per il matrimonio.
1: Soprattutto per chi non è venuto al tuo matrimonio e di andare a vedere la partita.
0: No, era molto, molto triste perché non fosse venuto al mio matrimonio. Va bene, quest'anno invece giocano.
1: Paris Saint-Germain e Arsenal.
0: Il Paris Saint-Germain già l'anno scorso, già l'anno scorso ha vinto 5-0 all'Inter, e quest'anno invece appunto contro l'Arsenal.
1: Sì.
0: La particolarità è che ci sono due allenatori spagnoli, uno è Luis Enrique e l'altro è Arteta. Arteta ormai sta nei Gunners all'Arsenal da anni, e peraltro è primo in Premier.
1: Ma tu con chi vai? Per chi tifi?
0: Allora, Luis Enrique conosciamo
1: la storia umana, la storia personale.
0: Leggendo quella ho letto un commento un po' polemico, sempre su questo calcio italiano che ormai sta precipitando verso
1: il baratro.
0: Lo ha superato il baratro.
1: Sta scavando in realtà.
0: Ed effettivamente Luis Enrique fu bistrattato.
1: Sì.
0: Quando era allenatore della Roma fu trattato come un pivello, e insomma, se noi vediamo non solo i video che stanno spopolando dall'interno dello spogliatoio su come carica, non solo dal punto di vista emotivo ma anche dal punto di vista tattico e tecnico i propri calciatori,
1: okay.
0: Ma c'è una cosa che è successa pazzesca durante la partita di semifinale. Il portiere del Paris Saint-Germain, che ricordiamo non è più Donnarumma, che era il portiere precedente, quando rinviava mandava sempre la palla, il pallone in fallo laterale. Quindi la prima volta, la seconda, diceva: questo è Brocco. Invece si è scoperto
1: Brocco
0: dopo, era Brocco, invece si è scoperto dopo che era stato proprio Luis Enrique a dare questa indicazione, che sul rinvio di gioco dalla parte del portiere, sì, doveva mandare il pallone fuori, perché nella partita di andata, questa è una cosa stupenda, nella partita di andata c'era un calciatore della squadra avversaria che saltava tutti gli avversari del Paris Saint-Germain, e quindi che cosa ha fatto? Si è inventato questa cosa per detonare,
1: le ripartenze
0: di questo calciatore che si chiama Olise. E c'è riuscito. Quindi, ragazzi, tanta roba.
1: La tattica niente male, diciamo.
0: Tanta roba.
1: Va bene.
0: Andiamo invece a un altro
1: argomento.
0: Guarda
1: che Gisberto ti ha già fatto segno.
0: Siamo per concludere? Tutto finito? Va bene. Quanto c'ho? Un minuto, mezzo minuto, 30 secondi? 30 secondi. Va bene, dobbiamo ritornare su una cosa perché ne abbiamo parlato.
1: Sì.
0: Pare che ci sia qualcosa da rivedere nella vicenda di Nicole Minetti. Pare che la Procura Generale
1: dalle verifiche, al momento non c'è motivo per revocare la grazia.
0: E quindi sembrerebbe tutto ok. Poi una cosa importante che volevo dire è che, sempre parliamo di social, di podcast, c'è un podcast che sta andando tantissimo in questi giorni, che è il podcast One More Time di Luca Casadei, in cui è stata intervistata, nel corso del quale è stata intervistata Sara Borruso. Chi è Sara Borruso? L'ex fidanzata di Alberto.
1: Complice.
0: L'ex fidanzata di Alberto Genovese. Diciamo vittima e complice,
1: esatto,
0: secondo quanto riportato su YouTube, della vicenda. Vi ricordate Balcone Sentimento?
1: Terrazza Sentimento
0: e lei.
1: Festini, droga, insomma. Racco-

0: 50, sì, anche sono nati dei procedimenti penali,
1: condanne.
0: Lei stessa è stata condannata.
1: Tante ragazze vittime di una situazione complicata.
0: Però diciamo è molto interessante perché sono 2 ore e mezza di podcast, di solito i podcast sono anche più brevi, invece diciamo che ti lascia con il fiato sospeso sia per la, il racconto sia per i contenuti. Alberto Genovese sta scontando ancora le sue condanne, pare che ci siano altri procedimenti penali. Alberto Genovese che era un genio, che era quello che ha inventato
1: sì,
0: facile.it, poi ha inventato prima assicurazione, ha fatto una vagonata di soldi, peraltro sono 2 società che credo
1: tra l'altro
0: siano state entrambe
1: se tu vedi
0: vendute.
1: Il documentario che c'è si chiama Terrazza Sentimento appunto su Netflix
0: molto
1: credo.
0: Bello anche quello
1: e tu guardi la foto di lui all'inizio quando è ancora robustello con la cravatta, lo vedi e vedi lui diciamo poco prima che diciamo venisse arrestato, ci sono proprio due esseri umani completamente diversi,
0: eh sì, quasi un
1: nerd, anche somaticamente
0: quasi un nerdino, quasi un nerd sì. all'inizio e poi uno che aveva perso il controllo, Festa Ibiza, Terrazza Sentimento durante anche il Covid.
1: So, bene, casino.
0: Gisberto, mo
1: ti passa sopra con la macchina. Che facciamo, Gis? Andiamo fino alle 9. È saltato il brano, quindi hai 30 secondi ancora, Claudio, per chiudere questa settimana.
0: Potrei, siccome c'è stato anche il 5 maggio, potrei recitare Cadde Risorse e Giacque.
1: Ma diciamo, ecco,
0: quindi,
1: la eviterei.
0: Tornando, c'è anche questa Sara Borruso che sta cavalcando l'onda del suo racconto.
1: Farà un libro, immagino.
0: Sì, il 16 di maggio esce questo libro. C'è grande aspettativa per leggere anche quello che lei ha detto nel corso di questa puntata.
1: E allora lo andremo a leggere anche noi e magari insomma ne riparleremo nel corso di l'eco dei social. 8 maggio ci salutiamo, è il momento di darvi appuntamento magari alla festa di stasera della Speranza che come ha detto Angelo Dieri, presidente del comitato dei festeggiamenti, non pioverà, quindi insomma la speranza è di rivedersi tutti al passaggio del santo nel canale navigabile e poi magari anche alla festa, alla rotonda, alle giostre o dal Piattaro che finalmente ritroveremo magari. Grazie a Claudio Petrone per essere stato con noi.
0: Grazie a voi e buon weekend.
1: Grazie a Gisberto Nicoletti che ha guidato la parte tecnica. Vi ricordo l'appuntamento con il nostro TG alle 14 sul canale 94 e mi raccomando non dimenticate di segnalarci tutto quello che non va a Taranto su segnalazioni@cittadellatv.it e via WhatsApp al 339-6868. Non andate via, restate sui 96.5, restate su Cittadella.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
3: Uno mas, grazie.
4: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
3: Grazie mille, l'apprezzo molto.
4: Dovrebbero fare un reboot.
3: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
4: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
3: Dimmi che non siete dei fan esaltati. Come hai fatto?
5: Vuoi venire o no?
4: Dove diavolo siamo?
5: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
4: Fanculo! Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
6: Cazzoni, ci state o no?
3: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore.
7: Sei davvero irritante.
3: Non in faccia.
8: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
3: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena.
9: Get over
6: only the strong survive.
9: Freeze him!
10: Mi prendi per il culo? Non hai poteri!
11: Sono solo incredibilmente bello.
12: Non la vedevo da più di 10 anni. Ma l'ho sentita arrivare da chilometri di distanza. Inizia dicendomi, perché sei qui?
13: Sam, mi serve un vestito.
12: Quindi sei venuta da me per implorarmi?
13: Non sapevo dove altro andare.
12: Allora dimmi, cosa vedi nella tua testa?
13: Me.
12: Ah, già, ora ricordo, tutto gira solo intorno a te. Che canzoni canterai?
13: Posso fartele sentire se vuoi.
12: Non voglio smettere proprio ora.
13: Di fare cosa?
12: Di non ascoltare la tua musica.
13: Non volevo tagliarti fuori.
12: Ma lo hai fatto.
13: Non puoi odiarmi davvero.
12: Oh, sì che posso.
13: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
12: Vedrai.
13: Abbiamo una connessione che non riesco a spiegare.
12: Credi che ci sia qualcosa dentro di te? Ora la manderemo via. Insieme.
13: Non mi piace.
12: Ma è quello che volevi. Sei andata in un posto in cui non potevo seguirti. Mother Mary. Ti reinventeremo. Quando tutto sarà finito, forse resterà solo una di noi.
13: Lo so.
14: Fai venire Gary nel mio ufficio, abbiamo un piccolo problema.
15: Le assicuro che vorrà ascoltare. L'alternativa è molto costosa.
14: Gary! Falli uscire dal mio ufficio.
16: Gary, un momento. Ci sono due versioni di questa storia.
17: Versione A.
16: Gary aspetta paziente accanto alla porta.
17: Versione B.
16: Gary ci attacca e voi passate le prossime 6 ore a scrostarlo dalle pareti. So quale versione Gary preferisce.
17: Dovete...
16: Gary.
17: Shh.
15: Manny Salazar. Non è il tipo a cui presti $1 miliardo pensando che lo restituirà.
18: Pensi di recuperarli?
15: Sai che posso farlo. In questo lavoro, quando si fanno errori, serve un'assicurazione.
19: Jin-Kan!
15: Ragazzi, non dovete fiatare. Seguitemi. Bronco e Sid... La risolvono a modo loro.
17: Bella la tua camicia.
16: È di seta.
17: Ovviamente.
16: Te l'ho appena detto. È di seta.
20: Vola!
17: Questa è l'isola di Salazar. La polizia è sul suo libro paga. E ha anche un esercito personale piuttosto esperto. Spuntare ogni casella.
16: Ogni singolo dettaglio.
17: Foliare ogni ingranaggio.
16: Prepararsi a tutto. 3, 2, 1.
20: Come on!
17: Raggio?
16: 300. No, 275.
17: Ti puoi decidere?
16: 250, abbattilo.
15: Lavorano tra il morale e l'immorale. Tra il bianco e il nero. Loro agiscono nella zona grigia.
21: Intravedo un problema.
16: Capisco bene che avete davanti un precipizio di 100 metri non attraversabile. Ma se vi date sufficiente pista, prendete velocità e sbattete le braccia così, eviterete il botto all'atterraggio.

0: Grazie.
1: Mi scusi, signore, stiamo per chiudere.
2: Un momento.
3: Rosa Lazar o Lazar?
4: Lazar.
3: Abbiamo una minorenne, elegante, poliglotta, che non sa di trovarsi a Perugia e viene massacrata e abbandonata in una strada periferica. Da chi e perché?
2: È come se non si rendesse conto di essere stata quasi ammazzata di botte. È come se fosse tutto bello.
5: Io mica faceva puttana.
4: Faceva amica. Tutti mi vogliono.
2: Ma chi erano? Non ricordi nemmeno un nome.
5: Io non dico più niente, tu sei geloso.
6: Io proporrei di sollevarlo dall'incarico. Mangiamoschi è uno strano, ma molto strano.
2: Senti, non so più come fare. Mi scrive 20-30 volte al giorno.
3: Non ti puoi sottrarre ora, anche perché sei l'unico che riesce a farla parlare.
5: Ma chi è quella?
2: È una mia paziente.
5: Perché ci guarda così?
6: Piccola città, bastardo posto.
2: Questa sei tu?
7: Mi ha mentito, mamma. Mi ha mentito di brutto.
3: Possibile che a te non te ne freghi un cazzo di capire che cosa è successo?
5: Ti fece paura?
2: No.
5: A me sì.

0: Ho trovato qualcosa. Nel negozio.
1: Ok. Cos'hai trovato?
0: Un posto. Ho trovato un posto.

0: c'è nessuno.
1: Papo, puoi sentire che
0: te? C'è nessuno qui.
2: Lo so che sembra assurdo, ma devi credermi, è gigantesco laggiù.
3: Non sto dicendo che non ti credo.
2: Ok, tornerò con delle prove.
4: Bene, stai filmando?
5: Sì.
4: Seguitemi.
3: Clark, che posto è?
4: È quello che cerco di capire. Vengo qui tutte le notti e ne ho esplorata solo una minima parte. Ok, ora lentamente.
5: Oh mio Dio. Tiratemi su, tiratemi su!
4: Cosa vedi?
2: Tutte quelle stanze le ha costruite quel posto. È come un labirinto che va avanti all'infinito. A volte ho paura di perdermi.
3: Clark, mi senti? Non capisco. Che cos'è?
5: Sì!
2: È bellissimo. Non è vero?
3: C'è qualcuno?

Tanto tempo fa, attorno all'anno 2003, ebbe inizio una leggenda di sanguinosa vendetta.

0: stavo ammirando la tua spada.
1: Io e te abbiamo una faccenda in sospeso.
0: Parole sacrosante.
2: Quella donna merita la sua vendetta. E noi meritiamo di morire.
3: Non credevi mica che sarebbe stato facile, vero?
4: Sì, l'ho creduto.
5: Ciao!
3: Avanti.
6: Allora, dammi i dettagli cruenti.
7: È un vero massacro, papà.
1: Ho ucciso tante persone per arrivare fin qui. E quando sarò arrivata a destinazione, io ucciderò Bill.

0: tutto quello che ti meriti per esserti smerdato con la Yakuza! Torna a casa da mamma!
1: Una volta facevo il tuo lavoro. Andai alla Paris Fashion Week con tanti abiti della collezione Chanel.
2: Hai ancora tutto?
1: No, li ho regalati.
2: Cosa?
1: Erano un po' troppo in una redazione.
2: Eccoti qui. Oh. Chi regala Chanel?
3: Tu sei qui per aiutarci a superare lo scandalo. Click, click, click, click, everywhere I go. Ma non ti ho assunta io. E devo solo aspettare il momento della tua caduta. La metro è lì, cara.
1: Trarrò il meglio da questo lavoro. Puoi scrivere un libro. Le verità mai svelate su Miranda Presley.
4: I ponti che brucio illuminino il mio cammino.
3: Ehi, aspetta. Spero che tu non metta quello stasera. È tutto.
5: Fendi, ci serve. I pantaloni Brunello Cucinelli. Questi li adoro. E ti serve assolutamente un set totem ricamato. Ma non terracotta, perché sei pallida come una morta.
6: Oh mio Dio, nascondi l'emozione per una volta, ti prego.
3: È che io amo il mio lavoro.
7: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV. Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
8: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
9: Ancora polemiche per le BRT, c'è anche un esposto alla Procura della Repubblica. Intanto nel nostro telegiornale anche il bilancio 2025 di Arca Ionica, che restituisce una fotografia a due facce. Ne parleremo nel corso del telegiornale, ma parleremo anche di operazioni anticaporalato dei carabinieri e poi ancora i festeggiamenti del Santo Patrono entrano nel vivo con la processione a mare prevista per oggi, ma oggi è prevista anche la 40esima edizione del Palio di Taranto. A tra poco.
10: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
11: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
12: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
13: Yeah. Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
10: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

Le 14 di oggi, 8 maggio 2026, puntuale come sempre la nostra informazione. Buon pomeriggio a voi tutti. La cronaca in apertura. Non sembrerebbero gravi le condizioni di salute degli occupanti la Matiz che questa mattina stava percorrendo Viale della Liberazione al quartiere Paolo VI quando si è ribaltata sul posto per i soccorsi gli operatori sanitari del 118. A causare l'incidente potrebbe essere stata la pioggia delle ultime ore, ma toccherà alle forze dell'ordine intervenute ricostruire la precisa, esatta dinamica del sinistro. Il bilancio del 2025 di Arca Ionica, l'ente che gestisce il patrimonio

0: patrimonio di edilizia popolare a Taranto restituisce una fotografia a due facce. Sentiamo.
1: Non è tutto oro quello che luccica, ma non è nemmeno tutto nero. Il bilancio 2025 di Arca Ionica, ente che gestisce il patrimonio di edilizia popolare nel Tarantino, è una fotografia a due facce. Da un lato c'è il numero che fa rumore, un disavanzo di oltre 5 milioni e mezzo di euro. Dall'altro, garantisce l'amministratore Danny Pascarella, c'è la realtà di un ente che per la prima volta dopo anni inizia a respirare.
2: Noi abbiamo una serie di crediti che pareggiano una serie di debiti, perché dovete sapere che ciò che pesa sui bilanci dell'ente è la fiscalità. Probabilmente molti non sanno che i comuni chiedono il pagamento dell'IMU sulle case popolari. E questo è un tema che incide sui bilanci. Per dirvi che questo è un problema di sistema che non si deve tradurre, che io non enfatizzo perché non si tratta di fare una guerra tra comuni e Arca, perché è un ragionamento di sistema, però è una criticità, perché oggi il canone, voi pensate, il canone medio di Arca Ionica è di 53 euro tra Taranto e provincia, il canone minimo è di 23, di 25 euro
1: Mensili.
2: mensili, quindi è evidente che è un canone che non copre, che non può coprire i costi della fiscalità. Allora si dovrà affrontare questa questione.
1: Una distinzione fondamentale: i debiti infatti appartengono alla cosiddetta gestione stralcio, vecchie pendenze che l'attuale governance sta provando a chiudere attraverso un piano di risanamento già avviato alla Regione Puglia. Nel solo 2025 il buco è stato ridotto di 334.000 euro, un segnale di efficienza che ha incassato il parere favorevole dei revisori dei conti, ma la vera sfida resta quella sociale. Arca Ionica vanta crediti per ben 96 milioni di euro, affitti mai pagati che bloccano la possibilità di fare manutenzione. Senza liquidità, riparare ascensori o tetti diventa un'impresa. La strategia però cambia: non solo riscossione, ma anche caccia ai fondi extra bilancio.
2: Il meccanismo di non pagamento, è collegato anche a una sensazione di abbandono dei quartieri popolari da parte delle istituzioni. Allora, più è forte questo sentimento, questa percezione, a volte anche una realtà probabilmente, non solo una percezione di abbandono, più è forte il, diciamo, proliferare di fenomeni collegati a morosità e occupazioni abusive. Questa attività che stiamo facendo con la Regione, complessa, però puntuale su tutti i quartieri e anche sui comuni della città, della provincia, sta aiutando anche a un, pur fermo restando con tutte le criticità e con tutte le critiche che noi giustamente raccogliamo, ci portiamo a casa e le usiamo come bagaglio per cercare di migliorare.
1: La strada verso il risanamento totale è ancora lunga e passa per una stretta sulla morosità colpevole, ma i cantieri aperti e i conti in ordine nella gestione ordinaria lasciano sperare in un nuovo corso per l'abitare pubblico a Taranto e provincia. Il messaggio è chiaro, detto Pascarella, l'ente non è sull'orlo del baratro, ma serve un patto di responsabilità tra istituzioni e cittadini per trasformare i crediti in servizi e gli alloggi in case vere.
0: Intanto ci sono ancora polemiche per quel che riguarda la realizzazione delle BRT, pare ci sia anche, c'è un esposto alla Procura della Repubblica.
3: Dovrebbero rivoluzionare la mobilità a Taranto. Collegamenti veloci tra periferie e centro cittadino in modalità elettrica in nome della sostenibilità ambientale. Per adesso, però, le BRT sono soltanto un argomento carico di polemiche e scetticismo. E non solo per i tanti cantieri che ingolfano il traffico e per l'erosione dei parcheggi, situazioni che costringono gli automobilisti a lunghe ed estenuanti odissee. Ora l'attenzione si sposta sulla fragilità della città vecchia e in particolare della cosiddetta ringhiera, dove gli enormi torpedoni transiteranno dopo la decisione di cambiare il progetto originario, che invece prevedeva il passaggio in entrambi i sensi su via Garibaldi. Del caso adesso si occuperà la Procura della Repubblica, a seguito di un esposto presentato dal presidente dell'Associazione Nobilissima Taranto, Nello De Gregorio.
4: E con il passaggio della BRT mettiamo la parola fine ad uno dei grandi sogni che noi abbiamo sempre coltivato, ovvero quello di pedonalizzare la ringhiera, soprattutto alla luce del fatto che la ringhiera sta per essere interessata a breve dal rifacimento, dal restyling delle mura aragonesi.
3: Il problema più

0: Grave, però sembra essere quello strutturale. Quel tratto di strada può reggere il peso delle BRT?
1: La ringhiera è il territorio più fragile in assoluto della nostra città. La ringhiera è caratterizzata da numerosissime cavità e vuoti, e i tarantini ormai sono abituati a conoscerli come gli ipogei, e riteniamo che questa fragilità possa essere contraddetta dal passaggio di mezzi così pesanti. Parliamo di mezzi che a pieno carico raggiungono le 32 tonnellate.
0: In assenza di risposte da parte dell'amministrazione comunale, nel suo esposto De Gregorio chiede alla Procura di intervenire con provvedimenti che tutelino la sicurezza e l'incolumità delle persone.
1: Sono stati fatti studi geologico-stratigrafici strutturali di conoscenza puntuale e di tutto il tracciato interessato, poiché non ci sono state fino ad oggi risposte. Chiedo sostanzialmente che se il magistrato ritiene non infondate queste nostre, perché ormai sono nostre, sono diffuse osservazioni e preoccupazioni da parte della popolazione, di emanare un adeguato e apposito provvedimento di inibizione del tragitto, di inibizione del passaggio dei mezzi BRT sulla ringhiera, almeno sino a quando non ci sarà uno studio scientifico di supporto che quantomeno ci tranquillizzi da questo punto di vista.
2: Interventi anticaporalato sono stati messi a segno dai carabinieri di Marina di Ginosa, supportati dai colleghi del nucleo dell'Ispettorato del Lavoro.
3: Nessuna visita medica prevista per i suoi dipendenti, né quelle preventive né quelle di controllo, nella formazione e l'informazione, in particolare per un lavoratore sorpreso alla guida di un trattore senza il necessario titolo. Per questo è stata denunciata in stato di libertà una donna di 53 anni, titolare di una ditta individuale che opera nel comparto vitivinicolo e nella coltivazione di ortaggi. È stata disposta la sospensione cautelare dell'attività. L'imprenditrice è ritenuta responsabile di violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Per lo stesso motivo è stato denunciato anche il titolare di un'altra attività, un 35enne che non ha garantito a due lavoratrici la formazione indispensabile a prevenire rischi generali e specifici in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché quelli connessi alle mansioni svolte. Nel corso dell'operazione sono stati controllati diversi lavoratori ed è stata verificata la loro regolare assunzione. Sanzioni amministrative e ammende per un totale di circa 20.000 euro. L'attività ispettiva nel settore agricolo è stata messa a segno dai carabinieri della stazione di Marina di Ginosa, che hanno potuto contare sul supporto del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Taranto.
2: Sono stati rubati intanto i cavi elettrici nel cantiere dello Stadio del Nuoto in costruzione in vista dei Giochi del Mediterraneo, un episodio che certamente fa riflettere sulle condizioni sociali e culturali della città. Ascoltiamo il direttore Enzo Ferrari.
0: La notizia è che sono stati rubati i cavi elettrici delle nuove piscine in costruzione per i Giochi del Mediterraneo. Erano stati appena installati dall'impresa che sta costruendo l'impianto. Un danno notevole perché ora i cavi dovranno essere riacquistati e risistemati. Ma al di là della notizia in sé, l'episodio genera riflessioni sulla difficoltà di questa città di evolversi e di agire per il bene comune. Un danno come questo, seppure superabile, è comunque un ostacolo alla piena riuscita di una manifestazione che dovrebbe essere motivo di riscatto, per quanto possibile, di un territorio afflitto da anni da crisi economica, sociale e culturale. E invece ci ritroviamo a commentare fatti che producono ulteriore frustrazione. Come se per Taranto non ci fosse speranza di crescita, ostaggio di quelle sacche di inciviltà, ignoranza, criminalità che scoraggiano ogni tentativo di risalire la china. L'auspicio è che i ladri vengano presto assicurati alla giustizia, ma questo episodio rafforza il convincimento che la strada per riportare Taranto ad un livello di civiltà accettabile è ancora lunga e per niente agevole.
2: I collegamenti strategici per il territorio fondamentali soprattutto per far uscire Taranto dall'isolamento, lo dice Confapi Taranto, che punta l'attenzione sull'importanza in particolare dell'aeroporto.
3: Serve un confronto trasparente con la Regione Puglia e con Aeroporti di Puglia affinché si definisca un percorso realistico, condiviso e misurabile. Serve un tavolo tecnico permanente che coinvolga imprese, enti locali, università, cluster aerospaziali e operatori logistici. Serve soprattutto una visione che riconosca l'aeroporto come infrastruttura abilitante, non come elemento accessorio. A dirlo con fermezza è Confapi Taranto, che rappresenta un'importante parte del tessuto imprenditoriale locale con ben 165 aziende, ed evidenzia le difficoltà di un territorio, quello ionico, che rischia di rimanere ai margini senza un sistema aeroportuale pienamente funzionale. Lo scalo di Taranto Grottaglie non rappresenta un semplice tema infrastrutturale, ma un nodo strategico, un'infrastruttura in grado di incidere sulla capacità del territorio di attrarre investimenti, trattenere competenze, generare sviluppo e collegarsi ai grandi flussi economici nazionali ed internazionali. Confapi Taranto ritiene che sia giunto il momento di riportare stabilmente l'aeroporto tra i punti all'attenzione dell'agenda istituzionale, ma l'associazione datoriale sottolinea anche che l'aeroporto non è un tema isolato, ma parte integrante di un quadro più ampio che deve tenere insieme la logistica integrata, la ZES, la portualità, l'innovazione tecnologica e la capacità di attrarre nuove filiere produttive. Un tassello che completa il mosaico, un tassello che oggi manca. Per questo Confapi Taranto invita ad avviare una fase nuova fondata su tre direttrici: chiarezza degli obiettivi, coordinamento istituzionale e partecipazione del sistema produttivo. Oggi, mentre il territorio si appresta ad ospitare i Giochi del Mediterraneo, mentre si prepara ad una delle più importanti transizioni industriali d'Europa, non è più accettabile che la sua accessibilità resti un punto debole.
2: In vista della festa della mamma, una campagna di sensibilizzazione firmata a Casa Artigiani Taranto contro l'abusivismo dei fioristi.
3: L'abusivismo danneggia tutti, sia i professionisti che i consumatori. Questo è il messaggio lanciato nella campagna di comunicazione dei fioristi di Casa Artigiani Taranto a supporto del settore florovivaistico ionico in vista della festività della mamma. La campagna social, accompagnata da cartellonistica informativa esposta presso i negozi aderenti e diversi punti della città, punta a sensibilizzare cittadini e consumatori sull'importanza di scegliere operatori regolari che lavorano nel rispetto delle norme, della qualità e della professionalità. Scegliere un fiorista regolare significa sostenere il commercio locale, la qualità e le imprese che ogni giorno rispettano le regole. Le imprese regolari investono quotidianamente nella qualità dei prodotti, nella cura del cliente, nella formazione professionale e nel rispetto delle normative fiscali, igienico-sanitarie e commerciali. L'abusivismo invece alimenta concorrenza sleale e colpisce duramente chi lavora onestamente e contribuisce all'economia locale. Dunque, comprare da un fiorista regolare non è solo una scelta di qualità, ma anche un gesto concreto a sostegno delle imprese del territorio e del lavoro vero, motivo per cui Casa Artigiani Taranto invita i consumatori a scegliere con responsabilità.
2: E intanto nel giorno della festa patronale c'è attesa tra i tarantini in vista della suggestiva processione a mare di San Cataldo.
0: San Cataldo dovrebbe riuscire a vincere anche il maltempo. Stando alle previsioni meteo, infatti, la pioggia che da questa mattina si è abbattuta su Taranto dovrebbe lasciare spazio a qualche raggio di sole, proprio in concomitanza con la processione a mare del Santo Patrono. Il corteo con la statua di San Cataldo muoverà dalla cattedrale dopo la liturgia della parola, presieduta dall'arcivescovo Monsignor Ciro Miniero, e dopo la tradizionale cerimonia de Upregge, cioè la consegna del simulacro al sindaco della città. Poi l'imbarco al molo Sant'Eligio sulla motonave Cheradi della Marina Militare per la suggestiva crociera fra i due mari, con lo scenografico passaggio sotto il ponte girevole. Prima della processione si svolgerà il Palio di Taranto, la manifestazione con le barche a remi che richiama la vocazione marinara della città. La serata si concluderà con il concerto in Piazza Castello della fanfara della Marina Militare. Il programma delle celebrazioni prosegue domani mattina con il convegno Disarmare le parole, un confronto sul linguaggio per la pace che si terrà a partire dalle 9 in Arcivescovado. Sempre domani alle 20 e sempre in Arcivescovado la consegna del Cataldus d'argento. Domenica il gran finale, alle 10 il concerto del complesso bandistico Lemma da Piazza Castello verso il Duomo, poi il corteo solenne della Crocetta Aurea. Alle 11.30 momento speciale dedicato alle mamme, con un piccolo dono offerto proprio dalla Basilica Cattedrale in occasione della festa della mamma. In serata le celebrazioni celebrazioni si concluderanno con la processione per le vie della città e il concerto dei Terra Ross in Piazza Castello. Infine, lo spettacolare gioco di fuochi d'artificio dal Castello Aragonese farà calare il sipario sulla festa del Santo Patrono.
2: Il San Cataldo diventa anche occasione per tenere insieme i territori. Nel servizio curato da Valentina Castellaneta parliamo di una novità di quest'anno. Sentite.
4: Taranto si prepara a celebrare il suo santo patrono San Cataldo, ma quest'anno la festa varca i confini della città per abbracciare l'intera provincia. Nel Salone dei Vescovi, tra le navate della cattedrale, il rito si fa politica nel senso più alto del termine, un patto di collaborazione tra sindaci della provincia e diocesi per il bene comune. L'appello arriva direttamente da Monsignor Ciro Miniero, arcivescovo di Taranto, alla presenza anche delle diocesi di Oria e Castellaneta e dei rappresentanti dei comuni della provincia. Bisogna guardare sempre con speranza al futuro e stare insieme per crescere come comunità.
5: Il futuro è sempre quella realtà che illumina il presente, perché il futuro è quello che noi pensiamo e immaginiamo per il bene di tutti, che non è ancora presente perché è qualcosa che lo supera, perché è un bene che non abbiamo ancora, ma verso il quale possiamo tendere insieme, individuando bene quali sono gli obiettivi da raggiungere.
4: Il cuore dell'iniziativa è il progetto Le città visibili, un invito a raccontare le buone pratiche del territorio, ma anche un momento simbolico fortissimo, l'accensione della lampada della pace con l'olio offerto dai comuni della terra ionica. È stato il presidente della provincia e sindaco di Martina Franca, Gianfranco Palmisano, a ribadire l'importanza della collaborazione e fare rete tra i vari comuni del territorio e la Chiesa. Obiettivo: superare i campanilismi per lavorare insieme su obiettivi comuni.
6: In un momento storico dove abbiamo bisogno di speranza, abbiamo bisogno di tracciare anche una linea netta di fiducia per i nostri cittadini, ci auguriamo che questi due momenti siano l'inizio, insomma, di un percorso che si potrà ripetere nei prossimi anni.
4: L'incontro tra i sindaci della provincia è stato anticipato e ispirato dal giornalista della RAI Emilio Casalini, che ha guidato i primi cittadini in una riflessione sul concetto di fare rete tra istituzioni e Chiesa per valorizzare un territorio.
7: Taranto è la città con la peggiore narrazione che esiste in Italia, non per colpa di Taranto, è andata così, ok, però si può fare qualcosa? Assolutamente sì, si può iniziare a costruire una narrazione diversa, però non bisogna accettare la semplificazione, non può essere una cosa semplice, non si passa dalla Taranto dell'Ilva della Morte a una Taranto immediatamente bellissima così. Bisogna iniziare a costruire un'accoglienza diversa, una narrazione diversa, valorizzare la bellezza, non bastano solo dei fini per ripulire un'immagine della città, bisogna cominciare a costruire una narrazione che renda orgogliosi gli abitanti del posto in cui vivono.
4: Un messaggio che si sposa con l'attualità, che va dall'enciclica Laudato Si di Papa Francesco ai prossimi giochi del Mediterraneo. L'olio che brucia nella lampada non è solo tradizione, ma una luce su una nuova stagione di sostenibilità e inclusione. E quindi stasera il culmine delle celebrazioni con la consegna della statua del Santo Patrono al sindaco di Taranto racconta un cammino che da oggi appare un po' più condiviso.
2: E in questa giornata così importante per la città di Taranto c'è un appuntamento che i tarantini assolutamente non possono perdere, quello con il Palio di Taranto. Noi abbiamo in video collegamento il presidente Francesco Simonetti. Buon pomeriggio.
8: Buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio.
2: Presidente, immagino sia nel pieno l'attività dei preparativi, insomma fervono i preparativi, manca pochissimo.
8: Manca pochissimo, sì, abbiamo il tempo che purtroppo non ci sta dando molto aiuto, però siamo pronti, i vogatori hanno già affilato i remi, siamo pronti per far vedere alla città questa 40ª edizione del Palio di Taranto, che si svolge ininterrottamente anche in tempo di pandemia dal 1986. Detto questo, il Palio di Taranto schiererà qui sulla mia sinistra a mare quest'anno 8 imbarcazioni che hanno superato i test, diciamo, molto rigidi per fare questa gara, e percorreranno il periplo della città vecchia, che è lungo 3.100 metri, e quindi c'è la possibilità di vedere il palio praticamente in questa splendida location della città vecchia di Taranto. Scusate, ma io sono molto indaffarato per questo evento.
2: Immaginiamo. Presidente,
8: quindi
2: due parole
8: vado a 380 allora.
2: sull'importanza di iniziative come questa, che come giustamente ha sottolineato lei, va avanti da ben 40 anni, perché Taranto possa riappacificarsi con quelle che sono le sue inclinazioni naturali, quindi questo contatto diretto
8: sicuramente. Sicuramente il Palio è nato proprio con questo spirito, quello di riportare alla luce le tradizioni della nostra città. Infatti i nostri pescatori andavano a remi a lavorare con imbarcazioni proprio simili a quello che noi abbiamo fatto dal Palio. Quindi il Palio di Taranto è nato come manifestazione sportiva, ma nel corso dei 40 anni è diventato un attrattore importante per la promozione turistica del territorio. Infatti come Palio di Taranto abbiamo toccato tantissimi mari di tantissime città italiane, non solo città italiane, quindi diciamo un duplice aspetto positivo: sport sicuramente, tempo libero e promozione del territorio. Questo è il nostro spirito, la nostra ambizione, e il Palio di Taranto, non lo dico io ma ormai lo dicono tutti, è attestato come uno degli eventi più importanti e singolari della città di Taranto.
2: Presidente, le rubiamo ancora pochissimi secondi solo per invitare i tarantini. A che ora, dove ribadiamo questi particolari?
8: Perfetto. Rapidamente dico che il corteo storico partirà da Palazzo di Città insieme al sindaco per arrivare all'arcivescovado, dove l'arcivescovo dà la benedizione ai concorrenti, che correranno indietro alla sede del Palio per schierarsi in allineamento alla partenza alle ore 19 in punto. La gara durerà circa 25 minuti, visto le condizioni meteo di questo pomeriggio, e per poi fare la premiazione dei primi tre equipaggi proprio qui in Piazza Castello, in prossimità di Palazzo di Città.
2: Grazie al presidente del Palio di Taranto, Francesco Simonetti. Noi sicuramente ci risentiremo al termine, insomma, nei prossimi giorni, al termine dell'evento, dell'iniziativa, per fare un breve bilancio. Buon lavoro e buon pomeriggio.
8: Benissimo, grazie a voi e grazie a tutti quanti i vostri telespettatori.
2: Andiamo avanti con la nostra informazione, parliamo di pet therapy, andiamo nella casa circondariale di Taranto con una iniziativa che è firmata Conf Cooperative Taranto. Il servizio l'ha curato Federica Pompamea.
9: Sono stati Eva e Merlino, i due cagnolini di piccola taglia, ad accompagnare i detenuti e le detenute del carcere Carmelo Magli di Taranto nel percorso riabilitativo per la gestione delle proprie emozioni. Si tratta del percorso di pet therapy rivolto ai carcerati con fragilità psichica, nato dalla collaborazione tra la direzione Conf Cooperative, ASL e WWF. L'obiettivo dell'iniziativa è stato quello di favorire il benessere relazionale e ridurre la medicalizzazione, come hanno spiegato Monica Ninni, educatrice dell'equipe psichiatrica ASL Taranto, e l'operatrice Annalisa De Vincentis.
10: Sicuramente un 70-80% della popolazione in carico a noi, all'equipe psichiatrica, ha ottenuto un buon risultato. Anche sul piano dell'umore e sulla responsabilità nel prendersi cura di un animale, di sicuro ha giovato sul loro comportamento, rispetto delle regole, responsabilità, collaborazione e anche nel rapporto con gli stessi operatori dell'equipe.
11: Cerchiamo appunto di far instaurare ai detenuti, con l'ausilio appunto dell'intervento del cane, un rapporto empatico, quindi di relazione, di benessere psicofisico.
9: Oltre ai benefici terapeutici, il percorso ha offerto anche una formazione tecnica per avviare i partecipanti alla professione di operatori di canili. Per Giovanni De Vincentis, presidente del WWF Taranto, e Luciano Mellone, direttore della Casa Circondariale di Taranto, per i detenuti questo percorso diventa un'occasione per diventare tutor dei propri compagni e rieducare i piccoli amici a quattro zampe del canile sanitario per favorire le adozioni.
12: Noi abbiamo testato questa attività, abbiamo avuto degli ottimi risultati e speriamo che ci possa essere una continuità da questo punto di vista. E quello che ci auguriamo, noi ci abbiamo messo tutto l'impegno.
13: La speranza è che alcuni, una parte di questi miglioramenti, oltre a tutti gli interventi che fanno anche tutti gli altri operatori dell'istituto, compresa la polizia penitenziaria, sia dovuta anche all'incontro settimanale con i nostri cagnolini.
2: La Polizia di Stato ha arrestato un pregiudicato tarantino di 26 anni ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di droga. Il personale dei falchi della squadra mobile, percorrendo via Buonarroti, quindi nel cuore del quartiere Tamburi, ha individuato il giovane pregiudicato. Nelle tasche della sua giacca ha rinvenuto due panetti di hashish ancora avvolti nel cellofan per un peso complessivo di circa 200 grammi, 360 euro in banconote di piccolo taglio, che è il probabile provento dell'attività illecita, e tre telefoni cellulari, anche questi sottoposti a sequestro per eventuali approfondimenti investigativi. Il giovane è stato dunque arrestato e condotto presso il carcere di Taranto. Passiamo allo sport. Per il Taranto si avvicina la prima gara dei play-off prevista per domenica prossima contro il Canosa.
14: Finale playoff tra Taranto.

0: Arbitrale a dirigere la sfida sarà Federico Regina della sezione di Molfetta, coadiuvato dagli assistenti Angelo Conversa della sezione di Bari e Francesco Sifo della sezione di Molfetta. In casa rossoblù cresce l'attesa per una sfida che si preannuncia comunque intensa, equilibrata e ad altissima tensione agonistica. Il Taranto arriva all'appuntamento consapevole che ha grande attenzione anche per quanto riguarda gli spalti sold out, quelli ionici, mentre invece ci sono dei tagliandi a disposizione dei sostenitori del Canosa. Quella che è più importante comunque come aspetto è che il Taranto sarà accompagnato dal grande tifo e la voglia di poter arrivare alla fase nazionale per poter poi centrare l'obiettivo più importante, la promozione in Serie D.
1: Ed ora vediamo qual è la situazione in cui si trovano gli operatori, i lavoratori del mondo del cinema. Sentiamo.
2: Acciaio o marina, la scelta lavorativa a Taranto sembra sempre essere stata questa, ma negli ultimi 10 anni una terza via aveva smesso di essere un'utopia per diventare una reale possibilità, quella del cinema. Qui, tra la polvere dei parchi minerali e la luce del Mediterraneo, migliaia di professionisti hanno smesso di essere comparse per diventare protagonisti, operatori, costumisti, tecnici che hanno scelto di restare. Potremmo accantonare le fabbriche se sviluppassimo al meglio le prospettive dell'industria cinematografica, aveva detto Michele Riondino, attore e regista, nel ritirare il suo David di Donatello nel 2024. Una provocazione quella di Riondino per la sua palazzina LAF, che oggi suona come un grido d'allarme, perché mentre Taranto dimostrava di poter essere una cinecittà sul mare, la macchina si è inceppata, non per mancanza di talento, ma per scelta politica. Siamo gli invisibili, ha scritto Gigi Piepoli di USB Cinema sui suoi social, quelli che montano le luci perché gli attori brillino. Il cinema non è un hobby, è un settore che si autofinanzia per legge, ma oggi i rubinetti sono chiusi, il tax credit è fermo, le produzioni scappano e noi, ha detto Piepoli, stiamo preparando di nuovo le valigie per il nord o per l'estero. Dopo anni di investimenti ci dicono che non serviamo più. Eppure, ogni euro investito nel cinema ne genera 3,7 per lo Stato. Poi il dato, il contratto nazionale, è fermo da 27 anni. I numeri parlano chiaro, il cinema non sottrae risorse, le moltiplica. Eppure il Sud, e la Puglia in particolare, sta subendo lo smantellamento di un tessuto culturale che era diventato vanto nazionale. Le film commission, un tempo punte di diamante, oggi assistono impotenti a un silenzio politico assordante. Dalla Puglia all'opposizione nazionale, una paralisi che spaventa chi vive in questo mestiere. Mentre il sipario cala e le luci si spengono, resta una domanda: vogliamo davvero che l'unica industria a queste latitudini rimanga quella dei camini, o avremo il coraggio di difendere la fabbrica dell'immaginario?
1: Ecco, questo sarà l'argomento, sarà l'oggetto dell'approfondimento di oggi, a cura della collega Valentina Castellaneta, come sempre al termine del telegiornale. Noi invece ci rivediamo più tardi alle 19 con Rosso di Sera. Nella prima parte ci occuperemo di sanità, sarà nostro ospite il dottor Giuseppe Merico, già primario di pediatria del Santissima Annunziata di Taranto, dunque parleremo di diverse questioni del mondo della sanità, mentre nella seconda parte parleremo di prospettive con la Ionian Dolphin Conservation. E nel periodo in cui è nel pieno il fenomeno della fuga dei cervelli da Taranto, vi racconteremo delle storie al contrario, delle storie positive di giovani che dal nord hanno deciso di trasferirsi in maniera stabile a Taranto. Dunque, grazie per l'ascolto, a voi un buon proseguimento di giornata, arrivederci.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio.

0: in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
1: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: CS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
4: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.

0: Buon pomeriggio e benvenuti a Dopo il TG Oltre la Notizia. Oggi parliamo di cinema, però quello che si fa dietro le quinte in realtà. E lo facciamo con Gigi Piepoli di USB Cinema.
1: Buon pomeriggio.
0: E per capire, per scendere un po' nell'argomento e capire di che cosa parleremo, possiamo vedere il servizio che ci informa su tutta la situazione che vivono i lavoratori dello spettacolo. Acciaio o Marina, la scelta lavorativa a Taranto sembra sempre essere stata questa, ma negli ultimi 10 anni una terza via aveva smesso di essere un'utopia per diventare una reale possibilità, quella del cinema. Qui, tra la polvere dei parchi minerali e la luce del Mediterraneo, migliaia di professionisti hanno smesso di essere comparse per diventare protagonisti, operatori, costumisti, tecnici che hanno scelto di restare. Potremmo accantonare le fabbriche se sviluppassimo al meglio le prospettive dell'industria cinematografica, aveva detto Michele Riondino, attore e regista, nel ritirare il suo David di Donatello nel 2024. Una provocazione quella di Riondino per la sua palazzina LAF, che oggi suona come un grido d'allarme, perché mentre Taranto dimostrava di poter essere una cinecittà sul mare, la macchina si è inceppata, non per mancanza di talento, ma per scelta politica. Siamo gli invisibili, ha scritto Gigi Piepoli di USB Cinema sui suoi social, quelli che montano le luci perché gli attori brillino. Il cinema non è un hobby, è un settore che si autofinanzia per legge, ma oggi i rubinetti

0: Sono chiusi, il tax credit è fermo, le produzioni scappano e noi, ha detto Piepoli, stiamo preparando di nuovo le valigie per il nord o per l'estero. Dopo anni di investimenti ci dicono che non serviamo più. Eppure, ogni euro investito nel cinema ne genera 3,7 per lo Stato. Poi il dato, il contratto nazionale, è fermo da 27 anni. I numeri parlano chiaro, il cinema non sottrae risorse, le moltiplica. Eppure il Sud, e la Puglia in particolare, sta subendo lo smantellamento di un tessuto culturale che era diventato vanto nazionale. Le film commission, un tempo punte di diamante, oggi assistono impotenti a un silenzio politico assordante, dalla Puglia all'opposizione nazionale, una paralisi che spaventa chi vive in questo mestiere. Mentre il sipario cala e le luci si spengono, resta una domanda: vogliamo davvero che l'unica industria a queste latitudini rimanga quella dei camini, o avremo il coraggio di difendere la fabbrica dell'immaginario? E allora Gigi, ci siamo resi conto che il problema Taranto in realtà fa parte di un problema più grande a livello nazionale. Qui si erano create effettivamente delle maestranze che stavano collaborando, persone che hanno investito su questa, voi non avete voluto chiamarla industria, però in questo mondo, in questa opportunità.
1: Allora, sicuramente era un'opportunità ed è ancora un'opportunità per la regione e per il territorio di Taranto. È un'opportunità che non è stata colta appieno ancora, soprattutto perché appunto viviamo un momento di crisi molto profondo e molto forte da circa 3 anni ormai. E, questa crisi che parte dal nazionale, quindi da decisioni governative nazionali, si è andata necessariamente a rivolgere poi ai territori. La Puglia è stata una regione punta di diamante per la Film Commission e purtroppo da appunto un paio d'anni è in una situazione di stallo. Ne risentono soprattutto le maestranze, quindi la filiera produttiva locale, ma ne risente l'indotto. Quindi è una situazione davvero complessa. È chiaro che non si può lasciare la situazione così com'è, perché stiamo perdendo tante professionalità e tante figure appunto professionali anche dell'indotto.
0: Persone che avevano cambiato un po' carriera e si erano, non reinventato, ma forse avevano dato frutto a quel talento che magari sognavano di rendere una carriera, costumisti, macchinisti e non solo.
1: No, gente che si è proprio reinventata, magari a metà del percorso lavorativo della vita si è trovata davanti alla possibilità di entrare a far parte delle maestranze, dei tecnici, degli operai del cinema, dell'industria audiovisiva e si è data una nuova professionalità, ha iniziato un nuovo mestiere e purtroppo adesso molte persone si ritrovano senza lavoro. È chiaro che è un problema molto importante. E perdere professionalità, andare a distruggere un indotto in un territorio come quello di Taranto è ancor più grave.
0: Quello che avete denunciato voi come OSB Cinema è che la Puglia Film Commission adesso sì riesce a portare dei film sul territorio, ma non dando lavoro alle maestranze locali.
1: Si riesce a portare ancora qualche produzione, soprattutto straniera, che non passa dalle dinamiche di Film Commission e non va quindi ad intercettare professionalità locali. È un grave problema che però fondamentalmente non possiamo nemmeno attribuire in toto alla Film Commission. Bisognerebbe aprire un tavolo di crisi regionale su questo tema.
0: La sensazione che si ha è che siano rimaste soltanto quelle serie che erano già iniziate e che adesso continuano a ricadere sul territorio, penso al commissario Ricciardi, che però credo che sia conclusa.
1: La terza stagione è stata l'ultima, almeno da ufficiali comunicazioni, e certo le serialità vanno avanti se hanno successo e quindi sono un prodotto sicuro, un prodotto di investimento sicuro, che però ovviamente non sono sufficienti a mantenere il mercato.
0: Dicevamo, è un problema nazionale, c'è questo problema del tax credit, io nel servizio ho detto che è fermo, in realtà non è fermo, è molto lento.
1: Sì, non è propriamente fermo, cioè cancellato, bloccato.
0: Però sembra una cosa molto difficile, la riusciamo a spiegare in maniera semplice per tutti?
1: Provo a semplificarla in maniera...
0: La deve capire anche tua nonna.
1: Ok, ci provo. Allora, il tax credit non è nient'altro che uno strumento di finanziamento che lo Stato mette a disposizione delle produzioni. ha sempre funzionato in maniera automatica, quindi io produzione presento un progetto e prendo il 40% del tax credit. Da San Giuliano in poi, proprio perché c'era stato uno splafonamento, quindi vuol dire un esubero di richieste di fondi richiesti al Ministero, ci sono state delle riforme. Queste riforme sono state talmente complicate, talmente articolate, poco chiare, con ritardi amministrativi, che di fatto c'è stata una paralisi del settore, ma non perché lo strumento fosse bloccato, ma perché è talmente complicato accederci con regole poco chiare che le produzioni ci rinunciano.
0: E tra l'altro, il ministro Giuli l'altro giorno, durante la cerimonia di David, ha chiesto scusa perché ci sono pellicole importanti come il documentario su Giulio Regeni che non sono, diciamo, non sono stati, ai quali non sono stati dati i fondi, e dicendo che era un errore.
1: Questo è un altro problema abbastanza importante che provo a semplificare. Hanno introdotto queste commissioni appunto per andare a decidere che tipo di cinema andare a finanziare. Principalmente da una scelta ideologica era quel tipo di cinema che andasse a valorizzare la storia italiana e tutta una serie di cavolate, fondamentalmente. E queste commissioni però sono state formate non solo da esperti di cinema, ma da persone messe lì un po' a casaccio, come siamo abituati a vedere negli ultimi anni. E chiaramente il film su Regeni non è stato finanziato, ma altri discutibili sì.
0: Ecco, tu sei un operatore, no?
1: Assistente operatore,
0: Assistente
1: precisamente.
0: operatore, e sei uno di quelli che adesso fa la valigia, da un po' da sempre in realtà, fa la valigia e va via per lunghi periodi, per poter, poi torni e ci sono lunghi periodi di non lavoro. Come questo, come incide sulla sanità mentale, sulle possibilità economiche, della categoria o di una persona?
1: Allora, io parlo della mia esperienza personale, appunto avendo scelto di vivere a Taranto e contribuire nel mio piccolo alla crescita di questo territorio, che soffre appunto di uno spopolamento di under 40, come abbiamo potuto leggere, ho scelto di rimanere qua, con tutte le difficoltà del caso, perché quando ci sono stati periodi di grande lavoro io sono mancato da casa anche 6 mesi. Di contrappasso, quando torno qui, non faccio nulla anche per 6 mesi. Questo intanto genera una discontinuità economica importantissima, perché non ci sono strumenti di sostegno al reddito dedicati a noi lavoratori dello spettacolo, ma usufruiamo della NASPI come uno strumento ordinario che usano tutti. E quindi vuol dire che se tu non accumuli giornate non puoi prendere giornate, la mia situazione di oggi attuale. Ma anche a livello di stress psicofisico è pesante, perché quando lavori anche 14 ore al giorno. E poi praticamente lavori e dormi e basta, da soli in una città X. Quando non lavori sei abituato a fare 14 ore di lavoro, ma in realtà poi non hai nulla da fare, non sai come impegnare la tua giornata, e quindi c'è uno stress psicofisico molto forte.
0: Non è sicuramente
1: No.
0: facile, non è sicuramente facile. L'indotto che si era creato a Taranto, tra l'altro, non toccava soltanto chi materialmente lavorava nel film, ma anche logisticamente, quindi chi si occupava dei catering,
1: Non
0: di far
1: solo.
0: mangiare, chi fa se faceva dormire.
1: Non solo, proprio perché l'indotto del cinema ge genera una ricaduta di 3,70 euro circa ogni euro investito. Questo però dobbiamo spiegare questo dato,
0: Sì,
1: perché
0: cioè
1: questi 3,70 euro non sono
0: abbiamo detto che ogni euro investito nel cinema sono 3,70 euro
1: di
0: di
1: ricaduta.
0: ricaduta. Ok.
1: In che senso però? Questa ricaduta va a finire sul turismo, quindi sull'impatto turistico generato dai film che si vedono in giro, sui contributi delle maestranze, ma sulla distribuzione, diciamo, dei cibi, quindi ristorante e catering, alloggi, viaggi, spostamenti, noleggio di mezzi, noleggio di attrezzature, è un ritorno molto ampio.
0: Molto ampio che adesso a Taranto manca. E diciamo che quel sogno che espresse Michele Riondino tanto bene ai David di Donatello, facendoci sognare tutti, quando ha vinto con Palazzina Laff, oggi non c'è. Tu lo vedi, è un futuro.
1: Io non voglio essere totalmente pessimista, sicuramente questo è un momento di estrema difficoltà per questo comparto e per questa regione e questa città. Io mi auguro che una città come Taranto possa avere un futuro rivolto alla cultura, che più che ad altre dinamiche industriali, ma mi faccio delle domande e vedo delle cose che non tanto capisco, se posso permettermi, il perché noi non abbiamo un assessore alla cultura in questa città. Io no, questa cosa non la riesco a capire, come possiamo noi sviluppare la cultura in questa città se non abbiamo una persona con cui possiamo parlare di questo?
0: Certo, qui è una domanda che faremo al sindaco sicuramente, che ha tenuto nelle sue mani la delega alla cultura. Un'altra domanda che va bene, cerchiamo, andiamo un po' più sul leggero.
1: Certo.
0: Ci hai raccontato che insomma, quando lavorate, lavorate 14 ore e alla fine dormite e basta. La gente si aspetta in realtà un mondo molto più patinato. Di conoscenza degli attori e tutte queste cose qui, quindi non c'è tutta questa meraviglia, polvere di stelle
1: Ma
0: come.
1: guarda, la verità è che gli attori intanto sono persone comuni come noi e che semplicemente come lavoro appunto utilizzano la loro bravura, la loro immagine, ma poi sul set sono persone comunissime. E noi facendo giornate molto impegnative di lavoro, che appunto arrivano a tante ore durante l'arco della giornata, ovviamente i momenti di socialità extra lavorativi sono molto ridotti, quindi non c'è questa grande, come ti posso dire, festa quotidiana. È un lavoro come un altro, pesante per gli attori e per le maestranze.
0: La cosa bella è che in tutto questo sono tanti gli attori che, soprattutto sul palcoscenico dei David, hanno sostenuto chi lavora dietro le quinte.
1: Soprattutto mi sento di ringraziare Matilda De Angelis, perché con il suo appello ha davvero toccato delle corde importantissime e credo che abbia smosso anche determinate coscienze. Sì, sicuramente dal palcoscenico dei David è venuta fuori un po' questa situazione di disagio, però secondo me è venuta più fuori dai contro David.
0: Sì, tutto quello che è successo intorno e quindi anche le proteste proprio dei lavoratori. Bene, noi siamo giunti alla fine di questo approfondimento dopo il TG. Vi ricordo che se volete fare delle segnalazioni, potete scrivere a segnalazioni@cittadellatv.it. Ringrazio Gigi Piepoli di USB,
1: Grazie a
0: sei
1: voi.
0: a casa qui quando
1: Sì, sono a
0: vuoi.
1: casa,
0: Puoi
1: grazie.
0: portare la tua voce, ringrazio la regia e l'appuntamento torna lunedì.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
4: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
5: Onomas, grazie.
6: Sei Johnny Cage.
7: Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
5: Grazie mille, l'apprezzo molto.
6: Dovrebbero fare un reboot.
5: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
6: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
5: Dimmi che non siete dei fan esaltati. Come hai fatto?
8: Vuoi venire o no?
5: Dove diavolo siamo?
8: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
5: Fanculo!
6: Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
9: Cazzoni, ci state o no?
5: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore.
10: Sei davvero irritante.
5: Non in faccia.
10: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
5: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena. Get over here!
11: Only the strong survive.
12: Mi prendi per il culo? Non hai poteri!
5: Sono solo incredibilmente bello.
13: Non la vedevo da più di 10 anni. Ma l'ho sentita arrivare da chilometri di distanza. Inizia dicendomi: perché sei qui?
14: Sam, mi serve un vestito.
13: Quindi sei venuta da me per implorarmi?
14: Non sapevo dove altro andare.
13: Allora dimmi, cosa vedi nella tua testa?
14: Me.
13: Ah già, ora ricordo, tutto gira solo intorno a te. Che canzoni canterai?
14: Posso fartele sentire se vuoi.
13: Non voglio smettere proprio ora.
14: Di fare cosa?
13: Di non ascoltare la tua musica.
14: Non volevo tagliarti fuori.
13: Ma lo hai fatto.
14: Non puoi odiarmi davvero.
13: Oh sì che posso.
14: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?

0: Vedrai.
1: Abbiamo una connessione che non riesco a spiegare.
0: Credi che ci sia qualcosa dentro di te? Ora la manderemo via. Insieme.
1: Non mi piace.
0: Ma è quello che volevi. Sei andata in un posto in cui non potevo seguirti. Mother Mary. Ti reinventeremo. Quando tutto sarà finito, forse resterà solo una di noi.
1: Lo so.
2: Fai venire Gary nel mio ufficio, abbiamo un piccolo problema.
3: Le assicuro che vorrà ascoltare. L'alternativa è molto costosa.
2: Gary! Falli uscire dal mio ufficio.
4: Gary, un momento. Ci sono due versioni di questa storia.
5: Versione A.
4: Gary aspetta paziente accanto alla porta.
5: Versione B.
4: Gary ci attacca e voi passate le prossime 6 ore a scrostarlo dalle pareti. So quale versione Gary preferisce.
5: Dovete...
4: Gary.
5: Shh.
3: Manny Salazar non è il tipo a cui presti $1 miliardo pensando che lo restituirà.
6: Pensi di recuperarli?
3: Sai che posso farlo. In questo lavoro, quando si fanno errori, serve un'assicurazione.
7: Gen Con!
3: Ragazzi, non dovete fiatare. Seguitemi. Bronco e Sid.
8: Hey, mama!
3: La risolvono a modo loro.
9: Bella la tua camicia.
4: È di seta.
9: Ovviamente.
4: Te l'ho appena detto. È di seta.
10: Vola!
9: Questa è l'isola di Salazar. La polizia è sul suo libro paga. E ha anche un esercito personale piuttosto esperto. Puntare ogni casella.
4: Ogni singolo dettaglio.
9: Poliare ogni ingranaggio.
4: Prepararsi a tutto. 3, 2, 1.
10: Come on!
9: Raggio?
4: 300. No, 275.
9: Ti puoi decidere?
4: 250, abbattilo.
3: Lavorano tra il morale e l'immorale. Tra il bianco e il nero. Loro agiscono nella zona grigia.
11: Intravedo un problema.
4: Capisco bene che avete davanti un precipizio di 100 metri non attraversabile. Ma se vi date sufficiente pista, prendete velocità e sbattete le braccia così, eviterete il botto all'atterraggio.

0: Grazie.
1: Mi scusi, signore, stiamo per chiudere.
2: Un momento.
3: Diamo tutti il benvenuto a Maria.
4: Con questa faccia qua, questi occhi così poco avvezzi all'acume, ha rivoluzionato i trapianti.
5: La scoperta di qualcosa di nuovo produce in un essere umano un'emozione molto precisa.
6: Vai, grande!
7: Di che natura è la vita? Non è che appare e che poi scompare, no? Trasmigra come.
8: Ho sentito il verso dei pipistrelli.

0: Non me ne frega niente.
1: Lo Stato italiano, che non so se si è capito, non ci tiene a spendere per noi. Hanno bloccato tutto.
2: Tutto quello che vediamo e non vediamo è fatto di atomi e molecole.
3: Si muove.
4: Ma è una specie di alieno enorme, una specie di bestia cattiva, però è piccolo.
2: Rischia di avere più di 20.000 anni.
5: Per una volta il mondo si renderà conto di noi.
6: Come ci si sente?
3: Io non ce la faccio a dare la mia scoperta a dei capitalisti drogati di soldi.
4: La città del ghiaccio ha il valore della fiaba, però mi parla di pietra, mentre quella di Maria mi parla di vita.
3: Io lo so che vi sto chiedendo una cosa gigantesca, però per dare qualcosa gratuitamente.
4: Viene proprio da un altro mondo, perché viene da quel tempo là, quello infinito.
7: 3, 2, 1, action!
8: Rosa Lazar, o Lazar.
9: Lazar.
8: Abbiamo una minorenne, elegante, poliglotta, che non sa di trovarsi a Perugia e viene massacrata e abbandonata in una strada periferica. Da chi e perché?
10: È come se non si rendesse conto di essere stata quasi ammazzata di botte. È come se fosse tutto bello.
9: Io mica faceva puttana, faceva amica. Tutti mi vogliono.
10: Ma chi erano? Non ricordi nemmeno un nome.
9: Io non dico più niente, tu sei geloso.
11: Io proporrei di sollevarlo dall'incarico. Mangiamoschi è uno strano, ma molto strano.
10: Senti, non so più come fare. Mi scrive 20, 30 volte al giorno.
8: Non ti puoi sottrarre ora, anche perché sei l'unico che riesce a farla parlare.
9: Ma chi è quella?
10: È una mia paziente.
9: Perché ci guarda così?
11: Piccola città, bastardo posto.
10: Questa sei tu?
12: Mi ha mentito, mamma. Mi ha mentito di brutto.
8: Possibile che a te non te ne freghi un cazzo di capire che cosa è successo?
9: Ti fece paura?
10: No.
9: A me sì.

0: Ho trovato qualcosa. Nel negozio.
1: Ok. Cos'hai trovato?
0: Un posto. Ho trovato un posto.

0: C'è nessuno?
1: Papo, puoi salire? Che te?
0: C'è nessuno qui?
2: Lo so che sembra assurdo, ma devi credermi, è gigantesco laggiù.
3: Non sto dicendo che non ti credo.
2: Ok, tornerò con delle prove.
4: Bene, stai filmando?
5: Sì.
4: Seguitemi.
3: Clark, che posto è?
4: È quello che cerco di capire. Vengo qui tutte le notti e ne ho esplorata solo una minima parte. Ok, ora lentamente.
5: Oh mio Dio. Tiratemi su!
4: Cosa vedi?
2: Tutte quelle stanze. Le ha costruite quel posto. È come un labirinto che va avanti all'infinito. A volte ho paura di perdermi.
3: Clark, mi senti? Non capisco. Che cos'è?
5: Sì!
2: È bellissimo. Non è vero?
3: C'è qualcuno?

0: come lasciare il partner ed essere felici. I sette passi.
1: Sia tuo padre vorrebbe Frank e Melanie, i cantanti.
2: E si sono separati ormai da 10 anni.
1: Frank e Melanie.
3: Non ho sentito la sveglia.
4: Eppure sorda già da questo.
5: Per liberarsi di un rapporto che ormai non va più.
3: Senta, scusi.
6: Sì.
3: Noi aspettavamo un bambino che si chiama Jules Osman.
4: Tu questa domanda non la reggi più.
3: Ma che stai dicendo?
4: Ora ammazza.
5: Noi meritiamo molto di più.
7: Onorevole, giornalisti sono in posizione.
4: Ecco Jules.
6: In che senso?
8: Se tuo fidanzato ti ha lasciato, non è colpa mia.
9: Quei due stronzissimi libri gli hanno fatto il lavaggio del cervello.
10: Devo dirti una cosa.
8: Dimmi tesoro, dimmi.
10: Noi meritiamo molto di più.
8: Ma guarda, ci mancava l'africano, ci mancava.
11: Pensi al lato positivo. Lei è di tendenza, è diventata virale.
12: Ma come le è venuto in mente scrivere un manuale per far lasciare un gente, eh?
13: Pensavo che così ci si potesse risparmiare il dolore, la sofferenza, i sensi di colpa. E invece...
12: E invece...
14: Ricorderai, ricorderai, ricorderai.
6: È solo che mi manchi.
14: Ricorderai, ricorderai.
6: Quando ci siamo lasciati, tutti hanno parlato di noi, tranne io e te.
14: Cosa ci fai?
13: Perché in fondo, se non a dare tutto noi stessi...
12: A cosa serve l'amore?
14: Tra noi è una differenza.
6: Non mi aspettavo di trovarli in tale sintonia.
3: Io me ne vado!
6: Io me ne vado. Sarebbe Io me ne andrei di Baglioni, ma rivisitato.
3: Vaffanculo!
6: E facciamo anche Marco Masini.
15: Consigliato da RDS.
16: Sbrigati.
17: Sì.
16: Daniel, dammi solo un minuto. Rilassati. Daniel?

0: erano anche sull'auto di ieri sera. Erano tre graffi come questi.
1: Non vi siete fermati, vero? È qualcosa di demoniaco.
2: Ci sta inseguendo.
3: San Cristoforo, proteggi oggi. E non dimenticate. Tanto ti vediamo. Sei un pericolo vicino. Il pericolo vicino. Il pericolo vicino.
1: Nessuno sfugge al passeggero.

Tanto tempo fa, attorno all'anno 2003, ebbe inizio una leggenda di sanguinosa vendetta.

0: Stavo ammirando la tua spada.
1: Io e te abbiamo una faccenda in sospeso.
2: Parole sacrosante.
3: Quella donna merita la sua vendetta. E noi meritiamo di morire.
4: Non credevi mica che sarebbe stato facile, vero?
5: Sì, l'ho creduto.
6: Ciao!
4: Avanti.
7: Allora, dammi i dettagli.

0: Casalini, che ha guidato i primi cittadini in una riflessione sul concetto di fare rete tra istituzioni e chiesa per valorizzare un territorio.
1: Taranto è la città con la peggiore narrazione che esiste in Italia, non per colpa di Taranto, è andata così, ok, però si può fare qualcosa, assolutamente sì, si può iniziare a costruire una narrazione diversa, però non bisogna accettare la semplificazione, non può essere una cosa semplice, non si passa dalla Taranto dell'Ilva della Morte a una Taranto immediatamente bellissima così. Bisogna iniziare a costruire un'accoglienza diversa, una narrazione diversa, valorizzare la bellezza, non bastano solo dei delfini per ripulire un'immagine di una città, bisogna cominciare a costruire una narrazione che renda orgogliosi gli abitanti del posto in cui vivono.
0: Un messaggio che si sposa con l'attualità, che va dall'enciclica Laudato Si di Papa Francesco ai prossimi giochi del Mediterraneo. L'olio che brucia nella lampada non è solo tradizione, ma una luce su una nuova stagione di sostenibilità e inclusione. E quindi stasera il culmine delle celebrazioni con la consegna della statua del Santo Patrono al Sindaco di Taranto racconta un cammino che da oggi appare un po' più condiviso.
2: E in questa giornata così importante per la città di Taranto c'è un appuntamento che i tarantini assolutamente non possono perdere, quello con il Palio di Taranto. Noi abbiamo in video collegamento il presidente Francesco Simonetti. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio.
2: Presidente, immagino sia nel pieno l'attività dei preparativi, insomma fervono i preparativi, manca pochissimo.
3: Manca pochissimo, sì, abbiamo il tempo che purtroppo non ci sta dando molto aiuto, però siamo pronti, i vogatori hanno già affilato i remi, siamo pronti per far vedere alla città questa 40ª edizione del Palio di Taranto che si svolge ininterrottamente anche in tempo di pandemia dal 1986. Detto questo, il Palio di Taranto schiererà qui sulla mia sinistra a mare quest'anno 8 imbarcazioni che hanno superato i test, diciamo, molto rigidi per fare questa gara e percorreranno il periplo della città vecchia, che è lungo 3.100 metri, e quindi c'è la possibilità di vedere il palio praticamente in questa splendida location della città vecchia di Taranto. Scusate, ma io sono molto indaffarato per questo evento.
2: Immaginiamo. Presidente,
3: quindi vado a 380 all'ora.
2: Sull'importanza di iniziative come questa, che come giustamente ha sottolineato lei, va avanti da ben 40 anni, perché Taranto possa riappacificarsi con quelle che sono le sue inclinazioni naturali, quindi questo contatto diretto con
3: il mare. Sicuramente il Palio è nato proprio con questo spirito, quello di riportare alla luce le tradizioni della nostra città. Infatti i nostri pescatori andavano a remi a lavorare con imbarcazioni proprio simili a quello che noi abbiamo fatto dal Palio. Quindi il Palio di Taranto è nato come manifestazione sportiva, ma nel corso dei 40 anni è diventato un attrattore importante per la promozione turistica del territorio. Infatti come Palio di Taranto abbiamo toccato tantissimi mari di tantissime città italiane, non solo città italiane. Quindi diciamo un duplice aspetto positivo: sport sicuramente, tempo libero e promozione del territorio. Questo è il nostro spirito, la nostra ambizione, e il Palio di Taranto, non lo dico io ma ormai lo dicono tutti, è attestato come uno degli eventi più importanti e singolari della città di Taranto.
2: Presidente, le rubiamo ancora pochissimi secondi solo per invitare i tarantini. A che ora, dove ribadiamo questi particolari?
3: Perfetto, perfetto. Rapidamente dico che il corteo storico partirà da Palazzo di Città insieme al sindaco per arrivare all'arcivescovado, dove l'arcivescovo dà la benedizione ai concorrenti, che correranno indietro alla sede del Palio per schierarsi in allineamento alla partenza alle ore 19 in punto. La gara durerà circa 25 minuti, visto le condizioni meteo di questo pomeriggio, e per poi fare la premiazione dei primi tre equipaggi proprio qui in Piazza Castello, in prossimità di Palazzo di Città.
2: Grazie al presidente del Palio di Taranto, Francesco Simonetti. Noi sicuramente ci risentiremo al termine, insomma, nei prossimi giorni, al termine dell'evento, dell'iniziativa, per fare un breve bilancio. Buon lavoro e buon pomeriggio.
3: Benissimo, grazie a voi e grazie a tutti quanti i vostri telespettatori.
2: Andiamo avanti con la nostra informazione, parliamo di pet therapy, andiamo.

0: nella casa circondariale di Taranto con una iniziativa che è firmata Confcooperative Taranto. Il servizio l'ha curato Federica Pompamea.
1: Sono stati Eva e Merlino, i due cagnolini di piccola taglia, ad accompagnare i detenuti e le detenute del carcere Carmelo Magli di Taranto nel percorso riabilitativo per la gestione delle proprie emozioni. Si tratta del percorso di pet therapy rivolto ai carcerati con fragilità psichica, nato dalla collaborazione tra la direzione Confcooperative, ASL e WWF. L'obiettivo dell'iniziativa è stato quello di favorire il benessere relazionale e ridurre la medicalizzazione, come hanno spiegato Monica Ninni, educatrice dell'equipe psichiatrica ASL Taranto e l'operatrice Annalisa De Vincentis.
2: Sicuramente un 70-80% della popolazione in carico a noi e all'equipe psichiatrica ha ottenuto un buon risultato. Anche sul piano dell'umore e sulla responsabilità nel prendersi cura di un animale, di sicuro ha giovato sul loro comportamento, rispetto delle regole, responsabilità, collaborazione e anche nel rapporto con gli stessi operatori dell'equipe.
3: Cerchiamo appunto di far instaurare ai detenuti, con l'ausilio appunto dell'intervento del cane, un rapporto empatico, quindi di relazione, di benessere psicofisico.
1: Oltre ai benefici terapeutici, il percorso ha offerto anche una formazione tecnica per avviare i partecipanti alla professione di operatori di canili. Per Giovanni De Vincentis, presidente del WWF Taranto, e Luciano Mellone, direttore della casa circondariale di Taranto, per i detenuti questo percorso diventa un'occasione per diventare tutor dei propri compagni e rieducare i piccoli amici a quattro zampe del canile sanitario per favorire le adozioni.
4: Noi abbiamo testato questa attività, abbiamo avuto degli ottimi risultati e speriamo che, insomma, che ci possa essere una continuità da questo punto di vista. E quello che ci auguriamo, noi ci abbiamo messo tutto l'impegno.
5: La speranza è che alcuni, una parte di questi miglioramenti, oltre a tutti gli interventi che fanno anche tutti gli altri operatori dell'istituto, compresa la polizia penitenziaria, sia dovuta anche all'incontro settimanale con i nostri cagnolini.
0: La Polizia di Stato ha arrestato un pregiudicato tarantino di 26 anni e ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di droga. Il personale dei falchi della squadra mobile, percorrendo via Buonarroti, quindi nel cuore del quartiere Tamburi, ha individuato il giovane pregiudicato. Nelle tasche della sua giacca ha rinvenuto due panetti di hashish ancora avvolti nel cellofan per un peso complessivo di circa 200 grammi, 360 euro in banconote di piccolo taglio, che è il probabile provento dell'attività illecita, e tre telefoni cellulari, anche questi sottoposti a sequestro per eventuali approfondimenti investigativi. Il giovane è stato dunque arrestato e condotto presso il carcere di Taranto. Passiamo allo sport. Per il Taranto si avvicina la prima gara dei playoff, prevista per domenica prossima contro il Canosa.
6: Finale playoff tra Taranto e Canosa, countdown è sempre più vicino il match domenica prossima alle 16:30 allo Stadio Italia di Massafra. Il comitato regionale intanto ha reso nota la designazione arbitrale. A dirigere la sfida sarà Federico Regina della sezione di Molfetta, coadiuvato dagli assistenti Angelo Conversa della sezione di Bari e Francesco Sifo della sezione di Molfetta. In casa rossoblù cresce l'attesa per una sfida che si preannuncia comunque intensa, equilibrata e ad altissima tensione agonistica. Il Taranto arriva all'appuntamento consapevole di avere davanti un avversario organizzato e capace di colpire nei momenti chiave, con soprattutto delle bocche di fuoco importanti, tanti come l'ex Croce o Bomber di Piazza, motivo per cui serviranno attenzione e nervi saldi dal primo all'ultimo minuto. Le chiavi di lettura della partita sembrano infatti essere due: l'equilibrio e la gestione emotiva. In gare del genere spesso sono gli episodi a fare la differenza, lo ha sottolineato anche il tecnico Danucci ormai quasi due settimane fa. Il Taranto dovrà quindi essere lucido nelle due fasi, evitando di lasciarsi trascinare dalla pressione di una finale che può indirizzare però il futuro della stagione, avendo a disposizione, bene ricordarlo, due risultati su tre. Infatti, qualora dovesse terminare in parità la sfida al 90esimo, ma anche al 120esimo, sarebbe il Taranto a passare per la migliore posizione in classifica. Grande attenzione anche per quanto riguarda gli spalti sold out, quelli ionici, mentre invece ci sono dei tagliandi a disposizione dei sostenitori del Canosa. Quella

0: che è più importante comunque come aspetto, è che il Taranto sarà accompagnato dal grande tifo e la voglia di poter arrivare alla fase nazionale per poter poi centrare l'obiettivo più importante, la promozione in Serie D.
1: Ed ora vediamo qual è la situazione in cui si trovano gli operatori, i lavoratori del mondo del cinema. Sentiamo.
2: Acciaio o Marina, la scelta lavorativa a Taranto sembra sempre essere stata questa, ma negli ultimi 10 anni una terza via aveva smesso di essere un'utopia per diventare una reale possibilità, quella del cinema. Qui, tra la polvere dei parchi minerali e la luce del Mediterraneo, migliaia di professionisti hanno smesso di essere comparse per diventare protagonisti, operatori, costumisti, tecnici che hanno scelto di restare. Potremmo accantonare le fabbriche se sviluppassimo al meglio le prospettive dell'industria cinematografica, aveva detto Michele Riondino, attore e regista nel ritirare il suo David di Donatello nel 2024. Una provocazione quella di Riondino per la sua palazzina Laff, che oggi suona come un grido d'allarme, perché mentre Taranto dimostrava di poter essere una cinecittà sul mare, la macchina si è inceppata, non per mancanza di talento, ma per scelta politica. Siamo gli invisibili, ha scritto Gigi Piepoli di USB Cinema sui suoi social, quelli che montano le luci perché gli attori brillino. Il cinema non è un hobby, è un settore che si autofinanzia per legge, ma oggi i rubinetti sono chiusi, il tax credit è fermo, le produzioni scappano e noi, ha detto Piepoli, stiamo preparando di nuovo le valigie per il nord o per l'estero. Dopo anni di investimenti ci dicono che non serviamo più. Eppure, ogni euro investito nel cinema ne genera 3,7 per lo Stato. Poi il dato, il contratto nazionale, è fermo da 27 anni. I numeri parlano chiaro, il cinema non sottrae risorse, le moltiplica. Eppure il Sud e la Puglia in particolare sta subendo lo smantellamento di un tessuto culturale che era diventato vanto nazionale. Le film commission, un tempo punte di diamante, oggi assistono impotenti a un silenzio politico assordante, dalla Puglia all'opposizione nazionale, una paralisi che spaventa chi vive in questo mestiere. Mentre il sipario cala e le luci si spengono, resta una domanda. Vogliamo davvero che l'unica industria a queste latitudini rimanga quella dei camini, o avremo il coraggio di difendere la fabbrica dell'immaginario?
1: Ecco, questo sarà l'argomento, sarà l'oggetto dell'approfondimento di oggi, a cura della collega Valentina Castellaneta, come sempre, al termine del telegiornale. Noi invece ci rivediamo più tardi alle 19 con Rosso di Sera. Nella prima parte ci occuperemo di sanità, sarà nostro ospite il dottor Giuseppe Merico, già primario di pediatria del Santissima Annunziata di Taranto, dunque parleremo di diverse questioni del mondo della sanità, mentre nella seconda parte parleremo di prospettive con la Ionian Dolphin Conservation. E nel periodo in cui è nel pieno il fenomeno della fuga dei cervelli da Taranto, vi racconteremo delle storie al contrario, delle storie positive di giovani che dal nord hanno deciso di trasferirsi in maniera stabile a Taranto. Dunque, grazie per l'ascolto, a voi un buon proseguimento di giornata, arrivederci.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista, mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
3: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
4: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.

0: Buon pomeriggio e benvenuti a Dopo il TG Oltre la Notizia. Oggi parliamo di cinema, però quello che si fa dietro le quinte in realtà. E lo facciamo con Gigi Piepoli di USB Cinema.
1: Buon pomeriggio.
0: E per capire, per scendere un po' nell'argomento e capire di che cosa parleremo, possiamo vedere il servizio che ci informa su tutta la situazione che vivono i lavoratori dello spettacolo. Acciaio o marina, la scelta lavorativa a Taranto sembra sempre essere stata questa, ma negli ultimi 10 anni una terza via aveva smesso di essere un'utopia per diventare una reale possibilità, quella del cinema. Qui, tra la polvere dei parchi minerali e la luce del Mediterraneo, migliaia di professionisti hanno smesso di essere comparse per diventare protagonisti, operatori, costumisti, tecnici che hanno scelto di restare. Potremmo accantonare le fabbriche se sviluppassimo al meglio le prospettive dell'industria cinematografica, aveva detto Michele Riondino, attore e regista nel ritirare il suo David di Donatello nel 2024. Una provocazione quella di Riondino per la sua palazzina LAF, che oggi suona come un grido d'allarme, perché mentre Taranto dimostrava di poter essere una cinecittà sul mare, la macchina si è inceppata, non per mancanza di talento, ma per scelta politica. Siamo gli invisibili, ha scritto Gigi Piepoli di USB Cinema sui suoi social, quelli che montano le luci perché gli attori brillino. Il cinema non è un hobby, è un settore che si autofinanzia per legge, ma oggi i rubinetti sono chiusi, il tax credit è fermo, le produzioni scappano e noi, ha detto Piepoli, stiamo preparando di nuovo le valigie per il nord o per l'estero. Dopo anni di investimenti ci dicono che non serviamo più. Eppure, ogni euro investito nel cinema ne genera 3,7 per lo Stato. Poi il dato, il contratto nazionale, è fermo da 27 anni. I numeri parlano chiaro, il cinema non sottrae risorse, le moltiplica. Eppure il Sud, e la Puglia in particolare, sta subendo lo smantellamento di un tessuto culturale

0: era diventato vanto nazionale. Le Pink Commission, un tempo punte di diamante, oggi assistono impotenti a un silenzio politico assordante, dalla Puglia all'opposizione nazionale, una paralisi che spaventa chi vive in questo mestiere. Mentre il sipario cala e le luci si spengono, resta una domanda: vogliamo davvero che l'unica industria a queste latitudini rimanga quella dei camini, o avremo il coraggio di difendere la fabbrica dell'immaginario?
1: E allora Gigi, ci siamo resi conto che il problema Taranto in realtà fa parte di un problema più grande a livello nazionale. Qui si erano create effettivamente delle maestranze che stavano collaborando, persone che hanno investito su questa, voi non avete voluto chiamarla industria, però in questo mondo, in questa opportunità.
2: Allora, sicuramente era un'opportunità ed è ancora un'opportunità per la regione e per il territorio di Taranto. È un'opportunità che non è stata colta appieno ancora, soprattutto perché appunto viviamo un momento di crisi molto profondo e molto forte da circa 3 anni ormai. E, questa crisi che parte dal nazionale, quindi da decisioni governative nazionali, si è andata necessariamente a rivolgere poi ai territori. La Puglia è stata una regione punta di diamante per la Film Commission e purtroppo da appunto un paio d'anni è in una situazione di stallo. Ne risentono soprattutto le maestranze, quindi la filiera produttiva locale, ma ne risente l'indotto. Quindi è una situazione davvero complessa. È chiaro che non si può lasciare la situazione così com'è, perché stiamo perdendo tante professionalità e tante figure appunto professionali anche dell'indotto.
1: Persone che avevano cambiato un po' carriera e si erano, non reinventato, ma forse avevano dato frutto a quel talento che magari sognavano di rendere una carriera, costumisti, macchinisti e non solo.
2: No, gente che si è proprio reinventata, magari a metà del percorso lavorativo della vita si è trovata davanti alla possibilità di entrare a far parte delle maestranze, dei tecnici, degli operai del cinema, dell'industria audiovisiva e si è data una nuova professionalità, ha iniziato un nuovo mestiere e purtroppo adesso molte persone si ritrovano senza lavoro. È chiaro che è un problema molto importante. E perdere professionalità, andare a distruggere un indotto in un territorio come quello di Taranto è ancora più grave.
1: E quello che avete denunciato voi come OSB Cinema è che la Puglia Film Commission adesso sì riesce a portare dei film sul territorio, ma non dando lavoro alle maestranze locali.
2: Si riesce a portare ancora qualche produzione, soprattutto straniera, che non passa dalle dinamiche di Film Commission e non va quindi ad intercettare professionalità locali. È un grave problema che però fondamentalmente non possiamo nemmeno attribuire in toto alla Film Commission. Bisognerebbe aprire un tavolo di crisi regionale su questo tema.
1: La sensazione che si ha è che siano rimaste soltanto quelle serie che erano già iniziate e che adesso continuano a ricadere sul territorio, penso al commissario Ricciardi, che però credo che sia conclusa.
2: La terza stagione è stata l'ultima, almeno da ufficiali comunicazioni, e certo le serialità vanno avanti se hanno successo e quindi sono un prodotto sicuro, un prodotto di investimento sicuro, che però ovviamente non sono sufficienti a mantenere il mercato.
1: Dicevamo, è un problema nazionale, c'è questo problema del tax credit, io nel servizio ho detto che è fermo, in realtà non è fermo, è molto lento.
2: Sì, non è propriamente fermo, cioè cancellato, bloccato.
1: Però sembra una cosa molto difficile, la riusciamo a spiegare in maniera semplice per tutti?
2: Provo a semplificarla in maniera...
1: La deve capire anche tua nonna.
2: Ok, ci provo. Allora, il tax credit non è nient'altro che uno strumento di finanziamento che lo Stato mette a disposizione delle produzioni. Ha sempre funzionato in maniera automatica, quindi io produzione presento un progetto e prendo il 40% del tax credit. Da San Giuliano in poi, proprio perché c'era stato uno splafonamento, quindi vuol dire un esubero di richieste di fondi richiesti al Ministero, ci sono state delle riforme. Queste riforme sono state talmente complicate, talmente articolate, poco chiare, con ritardi amministrativi che di fatto c'è stata una paralisi del settore, ma non perché lo strumento fosse bloccato, ma perché è talmente complicato.

0: accederci con regole poco chiare che le produzioni ci rinunciano.
1: E tra l'altro il ministro Giuli l'altro giorno durante la cerimonia di David ha chiesto scusa perché ci sono pellicole importanti come il documentario su Giulio Regeni che non sono, diciamo, non sono stati, ai quali non sono stati dati i fondi, e dicendo che era un errore.
0: Questo è un altro problema abbastanza importante che provo a semplificare. Hanno introdotto queste commissioni appunto per andare a decidere che tipo di cinema andare a finanziare. Principalmente da una scelta ideologica era quel tipo di cinema che andasse a valorizzare la storia italiana e tutta una serie di cavolate, fondamentalmente. E queste commissioni però sono state formate non solo da esperti di cinema, ma da persone messe lì un po' a casaccio, come siamo abituati a vedere negli ultimi anni. E chiaramente il film su Regeni non è stato finanziato, ma altri discutibili sì.
1: Tu sei un operatore, no?
0: Assistente operatore,
1: Assistente operatore, e sei uno di quelli che adesso fa la valigia, da un po', da sempre in realtà, fa la valigia e va via per lunghi periodi, per poter, poi torni e ci sono lunghi periodi di non lavoro. Come questo, come incide sulla sanità mentale, sulle possibilità economiche, della categoria o di una persona?
0: Allora, io parlo della mia esperienza personale, appunto avendo scelto di vivere a Taranto e contribuire nel mio piccolo alla crescita di questo territorio che soffre appunto di uno spopolamento di under 40, come abbiamo potuto leggere, ho scelto di rimanere qua, con tutte le difficoltà del caso, perché quando ci sono stati periodi di grande lavoro io sono mancato da casa anche 6 mesi. Di contrappasso, quando torno qui, non faccio nulla anche per 6 mesi. Questo intanto genera una discontinuità economica importantissima, perché non ci sono strumenti di sostegno al reddito dedicati a noi lavoratori dello spettacolo, ma usufruiamo della NASPI come uno strumento ordinario che usano tutti. E quindi vuol dire che se tu non accumuli giornate non puoi prendere giornate, la mia situazione di oggi attuale. Ma anche a livello di stress psicofisico è pesante, perché quando lavori, lavori anche 14 ore al giorno. E poi praticamente lavori e dormi e basta, da soli in una città X. Quando non lavori sei abituato a fare 14 ore di lavoro, ma in realtà poi non hai nulla da fare, non sai come impegnare la tua giornata e quindi c'è uno stress psicofisico molto forte.
1: Non è sicuramente facile, non è sicuramente facile. L'indotto che si era creato a Taranto, tra l'altro, non toccava soltanto chi materialmente lavorava nel film, ma anche logisticamente, quindi chi si occupava dei catering,
0: Non
1: di far
0: solo,
1: mangiare, chi fa se faceva dormire.
0: non solo, proprio perché l'indotto del cinema ge genera una ricaduta di 3,70 euro circa ogni euro investito. Questo però lo dobbiamo spiegare questo dato,
1: Sì,
0: perché
1: cioè
0: questi 3,70 euro non sono
1: abbiamo detto che ogni euro investito nel cinema sono 3,70 euro
0: di
1: di
0: ricaduta.
1: ricaduta. Ok.
0: In che senso però? Questa ricaduta va a finire sul turismo, quindi sull'impatto turistico generato dai film che si vedono in giro, sui contributi delle maestranze, ma sulla distribuzione, diciamo, dei cibi, quindi ristorante e catering, alloggi, viaggi, spostamenti, noleggio di mezzi, noleggio di attrezzature, è un ritorno molto ampio.
1: Molto ampio che adesso a Taranto manca. E diciamo che quel sogno che espresse Michele Riondino tanto bene ai David di Donatello, facendoci sognare tutti, quando ha vinto con Palazzina Laff, oggi non c'è. Tu lo vedi, è un futuro.
0: Io non voglio essere totalmente pessimista, sicuramente questo è un momento di estrema difficoltà per questo comparto e per questa regione e questa città. Io mi auguro che una città come Taranto possa avere un futuro rivolto alla cultura più che ad altre dinamiche industriali, ma mi faccio delle domande e vedo delle cose che non tanto capisco, se posso permettermi. Il perché noi non abbiamo un assessore alla cultura in questa città. Io no, questa cosa non la riesco a capire. Come possiamo noi sviluppare la cultura in questa città se non abbiamo una persona con cui possiamo parlare di questo?
1: Certo, qui è una domanda che faremo al sindaco sicuramente, che ha tenuto nelle sue mani la delega alla cultura. Un'altra domanda che va bene, cerchiamo, andiamo un po' più sul leggero.
0: Certo.
1: Ci hai raccontato che insomma, quando lavorate, lavorate 14 ore e alla fine dormite e basta. La gente si aspetta in realtà un modo.

0: molto più patinato di conoscenza degli attori e tutte queste cose qui, quindi non c'è tutta questa meraviglia, polvere di stelle come.
1: Ma guarda, la verità è che gli attori intanto sono persone comuni come noi e che semplicemente come lavoro appunto utilizzano la loro bravura, la loro immagine, ma poi sul set sono persone comunissime. E noi facendo giornate molto impegnative di lavoro, che appunto arrivano a tante ore durante l'arco della giornata, ovviamente i momenti di socialità extra lavorativi sono molto ridotti, quindi non c'è questa grande, come ti posso dire, festa quotidiana. È un lavoro come un altro, pesante per gli attori e per le maestranze.
0: La cosa bella è che in tutto questo sono tanti gli attori che, soprattutto sul palcoscenico dei David, hanno sostenuto chi lavora dietro le quinte.
1: Soprattutto mi sento di ringraziare Matilda De Angelis, perché con il suo appello ha davvero toccato delle corde importantissime e credo che abbia smosso anche determinate coscienze. Sì, sicuramente dal palcoscenico dei David è venuta fuori un po' questa situazione di disagio, però secondo me è venuta più fuori dai contro David.
0: Sì, tutto quello che è successo intorno e quindi anche le proteste proprio dei lavoratori. Bene, noi siamo giunti alla fine di questo approfondimento dopo il TG. Vi ricordo che se volete fare delle segnalazioni potete scrivere a segnalazioni@cittadellatv.it. Ringrazio Gigi Piepoli di USB,
1: Grazie a
0: sei
1: voi.
0: a casa qui quando
1: Sì, sono a
0: vuoi,
1: casa,
0: puoi
1: grazie.
0: portare la tua voce. Ringrazio la regia e l'appuntamento torna lunedì.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
4: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
5: Onomas, grazie.
6: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
5: Grazie mille, l'apprezzo molto.
6: Dovrebbero fare un reboot.
5: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
6: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
5: Dimmi che non siete dei fan esaltati. Come hai fatto?
7: Vuoi venire o no?
5: Dove diavolo siamo?
7: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
5: Fanculo!
6: Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
8: Cazzoni, ci state o no?
5: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore.
9: Sei davvero irritante.
5: Non in faccia.
9: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
5: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena. Get over here!
10: Only the strong survive.
11: Mi prendi per il culo? Non hai poteri!
5: Sono solo incredibilmente bello.
12: Non la vedevo da più di 10 anni. Ma l'ho sentita arrivare da chilometri di distanza. Inizia dicendomi: perché sei qui?
13: Sam, mi serve un vestito.
12: Quindi sei venuta da me per implorarmi?
13: Non sapevo dove altro andare.
12: Allora dimmi, cosa vedi nella tua testa?
13: Me.
12: Ah, già, ora ricordo, tutto gira solo intorno a te. Che canzoni canterai?
13: Posso fartele sentire se vuoi.
12: Non voglio smettere proprio ora.
13: Di fare cosa?
12: Di non ascoltare la tua musica.
13: Non volevo tagliarti fuori.
12: Ma lo hai fatto.
13: Non puoi odiarmi davvero.
12: Oh sì che posso.
13: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
12: Vedrai.
13: Abbiamo una connessione che non riesco a spiegare.
12: Credi che ci sia qualcosa dentro di te. Ora la manderemo via. Insieme.

0: è quello che volevi. Sei andata in un posto in cui non potevo seguirti. Mother Mary. Ti reinventeremo. Quando tutto sarà finito, forse resterà solo una di noi.
1: Lo so.
2: Fai venire Gary nel mio ufficio, abbiamo un piccolo problema.
3: Le assicuro che vorrà ascoltare. L'alternativa è molto costosa.
2: Gary! Falli uscire dal mio ufficio.
4: Gary, un momento. Ci sono due versioni di questa storia.
5: Versione A.
4: Gary aspetta paziente accanto alla porta.
5: Versione B.
4: Gary ci attacca e voi passate le prossime 6 ore a scrostarlo dalle pareti. So quale versione Gary preferisce.
6: Dovete...
4: Gary.
6: Shh.
3: Manny Salazar non è il tipo a cui presti $1 miliardo pensando che lo restituirà.
7: Pensi di recuperarli?
3: Sai che posso farlo. In questo lavoro, quando si fanno errori, serve un'assicurazione.
8: Gen Con!
3: Ragazzi, non dovete fiatare. Seguitemi. Bronco e Sid.
9: Hey, mama!
3: La risolvono a modo loro.
5: Bella la tua camicia.
4: È di seta.
5: Ovviamente.
4: Te l'ho appena detto. È di seta.
10: Cola!
5: Questa è l'isola di Salazar. La polizia è sul suo libro paga. E ha anche un esercito personale piuttosto esperto. Spuntare ogni casella.
4: Ogni singolo dettaglio.
5: Poliare ogni ingranaggio.
4: Prepararsi a tutto. 3, 2, 1.
10: Cola!
5: Raggio?
4: 300. No, 275.
5: Ti puoi decidere?
4: 250, abbattilo.
3: Lavorano tra il morale e l'immorale. Tra il bianco e il nero. Loro agiscono nella zona grigia.
11: Intravedo un problema.
4: Capisco bene che avete davanti un precipizio di 100 metri non attraversabile. Ma se vi date sufficiente pista, prendete velocità e sbattete le braccia così, eviterete il botto all'atterraggio.
12: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
13: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
3: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
4: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

0: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio è la TV di Taranto.
1: Sono le 17:30.
0: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. In apertura parliamo di Exilva, nuova tensione allo stabilimento. I sindacati FIM, FIOM, UILM e USB denunciano gravi anomalie nella gestione dei riposi. L'azienda trasformerebbe unilateralmente le ferie già programmate e autorizzate in giornate di cassa integrazione. Secondo le RSU, questa pratica non solo danneggia la retribuzione dei lavoratori, ma viola l'articolo 36 della Costituzione, che tutela il diritto irrinunciabile al recupero psicofisico. Citando la prassi INPS, i sindacati contestano la legittimità alla sovrapposizione tra ferie e ammortizzatori sociali. Richiesto un incontro urgente ad Acciaierie d'Italia per sanare le irregolarità e in mancanza di risposte scatteranno mobilitazioni e verifiche legali. Furto allo stadio del nuoto di Taranto. Tra il 6 e il 7 maggio ignoti hanno sottratto i cavi elettrici appena installati, causando danni intorno a circa 100.000 euro. Il materiale è già stato riacquistato, ma andrà reinstallato. Il colpo arriva pochi giorni dopo l'annuncio del commissario ferrarese sulla fine dei lavori, rischiando così di causare nuovi ritardi. Il Tribunale di Taranto ha emesso una sola condanna sull'inchiesta di droga e armi nella città vecchia, 5 anni ad Angelo Piemonte, per reati legati allo spaccio. Assolti invece gli altri 7 imputati, tra cui Michele Caforio e Maria Teresa Salamina, per non aver commesso il fatto o perché non sussiste. Crolla così l'ipotesi accusatoria della procura di una rete criminale di spaccio, rapine e ferimenti. Entrano nel vivo le celebrazioni per il patrono di Taranto. Il momento clou è previsto per oggi pomeriggio con l'antico rito Upregge, la consegna della statua argentea del patrono dall'autorità ecclesiastica al sindaco, seguito dalla processione a mare sulla nave Keradi. Grande attesa alle 19:45 per l'apertura del ponte girevole, che permetterà il passaggio del simulacro preceduto dai rematori del palio. I festeggiamenti proseguiranno domani con la consegna dei cataldus d'argento. Chiusura domenica 10 con l'ostensione della crocetta aurea, la processione a terra, il concerto dei Terra Ross e lo spettacolo pirotecnico finale. E ieri, alla vigilia della processione a mare di San Cataldo, l'arcivescovo Ciro Miniero ha riunito a Taranto i vescovi di Oria e Castellaneta e i sindaci della provincia per siglare un patto di collaborazione. L'evento, centrato sul bene comune, ha visto la simbolica accensione della lampada della pace. Bisogna guardare al futuro con speranza e fare rete, ha dichiarato Miniero. L'iniziativa promuove lo sviluppo locale attraverso l'inclusione e la sostenibilità, unendo fede e impegno civile per la crescita della comunità ionica. Sempre in occasione della festa patronale, la polizia locale

0: statale ha disposto alcune modifiche alla viabilità. Il ponte girevole resterà chiuso per la processione a mare e il lungomare sarà interdetto per la fiera cittadina. Per il trasporto pubblico, invece, dalle 17 i bus Kima non transiteranno dal centro, deviando sul ponte Punta Penna. Soppresso anche il Park and Ride Democrate. Per agevolare i cittadini, i residenti e gli abbonati della zona A potranno parcheggiare in zona B senza alcuna sanzione. E ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
1: Sarà Federico Regina della sezione di Molfetta il direttore di gara di Taranto Canosa, gara valevole come finale playoff regionale del campionato di eccellenza pugliese per l'accesso alla fase nazionale che conduce alla promozione in Serie D. Il direttore di gara molfettese sarà coadiuvato da Angelo Conversa della sezione di Bari e Francesco Sifo, anch'esso della sezione di Molfetta. Ricordiamo che la gara si giocherà domenica prossima alle 16.30 allo Stadio Italia di Massafra, Radio Cronaca Diretta dalle 16.25 su Radio Cittadella.
0: E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.
2: DAB Plus, Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
3: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Eccola qua, la musica italiana, ma soprattutto un grande ritorno. Beh, quello di Biagio Antonacci, You and Me, con questa canzone che poi tra l'altro anticipa anche un nuovo lavoro in arrivo per questa grande voce italiana che per grande piacere dei fan ritorna con un nuovo grande singolo. Prima Fears for Fears, in quello che è l'appuntamento Rewind, che come sempre vi sblocca un ricordo, vi riporta indietro nel tempo con una grande canzone dal passato. Bene, buona serata, come sempre da Paolo D'Andria. È partito anche questa sera il nostro viaggio tra quelli che sono i successi italiani e internazionali. Saluto anche Piero Caffio dall'altra parte, che come sempre mi seguirà alla parte tecnica. Questo è Driving.

0: Si chiama The Way We Touch, la voce bella di Charlotte Gardin. State con noi, facciamo una breve pausa, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Starsonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Starsonia Indie News su Cittadella, la radio.
2: Cittadella, New Hit.

Eccole qua, le canzoni nuove, come sempre le belle novità, che vi lanciamo da Cittadella Radio e Cittadella TV, perché siamo in diretta sul canale 94 per Puglia e Basilicata. Saif, che torna con Buona Domenica, questo singolo che poi lancia, insomma, questo suo lavoro, si chiama Santissimo, e poi devo dire che questo brano affronta dei temi particolarmente personali e toccanti, perché va a descrivere quello che è il rapporto difficile con un padre assente che poi promette viaggi e regali mai mantenuti, promesse insomma che sono rimaste così nell'aria, aria fritta come si dice, insomma. Nuova canzone che ci farà compagnia per l'intera settimana come New Hit, e tra mezz'ora torniamo naturalmente con un'altra bella novità. Si riparte, questo è Driving.

American Girls, quanti bei successi Harry Styles. Beh, torna con questa canzone che poi tra l'altro il secondo singolo estratto da questo suo quarto album in studio, si chiama Kiss All The Time, album uscito i primi di marzo, che contiene, devo dire, tante belle tracce, con un tema importante, centrale, particolare, perché racconta quello che è il senso di solitudine e una riflessione anche personale scaturita

tempo dal vedere i suoi tre amici più stretti, più cari, pensate, innamorarsi e sposarsi. Quindi, insomma, presumiamo che Harry Styles sia singolo e che non accetti tanto il matrimonio o i legami a lunga durata. Beh, altra bella novità che abbiamo ritrovato questa sera all'interno di Driving. Volevo come sempre ricordarvi quelli che sono i contatti: 339 680 6868. Poi siamo anche in diretta sul canale 94 per Puglia e Basilicata.

E noi si va. 5 di mattina è il titolo di Francamente. Lì si chiama Francesca Siano, l'abbiamo conosciuta a X Factor 2024 con insomma delle performance incredibili, gran bella voce che poi ritorna con questa canzone che è stata una delle belle novità, canzone che poi lancia naturalmente questo album, è il cuore pulsante di questo bel lavoro che si chiama Bitterleben, uscito insomma da pochissimo, ma sicuramente contiene tante belle tracce per questo artista giovane, sicuramente ci darà tante belle soddisfazioni. Poi X Factor è stata, devo dire, grandiosa, insomma canzone che è un invito a restare curiosi nella vita, insomma in questo mondo frenetico, racconta poi quell'atmosfera sospesa dell'alba, pallidi pallidi ai margini, dice, vissuta tra amici, baci fuori dalle discoteche e anche poi il ritorno a quella che è la realtà urbana. Si continua, questa è Cittadella e questa è Olivia Rodrigo. I know.

0: un'altra grande voce, anche lei devo dire ci ha regalato dei singoli molto belli. Giovanissima Olivia Rodrigo ritorna con Drop Dead, questo singolo pezzo di punta da questo terzo album, che è un titolo devo dire lungo particolare, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love si chiama questo album, contiene questa canzone. Lei ha parlato spesso nei suoi lavori di crepacuore, di quelli che sono i dolori dell'amore, però in questa canzone esplora quella che è l'euforia, anche l'infatuazione di quello che è un primo appuntamento perfetto. Insomma, altra bella novità che abbiamo ritrovato anche questa sera su Cittadella, la radio. State con noi, breve pausa, tra pochissimo ritorniamo con Driving.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.
2: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: I grandi successi, la bella musica e i bei ripescaggi che come sempre vi proponiamo in quello che è l'appuntamento Rewind. Grandi Police, siamo nel 1980, un classicone che abbiamo ritrovato naturalmente all'interno di questo appuntamento che ogni mezz'ora riaccende i motori della macchina del tempo per regalarvi naturalmente un'altra grande canzone dal passato. Ben ritrovati da Paolo D'Andri, il nostro Piero Caffio alla parte tecnica. Buona serata, siete con Driving.
1: Come stai? Che domanda stupida, non farla mai. Come sto? Non lo so. Giorni sì, giorni no. Capirai. Si fa troppo presto a dire don't cry. Come i Guns, come i Cure.

Eccolo qua, il nuovo singolo di Paola Iezzi, insomma, canzone che poi devo dire particolare, perché sicuramente c'è un riferimento, insomma, alla sorella, stessa direzione, strade diverse, ma in realtà si mantiene intatto quello che è un viaggio condiviso, insomma, insieme, questa vita condivisa insieme, anche se le strade artistiche si sono, insomma, divise. Altra bella novità che abbiamo ritrovato anche questa sera all'interno di Driving, un paio di saluti. Laura, buona serata, mi scrive da Bari, grazie naturalmente per i tanti complimenti. Buon lavoro a Mauro, immancabile, come anche Paolo che ci segue durante la nostra giornata musicale. È uscito da poco il film, e questa è la colonna sonora.

0: grande carica, la coppiata micidiale, ragazzi. Qui c'è Madonna insieme al rapper Decky. Madonna che poi è stata ospite d'onore alla sfilata di Dolce & Gabbana durante la Fashion Week di Milano. Invece Decky ha collaborato per questa canzone Runway e il video musicale si ispira proprio a quelle che sono le passerelle milanesi e alle iconiche performance di Madonna. Insomma, video anche, devo dire, molto bello, molto particolare, che poi tra l'altro potete guardare sulla nostra TV, Città della TV, sul canale 94. Bene, breve pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV, si sente, si vede, si vive.
2: Cittadella, Cittadella. New hit.

Le canzoni nuove, le belle novità che vi lanciamo, vi proponiamo da Cittadella, la radio e Cittadella TV. Lui si chiama Harvey, questa è Light to Me, questa nuova canzone di questo cantante britannico, Harvey Cantwell si chiama lui, per naturalmente per le belle novità che vi lanciamo. C'è questa canzone che poi lancia anche questo EP importante, questo lavoro che uscirà a giugno, si chiama Bliss. Sicuramente avremo modo naturalmente di spulciarlo e di conoscere le tracce di questa bella voce che abbiamo ritrovato come bella novità questa sera su Cittadella. Tra mezz'ora ritorna come sempre la New Hit.

0: Poi c'è questo rapporto intimo tra questi due grandi artisti italiani che si sono ritrovati in Marrakesh e Madame per questa grande canzone, quest'altra bella novità. Il singolo si chiama Volevo Capire, questo dialogo interiore per questa canzone che già si preannuncia un bel successo che ci accompagnerà appunto nei prossimi mesi. Pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
2: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

classicone, bellissima. I Can Go For That, No Can Do. Beh, Daryl Hall Jones, 1981, album strepitoso, si chiama Private Eyes, che insomma contiene altre tracce micidiali, bellissime, insomma ve lo consiglio. Altra grande iconica canzone che abbiamo ritrovato come sempre in quello che è l'appuntamento che vi sblocca un ricordo. Abbiamo riacceso la nostra time machine e ogni mezz'ora ritorna naturalmente quello che è il nostro rewind per regalarvi naturalmente un'emozione musicale in quello che è il nostro appuntamento quotidiano. Bene, buona serata, siamo ripartiti, abbiamo ancora 10 minuti insieme con Paolo D'Andria che come sempre vi accompagna in voce, il nostro Piero Caffio alla parte tecnica. Altra bella novità, Fra Quintale.

Beh, lui mi piace in modo particolare, Fra Quintale, che ritorna con questo singolo Aranciata, prodotto poi da Maze, gran bella produzione, per una canzone che poi troverete nella riedizione digitale di quello che è il suo quinto album, si chiama Amor Proprio. Beh, racconta la fine di una relazione, di quelle che sono le ferite emotive che ne conseguono. C'è una bella metafora, perché insomma parla di queste lacrime che cadono in un bicchiere di aranciata rendendola amara. Devo simpatica, insomma, metafora per raccontare naturalmente questa fine di una relazione. Fra Quintale su Cittadella, la radio. Abbiamo chiuso. Devo come sempre ringraziare gli amici del 339-6806-868. Noi siamo stati sul canale 94 per Puglia e Basilicata. Grazie a Piero Caffio che si è occupato della parte tecnica. Bene, Paolo D'Andria vi saluta. Se volete, vi aspetto domani, come sempre alle 17, con Driving.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Oh, Nomas, grazie.
3: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
2: Grazie mille, l'apprezzo molto.
3: Dovrebbero fare un reboot.
2: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
3: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
2: Dimmi che non siete dei fan esaltati. Come hai fatto?
4: Vuoi venire o no?
3: Dove diavolo siamo?
4: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
3: Fanculo! Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
5: Cazzoni, ci state o no?
2: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore.
6: Sei davvero irritante.
2: Non in faccia.
7: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
2: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena.
8: Get over here!
9: Only the strong survive.
10: Mi prendi per il culo? Non hai poteri!
2: Sono solo incredibilmente bello.
11: Non la vedevo da più di 10 anni. Ma l'ho sentita arrivare da chilometri di distanza. Inizia dicendomi: perché sei qui?
12: Sam, mi serve un vestito.
11: Quindi sei venuta da me per implorarmi?
12: Non sapevo dove altro andare.
11: Allora dimmi, cosa vedi nella tua testa?
12: Me.
11: Ah già, ora ricordo, tutto gira solo intorno a te. Che canzoni canterai?
12: Posso fartele sentire se vuoi.
11: Non voglio smettere proprio ora.
12: Di fare cosa?
11: Di non ascoltare la tua musica.
12: Non volevo tagliarti fuori.
11: Ma lo hai fatto.
12: Non puoi odiarmi davvero.
11: Oh sì che posso.
12: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
11: Vedrai.
12: Abbiamo una connessione che non riesco a spiegare.
11: Credi che ci sia qualcosa dentro di te? Ora la manderemo via. Insieme.
12: Non mi piace.
11: Ma è quello che volevi. Sei andata in un posto in cui non potevo seguirti. Mother Mary. Ti reinventeremo.

0: Quando tutto sarà finito, forse resterà solo una di noi.
1: Lo so.
2: Fai venire Gary nel mio ufficio, abbiamo un piccolo problema.
3: Le assicuro che vorrà ascoltare. L'alternativa è molto costosa.
2: Gary! Falli uscire dal mio ufficio.
4: Gary, un momento. Ci sono due versioni di questa storia.
5: Versione A.
4: Gary aspetta paziente accanto alla porta.
5: Versione B.
4: Gary ci attacca e voi passate le prossime 6 ore a scrostarlo dalle pareti. So quale versione Gary preferisce.
5: Dovete...
4: Gary.
5: Shh.
3: Manny Salazar non è il tipo a cui presti $1 miliardo pensando che lo restituirà.
6: Pensi di recuperarli?
3: Sai che posso farlo. In questo lavoro, quando si fanno errori, serve un'assicurazione.
7: Jin Kan!
3: Ragazzi, non dovete fiatare. Seguitemi. Bronco e Sid... la risolvono a modo loro.
8: Bella la tua camicia.
4: È di seta.
8: Ovviamente.
4: Te l'ho appena detto. È di seta.
9: Cola!
8: Questa è l'isola di Salazar. La polizia è sul suo libro paga. E ha anche un esercito personale piuttosto esperto. Spuntare ogni casella.
4: Ogni singolo dettaglio.
8: Poliare ogni ingranaggio.
4: Prepararsi a tutto. 3, 2, 1.
9: Cola!
8: Raggio?
4: 300. No, 275.
8: Ti puoi decidere?
4: 250, abbattilo.
3: Lavorano tra il morale e l'immorale. Tra il bianco e il nero. Loro agiscono nella zona grigia.
10: Intravedo un problema.
4: Capisco bene che avete davanti un precipizio di 100 metri non attraversabile. Ma se vi date sufficiente pista, prendete velocità e sbattete le braccia così, eviterete il botto all'atterraggio.
11: Diamo tutti il benvenuto a Maria.
12: Con questa faccia qua,
13: questi occhi così poco avvezzi all'acume,
12: ha rivoluzionato i trapianti.
14: La scoperta di qualcosa di nuovo produce in un essere umano un'emozione molto precisa.
15: Vai, vai, vai, grande!
16: Di che natura è la vita? Non è che appare e che poi scompare, no? Trasmigra come.
17: Sentito il verso dei pipistrelli?
18: Non me ne frega niente.
17: Lo Stato italiano, non so se si è capito, non ci tiene a spendere per noi. Hanno bloccato tutto.
14: Tutto quello che vediamo e non vediamo è fatto di atomi e molecole.
19: Si muove?
16: Ma è una specie di alieno enorme, è una specie di bestia cattiva, però è piccolo.
14: Rischia di avere più di 20.000 anni.
17: Per una volta il mondo si renderà conto di noi.
20: Come ci si sente?
14: Io non ce la faccio a dare la mia scoperta a dei capitalisti drogati di soldi.
16: La città del ghiaccio ha il valore della fiaba, però mi parla di pietra, mentre quella di Maria mi parla di vita.
14: Io lo so che vi sto chiedendo una cosa gigantesca. Però per dare qualcosa gratuitamente.
16: Viene proprio da un altro mondo. Perché viene da quel tempo là, quello infinito.
21: 3, 2, 1, action!
1: Rosa Lazar. O Lazar.
22: Lazar.
1: Abbiamo una minorenne elegante, poliglotta, che non sa di trovarsi a Perugia e viene massacrata e abbandonata in una strada periferica. Da chi e perché?
5: È come se non si rendesse conto di essere stata quasi ammazzata di botte. È come se fosse tutto bello.
22: Io mica faceva puttana, faceva amica. Tutti mi vogliono.
5: Ma chi erano? Non ricordi nemmeno un nome.
22: Io non dico più niente, tu sei geloso.
23: Io proverei di sollevarlo dall'incarico. Banjavoski è uno strano. Ma molto strano.
5: Senti, non so più come fare. Mi scrive 20, 30 volte al giorno.
1: Non ti puoi sottrarre ora, anche perché sei lui.

0: Franco quería farla parlare.
1: Ma chi è quella?
2: È una mia paziente.
1: Perché ci guarda così?
3: Piccola città, bastardo posto.
2: Questa sei tu?
1: Mi ha mentito, mamma. Mi ha mentito di brutto.
0: Possibile che a te non te ne freghi un cazzo di capire che cosa è successo?
4: Ti fece paura?
2: No.
4: A me sì.

0: Ho trovato qualcosa. Nel negozio.
1: Ok. Cos'hai trovato?
0: Un posto. Ho trovato un posto.

0: C'è nessuno?
1: Papo, vuoi sentire che te?
0: C'è nessuno qui?
2: Lo so che sembra assurdo, ma devi credermi, è gigantesco laggiù.
3: Non sto dicendo che non ti credo.
2: Ok, tornerò con delle prove.
4: Bene, stai filmando?
5: Sì.
4: Seguitemi.
3: Clark, che posto è?
4: È quello che cerco di capire. Vengo qui tutte le notti e ne ho esplorata solo una minima parte. Ok, ora lentamente.
5: Oh mio Dio. Tiratemi su, tiratemi su!
4: Cosa vedi?
2: Tutte quelle stanze le ha costruite quel posto. È come un labirinto che va avanti all'infinito. A volte ho paura di perdermi.
3: Clark, mi senti? Non capisco. Che cos'è?
5: Ehi! Hey.
2: È bellissimo. Non è vero?
3: C'è qualcuno?

0: come lasciare il partner ed essere felici. I sette passi.
1: Il Santo Padre vorrebbe Frank e Melanie, i cantanti.
2: E si sono separati ormai da 10 anni.
1: Frank e Melanie.
3: Non ho sentito la sveglia.
4: Eppure sorda già da qui.
5: Per liberarsi di un rapporto che ormai non va più.
3: Senta, scusi.
6: Sì.
3: Noi aspettavamo un bambino che si chiama Jules Osman.
4: Tu questa tonalità non la reggi più.
3: Ma che stai dicendo?
6: Ora ammazza.
5: Noi meritiamo molto di più.
7: Onorevole, giornalisti sono in posizione.
4: Ecco Jules.
6: In che senso?
5: Se il tuo fidanzato ti ha lasciato, non è colpa mia.
8: Quei due stronzissimi libri gli hanno fatto il lavaggio del cervello.
3: Devo dirti una cosa.
5: Dimmi tesoro, dimmi.
3: Noi meritiamo molto di più.
5: Ma guarda, ci mancava l'africano, ci mancava.
9: Pensi al lato positivo. Lei è di tendenza, è diventata virale.
3: Ma come le è venuto in mente a scrivere un manuale per far lasciare la gente, eh?
5: Pensavo che così ci si potesse risparmiare il dolore, la sofferenza, i sensi di colpa. E invece?
3: Ricorderai, ricorderai,
6: ricorderai. È solo che mi manchi. Ricorderai, ricorderai. Quando ci siamo lasciati, tutti hanno parlato di noi, tranne io e te.
5: Perché in fondo, se non a dare tutto noi stessi,
3: a cosa serve l'amore? Tra noi
6: è una differenza. Non mi aspettavo di trovarli in tale sintonia.
3: Io me ne vado.
6: Sarebbe Io me ne andrei di Baglioni, ma rivisitato.
3: Vaffanculo!
6: E facciamo anche Marco Masini.
10: Consigliato da RDS.
11: Sbrigati.
12: Sì.
13: Daniel, dammi solo un minuto.

0: anche sull'auto di ieri sera. Erano tre graffi come questi.
1: Non vi siete fermati, vero? È qualcosa di demoniaco.
2: Ci sta inseguendo.
3: San Cristoforo, proteggi gli archi e non dimenticate. Tanto tempo di attività. Sei in pericolo vicino. In pericolo vicino. In pericolo vicino.
1: Nessuno sfugge al passeggero.

Tanto tempo fa, attorno all'anno 2003, ebbe inizio una leggenda di sanguinosa vendetta.

0: Stavo ammirando la tua spada.
1: Io e te abbiamo una faccenda in sospeso.
2: Parole sacrosante.
3: Quella donna merita la sua vendetta. E noi meritiamo di morire.
1: Non credevi mica che sarebbe stato facile, vero?
4: Sì, l'ho creduto.
5: Ciao!
1: Avanti!
6: Allora, dammi i dettagli cruenti.
7: È un vero massacro, papà.
1: Ho ucciso tante persone per arrivare fin qui. E quando sarò arrivata a destinazione, io ucciderò Bill.

0: ecco quello che ti meriti per esserti smerdato con la Yakuza! Torna a casa da mamma!
1: Sei sicuro di te? Sei forte. Sei magnifico. Sei il più grande di tutti i tempi.
2: Ora vi spiego una cosa. In questa vita, o si è vincenti o si è perdenti. Volete lavorare all'acciaieria come me per sempre?
3: No, signore.
2: Io di sicuro non voglio. Siete disposti a lottare?
3: Sì, signore.
2: Dovete alzare la voce. Siete disposti a lottare?
3: Sì, signore.
4: Quando vuoi, siamo pronti, Michael.
5: Sa cosa voglio?
2: Essere la star più grande al mondo. Dobbiamo capitalizzare il successo di Michael. Perché la famiglia Jackson, il brand, la nostra Coca-Cola. Dobbiamo iniziare a vendere, perciò metto su un tour internazionale. Questo è solo l'inizio.
5: Ci devo pensare.
2: Ti ho già detto cosa pensare.
5: Io amo la mia famiglia, ma voglio fare le mie cose. Ho così tante idee in mente. Devo tirarle fuori.
6: E fallo, Michael. Non sei più un bambino.
7: Michael, il giorno in cui sei nato ho capito che eri diverso.
8: Tu hai una luce molto speciale.
5: Credo che la musica possa cambiare il mondo. Diffondere amore, gioia e pace. Ecco cosa voglio che provi il mondo. Magia.

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
2: Rosso di sera.
3: Rosso di sera.
2: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
4: Buonasera ai nostri telespettatori, ben ritrovati. Questa prima parte di Rosso di Sera sarà dedicata ancora una volta ai problemi della sanità. Io sono in compagnia del dottor Giuseppe Merico, grazie per essere qui con noi.
5: Grazie a voi.
4: E dunque partiamo dalle dichiarazioni dell'assessore regionale, il tarantino Donato Pentassuglia, che dice è tutto un problema legato all'organico, al personale, alla carenza. Sentiamo.
6: La carenza di medici resta uno dei problemi fondamentali della sanità. Lo ha confermato l'assessore regionale Donato Pentassuglia. Ecco le sue dichiarazioni nel corso di Buongiorno Taranto.
7: C'è una carenza di medici importanti per diverse branche e quindi garantire l'H24 in tutto le strutture del sistema complesso che è quello sanitario è difficile in questa fase, perché abbiamo bandi che vanno deserti, non abbiamo persone che si presentano, come abbiamo una carenza di medici di medicina generale con i quali stiamo ragionando in che termini, in che modo affrontare questo periodo fino a che ci siano nuovi medici.
6: L'assessore si è soffermato anche sulle difficoltà del pronto soccorso.
7: L'attenzione sul pronto soccorso rispetto a un modello organizzativo un po' diverso, perché purtroppo abbiamo il 42% di accesso inappropriato al pronto soccorso. Noi dobbiamo garantire questo sapendo che c'è questo tema che io ho posto già alla università, e nei prossimi giorni ci sarà l'incontro anche col magnifico rettore rispetto a corsi che mancano. Quindi, come vedete, è molto più complessa la cosa. Purtroppo il tema della carenza di medici per alcune branche c'è.
6: Pentassuglia ha poi bocciato la riforma sull'accesso universitario e in particolare sul semestre filtro.
7: Questa è una riforma bluff, un altro modo di parlare alla pancia e non alla testa e al cuore delle persone, cioè a risolvere i problemi.
6: Infine l'ospedale San Cataldo, l'opera della quale è ancora incerta la data di apertura.
7: È un tema serio che influirà, però Taranto ha una particolarità, lì dentro coabitano

0: durante l'estate che ci sono vari incidenti, moto, macchine, di tutto succede d'estate. Ripeto, io l'ho fatto per 5 anni all'inizio della mia carriera e vi posso garantire che nel pronto soccorso succede di tutto. Trovi dall'annegato all'infartuato, di tutto, all'emorragia banale, gastrica, tutto può succedere. Quindi ci vuole persone, ci vogliono medici con una buona esperienza per affrontare il pronto soccorso. Ma il problema grosso secondo me è quello che ho detto prima, è che purtroppo i pronto soccorsi sono intasati da questi codici verdi. Ci dovrebbe essere più filtro nel territorio, in modo che questi pazienti non dovrebbero recarsi al pronto soccorso per
1: Ecco,
0: questi codici verdi.
1: veniamo alle scelte della regione degli ultimi anni, quindi la chiusura di alcuni ospedali, che pure è stata, no, da un certo punto di vista, giustamente, diciamo, non accolta, ecco, diciamo così. Ma perché? Perché nella logica c'era una deospedalizzazione di tutta una serie di servizi sanitari che possono essere portati al di fuori dell'ospedale, quindi un alleggerimento di tutto ciò che arriva in ospedale, però questo passa attraverso, degli step determinati, che sono quelli del funzionamento della medicina territoriale, la medicina territoriale, che è fatta di case di comunità, di ospedali di comunità. Dunque è un cane che si morde la coda, a che punto siamo?
0: A che punto siamo? Dovrebbero partire, speriamo, entro fine anno, all'inizio dell'anno prossimo, queste case di comunità, poi ogni regione fa storia a sé. Per esempio, io ho visto che in Toscana sono già partite alcune case di comunità, stanno già lavorando. Poi in tutte le regioni la situazione è sicuramente diversa, non è la stessa. Quindi vedremo, sperando che con le case di comunità veramente si faccia da filtro per il pronto soccorso. È importantissimo questo, eh? Altrimenti non andiamo da nessuna parte. Ma difatti nelle scuole di specializzazione, quella di medicina d'urgenza viene scartata, molti medici non la vogliono fare perché si ha paura, si ha poca esperienza, non vogliono affrontare, cioè affrontare, stare in un pronto soccorso non è una cosa semplice. Poi ci sono i rischi medico-legali, non li trascuriamo perché sono importantissimi. Quindi le scuole di specializzazione di medicina d'urgenza sono poco frequentate, più usiamo questo termine.
1: C'è forse bisogno anche di abituare i pazienti, gli utenti in genere, a dei meccanismi diversi, quindi una cultura diversa anche
0: Ah
1: nel
0: certo,
1: paziente, che
0: ah
1: deve
0: certo.
1: sapere che in determinate circostanze può tranquillamente gestire delle situazioni anche a casa, magari con bambini piccoli, anche con persone anziane, ammalate, però questo aiuterebbe, immagino.
0: Sì, c'è una facilità nell'andare al pronto soccorso, subito si corre al pronto soccorso, anche una febbre a 39, vabbè, ma sappiamo benissimo che nei bambini è una cosa frequentissima. Io ho affrontato tante di quelle situazioni con febbre a 39-40. Basta tranquillizzare i genitori, chiedere alcune cose, fare una piccola anamnesi, ci si mette un antifebbrile e si va avanti tranquillamente, non è il caso di scappare, di correre immediatamente, anche se la cosa è venuta fuori da qualche ora. Mi ricordo tanti anni fa quando si facevano le guardie in pediatria, signora da quanto tempo ha la febbre? Da un'ora. Cioè da un'ora e già si scappa al pronto soccorso, non succede niente assolutissimamente.
1: Bisogna tenerla
0: Voglio
1: sotto
0: tranquillizzare un
1: controllo,
0: po' le
1: probabilmente.
0: mamme, ci sono poi le mamme, c'è la categoria delle mamme ansiose e le mamme meno ansiose, quindi quelle ansiose purtroppo fanno così. Non è che sto dicendo quando lo devono fare, però un po' più di tranquillità e gestire meglio la situazione, si può.
1: Ecco, torniamo al discorso dei giovani, perché qualche giorno fa a Taranto ci sono stati i primi due laureati della Facoltà di Medicina di Taranto. Noi chiaramente abbiamo accolto, noi tutti abbiamo accolto con entusiasmo e con favore questa novità sul nostro territorio, quindi la prima di tante altre ci auguriamo. I ragazzi però hanno detto che ci sono, che hanno dei disagi. Ce ne parla Federica Pompamea nel servizio, sentiamo.
2: Ci sono stati dei notevoli ritardi nelle assunzioni dei professori, ciò ha creato dei disagi pazzeschi. Si è dovuto recuperare una mole di materie che naturalmente poi ha pesato successivamente sul rendimento accademico.
3: Niccolò Gianciotta, rappresentante dell'Associazione degli Studenti di Medicina e Professioni Sanitarie di Taranto, Unitaras, a denunciare uno dei numerosi disagi che quotidianamente gli universitari devono combattere. A questo si aggiungono anche la carenza di spazi condivisi per la socialità e lo studio.
2: Noi soffriamo dell'assenza di spazi al di fuori dell'università per lo studio, poiché la biblioteca più vicina

0: vicina è la biblioteca Clavio, che è abbastanza dislocata anche rispetto ad altri poli universitari come quello di Taranto Vecchia. Naturalmente noi stiamo sempre di più crescendo come realtà universitaria e gli spazi diventano sempre più necessari. Vorremmo, se fosse possibile, anche avere punti in comune sfruttando queste aule, questi spazi per lo studio, per incontrare altri studenti universitari di altre facoltà, poiché noi purtroppo siamo dislocati, purtroppo non godiamo di un'omogeneità territoriale dove ci sono le università.
1: Più volte i rappresentanti hanno provato a dialogare con le istituzioni per cercare soluzioni, senza però avere un riscontro concreto. Una condizione che mostra la fragilità strutturale dell'Università di Medicina e Chirurgia di Taranto e che impedisce inoltre di accogliere e valorizzare i futuri camici bianchi. Un limite ormai evidente, riconosciuto anche dal rettore dell'Ateneo, Roberto Bellotti.
2: C'è tantissimo ancora da fare, soprattutto in termini di servizi per la comunità studentesca, trasporti, maggiore semplicità di alloggio e tutto quello che invece riguarda più noi, perché le cose che vi ho detto riguardano più la città che l'università, in termini di qualità della didattica e presenza dei docenti qui nella sede. Ci impegneremo al massimo, per noi Taranto non è un episodio, ma è una scommessa che intendiamo vincere.
3: Ecco, dottor Merico, in questo servizio si faceva riferimento proprio al disagio dei giovani. Dopo la laurea vanno via perché non ci sono gli spazi, perché non ci sono, per tanti motivi. Lei tra l'altro ha l'esperienza diretta di suo figlio che è appena laureato, quindi conosce perfettamente quali sono i dubbi, i problemi incontrati dai giovani.
4: Ma dicevo, i ragazzi vogliono adesso, tendono tutti a specializzarsi. Non c'è la vecchia figura del medico, una volta c'era il medico condotto che riusciva a fare un po' tutto, dall'estrazione dentaria ai punti di sutura, un po' tutto, no? Addirittura facevano anche partorire le donne in casa, quindi pensiamo un po' alla figura del medico di tanti anni fa. E quindi involontariamente c'era un filtro da parte del medico di base, il medico generico, nei confronti degli eventuali pronto soccorsi, eccetera, eccetera. Involontariamente c'era un filtro.
3: Ecco, adesso, la figura del medico adesso certamente non è più quella del medico di famiglia, non è più quella di prima. Prima era un punto di riferimento, quindi giustamente ci si rivolgeva per qualunque cosa. Tutti coloro che magari prima andavano dal medico di famiglia adesso vanno direttamente al pronto soccorso.
4: Molti sì, molti sì. Viene bypassato purtroppo, ahimè, mi dispiace, ma purtroppo il medico potrebbero interpellarlo tante volte, non vedo il perché non va interpellato il proprio medico di famiglia, invece si corre immediatamente al pronto soccorso ed è una cosa sbagliata, soprattutto per quei codici verdi che non c'è bisogno che uno si deve andare a fare 3-4 ore di fila al pronto soccorso, quando può fare una telefonata o recarsi dal proprio medico di famiglia e chiedere quello che deve chiedere.
3: Ecco, intanto la regione...
4: Forse è cambiata la mentalità, secondo me, della gente, non riesco a capire.
3: La regione, dicevo, ha avviato con questo nuovo corso, quindi con il governatore De Caro, un programma per recuperare queste lunghissime liste d'attesa che sono certamente insostenibili, soprattutto quando si tratta di determinate patologie.
4: No, ma è giusto, pensiamo ai malati oncologici, ma scherziamo, uno deve fare un controllo, pur c'è un sospetto di qualcosa di brutto e deve aspettare un anno e mezzo per avere un attacco, una risonanza. Mettiamoci nei panni di chi non ha le possibilità. Chi ha la possibilità va e la fa privatamente nel giro di poco tempo, ma chi non ha le possibilità come fa, povera gente, come fa? E quindi è importante che vengano ridotte queste liste di attesa, assolutissimamente, è una cosa fondamentale. Ha fatto bene De Caro a fare questi turni, anche notturni, il sabato, la domenica, i festivi, per cercare di ridurre queste liste.
3: Ecco, certamente questo va detto, va ribadito, il nostro non è un territorio come gli altri, il nostro è un territorio che presenta delle peculiarità, chiamiamole così, per non utilizzare ancora una volta il termine emergenza, delle emergenze sanitarie, per cui sul nostro territorio ci sarebbe bisogno di una maggiore risposta sanitaria.
4: Noi dovremmo avere, dico io sempre certe volte quando parlo, dovremmo avere 100 TAC e 100 risonanze in questo territorio.

0: perché dovremmo, con quello che
1: Molti
0: abbiamo,
1: screening.
0: screening a volontà per quello che abbiamo subito, subiamo e subiremo nella vita dei Tarantini. Avremmo bisogno di tutte queste cose, cose che non ci sono state mai date. Ci hanno fatto solamente danni senza avere nessun beneficio, da nessun punto di vista, né sanitario, né economico e né niente. I Tarantini sono stati secondo me la popolazione prescelta affinché succeda tutto questo.
1: Io questo discorso lo vorrei approfondire poi nell'ultima parte della nostra trasmissione, quindi chiudiamo sul tema sanitario in senso stretto. Il San Cataldo, ancora uno slittamento, questa è un'altra non risposta che viene data al territorio.
0: Cosa vi posso dire a San Cataldo? Io non sono addetto ai lavori, non so perché è slittato di nuovo l'apertura, non riesco a capire il perché. Quindi
1: Però la percezione da
0: ci saranno
1: parte
0: dei motivi. Non
1: del cittadino è una percezione ovviamente negativa,
0: è
1: quindi questa è la
0: semplice,
1: risposta.
0: attenzione, che quello è un grosso policlinico, il nostro, ben accetto sicuramente. Che avremo veramente un ospedale con i fiocchi. Non è facile incastrare tutte le cose al punto giusto, è un lavoraccio immenso. Io dentro di me pensavo che ci poteva essere uno slittamento, sicuramente, perché, ripeto, il policlinico non è un ospedale piccolo, è molto grande e quindi ci possono essere dei contrattempi. Poi, le problematiche tecniche, queste cose non so rispondere perché non sono addentrato a questo, non so rispondervi, però bisognerebbe chiederlo a chi è addetto ai lavori.
1: E facciamo riferimento ora ad un'altra fase, dottor Merico, alla fase della sua associazione, al periodo in cui è stata avviata questa, diciamo, si è cercato di iniziare a far luce su determinate questioni. Io ricordo la diossina nel latte materno, abbiamo seguito giornalisticamente questi passaggi, ricordiamo, penso che lo ricordi tutta la città, quella grandissima manifestazione per le
0: 15.000
1: vie di
0: persone
1: Taranto.
0: vennero dietro.
1: E che a Taranto è una cosa importantissima, perché Taranto
0: No, ma il
1: ha
0: bello,
1: forse
0: sai qual è?
1: smarrito, a volte smarrisce il senso di comunità.
0: Ma sai bello qual è? Che fui tacciato per procurato allarme inizialmente, quando avevo messo in mezzo i bambini, cosa che mi venne in mente di notte, e dissi l'unica chiave che potrebbe ancora usiamo il condizionale, affrontare questo problema è la tematica dei bambini. E fui tacciato di aver procurato allarme, che sfruttavo i bambini per questo motivo. Poi tutti, non mi nascondo, lo dico apertamente, lo dirò sempre, tutti hanno pensato poi ai bambini. Io faccio questo lavoro da 43 anni,
1: Era la cosa più
0: ed
1: naturale
0: è
1: del
0: la cosa
1: mondo.
0: più naturale. Era quello il fulcro, perché sono uguali le due cose, però una cosa è quando si ammala un bambino, una cosa è quando si ammala un adulto, lo sappiamo.
1: Lei ha conosciuto, ha toccato di
0: Affrontare,
1: mano.
0: a me è capitato quando ho fatto il primario in ospedale, in pediatria, dire ai genitori che il figlio aveva una leucemia o un tumore cerebrale, so io quello che ho avvertito, come mi sono sentito e immaginate gli occhi, guardare negli occhi quei genitori che avevano in quel momento quel tipo di notizia. Quindi non tocchiamo il tasto dei bambini perché avevo visto giusto, altro che procurata
1: Purtroppo
0: allarme,
1: dobbiamo
0: avevo
1: dire.
0: visto giusto. Poi tutti hanno fatto la battaglia per i bambini, tutti dopo di me però, tutti dopo di me.
1: Dottore, ma secondo lei a Taranto cosa è cambiato da allora? Parliamo della sensibilità, chiaramente la sensibilità
0: No, la
1: dal
0: sensibilità
1: punto di
0: c'è,
1: vista della, certo, del
0: perché
1: rispetto per
0: quando
1: l'ambiente
0: si
1: ormai.
0: ammala ancora purtroppo vediamo, ultimamente mi è capitato un anno fa, l'ultimo mio bambino che ha fatto diagnosi di leucemia in studio e quindi ci sono, purtroppo ci sono ancora casi.

0: leucemie, linfomi, neoplasie.
1: Come lei diceva prima, Taranto è stata scelta come vittima sacrificale, mi viene da dire. Tant'è che oggi vive questo dramma sanitario.
0: Ma si può mai costruire una fabbrica attaccata alle abitazioni? Ma si può mai costruire una fabbrica attaccata alle abitazioni? Ma siamo impazziti. Quel tipo di fabbrica andava costruita almeno a 40-50 km in aperta campagna.
1: Dal primo centro
0: abitato.
1: E non
0: attaccato alle abitazioni.
1: Ma ora secondo lei in che fase siamo di questa storia, la storia industriale di Taranto?
0: E qua ci sono gli acquirenti, poi spariscono e poi ricompaiono, e poi spariscono e poi ricompaiono, ma non si riesce a venirne a capo. La decarbonizzazione. Queste cose importanti, l'aria a caldo. Sono tutte cose che purtroppo hanno procurato tanti danni. Tanti danni, e io, come ho detto prima, i tumori c'erano, ci sono e ci saranno ancora per tanti anni.
1: Ecco, lei è stato però nell'amministrazione comunale di Taranto un po' di anni fa, quando ancora non c'era la percezione così forte del problema.
0: Però ebbe il coraggio di chiudere le batterie 4, 5, 6.
1: Hanno?
0: Quando lo dissi al mio dirigente, sbiancò. Questa cosa vuole fare.
1: Che anno era?
0: Era 2000. L'anno 2000. Ebbi il coraggio di farlo. E io scheletri nell'armadio non ne ho. Quindi ho fatto con grande schiettezza, amando questa città.
1: Ci vuole coraggio per amministrare
0: questa città. E per il bene dei bambini che ho sempre seguito per tanti anni e seguo ancora.
1: Ecco, lei diceva anche dal punto di vista economico, quindi abbiamo il problema ambientale, ovviamente il problema sanitario e il problema, ironia della sorte,
0: una città
1: il problema occupazionale.
0: Con poca occupazione, c'è una disoccupazione notevole, c'è persone che arrancano a stento, arrivano a fine mese a stento, perché lavoro ce n'è poco in questa città, ce n'è pochissimo. Non è una città dove ci sono tante aziende, non parliamo di siderurgia, queste cose qua, ma aziende di vario tipo.
1: Ecco, noi nella seconda parte di questa trasmissione però parleremo con il presidente della Ionian Dolphin Conservation, con Vittorio Pollazzo, invece di realtà positive. Parleremo addirittura di giovani che da alcune città anche del nord vengono qui. Sono dei ragazzi che lavorano proprio nel centro di ricerca Ketos nella città vecchia di Taranto. Perché? Perché dobbiamo raccontare i fatti, dobbiamo dire la verità, però dobbiamo necessariamente individuare anche degli spunti di speranza, di fiducia.
0: Io penso che se non ci fosse stato l'Ilva, Taranto poteva tranquillamente svilupparsi dal punto di vista economico, con il turismo, col nostro mare.
1: Ce l'abbiamo ancora questa possibilità?
0: Ma ce l'abbiamo, ma non si riesce mai a sviluppare come si deve sviluppare questa cosa. Il turismo stiamo andando meglio rispetto agli altri anni. Pensi che io, quando ho fatto i congressi, quando venivano i colleghi, diceva però Taranto chissà perché l'avevamo sempre equiparata all'Ilva, le cose, ma è una bellissima città, parlavano sempre in questo modo. Cioè, noi siamo stati etichettati e siamo etichettati da anni come città dell'Ilva, città industriale dove c'è un sacco di inquinamento, eccetera, eccetera. Questa è stata etichettata Taranto. E ci dobbiamo svegliare tutti. Io in questi giorni dico questo, vorrei svegliarmi a settembre-ottobre, dopo tutta la fine di questi lavori, e vedere com'è la città di Taranto. Però tutti dobbiamo partecipare a mantenerla bene, pulita, a far crescere la città, perché ci sono molti incivili in questa città, molti incivili che la sporcano da tutti i punti di vista, e questo non mi sta bene, assolutissimamente.
1: Grazie dottor Merico per questo suo intervento, grazie anche per questo invito, per questo appello a tutti coloro che ci ascoltano, al rispetto e all'amore per la propria città, per la cosa pubblica. Grazie ancora. Termina la prima parte di questo nostro appuntamento con Rosso di Sera, noi ci rivediamo tra pochissimo. Grazie ancora e arrivederci.
0: Grazie.
2: Rosso di Sera. Rosso di Sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
3: A Villa Ida ogni ospite è al centro di ogni attenzione. Una residenza per anziani dove la cura passa dai piccoli gesti quotidiani. I nostri OS accompagnano gli ospiti durante tutta la giornata, dall'igiene personale alle attività quotidiane, con presenza e attenzione costante. La struttura è dotata di sistemi di sorveglianza che permettono allo staff di garantire sicurezza e controllo in ogni momento. Le ausiliarie si prendono cura della pulizia e della cucina. Il profumo dei piatti preparati ogni giorno fa sentire tutti come a casa. L'alimentazione è seguita con attenzione anche grazie alla presenza di un nutrizionista. E con Kami, tra giochi, ginnastica dolce e laboratori di cucina, ogni giornata diventa un momento di stimolo per mente e corpo. Villa Ida, residenza per anziani. Via Mediterraneo numero 25, telefono 099 46 41 748. residenzavillaida@gmail.com. Cura, sicurezza e calore, come in famiglia.
4: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenzebluebay.com.
5: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
2: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: diciamo, del Mediterraneo che c'è meridionale, ecco.
1: Ecco, chi attira, oltre chiaramente i cittadini che secondo me si stanno anche un po' reinnamorando di questa terra, anche grazie a voi, soprattutto grazie a queste realtà che permettono di guardare appunto il lato positivo del nostro territorio, soprattutto del nostro mare. Oltre ai cittadini, i turisti che vengono qui, quali sono quelli più interessati, più incuriositi?
0: Ormai vengono d'estate sulle nostre imbarcazioni cittadini di tutta Europa, che sono ormai incuriositi da questa massiccia presenza di delfini nella nostra città. E quindi per noi tarantini è un'opportunità non solamente mostrargli la ricchezza e la biodiversità del nostro mare, ma cerchiamo sempre in qualche maniera di dare loro qualche spunto per restare nella nostra città, perché ormai la Puglia attira tantissimo i turisti. Taranto, diciamo, non è proprio tra le mete più gettonate, però attraverso questa attrazione, no, verso il nostro mare che è unico e verso i delfini, riusciamo comunque a trattenerli e a farli parlare bene alla nostra città, e questo ci rende molto orgogliosi.
1: C'è stato un periodo in cui si temeva che questa bella esperienza, che tra l'altro al tempo era, ricordo, agli inizi, potesse naufragare presto, perché c'erano dei progetti di ricerca di idrocarburi in mare.
0: Sì, ti ricordi bene, sì.
1: Possiamo considerare...
0: Sì, un momento
1: superato.
0: Sì, c'erano tante multinazionali che avevano appaltato aree per cercare gli idrocarburi. Credo che fosse il governo Renzi in quel periodo, però fortunatamente adesso non se ne parla più. Noi siamo stati in quel periodo molto attenti a che le cose avvenissero in una maniera corretta e pare che non se ne parli più.
1: Ecco, che cosa avrebbe determinato un progetto del genere sulla popolazione dei delfini, per esempio?
0: Diciamo che l'installazione soprattutto di piattaforme petrolifere sarebbero dovuto essere, potevano creare molti problemi a livello acustico alla cetofauna presente.
1: Quindi allontanarli,
0: spaventarli, piuttosto che anche addirittura farli spaventare a tal punto che potevano verificarsi degli spiaggiamenti. Fortunatamente tutto ciò non è avvenuto e quindi la situazione è sotto controllo e i nostri delfini godono di ottima salute.
1: Ecco, possiamo raccontare cosa fa materialmente la Ionian Dolphin, un'uscita in mare? Anche allora, se mi rendo conto che raccontarla non è come, insomma, non rende l'idea.
0: Sì. Allora, l'uscita in mare è una dei benefit che noi offriamo ai nostri soci. Quindi pagando una quota associativa annuale si ha diritto a una serie di attività, tra cui quella di partecipare al ricercatore per un giorno, che è una giornata di mare. Apparentemente potrebbe sembrare una giornata divertimento in mare, ma nella realtà si partecipa a una giornata di ricerca scientifica, quindi a bordo ci sono, al di là del comandante, e ci sono uno staff composto da biologi che utilizzano quella giornata per prendere dei dati. Questi dati sono funzionali poi a porre dei quesiti e a dare delle risposte, quindi a scrivere delle pubblicazioni scientifiche. E questa è la citizen science, cioè la scienza condivisa con i cittadini, ospiti, soci a bordo della nostra imbarcazione che ci consentono di prendere dati. Tutto questo è finalizzato poi alla protezione del mare e alla protezione dei delfini.
1: Ecco, io a questo punto parto da un dato, perché è necessario, insomma, fotografare quella che è la realtà. In un servizio degli scorsi giorni una collega registrava un dato preoccupante: ad andare via non sono solo i giovani, questo lo diciamo ogni giorno, ma sono di conseguenza le famiglie dei giovani, perché quando i figli sono ormai via, le famiglie tendono a seguire i figli. Quindi questo cosa significa? Che il territorio va verso una desertificazione, diciamo così, una riduzione ancora più drastica della popolazione. L'ex ministro Raffaele Fitto, ora alla Commissione europea, proprio nelle ultime ore ha dichiarato che tra le sfide dell'Europa, della Commissione europea, c'è quella di trattenere sui territori i giovani. Ha parlato di questo diritto di restare, perché è vero che molti giovani hanno voglia di andare via,

0: voglia di conoscere altre realtà, è giusto che sia così, ma magari alcuni, dopo aver fatto tante esperienze, hanno voglia di ritornare, di spendere le proprie energie, di mettere a disposizione le proprie competenze sul territorio e devono assolutamente, questo deve essere un diritto sacrosanto, devono avere la possibilità di farlo.
1: È proprio così. Noi, come Ioni Andolfin, da sempre ci spendiamo tantissimo a fare educazione ambientale nelle scuole, che secondo me è il luogo più idoneo per parlare ai giovani, ai bambini, agli studenti e indirettamente anche alle famiglie, che questa città ha delle grandi potenzialità da sviluppare e noi siamo un esempio perché molti della Ioni Andolfin sono rimasti a Taranto e hanno creduto in questo progetto, no? Però mi rendo conto che non è facile. Noi siamo un po' in controtendenza perché non solo diciamo, abbiamo nel nostro piccolo, siamo una piccola realtà, un ETS, un ente del terzo settore, ma nel nostro piccolo abbiamo non solo un bel numero di dipendenti a tempo indeterminato, ma abbiamo anche tantissimi volontari, tantissimi consulenti, gente che si appassiona alla nostra realtà e che magari in qualche maniera rimane collegata al territorio. Ma il nostro impegno è anche rivolto a quei ragazzi che frequentano le nostre attività didattiche, cercando di far accendere quella lampadina, quella voglia di poter rimanere nella nostra città e magari sviluppare progetti, idee innovative collegate al mare, alla blue economy o in generale alla green economy che rappresentano un po' il futuro.
0: Ecco, ringraziamo intanto il collega Gisberto Nicoletti per queste immagini proprio relative ad alcune uscite in mare, immagini che sono innanzitutto belle da vedere, insomma, ci fanno stare meglio. E pian piano intanto noi ci stiamo avvicinando al videocollegamento che
1: Sì, in
0: abbiamo già
1: collegamento
0: pronto.
1: abbiamo dei
0: Abbiamo,
1: colleghi che ringrazio perché ci hanno
0: hanno
1: aspettato.
0: aspettato sin
1: Sì.
0: dall'inizio di questa seconda parte di trasmissione. Noi che cosa vogliamo dire con questo videocollegamento? Poi ascolterete direttamente loro, che ci sono anche dei giovani che invece sono di altre realtà e vengono qui. È vero?
1: Sì, abbiamo belle esperienze in questo senso.
0: Lascio a te la possibilità di presentarli a partire da Nicola Clemente.
1: Sì, allora, in studio, in ufficio da noi presso Palazzo Amati, no? Che è Ketos, Centro Euromediterraneo del Mare dei Cetacei, che è un palazzo storico e che noi abbiamo valorizzato e abbiamo reso un nostro centro di ricerca, c'è Nicola Clemente, per esempio, tra gli altri. Nicola
0: Ecco, Nicola
1: Clemente.
0: Clemente è già pronto in collegamento con Giorgia Ivan, poi vi presenteremo anche gli altri, e Alberto
1: Tonoli, Tonoli.
0: Tonoli. Buonasera e benvenuti. Buonasera,
2: Buonasera,
3: buonasera, grazie.
2: buonasera.
1: E Nicola in particolare, li presento io?
0: Sì,
1: Allora,
0: prego.
1: Nicola in particolare è un ragazzo che è venuto da noi a fare la tesi, poi dopo aver fatto la tesi si è distinto per le sue qualità e per la sua passione e gli abbiamo fatto un contratto di garanzia giovani, quindi una prima opportunità. Dopo questo contratto abbiamo fatto un contratto a tempo indeterminato e poi è diventato il responsabile di Palazzo Amati e quindi del nostro centro di ricerca e lui viene da Parma.
0: Ecco, sentiamo direttamente lui, parliamo di questa esperienza, quindi sei a Taranto ormai stabilmente, possiamo dirlo?
2: Ormai sì, buonasera, grazie per l'invito, grazie Vittorio per la presentazione. Sì, ormai sono a Taranto da fine 2021, quindi sono quasi 5 anni che mi trovo in città. Ormai mi sento quasi più tarantino, nel senso che grazie alla lente di ingrandimento anche della Ioni Andolfin Conservation ho imparato a conoscere il territorio, mi sono creato la mia comunità e ho scoperto anche una realtà che in parte conoscevo, la Puglia, il territorio, ma non conoscevo questo grandissimo valore. Grazie all'università, interesse e lavoro, sono riuscito a fare esperienza all'estero, a viaggiare, ricollegandomi a quello che dicevate precedentemente. E una volta scoperta questa realtà, sono riuscito intanto a terminare il mio percorso di studi scrivendo la tesi. Mi sono appassionato tanto al progetto, cosa l'ho sposato come missione. mi sono innamorato della città e ho deciso di rimanere e investire anche al di fuori a volte della mia comfort zone per conoscere anche i progetti non solo ed esclusivamente legati alla ricerca, ma a ciò che ci sta intorno, dalla divulgazione alla sensibilizzazione delle nuove generazioni. Ed è

0: estremamente bello, gratificante, ma soprattutto importante far conoscere ai giovani le opportunità che ci sono sul territorio. Ovviamente a Parma non ci sono né mare né delfini, però anche le persone lontane dal mare si possono innamorare del mare e quindi a volte cerchi di capire dove sono queste opportunità. Per me è stato bellissimo vedere qui proprio l'occasione di far conoscere ai giovani che nel loro futuro ci potrebbe essere l'occasione di rimanere nel territorio, di uscire, conoscere e riportare qua un qualcosa per valorizzare la biodiversità locale, la comunità locale, rimanere vicino alla famiglia e soprattutto crescere nel proprio territorio senza perdere però quei collegamenti importanti.
1: Ecco Nicola, ma quanto stupore riesci a vedere negli occhi, negli sguardi, nei volti delle persone con le quali tu ti confronti, le persone che incontri, che incontrate voi tutti, insomma, in questo mondo meraviglioso?
0: Guarda, è incredibile perché ogni tanto ci sono persone che chiedono: ma qual è la cosa più memorabile a bordo della tua esperienza? E io penso a tantissimi avvistamenti, cerco di fare un po' una classifica, no? Chissà, magari il delfino che salta o tanti delfini. In realtà molto spesso sono proprio le persone con le espressioni di cui parliamo, perché c'è proprio dello stupore negli
1: Anche
0: occhi di
1: dei
0: quelle
1: tarantini
0: persone che.
1: stessi, forse, vero?
0: Dei tarantini, esatto, a volte trovandoci nella nostra città diamo alcune cose per scontato e ci dimentichiamo magari di avere delle bellezze, avere dei cetacei nel nostro mare, tantissimi e soprattutto una biodiversità così, così grande. Quindi vedere le persone a bordo o al centro di ricerca anche che si emozionano, che gli dici magari a bordo. Silenzio, che ci avviciniamo ai cetacei e poi esultano perché non riescono a trattenere l'emozione. Questo vuol dire che stai creando un qualcosa di positivo, stai creando un legame, stai facendo citizen science, stai creando delle emozioni, che è ciò che rimane poi nelle persone, crea ancora più unione e comunità. E questo succede sia in mare, ma soprattutto anche a Chetos nel centro di ricerca durante eventi, durante percorsi didattici, visite. E quello stupore lì è veramente ammirevole, incredibile. A volte ci vedono come forse dei supereroi, quando noi in realtà siamo professionisti nel nostro campo, come ogni persona lo è nel proprio campo in cui lavora. E quindi è bellissimo condividere queste emozioni con le persone, perché si crea veramente un legame che poi va avanti anche nel corso degli anni e le persone ritornano per continuare a vedere cosa succede e supportarci. Quindi questa veramente è una cosa.
1: È bellissima questa immagine dello stupore che crea unione e comunità. Sul nostro territorio abbiamo bisogno tanto di essere comunità, ce lo diciamo quotidianamente, ci sono tante divisioni, quindi è bello che questo possa avvenire proprio attraverso il nostro mare, che è l'elemento predominante in questa città. Vittorio, passiamo a Giorgia.
2: Sì, Giorgia è una tesista che sta da noi da qualche mese. E sempre più spesso arrivano tesisti e tirocinanti da università del nord Italia. Giorgia viene per esempio all'Università di Trieste, ma lei addirittura di Pordenone. Sta vivendo questa sua esperienza al fianco dei nostri colleghi, al fianco di tutti noi, ed è una valida collaboratrice perché noi poi diamo tantissimo a questi giovani, ma comunque loro ci danno tanto, anche come impegno. Giorgia è una di quelle ragazze che non si tira indietro e quindi ci dà, al di là della sua tesi, ci dà una mano in tutto e quindi noi la ringraziamo per questo.
1: Sentiamo direttamente da lei la sua esperienza.
3: Salve, buonasera. Sì, mi sono trovata in un mondo completamente diverso da quello a cui sono abituata, appunto all'università, e quindi ogni giorno è una sfida nuova, ma soprattutto ogni giorno imparo qualcosa da ognuno di loro. E sono veramente contenta di aver intrapreso questa mia esperienza e non vedevo l'ora proprio di venire qui e imparare perché li conoscevo già sui social, però volevo appunto toccare con mano e a fare ricerca con loro è veramente un'esperienza incredibile. Poi si parlava di stupore e ogni volta che usciamo in barca o comunque vedo i ragazzi che vengono con le scuole, è bellissimo vedere il loro entusiasmo e vedi anche il tuo entusiasmo di bambina che ritorna e quindi è davvero un'esperienza molto molto formativa e molto bella,
1: Ecco, si
3: ecco.
1: percepisce la passione
2: Sì,
1: nelle loro parole.
2: è vero.
1: Alberto fa parte del gruppo.
2: Alberto è un anziano dirigente di questa associazione che, diciamo, al quale dobbiamo tanto perché grazie a lui, anche a lui, se abbiamo fatto un salto di qualità, lui è colui che magari ha partecipato alla realizzazione del bando di Palazzo Amati. Progetti interreg comunitari, no? Con altri stati vicini, con la regione, quindi è un segmento fondamentale della nostra associazione, quello di intercettare bandi europei e Alberto in questo è un maestro. Alberto lo abbiamo preso dal nord Italia una decina d'anni fa.
1: Ecco, Alberto è di Verona, giusto?
4: Sì, è corretto. Io sono veronese di nascita, ma tarantino di adozione. Per cui mia moglie è di Taranto. Quando ci siamo sposati abitavamo al nord, dopodiché si è palesata da parte sua il desiderio di poter scendere. Io ero flessibile con l'idea di potermi trasferire e provare un'esperienza, a Taranto, e il tutto è nato un po' per caso, per chi ci vuole credere, praticamente un giorno eravamo sui catamarani della Ionian Dolphin Conservation come soci ed eravamo appunto coinvolti nelle attività di ricercatore per un giorno e io sono laureato in interpretazione e traduzione. E mi sono offerto spontaneamente di poter tradurre in inglese per gli stranieri che erano a bordo. Quel giorno Vittorio era a bordo, ha notato quelle le mie competenze linguistiche e scherzando ha detto: "Ma non è che per caso vorresti rimanere vicino all'associazione, vorresti darci una mano?" Ed era giusto il mese prima che ci trasferissimo a Taranto. Per cui diciamo poi all'inizio ho fatto il volontario e ho accompagnato appunto ho offerto quelle che erano le mie competenze linguistiche e organizzative all'associazione e poi contestualmente sono iniziati i primi progetti e visto che tutta la manualistica era scritta in inglese, all'epoca non c'erano ancora gli strumenti che abbiamo oggi per accedere alle lingue. Ho dato una mano in questo e poi da cosa nasce cosa e oggi siamo qui.
1: Grazie, grazie ragazzi, grazie Alberto, grazie Nicola e grazie Giorgia per questo vostro intervento, per questo vostro contributo. Grazie, buona serata. E
3: Grazie a voi.
0: dunque,
1: ricordiamo Parma, Pordenone e Verona, quindi ragazzi di Parma, Pordenone e Verona che sono a Taranto per diversi motivi. Due, mi pare di capire
2: Sì, due
1: stabilmente,
2: stabilmente,
1: Giorgia
2: Giorgia
1: per la
2: adesso sta
1: tesi.
2: facendo la
1: Ma
2: tesi, poi si vedrà.
1: torniamo all'università, di Taranto a Maricoltura, perché Vittorio Pollazzon si è formato a Maricoltura a Taranto, Carmelo Fanizza si è formato a Maricoltura a Taranto. A un certo punto, un bel giorno, non troppo bello, insomma, questo corso di studi è stato interrotto. E che mi sembra la cosa più innaturale del mondo, eliminare un corso di studi in Maricoltura a Taranto.
2: Sì, questo è avvenuto tempo fa, però recentemente, un paio di ormai di anni, che il corso è stato riattivato ed è stato riattivato sempre facoltà di medicina veterinaria, però ospitato dal corso di laurea dal Dipartimento di Biologia che si trova a Paolo VI,
1: Ah, ecco.
2: dove c'è direttore il professor Carlucci, Roberto Carlucci. Quindi diciamo la notizia è bella dopo quella chiusura è che dopo quella chiusura il palazzo che era stato vandalizzato tutto quanto adesso c'è una rinascita. Il palazzo è stato restituito alla collettività e quindi è la sede della Ionian Dolphin, quindi un legame comunque con il mare, no? Prima era la sede del corso di laurea in scienze della maricoltura, adesso è la sede della Ionian Dolphin e quel corso di laurea è stato riattivato. Ed è adesso chi vuole frequentarlo è qui vicino,
1: A
2: qui
1: Paolo
2: a Paolo
1: VI.
2: VI, qui vicino ai vostri studi, ed è una cosa bella perché quel corso di laurea tende, cioè aveva come obiettivo quello di formare figure professionali che fossero collegate anche alle tradizioni marinaresche locali, mi riferisco in particolare alla mitilicoltura, quindi figure che possono dare quel spunto, quell'innovazione alla mitilicoltura tarantina
1: che
2: oggi
1: secolare.
2: È un po' in attività secolare, ma oggi un po' in sofferenza. Quindi bellissimo che si sia riattivato e speriamo che ci siano sempre più iscritti, perché poi il rischio è quello. E bisogna incentivare gli open day nelle scuole, no? Perché se i nostri ragazzi cerchiamo di fargli capire che l'Università di Taranto non è seconda a nessuna ed ha una variegata possibilità.
1: Beh, voi siete l'esempio lampante sì, di questo, certo, perché certo, insomma avete tradotto sì. in concreto sì. questo concetto, dando sì. vita a qualcosa sì, sì, sì. Che si vede, che è sotto gli occhi.
2: Certo, si possono rimanere a Taranto, giurisprudenza, medicina, materie scientifiche, pertanto c'è una grande scelta. E questo ci consentirebbe, ritornando al discorso che facevi tu dei giovani menti che emigrano, che vanno via dalla città, consentirebbe di trattenere di più i nostri giovani nella nostra città, perché poi quando vanno a studiare nelle grandi città, quando si laureano fuori, magari trovano opportunità di lavoro e la nostra classe dirigente futura diventa sempre più precaria, ecco, invece abbiamo bisogno di giovani che rimangano.
1: Per chi volesse intraprendere questo corso di studi, ecco, dato che tu sì. ci sei passato, cosa si studia? Ecco, se dovessero essere in questo momento in ascolto dei giovani che sono incuriositi.
2: Sì, questo corso di studi in particolare, i primi anni sono materie scientifiche comuni un po' a tutti, quindi materie di base, ma poi ci si specializza in materie che hanno a che fare con le biotecnologie della riproduzione, delle specie ittiche, e quindi molto interessanti, materie che hanno a che fare, attività pratiche, ormai ci sono tantissime ore di attività pratiche, quindi si fanno tantissime stage, tantissime pratiche, quindi interessante, lo consiglierei a tanti giovani.
1: Tra l'altro sul territorio si può tranquillamente fare, siamo a Taranto.
2: Certo, così anche scienze ambientali, sempre qui a Palo Sesto, c'è una bellissima corso di laurea in bonifiche ambientali, altrettanto attuale, no? Quindi chi vuole intraprendere materie scientifiche può tranquillamente recarsi a Palo Sesto e chiedere informazioni su tutti i corsi di laurea che ci sono e magari fare delle valutazioni in questo senso. Darebbe un contributo alla città anche, no? Rimanendo nella propria città, magari può dare un contributo futuro e rimane anche con i suoi genitori che saranno contenti.
1: Ecco, torniamo alla Ionian. Quali sono le figure professionali che sono coinvolte in questo, che non è più un progetto ma è una realtà
2: sì,
1: vera e propria?
2: Sì, sì. Allora, abbiamo tantissimo tipo di figure e che adesso stiamo lavorando tantissimo nell'ambito della ricerca scientifica. Stiamo cercando di sempre di più accreditarci come ente di ricerca. Siamo già accreditati al Ministero dell'Università e della Ricerca e abbiamo diversi accreditamenti scientifici, pertanto molte figure sono biologi marini, biologi e in generale anche ambientali. Abbiamo Monica Barnava che è un medico veterinario, abbiamo poi il compartimento di coloro che lavorano nei progetti, che è guidato da Alberto, ma abbiamo anche una collega che se ne occupa insieme con lui, si chiama Valentina, e poi abbiamo tanti comandanti che si alternano a bordo dei mezzi nautici, no? Quindi comandanti esperti che sono al comando dei nostri catamarani. E diciamo che tutti fanno tutto, cioè in realtà partono con una base, ma poi alla fine all'interno dell'associazione, seguendo le indicazioni di Carmelo Panizza, è che ognuno deve fare tutto, non esiste quello che arriva con la giacca e si mette nel suo ufficio, ma esiste il marinaio che poi ha anche ruoli di altro tipo e esiste anche il project manager che va a bordo a fare divulgazione, per cui siamo tutti interscambiabili ed è una bellissima cosa questa che regna all'interno dell'associazione, cioè c'è un rispetto dei ruoli, ma nello stesso tempo una grande armonia e un grande volersi aiutare uno con l'altro, perché ormai le attività diventano tantissime. Non stiamo parlando del rifugio di San Paolo, ma meriterebbe una puntata l'attività che stiamo facendo a San Paolo con Carmelo Panizza per la realizzazione di questo centro,
1: la programmiamo,
2: il rifugio di delfini che ospiterà delfini che vengono dai giardini zoologici. Quindi stiamo lavorando bene e siamo contenti di quello che stiamo facendo.
1: Grazie a Vittorio Pollazzo, presidente della Ionian Dolphin Conservation, grazie a voi tutti, a tutta la squadra della Ionian, a nome credo della città, per questa bella realtà e per le belle immagini che ci proponete ogni giorno.
2: Grazie a voi perché ci date sempre tanto spazio e per noi è fondamentale, grazie.
1: Noi torneremo a parlare, la facciamo quella puntata, così andiamo avanti in questo nostro viaggio, nella parte bella della nostra città, della nostra terra. Grazie ancora, grazie. Vittorio Pollazzo, grazie ai nostri telespettatori, a voi una buona serata.
5: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno. Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.
6: Orizzonte Taranto. Lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
7: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
8: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
9: Non è tutto oro quello che luccica, ma non è nemmeno tutto nero. Il bilancio 2025 di Arca Ionica, ente che gestisce il patrimonio di edilizia popolare nel Tarantino, è una fotografia a due facce. Da un lato c'è il numero che fa rumore, un disavanzo di oltre 5 milioni e mezzo di euro. Dall'altro, garantisce l'amministratore Danny Pascarella, c'è la realtà di un ente che per la prima volta dopo anni inizia a respirare.
10: Noi abbiamo una serie di crediti che pareggiano una serie di debiti, perché dovete sapere che ciò che pesa sui bilanci dell'ente è la fiscalità. Probabilmente molti non sanno che i comuni chiedono il pagamento dell'IMU sulle case popolari. E questo è un tema che incide sui bilanci. Per dirvi che questo è un problema di sistema, che non si deve tradurre, che io non enfatizzo perché non si tratta di fare una guerra tra comuni e Arca, perché è un ragionamento di sistema, però è una criticità, perché oggi il canone, voi pensate, il canone medio di Arca Ionica,

0: Bene, rientriamo in studio.
1: Biodiversità della ricerca e esiste il marinaio che poi ha anche ruoli di altro tipo e si esistono tantissime pratiche, quindi più precaria, ecco. Invece abbiamo bisogno di giovani che rimangano.
0: Per chi volesse intraprendere questo corso di studi, ecco, dato che tu ci sei passato, cosa si studia? Ecco, se dovessero essere in questo momento in ascolto dei giovani che sono incuriositi.
1: Sì, questo corso di studi in particolare, i primi anni sono materie scientifiche comuni un po' a tutti, quindi materie di base, ma poi ci si specializza in materie che hanno a che fare con le biotecnologie della riproduzione, delle specie ittiche, e quindi molto interessanti, materie che hanno a che fare, attività pratiche, ormai ci sono tantissime ore di attività pratiche, quindi si fanno tantissime stage, tantissime pratiche, quindi interessante, lo consiglierei a tanti giovani.
0: Tra l'altro sul territorio si può tranquillamente fare, siamo a Taranto.
1: Certo, così anche scienze ambientali, sempre qui a Palo Sesto, c'è una bellissima corso di laurea in bonifiche ambientali, altrettanto attuale, no? Quindi chi vuole intraprendere materie scientifiche può tranquillamente recarsi a Palo Sesto e chiedere informazioni su tutti i corsi di laurea che ci sono e magari fare delle valutazioni in questo senso. Darebbe un contributo alla città anche, no? Rimanendo nella propria città, magari può dare un contributo futuro e rimane anche con i suoi genitori che saranno contenti.
0: Ecco, torniamo alla Ionian. Quali sono le figure professionali che sono coinvolte in questo, che non è più un progetto ma è una realtà vera e propria?
1: Sì, allora abbiamo tantissimo tipo di figure e che adesso stiamo lavorando tantissimo nell'ambito della ricerca scientifica, stiamo cercando di sempre di più accreditarci come ente di ricerca. Siamo già accreditati al Ministero dell'Università e della Ricerca e abbiamo diversi accreditamenti scientifici, pertanto molte figure sono biologi marini, biologi e in generale anche ambientali. Abbiamo Monica Barnava che è un medico veterinario, abbiamo poi il compartimento di coloro che lavorano nei progetti che è guidato da Alberto, ma abbiamo anche una collega che se ne occupa insieme con lui, si chiama Valentina, e poi abbiamo tanti comandanti che si alternano a bordo dei mezzi nautici, no? Quindi comandanti esperti che sono al comando dei nostri catamarani. E diciamo che tutti fanno tutto, cioè in realtà partono con una base, ma poi alla fine all'interno dell'associazione, seguendo le indicazioni di Carmelo Panizza, è che ognuno deve fare tutto, non esiste quello che arriva con la giacca e si mette nel suo ufficio, ma esiste il marinaio che poi ha anche ruoli di altro tipo, esiste anche il project manager che va a bordo a fare divulgazione, per cui siamo tutti interscambiabili ed è una bellissima cosa questa che regna all'interno dell'associazione, cioè c'è rispetto dei ruoli, ma nello stesso tempo una grande armonia e un grande volersi aiutare uno con l'altro, perché ormai le attività diventano tantissime. Non stiamo parlando del rifugio di San Paolo, ma meriterebbe una puntata l'attività che stiamo facendo a San Paolo con Carmelo Panizza per la realizzazione di questo centro,
0: la programmiamo,
1: il rifugio di delfini che ospiterà delfini che vengono dai giardini zoologici. Quindi stiamo lavorando bene e siamo contenti di quello che stiamo facendo.
0: Grazie a Vittorio Pollazzon, presidente della Ionian Dolphin Conservation, grazie a voi tutti, a tutta la squadra della Ionian, a nome credo della città, per questa bella realtà e per le belle immagini che ci proponete ogni giorno.
1: Grazie a voi perché ci date sempre tanto spazio e per noi è fondamentale, grazie.
0: Noi torneremo a parlare, la facciamo quella puntata, così andiamo

0: avanti in questo nostro viaggio, nella parte bella della nostra città, della nostra terra. Grazie ancora
1: Grazie.
0: Vittorio Polazzon,
1: Grazie.
0: grazie ai nostri telespettatori, a voi una buona serata.
2: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
3: Driving. I grandi successi, le novità, l'informazione musicale, le interviste, i vostri messaggi.
4: I vostri messaggi.
3: Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.
4: Driving.
3: Il drive time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella Magazine.
5: Cittadella Magazine.
6: Non è tutto oro quello che luccica, ma non è nemmeno tutto nero. Il bilancio 2025 di Arca Ionica, ente che gestisce il patrimonio di edilizia popolare nel Tarantino, è una fotografia a due facce. Da un lato c'è il numero che fa rumore, un disavanzo di oltre 5 milioni e mezzo di euro. Dall'altro, garantisce l'amministratore Danny Pascarella, c'è la realtà di un ente che per la prima volta dopo anni inizia a respirare.
7: Noi abbiamo una serie di crediti che pareggiano una serie di debiti, perché dovete sapere che ciò che pesa sui bilanci dell'ente è la fiscalità. Probabilmente molti non sanno che i comuni chiedono il pagamento dell'IMU sulle case popolari. E questo è un tema che incide sui bilanci. Per dirvi che questo è un problema di sistema, che non si deve tradurre, che io non enfatizzo perché non si tratta di fare una guerra tra comuni e Arca, perché è un ragionamento di sistema, però è una criticità, perché oggi il canone, voi pensate, il canone medio di Arca Ionica è di 53 euro tra Taranto e provincia, il canone minimo è di 23, di 25 euro.
6: Mensili.
7: Quindi è evidente che è un canone che non copre, che non può coprire i costi della fiscalità. Allora si dovrà affrontare questa questione.
6: Una distinzione fondamentale: i debiti infatti appartengono alla cosiddetta gestione stralcio vecchie pendenze che l'attuale governance sta provando a chiudere attraverso un piano di risanamento già avviato alla Regione Puglia. Nel solo 2025 il buco è stato ridotto di 334.000 euro, un segnale di efficienza che ha incassato il parere favorevole dei revisori dei conti, ma la vera sfida resta quella sociale. Arca Ionica vanta crediti per ben 96 milioni di euro, affitti mai pagati che bloccano la possibilità di fare manutenzione. Senza liquidità, riparare ascensori o tetti diventa un'impresa. La strategia però cambia: non solo riscossione, ma anche caccia ai fondi extra bilancio.
7: Il meccanismo di non pagamento è collegato anche a una sensazione di abbandono dei quartieri popolari da parte delle istituzioni. Allora, più è forte questo sentimento, questa percezione, a volte anche una realtà probabilmente, non solo una percezione di abbandono, più è forte il proliferare di fenomeni collegati a morosità e occupazione abusiva. Questa attività che stiamo facendo con la Regione, complessa, però puntuale su tutti i quartieri e anche sui comuni della città, della provincia, sta aiutando anche a un, pur fermo restando con tutte le criticità e con tutte le critiche che noi giustamente raccogliamo, ci portiamo a casa e le usiamo come bagaglio per cercare di migliorare.
6: La strada verso il risanamento totale è ancora lunga e passa per una stretta sulla morosità colpevole, ma i cantieri aperti e i conti in ordine nella gestione ordinaria lasciano sperare in un nuovo corso per l'abitare pubblico a Taranto e provincia. Il messaggio è chiaro, detto Pascarella, l'ente non è sull'orlo del baratro, ma serve un patto di responsabilità tra istituzioni e cittadini per trasformare i crediti in servizi e gli alloggi in case vere.
2: Cittadella Magazine.
5: Cittadella Magazine.
8: Dovrebbero rivoluzionare la mobilità a Taranto. Collegamenti veloci tra periferie e centro cittadino in modalità elettrica in nome della sostenibilità ambientale. Per adesso però le BRT sono soltanto un argomento carico di polemiche e scetticismo. E non solo per i tanti cantieri che ingolfano il traffico e per l'erosione dei parcheggi, situazioni che costringono gli automobilisti a lunghe ed estenuanti odissee. Ora l'attenzione si sposta sulla fragilità della città vecchia e in particolare della cosiddetta ringhiera, dove gli enormi torpedoni transiteranno dopo la decisione di cambiare il progetto originario, che invece prevedeva il passaggio in entrambi i sensi su via Garibaldi. Del caso adesso si occuperà la Procura della Repubblica, a seguito di un esposto presentato dal presidente dell'Associazione Nobilissima Taranto, Nello De Gregorio.
1: Con il passaggio della BRT mettiamo la parola fine ad uno dei grandi sogni che noi abbiamo sempre coltivato, ovvero quello di pedonalizzare la ringhiera, soprattutto alla luce del fatto che la ringhiera sta per essere interessata a breve dal rifacimento, dal restyling delle mura aragonesi.
8: Il problema più grave però sembra essere quello strutturale. Quel tratto di strada può reggere il peso delle BRT?
1: La ringhiera è il territorio più fragile in assoluto della nostra città. La ringhiera è caratterizzata da numerosissime cavità e vuoti, e i tarantini ormai sono abituati a conoscerli come gli ipogei, e riteniamo che questa fragilità possa essere contraddetta dal passaggio di mezzi così pesanti. Parliamo di mezzi che a pieno carico raggiungono le 32 tonnellate.
8: In assenza di risposte da parte dell'amministrazione comunale, nel suo esposto De Gregorio chiede alla Procura di intervenire con provvedimenti che tutelino la sicurezza e l'incolumità delle persone.
1: Sono stati fatti studi geologico-stratigrafici strutturali di conoscenza puntuale e di tutto il tracciato interessato, poiché non ci sono state fino ad oggi risposte. Chiedo sostanzialmente che se il magistrato ritiene non infondate queste mie, queste nostre, perché ormai sono nostre, sono diffuse osservazioni e preoccupazioni da parte della popolazione, di emanare un adeguato e apposito provvedimento di inibizione del tragitto, di inibizione del passaggio dei mezzi BRT sulla ringhiera, almeno sino a quando non ci sarà uno studio scientifico di supporto che quantomeno ci tranquillizzi da questo punto di vista.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
9: Nessuna visita medica prevista per i suoi dipendenti, né quelle preventive né quelle di controllo, né la formazione e l'informazione, in particolare per un lavoratore sorpreso alla guida di un trattore senza il necessario titolo. Per questo è stata denunciata in stato di libertà una donna di 53 anni, titolare di una ditta individuale che opera nel comparto vitivinicolo e nella coltivazione di ortaggi. È stata disposta la sospensione cautelare dell'attività. L'imprenditrice è ritenuta responsabile di violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Per lo stesso motivo è stato denunciato anche il titolare di un'altra attività, un 35enne che non ha garantito a due lavoratrici la formazione indispensabile a prevenire rischi generali e specifici in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché quelli connessi alle mansioni svolte. Nel corso dell'operazione sono stati controllati diversi lavoratori ed è stata verificata la loro regolare assunzione. Sanzioni amministrative e ammende per un totale di circa 20.000 euro. L'attività ispettiva nel settore agricolo è stata messa a segno dai carabinieri della stazione di Marina di Ginosa, che hanno potuto contare sul supporto del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Taranto.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
8: La notizia è che sono stati rubati i cavi elettrici delle nuove piscine in costruzione per i Giochi del Mediterraneo. Erano stati appena installati dall'impresa che sta costruendo l'impianto, un danno notevole perché ora i cavi dovranno essere riacquistati e risistemati. Ma al di là della notizia in sé, l'episodio genera riflessioni sulla difficoltà di questa città di evolversi e di agire per il bene comune. Un danno come questo, seppure superabile, è comunque un ostacolo alla piena riuscita di una manifestazione che dovrebbe essere motivo di riscatto, per quanto possibile, di un territorio afflitto da anni da crisi economica, sociale e culturale. E invece ci ritroviamo a commentare fatti che producono ulteriore frustrazione. Come se per Taranto non ci fosse speranza di crescita, ostaggio di quelle sacche di inciviltà, ignoranza, criminalità che scoraggiano ogni tentativo di risalire la china. L'auspicio è che i ladri vengano presto assicurati alla giustizia, ma questo episodio rafforza il convincimento che la strada per riportare Taranto ad un livello di civiltà accettabile è ancora lunga e per niente agevole.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
9: Serve un confronto trasparente con la Regione Puglia e con Aeroporti di Puglia affinché si definisca un percorso realistico, condiviso e misurabile. Serve un tavolo tecnico permanente che coinvolga imprese, enti locali, università, cluster aerospaziali e operatori logistici. Serve soprattutto una visione che riconosca l'aeroporto come infrastruttura

0: struttura abilitante e non come elemento accessorio. A dirlo con fermezza è Confapi Taranto, che rappresenta un'importante parte del tessuto imprenditoriale locale con ben 165 aziende ed evidenzia le difficoltà di un territorio, quello ionico, che rischia di rimanere ai margini senza un sistema aeroportuale pienamente funzionale. Lo scalo di Taranto Grottaglie non rappresenta un semplice tema infrastrutturale, ma un nodo strategico, un'infrastruttura in grado di incidere sulla capacità del territorio di attrarre investimenti, trattenere competenze, generare sviluppo e collegarsi ai grandi flussi economici nazionali ed internazionali. Confapi Taranto ritiene che sia giunto il momento di riportare stabilmente l'aeroporto tra i punti all'attenzione dell'agenda istituzionale, ma l'associazione datoriale sottolinea anche che l'aeroporto non è un tema isolato, ma parte integrante di un quadro più ampio che deve tenere insieme la logistica integrata, la ZES, la portualità, l'innovazione tecnologica e la capacità di attrarre nuove filiere produttive. Un tassello che completa il mosaico, un tassello che oggi manca. Per questo Confapi Taranto invita ad avviare una fase nuova fondata su tre direttrici: chiarezza degli obiettivi, coordinamento istituzionale e partecipazione del sistema produttivo. Oggi, mentre il territorio si appresta ad ospitare i Giochi del Mediterraneo, mentre si prepara ad una delle più importanti transizioni industriali d'Europa, non è più accettabile che la sua accessibilità resti un punto debole.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: L'abusivismo danneggia tutti, sia i professionisti che i consumatori. Questo è il messaggio lanciato nella campagna di comunicazione dei fioristi di Casa Artigiani Taranto a supporto del settore florovivaistico ionico in vista della festività della mamma. La campagna social, accompagnata da cartellonistica informativa esposta presso i negozi aderenti e diversi punti della città, punta a sensibilizzare cittadini e consumatori sull'importanza di scegliere operatori regolari che lavorano nel rispetto delle norme, della qualità e della professionalità. Scegliere un fiorista regolare significa sostenere il commercio locale, la qualità e le imprese che ogni giorno rispettano le regole. Le imprese regolari investono quotidianamente nella qualità dei prodotti, nella cura del cliente, nella formazione professionale e nel rispetto delle normative fiscali, igienico-sanitarie e commerciali. L'abusivismo, invece, alimenta concorrenza sleale e colpisce duramente chi lavora onestamente e contribuisce all'economia locale. Dunque, comprare da un fiorista regolare non è solo una scelta di qualità, ma anche un gesto concreto a sostegno delle imprese del territorio e del lavoro vero, motivo per cui Casa Artigiani Taranto invita i consumatori a scegliere con responsabilità.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Ciccio, buongiorno. Come si dice?
3: Buongiorno, Claudio. Cataldo.
2: A San Cataldo. Friddi avenu cavd.
3: Però a San Cataldo oggi è ancora l'8 maggio. Stranamente a Taranto
2: è sceso dalla barca adesso.
3: No, sembro ET, l'extraterrone, come diceva Lino Banfi. No, un freddo, cioè mi sono... Ma dai, prepariamoci invece al caldo, un attimo solo.
2: Sì, è il caso, diciamo che ti prepari anche tu. Ma piuttosto buon compleanno.
3: Grazie Ciccio.
2: Buon compleanno, tanti auguri.
3: Ieri era il mio 36esimo compleanno.
2: 37,
3: ho rubato un annetto. 37esimo compleanno, siamo nel segno del toro.
2: Sì.
3: Perché maggio è il tripudio dei tori.
2: Sì.
3: E peraltro, come tu sai, esperto di segni zodiacali, le caratteristiche del toro si confanno lievissimamente a me.
2: Non lo so, non ne ho idea. Quali sono le caratteristiche del toro?
3: È possessivo. Geloso.
2: No.
3: Ha un carattere lievemente iracondo.
2: No,
3: però,
2: ma non sei tu, Claudio.
3: No, però io ammetto di avere... No, no, iracondo, cioè che perde un attimo, ogni tanto parte. Per la tangente,
2: sembro più io in realtà, in
3: però,
2: questa parte.
3: Però la caratteristica anche del toro è che ha un cuore d'oro. È vero che io
2: sì,
3: sono
2: no,
3: buono?
2: Questo è vero. Questo assolutamente sì, questo allora. lo dico. Allora, torniamo però a parlare di San Cataldo. Com'è sto fatto di festeggiare la vigilia di San Cataldo? Perché io sono andato il giorno di Natale, quindi proprio giorno della festa, capito? Ed è una palla. Non so se è questa cosa a te del 7 è poi una rottura di scatole
3: allora,
2: o no.
3: Questa questione climatica, che è sempre il dubbio di maggio, quindi non si sa se si può festeggiare all'aperto, se si può festeggiare al chiuso. Quindi io nel dubbio che faccio non festeggio. Che è peraltro una cosa un po' triste per quanto mi riguarda, perché io adoro organizzare feste. Pensa, posso raccontare un aneddoto di casa Petrone?
2: Sì, hai facoltà.
3: Allora, qualche giorno fa eravamo con degli amici in un parco.

0: pub a bere delle birrette, a mangiare degli
1: hamburger, a degustare delle ottime
0: hamburger, birra dopo birra abbiamo deciso di festeggiare il mio compleanno.
1: Ah, così, strada
0: così
1: facendo,
0: abbiamo deciso. Okay. Ecco la sobrietà che contraddistingue i party che organizzo io e certo, insieme al mio entourage, e abbiamo deciso di fermare, di chiedere al comune di bloccare una strada
1: alla Checco Zalone proprio tipo il battesimo.
0: No, abbiamo deciso di fare questa cosa, ma io ero pronto a mandare una PEC al comando della polizia locale per chiedere, non posso dire dove, ma è facilmente intuibile dove sì, volessi festeggiare e quale strada volessi bloccare, che poi alla fine è una strada che porta al ponte Girevole, cioè che è uno
1: c'erano quattro ordinanze, ti dovevi mettere in fila per bloccare quella strada.
0: Chi c'era con me ha detto: ma non ti preoccupare, si può fare, tanto devi, credo, pagare una tassa, io non lo so, perché poi ovviamente mi sono riproposto di chiamare il giorno dopo, cioè non di chiamare, di mandare una PEC
1: veramente
0: il giorno dopo, sì, e quindi ci siamo lasciati tutti, va bene, allora giovedì, cioè ieri, avremmo dovuto festeggiare. Tuo malgrado saresti stato anche invitato tu, peraltro,
1: persino,
0: ma non solo, ovviamente io ho detto: vabbè, blocchiamo la strada, facciamo anche mettiamo anche un palchetto, così facciamo cantare,
1: certo,
0: sobrietà.
1: Tranquilla.
0: Quindi ero
1: alla
0: pronto.
1: Fine, che cosa ti ha fatto desistere da questa genialata?
0: La mattina dopo, ma sarebbe stato un grandissimo
1: un successone, guarda,
0: la mattina dopo mia moglie, che mi conosce
1: appena appena
0: mi ha detto: quindi allora che cosa hai deciso di fare? No, festeggio.
1: Non festeggio.
2: Era già passato l'entusiasmo.
0: Sì, sì,
2: meno
0: evidentemente
2: male.
0: Forse sì, no, si è stato un attimo il sindaco di Ginosa che è ricomparso.
1: Sì, ok.
0: No, perché credo che volesse essere invitato anche lui a questo mitico party. O forse mi avrebbe bloccato tutte le strade.
1: Ginosa
0: di Ginosa Marina.
1: Cioè, tu dici invece Taranto no.
0: Quindi
1: Taranto
0: mi sono accoppato e quindi ero partito a razzo ed è finito.
1: Finita a pazzo.
0: A pazzo, a pazzerello.
1: Esatto, pazzerello.
0: San Cataldo.
1: Sì, a proposito di pazzerelli, diciamo. Torniamo a San Cataldo perché, insomma, oggi il giorno della festa, stasera
0: Gis,
1: bancarelle.
0: Quanti minuti abbiamo, Gis?
1: Sì, ce l'abbiamo, non ti preoccupare.
0: Ce l'abbiamo, posso andare? Allora, sì. San Cataldo. Anni fa,
1: sì,
0: bambino,
1: sì,
0: mi portarono alle giostre di San Cataldo, che all'epoca, fortunatamente per il posto dove vivo io adesso, che è a lungomare, fortunatamente all'epoca San Cataldo si festeggiava in Città Vecchia. Adesso invece siamo vicino alla rotonda del lungomare e quindi bloccano posti auto, bloccano strade.
1: Stamattina abbiamo avuto il presidente del comitato festeggiamenti, ci ha spiegato perché non è stato possibile farlo in Città Vecchia.
0: Io
1: no,
0: comunque dormivo a che ora pensavo, alle 7:20, alle 7:30 dormivo, mi preparavo, preparavo l'outfit. E quindi dicevo, da bambino mi portano brugomela, giostrine, zucchero filato. No.
1: Dove?
0: Io vengo abbaiato da un grandissimo uomo, un grandissimo personaggio di cui non conoscevo l'esistenza, il piattaro.
1: Ah, quello.
0: O altresì piattaio. Il mitico, poi ho scoperto che chiamarsi Vincenzo. Ragazzi, prima sentiamo un contributo audio.
1: Di Vincenzo.
0: Di Vincenzo.
1: Gis, vai!
3: 31 di diametro. Questi qua vanno a forno, è uguale questo. Cioè non forno quel tradizionale, forno a microonde. Questo riscalda, non cucina.
1: Attenzione, è diverso.
3: Venga.
0: Il maestro.
3: Pensate che un piatto costa, signori, 2,50 euro.
1: Un piatto.
3: Fate bene attenzione, a 6 la volta per il piatto, signori.
1: Siamo poi settimana Incon.
3: Due piatti come prezzo e portati a casa.
1: Quanto?
3: 6 piatti per la pizza.
1: Dai, dillo.
3: Capitale, 15 euro, niente da fare.
1: Niente. Niente, rimaniamo così.
3: Con il segno. 6 la volta.
1: E dai.
3: Tutti? 5 euro. Tutti
0: 5 euro. Euro.
1: Allora, da Vincenzo io una volta ho comprato.
0: Anch'io.
1: Perché in realtà mi divertiva solo l'idea di comprare.
0: Certo, ma
1: cioè,
0: anche
1: non mi serviva niente. Cioè, mi ha dato tipo un set veramente tipo da 6 con piatti fondi, piatti piani, roba. Ma non mi serviva niente. Credo di non averlo mai usato. Credo, non so neanche, forse tra l'altro all'epoca vivevo con mia mamma, capito? Quindi cioè, manco ne avevo bisogno.
0: No,
1: però era bella l'idea di partecipare con lui. Non c'è più.
0: No, non.

0: Lo so, io sono un paio d'anni che non lo vedo. Speriamo di andare tutti a San Cataldo e di trovarlo quest'anno. E se qualcuno ha notizie del mitico Vincenzo, sperando che si chiami così, ce le può comunicare, perché noi siamo davvero abbagliati ed emozionati ogni volta che lo sentiamo. Tra le altre cose, aveva prezzi competitivi con Ikea, cioè addirittura più
1: bassi. Oh, attenzione, ci ha scritto Raffaele, sì è vivo.
0: Sì è vivo, grande okay. Raffaele. E speriamo che venga, quindi ci piazziamo già da stasera.
1: Adesso però stiamo facendo tipo chi l'ha visto, quindi se avete segnalazioni via tum, tum,
0: tum. Ma noi forniamo anche un servizio
1: pubblico
0: per i cittadini,
1: certo
0: no, ma poi la cosa straordinaria è che prendeva questi piatti e li sbatteva, prende questi piatti e li sbatte su quel tavolo di ferro e quindi

0: ragazzi.
1: No, però a me sai cosa faceva impazzire?
0: Sì.
1: Il modo in cui sistemava i piatti e faceva, sì, questa sorta di costruzione.
0: Anche quel, non cadevano i piatti.
1: Non cadevano. Io mi impazzivo per questa roba.
0: Sì, tra le altre cose anche la voce ventaglio, piatti a ventaglio.
1: Piatti a ventaglio, grazie. Raffaele si è messo proprio. Dai.
0: Raffaele, vuoi venire in trasmissione?
1: Non lo so, me ne vado. No,
0: io non me ne vado.
1: No,
0: io
1: tu rimango. Non ho capito, lo so che sta figo.
0: Allora, grazie Raffaele, avete parlato quindi già di San Cataldo.
1: Sì, sì.
0: Oggi dovrebbe piovere. E poi c'è
1: Angelo ha detto, quando gli ho posto stamattina la domanda al presidente dei festeggiamenti, del comitato festeggiamenti, gli ho detto: Angelo, scusa, mi ho detto, stamattina si sono svegliati un po' tutti con l'ansia, così. Ha detto: è il tempo. Ho detto: sì, che succede in caso di pioggia? Lui mi ha risposto: Francesco, non piove.
0: No, ma poi ti puoi mettere, cioè, il kiwi come ho fatto io, un bel antipioggia.
1: Eh sì, però che fai? La statua,
0: la processione a mare
1: esce?
0: Ma tu parli della processione a mare,
1: certo,
0: ovviamente. Che poi mi spieghi la storia della statua a mare di San Cataldo, che c'è un precipizio di fondale, sai questa cosa?
1: Sta inventando una
0: serie di, cioè, roba. Il fondale si precipita.
1: È un canyon, diciamo,
0: un
1: come
0: canyon.
1: Taranto ne ha tanti, oggettivamente. In realtà la leggenda di San Cataldo e del mare è quella dell'anello.
0: Quindi? L'avete già detta?
1: No.
0: Raccontacela. L'anello di San Cataldo, che è il casatiello.
1: No,
0: è quel dolce.
1: Quando diciamo San Cataldo riceve la visita dell'angelo che gli dice: va de Tarento, cioè vai a Taranto a sconfiggere.
0: Ragazzi, non è preparata, è Casula, è pronto su chiesa e riti, è pronto, cioè, vai.
1: Gli dice: vai a Taranto a sconfiggere il paganesimo, perché a Taranto, diciamo, imperava il paganesimo ancora. Lui arriva in a bordo di una nave durante una tempesta pazzesca e lui a quel punto si toglie l'anello, lo lancia in mare per placare la tempesta, e la leggenda racconta che quando l'anello tocca il fondale sgorga una sorgente di acqua dolce, e uno dei citri, che infatti si chiama l'anello di San Cataldo, è uno dei tanti citri che ci sono in Mar Piccolo, ed è diciamo il motivo per cui la nostra acqua è così particolare, le nostre cozze sono buone, perché si mescano acqua dolce e acqua salata, e quindi, diciamo, stando alla tradizione, il merito di San Cataldo.
0: Uno dei citri, perché erano quattro, il famoso quartetto citri.
1: Chiudiamo? Bravo Gis, chiudiamo qua e ce l'andiamo.
0: Ma non vedevo l'ora che finissi per dirla.
1: Sì,
0: geniale.
1: Sì,
0: vabbè, sono proprio straordinario.
1: Hai fatto di meglio, diciamo, altre volte.
0: Lo so, ma tra compleanno, San Cataldo, pioggia, Vincenzo, il piattaro.
1: Vabbè, ma alla fine hai festeggiato un po'.
0: Sì, abbiamo festeggiato. Sono andato a mangiare un ottimo hamburger ieri.
1: Hamburger?
0: Con mia moglie e con i bambini.
1: Sì.
0: I bambini hanno mangiato le pepite di pollo.
1: No, non volevo sapere il menù, era solo per capire se alla fine, diciamo, da quel grande festacchione della strada almeno una roba, cioè,
0: in famiglia, una cosa,
1: bellissimo,
0: sobrietà.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Cosa è accaduto questa settimana? Un sacco di cose. Allora, io devo, perché in questa nostra fascia.
1: A proposito, ci sono arrivati un po' di messaggi a proposito del tuo compleanno.
0: Sì.
1: C'è Elena, mia moglie, che dice: la prossima volta il compleanno lo festeggiamo insieme, e dimmi dove hai fatto la torta, chiede mia moglie. E ha scritto Valentina, ha detto: grande Claudio, spontaneamente e disinteressatamente buon compleanno. E insomma, sono arrivati anche altri messaggi, te lo volevo,
0: sì,
1: dire.
0: Sì, anche mia moglie mi scrive che mi ha sentito, che è contenta, che mi scrivono gli amici di Caffè del Mar che mi salutano, dove ho preso il caffè stamattina.
1: E dove hai preso la torta a sto punto, diciamo, cioè. Se lo devi dire, dillo a sto punto, no?
0: È una ciambella,
1: sì.
0: Però non posso dirlo dove l'ho presa.
1: Ah, okay.
0: Un saluto agli amici di Caffè del Mar.
1: Okay.
0: Dicevo appunto che ci sono un sacco di cose che sono accadute,
1: sì,
0: però in questa fascia si parla poco di sport.
1: Ah.
0: Allora, io sono andato un po'. Vabbè, sappiamo che ci sono gli internazionali d'Italia, che tu c'è una grandissima attesa per Sinner, che non c'è Alcaraz. Ma veniamo un po' dalle nostre parti. Dalle,
1: sì,
0: nostre parti iniziano i playoff. Ne avete parlato in radio, noi non ne abbiamo parlato. Iniziano i playoff. Devo alzare qui, che sennò quelli che mi vedono non vedono tutto il mio splendore.
1: Esatto.
0: Comunque
1: stai lì adesso con la telecamera.
0: Sì, ecco. Dicevo appunto che iniziano i playoff, speriamo che il Taranto, che gioca come sappiamo allo stadio di Massafra, speriamo che il Taranto possa andare
1: contro
0: avanti.
1: Contro chi giochiamo, te lo ricordi? Il Canosa?
0: Con il Canosa. Esatto, la prima partita, poi ce ne saranno delle delle altre. Ma poi altro argomento, quindi passiamo dal Taranto all'Europa.
1: Cioè, quindi volevi solo dire che c'erano i playoff.
0: Eh sì, questo è un inizio.
1: Cioè, lo dobbiamo commentare.
0: No, speriamo che il Taranto parli.
1: Ha fatto.
0: Poi.

0: andiamo all'Europa.
1: Abbiamo parlato di sport.
0: Ci abbiamo la finale di Champions League a Budapest, sì, che è il 30 maggio.
1: Sì.
0: L'anno scorso c'era l'Inter che purtroppo ha perso 5-0. Io mi sono sposato quel giorno.
1: Me lo ricordo.
0: Da juventino ho sofferto molto per, sì, non per il matrimonio.
1: Soprattutto
0: per
1: chi non è venuto al tuo matrimonio e di andare a vedere la partita.
0: No, era molto, molto triste di, perché non fosse venuto al mio matrimonio. Va bene, quest'anno invece giocano
1: Paris Saint-Germain e Arsenal.
0: Il Paris Saint-Germain già l'anno scorso, già l'anno scorso ha vinto 5-0 all'Inter, e quest'anno invece appunto contro l'Arsenal.
1: Sì.
0: La particolarità è che ci sono due allenatori spagnoli, uno è Luis Enrique e l'altro è Arteta. Arteta è ormai sta nei Gunners all'Arsenal da anni, e peraltro è primo in Premier.
1: Ma tu con chi vai? Per chi tifi?
0: Allora, Luis Enrique conosciamo
1: la storia umana,
0: la storia personale. Leggendo quella ho letto un commento un po' polemico, sempre su questo calcio italiano che ormai sta precipitando verso
1: il baratro.
0: Lo ha superato il,
1: sì,
0: baratro,
1: sta scavando in realtà.
0: Ed effettivamente Luis Enrique fu bistrattato.
1: Sì.
0: Quando era allenatore della Roma fu trattato come un pivello, e insomma, se noi vediamo non solo i video che stanno spopolando dall'interno dello spogliatoio su come carica non solo dal punto di vista emotivo ma anche dal punto di vista tattico e tecnico i propri calciatori,
1: okay,
0: ma c'è una cosa che è successa pazzesca durante la partita di semifinale. Il portiere del Paris Saint-Germain, che ricordiamo non è più Donnarumma, che era il portiere precedente, quando rinviava mandava sempre la palla, il pallone in fallo laterale. Quindi la prima volta, la seconda, dice: ma questo è Brocco. Invece si è scoperto
1: Brocco
0: dopo, era Brocco, invece si è scoperto dopo che era stato proprio Luis Enrique a dare questa indicazione, che sul rinvio di gioco dalla parte del portiere,
1: sì,
0: doveva mandare il pallone fuori, perché nella partita di andata, questa è una cosa stupenda, nella partita di andata c'era un calciatore della squadra avversaria che saltava tutti gli avversari del Paris Saint-Germain, e quindi che cosa ha fatto? Si è inventato questa cosa per detonare,
1: le ripartenze
0: di questo calciatore che si chiama Olise, e c'è riuscito. Quindi ragazzi, tanta roba.
1: La tattica niente male, diciamo.
0: Tanta roba.
1: Va bene.
0: Andiamo invece a un altro
1: argomento. Guarda che Gisberto ti ha già fatto segno.
0: Siamo per concludere? Tutto finito? Va bene, quanto c'ho? Un minuto, mezzo minuto, 30 secondi? 30 secondi. Va bene, dobbiamo ritornare su una cosa perché ne abbiamo parlato.
1: Sì.
0: Pare che ci sia qualcosa da rivedere nella vicenda di Nicole Minetti. Pare che la Procura Generale
1: al
0: di
1: momento
0: Milano
1: abbia detto, dalle verifiche, al momento non c'è motivo per revocare la grazia.
0: E quindi sembrerebbe tutto ok. Poi una cosa importante che volevo dire è che, sempre parliamo di social, di podcast, c'è un podcast che sta andando tantissimo in questi giorni, che è il podcast One More Time di Luca Casadei, in cui è stata intervistata, nel corso del quale è stata intervistata Sara Borruso. Chi è Sara Borruso? L'ex fidanzata di
1: e
0: Alberto
1: complice
0: l'ex fidanzata di Alberto Genovese. Diciamo vittima e complice,
1: esatto,
0: secondo quanto riportato su YouTube, della vicenda, vi ricordate, Balcone Sentimento,
1: Terrazza Sentimento,
0: e lei
1: festini, droga, insomma,
0: racconta, sì, anche sono nati dei procedimenti penali,
1: condanne.
0: Lei stessa è stata condannata,
1: tante ragazze vittime di una situazione complicata.
0: Però diciamo terribile. È molto interessante perché sono 2 ore e mezza di podcast, di solito i podcast sono anche più brevi, invece diciamo che ti lascia con il fiato sospeso sia per il racconto sia per i contenuti. Alberto Genovese sta scontando ancora le sue condanne, pare che ci siano altri procedimenti penali. Alberto Genovese, che era un genio, che era quello che
1: ha inventato sì,
0: facile.it, poi ha inventato Prima Assicurazione, ha fatto una vagonata di soldi, peraltro sono due società che credo
1: tra l'altro
0: siano state entrambe
1: se tu vedi
0: vendute.
1: Il documentario che c'è, si chiama Terrazza Sentimento, appunto su Netflix
0: molto
1: credo.
0: Bello anche quello,
1: e tu guardi la foto di lui all'inizio quando è ancora robustello con la cravatta, lo vedi, e vedi lui diciamo poco prima che diciamo venisse arrestato, ci sono proprio due esseri umani completamente diversi,
0: eh sì, quasi un
1: anche somaticamente
0: quasi un nerdino, quasi un nerd,
1: sì, sì,
0: all'inizio, e poi uno

0: che aveva perso il controllo, Feste Ibiza, Terrazza Sentimento durante anche il Covid. Bene.
1: Casino.
0: Gisberto, mo.
1: Ti passa sopra con la macchina. Che facciamo, Gis? Andiamo? Fino alle 9, è saltato il brano, quindi hai 30 secondi ancora, Claudio, per chiudere questa settimana.
0: Potrei, siccome c'è stato anche il 5 maggio, potrei recitare Cadde risorse e giacque.
1: Ma, no. Diciamo, ecco,
0: quindi,
1: la eviterei.
0: Tornando, c'è anche questa Sara Borruso che sta cavalcando l'onda del suo racconto.
1: Farà un libro, immagino.
0: Sì, il 16 di maggio esce questo libro, c'è grande aspettativa per leggere anche quello che lei ha detto nel corso di questa puntata.
1: E allora lo andremo a leggere anche noi e magari insomma ne riparleremo nel corso di l'ego dei social. 8 maggio ci salutiamo, è il momento di darvi appuntamento magari alla festa di stasera, nella speranza che, come ha detto Angelo Dieri, presidente del comitato dei festeggiamenti, non pioverà, quindi insomma la speranza è di rivedersi tutti al passaggio del santo nel canale navigabile e poi magari anche alla festa, alla rotonda, alle giostre o dal Piattaro che finalmente ritroveremo magari. Grazie a Claudio Petrone per essere stato con noi.
0: Grazie a voi e buon weekend.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: San Cataldo dovrebbe riuscire a vincere anche il maltempo. Stando alle previsioni meteo, infatti, la pioggia che da questa mattina si è abbattuta su Taranto dovrebbe lasciare spazio a qualche raggio di sole, proprio in concomitanza con la processione a mare del Santo Patrono. Il corteo con la statua di San Cataldo muoverà dalla cattedrale dopo la liturgia della parola, presieduta dall'arcivescovo Monsignor Ciro Miniero, e dopo la tradizionale cerimonia de Upregge, cioè la consegna del simulacro al sindaco della città. Poi l'imbarco al Molo Sant'Eligio sulla motonave Keradi della Marina Militare per la suggestiva crociera fra i due mari, con lo scenografico passaggio sotto il ponte girevole. Prima della processione si svolgerà il Palio di Taranto, la manifestazione con le barche a remi che richiama la vocazione marinara della città. La serata si concluderà con il concerto in Piazza Castello della fanfara della Marina Militare. Il programma delle celebrazioni prosegue domani mattina con il convegno Disarmare le parole, un confronto sul linguaggio per la pace che si terrà a partire dalle 9 in Arcivescovado. Sempre domani alle 20 e sempre in Arcivescovado la consegna del Cataldus d'argento. Domenica il gran finale, alle 10 il concerto del complesso bandistico Lemma da Piazza Castello verso il Duomo, poi il corteo solenne della Crocetta Aurea. Alle 11.30 momento speciale dedicato alle mamme, con un piccolo dono offerto proprio dalla Basilica Cattedrale in occasione della festa della mamma. In serata le celebrazioni si concluderanno con la processione per le vie della città e il concerto dei Terra Ross in Piazza Castello. Infine, lo spettacolare gioco di fuochi d'artificio dal Castello Aragonese farà calare il sipario sulla festa del Santo Patrono.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Taranto si prepara a celebrare il suo santo patrono San Cataldo, ma quest'anno la festa varca i confini della città per abbracciare l'intera provincia. Nel Salone dei Vescovi, tra le navate della cattedrale, il rito si fa politica nel senso più alto del termine, un patto di collaborazione tra sindaci della provincia e diocesi per il bene comune. L'appello arriva direttamente da Monsignor Ciro Miniero, arcivescovo di Taranto, alla presenza anche delle diocesi di Oria e Castellaneta e dei rappresentanti dei comuni della provincia. Bisogna guardare sempre con speranza al futuro e stare insieme per crescere come comunità.
5: Il futuro è sempre quella realtà che illumina il presente, perché il futuro è quello che noi pensiamo e immaginiamo per il bene di tutti, che non è ancora presente perché è qualcosa che lo supera, perché è un bene che non abbiamo ancora, ma verso il quale possiamo tendere insieme, individuando bene quali sono gli obiettivi da raggiungere.
4: Il cuore dell'iniziativa è il progetto Le città visibili, un invito a raccontare le buone pratiche del territorio, ma anche un momento simbolico fortissimo, l'accensione della lampada della pace con l'olio offerto dai comuni della terra ionica. È stato il presidente della provincia e sindaco di Martina Franca, Gianfranco Palmisano, a ribadire l'importanza della collaborazione e fare rete tra i vari comuni del territorio e la Chiesa. Obiettivo: superare i campanilismi per lavorare insieme su obiettivi comuni.
6: In un momento storico dove abbiamo bisogno di speranza, abbiamo bisogno di tracciare anche una linea netta di fiducia per i nostri cittadini, ci auguriamo che questi due momenti siano l'inizio, insomma, di un percorso che si potrà ripetere nei prossimi anni.
4: L'incontro tra i sindaci della provincia è stato anticipato e ispirato dal giornalista della RAI Emilio Casalini, che ha guidato i primi cittadini in una riflessione sul concetto di fare re

0: rete tra istituzioni e chiesa per valorizzare un territorio.
1: Taranto è la città con la peggiore narrazione che esiste in Italia, non per colpa di Taranto, è andata così, ok, però si può fare qualcosa, assolutamente sì, si può iniziare a costruire una narrazione diversa, però non bisogna accettare la semplificazione, non può essere una cosa semplice, non si passa dalla Taranto dell'Ilva della Morte a una Taranto immediatamente bellissima così. Bisogna iniziare a costruire un'accoglienza diversa, una narrazione diversa, valorizzare la bellezza. Non bastano solo dei delfini per ripulire un'immagine di una città, bisogna cominciare a costruire una narrazione che renda orgogliosi gli abitanti del posto in cui vivono.
0: Un messaggio che si sposa con l'attualità, che va dall'enciclica Laudato Si di Papa Francesco ai prossimi giochi del Mediterraneo. L'olio che brucia nella lampada non è solo tradizione, ma una luce su una nuova stagione di sostenibilità e inclusione. E quindi stasera il culmine delle celebrazioni con la consegna della statua del santo patrono al sindaco di Taranto racconta un cammino che da oggi appare un po' più condiviso.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Sono stati Eva e Merlino, i due cagnolini di piccola taglia, ad accompagnare i detenuti e le detenute del carcere Carmelo Magli di Taranto nel percorso riabilitativo per la gestione delle proprie emozioni. Si tratta del percorso di pet therapy rivolto ai carcerati con fragilità psichica, nato dalla collaborazione tra la direzione Confcooperative, ASL e WWF. L'obiettivo dell'iniziativa è stato quello di favorire il benessere relazionale e ridurre la medicalizzazione, come hanno spiegato Monica Ninni, educatrice dell'equipe psichiatrica ASL Taranto e l'operatrice Annalisa De Vincentis.
4: Sicuramente un 70-80% della popolazione in carico a noi all'equipe psichiatrica ha ottenuto un buon risultato. Anche sul piano dell'umore e sulla responsabilità nel prendersi cura di un animale di sicuro ha giovato sul loro comportamento, rispetto delle regole, responsabilità, collaborazione e anche nel rapporto con gli stessi operatori dell'equipe.
5: Cerchiamo appunto di far instaurare ai detenuti, con l'ausilio appunto dell'intervento del cane, un rapporto empatico, quindi di relazione, di benessere psicofisico.
3: Oltre ai benefici terapeutici, il percorso ha offerto anche una formazione tecnica per avviare i partecipanti alla professione di operatori di canili. Per Giovanni De Vincentis, presidente del WWF Taranto, e Luciano Mellone, direttore della Casa Circondariale di Taranto, per i detenuti questo percorso diventa un'occasione per diventare tutor dei propri compagni e rieducare i piccoli amici a quattro zampe del canile sanitario per favorire le adozioni.
6: Noi abbiamo testato questa attività, abbiamo avuto degli ottimi risultati e speriamo che ci possa essere una continuità da questo punto di vista. E quello che ci auguriamo, noi ci abbiamo messo tutto l'impegno.
7: La speranza è che alcuni, una parte di questi miglioramenti, oltre a tutti gli interventi che fanno anche tutti gli altri operatori dell'istituto, compresa la polizia penitenziaria, sia dovuta anche all'incontro settimanale con i nostri cagnolini.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
8: E adesso entriamo in video collegamento con la nostra amatissima Suor Maria Rita. Buongiorno Suor Maria Rita, ben trovata.
9: Buongiorno Annette, ben trovata.
8: Allora, ci devi parlare di una cosa molto bella, vero? Di un'opportunità, è così?
9: Non solo è un'opportunità, ma è un sogno. Un sogno che è nato 9 anni fa e che comincia a realizzarsi. E penso sia un sogno di Don Bosco su questa realtà.
8: Assolutamente.
9: Quest'anno, a partire dal 1 settembre, diamo il via al centro educativo aperto polivalente, articolo 104 del regolamento 4 del 2007. È un'esperienza educativa che si aggiunge all'oratorio, che però è una grande opportunità per le famiglie, perché la Regione Puglia mette a disposizione dei buoni servizi per le strutture accreditate, e noi ci siamo accreditati, abbiamo presentato la manifestazione di interesse nella regione e partiamo con questa ulteriore esperienza educativa che permetterà a famiglie con reddito non superiore ai 20.000 euro di poter fruire dei buoni servizi e quindi delle grosse agevolazioni da un punto di vista economico. Il centro sarà aperto 5 giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, dalle 14.30 alle 20.30 e prevederà anche del personale assunto dall'associazione. E la novità molto bella è che questo personale lo abbiamo cresciuto in questi 9 anni. Sono giovani del territorio a Paolo Sistino che hanno frequentato l'oratorio, che si sono messi in formazione e finalmente hanno conseguito i titoli necessari per poter supportare questa esperienza educativa. E il sogno di Don Bosco era proprio questo: dare lavoro ai ragazzi. È una sorta di piccolo polmone di impresa, diciamo, no? E ci abbiamo lavorato tanto, perché in un territorio del genere non è come il nostro, molto bello, molto amato, ma con tante situazioni difficili, non è facile attivare processi di imprendimento e soprattutto di consapevolezza delle proprie capacità.
8: Allora, Suor Maria Rita, il centro polivalente offre dopo scuola attività sportive, laboratori ludico-ricreativi, teatro, musica, educazione alimentare, giochi e tanto altro che noi sappiamo che voi fate. Poi uscite, esperienze sul territorio, feste e momenti comunitari, è rivolto ai ragazzi da 6 ai 17 anni e che è rivolto quindi a nuclei familiari con minori, residenti o domiciliati in Puglia, in particolare nel quartiere Paolo VI e con i 6 minorenni 2026 non superiori a 20.000 euro. Questo perché si fa, come tu hai detto benissimo, favorire un accesso più ampio e inclusivo ai servizi educativi, contrastare le povertà socioeducative e sostenere le famiglie e la genitorialità. Sarà attivo dal 1 settembre, però è possibile già fare le iscrizioni in questo momento, vero Suor Maria Rita?
9: Allora, la finestra si aprirà, pensiamo intorno a giugno-luglio per le famiglie, ma sarà importante generare un codice famiglia, quindi un po' farraginoso, quindi se le famiglie sono interessate già da ora possono venire la struttura e noi supporteremo la famiglia in tutto.
8: Assolutamente, benissimo. Quindi se non sapete come fare, che sicuramente è così perché è tutto un percorso da fare insieme, potete andare all'oratorio L'Aquilone qui a Paolo VI e chiedere a Suor Maria Rita e tutto lo staff, che sono dei ragazzi splendidi e speciali proprio. Quindi si potrà accedere poi a partire da settembre, giusto Suor Maria Rita? Dall'1 settembre?
9: Dal 1 settembre fino al 31 luglio del 2026.
8: Che bello, immaginate che bello. Tante cose come le fate già, però questa diventa un'opportunità in più. Come sempre Suor Maria Rita, io ti devo ringraziare per tutto quello che fai tu, per tutto quello che fanno i ragazzi, che sono veramente incredibili, i professionisti che lavorano insieme a voi. Grazie Suor Maria Rita, in bocca al lupo per questo nuovo percorso.
9: Noi che ringraziamo voi, Annette, per tutta per le possibilità che ci date.
8: È un piacere.
9: Per comunicare il bene che si fa. Ecco. Grazie, buona giornata.
8: Un bacione. Grazie mille. Ciao Suor Maria Rita.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Acciaio o marina, la scelta lavorativa a Taranto sembra sempre essere stata questa, ma negli ultimi 10 anni una terza via aveva smesso di essere un'utopia per diventare una reale possibilità, quella del cinema. Qui, tra la polvere dei parchi minerali e la luce del Mediterraneo, migliaia di professionisti hanno smesso di essere comparse per diventare protagonisti, operatori, costumisti, tecnici che hanno scelto di restare. Potremmo accantonare le fabbriche se sviluppassimo al meglio le prospettive dell'industria cinematografica, aveva detto Michele Riondino, attore e regista, nel ritirare il suo David di Donatello nel 2024. Una provocazione quella di Riondino per la sua palazzina LAF, che oggi suona come un grido d'allarme, perché mentre Taranto dimostrava di poter essere una cinecittà sul mare, la macchina si è inceppata, non per mancanza di talento, ma per scelta politica. Siamo gli invisibili, ha scritto Gigi Piepoli di USB Cinema sui suoi social, quelli che montano le luci perché gli attori brillino. Il cinema non è un hobby, è un settore che si autofinanzia per legge, ma oggi i rubinetti sono chiusi, il tax credit è fermo, le produzioni scappano e noi, ha detto Piepoli, stiamo preparando di nuovo le valigie per il nord o per l'estero. Dopo anni di investimenti ci dicono che non serviamo più. Eppure, ogni euro investito nel cinema ne genera 3,7 per lo Stato. Poi il dato, il contratto nazionale, è fermo da 20 27 anni. I numeri parlano chiaro, il

0: cinema non sottrae risorse, le moltiplica. Eppure il Sud, e la Puglia in particolare, sta subendo lo smantellamento di un tessuto culturale che era diventato vanto nazionale. Le film commission, un tempo punte di diamante, oggi assistono impotenti a un silenzio politico assordante. Dalla Puglia all'opposizione nazionale, una paralisi che spaventa chi vive in questo mestiere. Mentre il sipario cala e le luci si spengono, resta una domanda: vogliamo davvero che l'unica industria a queste latitudini rimanga quella dei camini, o avremo il coraggio di difendere la fabbrica dell'immaginario?
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Finale playoff tra Taranto e Canosa, countdown è sempre più vicino il match, domenica prossima alle 16:30 allo Stadio Italia di Massafra. Il comitato regionale intanto ha reso nota la designazione arbitrale. A dirigere la sfida sarà Federico Regina della sezione di Molfetta, coadiuvato dagli assistenti Angelo Conversa della sezione di Bari e Francesco Sifo della sezione di Molfetta. In casa rossoblù cresce l'attesa per una sfida che si preannuncia comunque intensa, equilibrata e ad altissima tensione agonistica. Il Taranto arriva all'appuntamento consapevole di avere davanti un avversario organizzato e capace di colpire nei momenti chiave, con soprattutto delle bocche di fuoco importanti tanti come l'ex croce o bomber di piazza, motivo per cui serviranno attenzione e nervi saldi dal primo all'ultimo minuto. Le chiavi di lettura della partita sembrano infatti essere due: l'equilibrio e la gestione emotiva. In gare del genere spesso sono gli episodi a fare la differenza, lo ha sottolineato anche il tecnico Danucci ormai quasi due settimane fa. Il Taranto dovrà quindi essere lucido nelle due fasi, evitando di lasciarsi trascinare dalla pressione di una finale che può indirizzare però il futuro della stagione, avendo a disposizione, bene ricordarlo, due risultati su tre. Infatti, qualora dovesse terminare in parità la sfida al 90esimo, ma anche al 120esimo, sarebbe il Taranto a passare per la migliore posizione in classifica. Grande attenzione anche per quanto riguarda gli spalti sold out, quelli ionici, mentre invece ci sono dei tagliandi a disposizione dei sostenitori del Canosa. Quella che è più importante comunque come aspetto è che il Taranto sarà accompagnato dal grande tifo e la voglia di poter arrivare alla fase nazionale per poter poi centrare l'obiettivo più importante, la promozione in Serie D.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Buon pomeriggio e benvenuti a Dopo il TG Oltre la Notizia. Oggi parliamo di cinema, però quello che si fa dietro le quinte in realtà. E lo facciamo con Gigi Piepoli di USB Cinema.
1: Buon pomeriggio. Buon pomeriggio.
0: E per capire, per scendere un po' nell'argomento e capire di che cosa parleremo, possiamo vedere il servizio che ci informa su tutta la situazione che vivono i lavoratori dello spettacolo.
2: Acciaio o marina, la scelta lavorativa a Taranto sembra sempre essere stata questa, ma negli ultimi 10 anni una terza via aveva smesso di essere un'utopia per diventare una reale possibilità, quella del cinema. Qui, tra la polvere dei parchi minerali e la luce del Mediterraneo, migliaia di professionisti hanno smesso di essere comparse per diventare protagonisti, operatori, costumisti, tecnici che hanno scelto di restare. Potremmo accantonare le fabbriche se sviluppassimo al meglio le prospettive dell'industria cinematografica, aveva detto Michele Riondino, attore e regista nel ritirare il suo David di Donatello nel 2024. Una provocazione quella di Riondino per la sua palazzina LAF, che oggi suona come un grido d'allarme, perché mentre Taranto dimostrava di poter essere una cinecittà sul mare, la macchina si è inceppata, non per mancanza di talento, ma per scelta politica. Siamo gli invisibili, ha scritto Gigi Piepoli di USB Cinema sui suoi social. Quelli che montano le luci perché gli attori brillino. Il cinema non è un hobby, è un settore che si autofinanzia per legge, ma oggi i rubinetti sono chiusi, il tax credit è fermo, le produzioni scappano.

0: E noi, ha detto Piepoli, stiamo preparando di nuovo le valigie per il nord o per l'estero. Dopo anni di investimenti ci dicono che non serviamo più. Eppure, ogni euro investito nel cinema ne genera 3,7 per lo Stato. Poi il dato, il contratto nazionale, è fermo da 27 anni. I numeri parlano chiaro, il cinema non sottrae risorse, le moltiplica. Eppure il Sud, e la Puglia in particolare, sta subendo lo smantellamento di un tessuto culturale che era diventato vanto nazionale. Le film commission, un tempo punte di diamante, oggi assistono impotenti a un silenzio politico assordante. Dalla Puglia all'opposizione nazionale, una paralisi che spaventa chi vive in questo mestiere. Mentre il sipario cala e le luci si spengono, resta una domanda: vogliamo davvero che l'unica industria a queste latitudini rimanga quella dei camini, o avremo il coraggio di difendere la fabbrica dell'immaginario? E allora Gigi, ci siamo resi conto che il problema Taranto in realtà fa parte di un problema più grande a livello nazionale. Qui si erano create effettivamente delle maestranze che stavano collaborando, persone che hanno investito su questa, voi non avete voluto chiamarla industria, però in questo mondo, in questa opportunità.
1: Allora, sicuramente era un'opportunità ed è ancora un'opportunità per la regione e per il territorio di Taranto. È un'opportunità che non è stata colta appieno ancora, soprattutto perché appunto viviamo un momento di crisi molto profondo e molto forte da circa 3 anni ormai. E, questa crisi che parte dal nazionale, quindi da decisioni governative nazionali, si è andata necessariamente a rivolgere poi ai territori. La Puglia è stata una regione punta di diamante per la Film Commission e purtroppo da appunto un paio d'anni è in una situazione di stallo. Ne risentono soprattutto le maestranze, quindi la filiera produttiva locale, ma ne risente l'indotto. Quindi è una situazione davvero complessa. È chiaro che non si può lasciare la situazione così com'è, perché stiamo perdendo tante professionalità e tante figure appunto professionali anche dell'indotto.
0: Persone che avevano cambiato un po' carriera e si erano, non reinventato, ma forse avevano dato frutto a quel talento che magari sognavano di rendere una carriera, costumisti, macchinisti e non solo.
1: No, gente che si è proprio reinventata, magari a metà del percorso lavorativo della vita si è trovata davanti alla possibilità di entrare a far parte delle maestranze, dei tecnici, degli operai del cinema, dell'industria audiovisiva e si è data una nuova professionalità, ha iniziato un nuovo mestiere e purtroppo adesso molte persone si ritrovano senza lavoro. È chiaro che è un problema molto importante. E perdere professionalità, andare a distruggere un indotto in un territorio come quello di Taranto è ancora più grave.
0: E quello che avete denunciato voi come OSB Cinema è che la Puglia Film Commission adesso sì riesce a portare dei film sul territorio, ma non dando lavoro alle maestranze locali.
1: Si riesce a portare ancora qualche produzione, soprattutto straniera, che non passa dalle dinamiche di Film Commission e non va quindi ad intercettare professionalità locali. È un grave problema che però fondamentalmente non possiamo nemmeno attribuire in toto alla Film Commission. Bisognerebbe aprire un tavolo di crisi regionale su questo tema.
0: La sensazione che si ha è che siano rimaste soltanto quelle serie che erano già iniziate e che adesso continuano a ricadere sul territorio, penso al commissario Ricciardi, che però credo che sia conclusa.
1: La terza stagione è stata l'ultima, almeno da ufficiali comunicazioni, e certo le serialità vanno avanti se hanno successo e quindi sono un prodotto sicuro, un prodotto di investimento sicuro, che però ovviamente non sono sufficienti a mantenere il mercato.
0: Dicevamo, è un problema nazionale, c'è questo problema del tax credit, io nel servizio ho detto che è fermo, in realtà non è fermo, è molto lento.
1: Sì, non è propriamente fermo, cioè cancellato, bloccato.
0: Però sembra una cosa molto difficile, la riusciamo a spiegare in maniera semplice per tutti.
1: Provo a semplificarla in maniera...
0: La deve capire anche tua nonna.
1: Ok, ci provo. Allora, il tax credit non è nient'altro che uno strumento di finanziamento che lo Stato mette a disposizione delle produzioni. Ha sempre funzionato in maniera automatica, quindi io produzione presento un progetto e prendo il 40% del tax credit. Da San Giuliano in poi, proprio perché c'era stato uno splafonamento, quindi vuol dire un esubero di richieste di fondi richiesti al ministero, ci sono state delle riforme. Queste riforme sono state talmente complicate, talmente articolate, poco chiare, con ritardi amministrativi che di fatto c'è stata una paralisi del settore, ma non perché lo strumento fosse bloccato, ma perché è talmente complicato accederci con regole poco chiare che le produzioni ci rinunciano.
0: E tra l'altro il ministro Giuli l'altro giorno durante la cerimonia dei David ha chiesto scusa perché ci sono pellicole importanti come il documentario su Giulio Regeni che non sono, diciamo, non sono stati, ai quali non sono stati dati i fondi, e dicendo che era un errore.
1: Questo è un altro problema abbastanza importante che provo a semplificare. Hanno introdotto queste commissioni appunto per andare a decidere che tipo di cinema andare a finanziare. Principalmente da una scelta ideologica era quel tipo di cinema che andasse a valorizzare la storia italiana e tutta una serie di cavolate, fondamentalmente. Queste commissioni però sono state formate non solo da esperti di cinema, ma da persone messe lì un po' a casaccio, come siamo abituati a vedere negli ultimi anni. E chiaramente il film su Regeni non è stato finanziato, ma altri discutibili sì.
0: Ecco, tu sei un operatore, no?
1: Assistente operatore, bravissimo.
0: Assistente operatore, e sei uno di quelli che adesso fa la valigia, da un po' da sempre in realtà, fa la valigia e va via per lunghi periodi, per poter, poi torni e ci sono lunghi periodi di non lavoro. Come questo, come incide sulla sanità mentale, sulle possibilità economiche, della categoria o di una persona?
1: Allora, io parlo della mia esperienza personale, appunto avendo scelto di vivere a Taranto e contribuire nel mio piccolo alla crescita di questo territorio che soffre appunto di uno spopolamento di under 40, come abbiamo potuto leggere, ho scelto di rimanere qua, con tutte le difficoltà del caso, perché quando ci sono stati periodi di grande lavoro io sono mancato da casa anche 6 mesi. Di contrappasso, quando torno qui, non faccio nulla anche per 6 mesi. Questo intanto genera una discontinuità economica importantissima, perché non ci sono strumenti di sostegno al reddito dedicati a noi lavoratori dello spettacolo, ma usufruiamo della NASPI come uno strumento ordinario che usano tutti. E quindi vuol dire che se tu non accumuli giornate non puoi prendere giornate, la mia situazione di oggi è attuale. Ma anche a livello di stress psicofisico è pesante, perché quando lavori anche 14 ore al giorno. E poi praticamente lavori e dormi e basta, da solo in una città X. Quando non lavori sei abituato a fare 14 ore di lavoro, ma in realtà poi non hai nulla da fare, non sai come impegnare la tua giornata, e quindi c'è uno stress psicofisico molto forte.
0: Non è sicuramente
1: No.
0: facile, non è sicuramente facile. L'indotto che si era creato a Taranto, tra l'altro, non toccava soltanto chi materialmente lavorava nel film, ma anche logisticamente, quindi chi si occupava dei catering,
1: Non
0: di far
1: solo.
0: mangiare, chi fa se faceva dormire.
1: Non solo, proprio perché l'indotto del cinema ge genera una ricaduta di 3,70 euro circa ogni euro investito. Questo però dobbiamo spiegare questo dato,
0: Sì,
1: perché
0: cioè
1: questi 3,70 euro non sono
0: abbiamo detto che ogni euro investito nel cinema sono 3,70 euro
1: di
0: di
1: ricaduta.
0: ricaduta. Ok.
1: In che senso però? Questa ricaduta va a finire sul turismo, quindi sull'impatto turistico generato dai film che si vedono in giro, sui contributi delle maestranze, ma sulla distribuzione, diciamo, dei cibi, quindi ristorante e catering, alloggi, viaggi, spostamenti, noleggio di mezzi, noleggio di attrezzature, è un ritorno molto ampio.
0: Molto ampio che adesso a Taranto manca. E diciamo che quel sogno che espresse Michele Riondino tanto bene ai David di Donatello, facendoci sognare tutti, quando ha vinto con Palazzina Laff, oggi non c'è. Tu lo vedi, è un futuro.
1: Io non voglio essere totalmente pessimista, sicuramente questo è un momento di estrema difficoltà per questo comparto e per questa regione e questa città. Io mi auguro che una città come Taranto possa avere un futuro rivolto alla cultura, perché più che ad altre dinamiche industriali, ma mi faccio delle domande e vedo delle cose che non tanto capisco, se posso permettermi, il perché noi non abbiamo un assessore alla cultura in questa città. Io no, questa cosa non la riesco a capire, come possiamo noi sviluppare la cultura in questa città se non abbiamo una persona con cui possiamo parlare di questo?
0: Certo, qui è una domanda che faremo al sindaco sicuramente, che ha tenuto nelle sue mani la delega alla cultura. Un'altra domanda che va bene, cerchiamo, andiamo un po' più sul leggero.
1: Certo.
0: Ci hai raccontato che insomma, quando lavorate, lavorate 14 ore e alla fine dormite e basta. La gente si aspetta in realtà un mondo molto più patinato. Di conoscenza degli attori e tutte queste cose qui, quindi non c'è tutta questa meraviglia, polvere di stelle
1: Ma
0: come.
1: guarda, la verità è che gli attori intanto sono persone comuni come noi e che semplicemente come lavoro appunto utilizzano la loro bravura, la loro immagine, ma poi sul set sono persone comunissime. E noi facendo giornate molto impegnative di lavoro, che appunto arrivano a tante ore durante l'arco della giornata, ovviamente i momenti di socialità extra lavorativi sono molto ridotti, quindi non c'è questa grande, come ti posso dire, festa quotidiana. È un lavoro come un altro, pesante per gli attori e per le maestranze.
0: La cosa bella è che in tutto questo sono tanti gli attori che, soprattutto sul palcoscenico dei David, hanno sostenuto chi lavora dietro le quinte.
1: Soprattutto mi sento di ringraziare Matilda De Angelis, perché con il suo appello ha davvero toccato delle corde importantissime e credo che abbia smosso anche determinate coscienze. Sì, sicuramente dal palcoscenico dei David è venuta fuori un po' questa situazione di disagio, però secondo me è venuta più fuori dai contro David.
0: Sì, tutto quello che è successo intorno e quindi anche le proteste proprio dei lavoratori. Bene, noi siamo giunti alla fine di questo approfondimento dopo il TG. Vi ricordo che se volete fare delle segnalazioni, potete scrivere a segnalazioni@cittadellatv.it. Ringrazio Gigi Piepoli di USB,
1: Grazie a
0: sei
1: voi.
0: a casa qui quando
1: Sì, sono a
0: vuoi,
1: casa,
0: puoi
1: grazie.
0: portare la tua voce. Ringrazio la regia e l'appuntamento torna lunedì.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Amici, benvenuti in una nuova puntata della rubrica Bimbi Maestri insieme a me, il dottor Leonardo Mortato. Buongiorno, bentrovato.
2: Buongiorno, bentrovati a tutti.
1: Allora, noi facciamo un bel discorso oggi, un discorso di quelli importanti, un discorso di quelli che sicuramente vanno detti da un esperto. Leonardo, tu sei qua perché, insomma, alla base di tutte le tue esperienze, di tutta la tua ricerca e degli ultimi anche studi scientifici, parleremo del microbiota in maniera molto particolare e in generale della corretta educazione alimentare, perché come tu ci insegni il microbiota è un potente alleato che però dobbiamo alimentare per farlo funzionare bene, in buona sostanza, è corretto?
2: Sì, è proprio quello che hai detto. In pratica il microbiota è un po' il regista, come possiamo dire?
1: Sì.
2: Il regista, no? Che ci indica un percorso, no? Tra salute e malattia, abbiamo detto, no?
1: Certo,
2: e
1: certo.
2: Questa è una cosa, se ci pensi,
1: importante.
2: Vero. Quindi il messaggio che dobbiamo lanciare alle mamme è proprio questo, che noi dobbiamo allearci quanto più possibile con il nostro microbiota, che non è poi una cosa proprio così, microbiota, può pensare chissà cosa.
1: Chissà cos'è questa cosa misteriosa.
2: Purtroppo viene dagli ultimi studi, no? Quando abbiamo visto l'altra volta, ti ho detto che noi siamo fatti da migliaia di geni e milioni poi di invece di batteri. Quindi siamo immersi proprio in un ecosistema batterico, se ci pensiamo, no? È incredibile.
1: Non lo sappiamo. Cioè
2: non
1: noi...
2: lo sappiamo, poi il discorso è che probabilmente non ci siamo proprio coevoluti. Parliamo di milioni e milioni di anni fa,
1: sì.
2: Non è che noi viviamo il contingente, il momento attuale,
1: sì.
2: Pensiamo che la vita si concentri
1: qui e ora,
2: ora.
1: E invece no, arriviamo da molto lontano.
2: Molto lontano, abbiamo un passato,
1: sì.
2: Tutte le nostre carte genetiche, insomma.
1: Poi sono quelle in buona sostanza del bambino, no? Noi prima dicevamo fuori onda che l'importanza la veramente fondamentale, profonda dei 1000 giorni di vita, che è quello,
2: infatti,
1: con cui siamo partiti. Noi la rubrica è proprio partita con Grazia Benedetti, che salutiamo e che ci sarà le prossime volte. Siamo partiti proprio dall'importanza dei primi 1000 giorni, che uno non può immaginare una cosa del genere.
2: Proprio perché questo riflette un po' il comportamento, per esempio, dell'esperto, del pediatra, ecco, in questo caso, che deve stare bene attento, per esempio, anche nella somministrazione dei farmaci. Cioè, molte mamme non sanno che prescrivendo una varietà di antibiotici, mi viene in mente primo farmaco,
1: sì,
2: andiamo ad alterare tutta una situazione, diciamo, dell'ecosistema, per cui chiaramente poi non possiamo avere poi il vantaggio, no? Che invece questo regista, ecco,
1: possa agire liberamente.
2: Ecco.
1: Viene un po', diciamo, costretto da alcune medicine.
2: Sì, alcuni comportamenti già da parte del pediatra, da parte della madre, lo stile di vita,
1: certo,
2: no? Lo stress. Non trascurare neanche lo stress
1: dei bambini.
2: Molte volte siamo noi genitori,
1: gli adulti
2: siamo un po' stressati, magari non siamo in grado di dare delle risposte a volte no?
1: Certo.
2: A dei bisogni che
1: i figli chiedono. Perché poi è chiaro che guarda, questa è una cosa molto bella, però è un mistero, no? Quando arriva un bambino già è un mistero nella pancia, perché come mi dicevi tu prima, il bambino quando è nella pancia già sente questi suoni che sono il battito della mamma, il respiro,
2: e
1: la voce della mamma. E poi a mano, tu hai detto prima, ma se immagina se mettessimo una musica all'ascolto, no?
2: Il bambino sarebbe in una armonia totale.
1: Ecco perché la musica, noi lo diciamo, è sempre
2: è possibile che sei a 6 mesi, 7 mesi vada in questa,
1: è così
2: da un punto di vista oculistico, no. Posso dire,
1: ecco,
2: il bambino quando nasce ovviamente ha difficoltà ancora a mettere a fuoco,
1: infatti, certo,
2: ma quando comincia a vedere dice, bisogna aspettare quei 20, un mese. Mentre per quanto riguarda la musica,
1: l'ascolta da subito.
2: Ascolta proprio l'armonia del suo si chiama organismo viscerale, scusami, questo è un altro termine. Organismo viscerale, proprio è un coacervo di suoni armonici che il bambino, diciamo, sente.
1: Che bello, incredibile. E poi quando viene alla luce, quindi con tutta la bellezza di questo miracolo, perché ogni nascita credo sia
2: un
1: grande miracolo, e quindi le mamme
2: pensa Annette, cioè tu vivi, no, in un paradiso,
1: sì,
2: no? E poi devi affrontare la vita. Se cominci, come hai detto tu prima, no, a non istruirlo in qualche maniera, no, a dargli quei giusti suggerimenti.
1: Sì. Come per dire, guarda, figlio mio, ti aspetta questo, quindi ti aspetta questa armonia, ti aspetta questo amore, questo calore, così, cioè, come dici, cioè, tu.
2: E fuori non troverai tutta l'armonia dell'interno, la tranquillità, troverai tanti rumori che proverranno
1: dall'esterno,
2: da altre agenzie, da altri enti, da altre cose.
1: Però qui anche in questo poi la mamma e il papà, come dire, si abituano a questo nuovo essere umano e dicono, ok, adesso noi dobbiamo seguire quali sono i suoi ritmi, quali sono le sue cose. Questo proprio nella corretta, diciamo, come dire, accoglienza di un bimbo che nasce. Però tu mi insegni, Leonardo, che quando nasce un bimbo nascono anche una mamma e un papà.
2: Sì, io ho la fortuna di essere un genitore, no?
1: Sì.
2: Quindi avendo cresciuto, insomma, vivendo a fianco mio figlio, ho imparato tante cose, ma le ho imparate, ti dirò, anche attraverso lui.
1: Che bello, è incredibile. Quindi si cresce insieme, come se rinascessimo. Allora facciamo così, Leonardo, noi mettiamo un pezzo, ascoltiamo un po' di musica e torniamo sempre tra poco con la nostra rubrica Bimbi Maestri.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore, e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
5: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
6: ITS Academy Mobilità. Formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
7: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.
8: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

0: Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
1: Eccoci di nuovo in onda nella nostra rubrica Bimbi Maestri. Leonardo Murtato, il nostro fantastico medico che ci sta parlando del microbiota. Abbiamo parlato della corretta alimentazione, di quello che dobbiamo fare per nutrire questo nostro caro amico microbiota. Partiamo quindi dall'alimentazione, quindi dai primi istanti di vita, i primi giorni.
2: Quindi adattamento al seno, innanzitutto. Sì. Quello che si spera. Sì. Io non so, per la mia esperienza, cioè devo dire che tutte le mamme sono in grado di
1: adattare. Okay.
2: Poi subentrano magari alcuni fattori a volte, no?
1: Sì.
2: Che non sappiamo. Insomma, certe volte sono un mistero.
1: Dalla tua esperienza, io
2: la
1: non
2: mia
1: lo so.
2: Esperienza,
1: non lo
2: so. A volte non lo so.
1: Ma
2: non
1: c'è
2: lo so.
1: Paura o non lo so.
2: A volte c'è proprio la paura di allattare, vedo. Non la mamma, ma non pronta. Quindi sa che esiste un latte artificiale col biberon. Insomma.
1: Immagina che.

0: sano, si sazia e con tutto, certo, con latte, certo, fino ai 6 mesi, quindi è completamente inutile
1: nulla, perché molto gli errori li commettiamo, insomma, inconsapevolmente, no? Un po' perché vogliamo far mangiare un po' di più o un po' di meno, insomma. Quando il bambino si autoregola. Cioè, l'organismo umano è meraviglioso, noi non lo sappiamo, ma anche nell'adulto, se noi non cogliamo i segnali di quando dobbiamo fermarci nel mangiare, siamo sempre lì.
0: È vero, troppo. Dobbiamo ascoltarci e cogliere i segnali.
1: I segnali che ci provengono dal nostro interno.
0: Dal nostro interno, è vero, questa è una cosa molto importante. E poi c'è da dire che anche, voglio dire, un po' probabilmente questa voglia di affetto, di dare affetto a questi bambini, che dici mangia, perché spesso è così.
1: Sai che ti dicono? Quando hai quattro, dottore, ma quando il bambino ci guarda è come se dicesse: ma quando è che mi fate mangiare?
0: Perché nell'adulto arriva questo pensiero. Il bambino ti sta guardando perché ti osserva.
1: Sei il padre, sei la madre, insomma, le figure di riferimento, la mamma soprattutto.
0: Perché poi io vedo, almeno ricordo per quella che è la mia esperienza, questo sguardo languido durante l'allattamento, che è molto bello.
1: Ecco perché durante l'allattamento si genera il rapporto tra madre e bambino. E a livello scientifico è stato visto, per esempio, che c'è una sinaptogenesi, una quantità di cellule nervose
0: che si creano.
1: E quindi pensa a livello cognitivo, no?
0: Quanto fa, incredibile, bellissimo. Va bene, allora Leonardo, dopo queste bellissime informazioni, ancora un po' di musica e torniamo sempre qui con Bimbi Maestri.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si

0: Eccoci ancora in onda insieme a Leonardo Murtato, il nostro super medico, il nostro super pediatra che ci parla di tante cose.
1: Come
0: il nostro super microbiota, Leonardo.
1: quello sì.
0: Sì, perché dobbiamo entrare nel meccanismo di questa parola sembra a noi molto lontana, aliena. Invece no, il microbiota, come Leonardo ci sta insegnando in queste puntate, è un nostro alleato. Come fare a farlo diventare sempre più forte? Perché? Perché non dobbiamo ammalarci.
1: Dobbiamo essere simbiotici.
0: Simbiotici con il microbiota. Come si fa? E lo sta dicendo Leonardo. Si parte dall'allattamento, dal divezzamento, è una parola nuova che ho imparato grazie a te e a Grazia. E poi si continua con l'età. Abbiamo detto, Leonardo è stato molto chiaro a parlarci delle dosi, anche perché statisticamente noi che siamo gente del sud, gente buona, gente di cuore,
1: che siamo quelli a più rischio di obesità, proprio effettivamente abbiamo il 30-35% che è notevole dei nostri bambini in obesità.
0: E questo no, è troppo, ma non perché, e non è mai una questione estetica, è una questione di salute, perché
1: perché molte volte noi lo filtriamo, la mamma lo filtra, no? Quando uno mangia tanto, sta bene, lo vede florido nella sua mente,
0: paradossalmente come le nostre nonne, come ti vedo sciupato, mangia. Invece no, il bambino, il ragazzo longilineo,
1: mettiamola
0: così,
1: i bilanci di salute io ci tengo, no?
0: Certo.
1: Faccio sempre una specie di, non so, prima sul diagramma, poi gli faccio del diagramma, dico un po', il rapporto, non so, tra l'altezza, la lunghezza, il peso. Allora la mamma gli fai vedere un attimino e poi magari ci metti un po' il discorso dell'alimentazione, perché lo devi inserire con molta sobrietà. Pacatezza, perché la mamma si può sentire anche offesa.
0: Certo, è vero, un lavoro difficile il tuo.
1: Può risentirsi. Il counseling mi ha aiutato.
0: Ah, che bello!
1: Mi ha aiutato sempre a vedere un po' le cose nella loro complessità. Interezza, dicevo io.
0: Bello. E quindi tu fai
1: questo
0: vedere
1: mi aiuta.
0: Lo schema e poi
1: schema,
0: i consigli.
1: Ovviamente dico che non è che cose mi invento per dire, non mi sto inventando mo che questo è grosso perché l'ho visto, è grosso. Prima una cosa, un supporto anatomico, organico, come lo vuoi chiamare.
0: Certo.
1: E poi c'è l'altra parte che recepire il messaggio, no?
0: Certo, è vero, che poi le mamme fanno sti piattoni, perché è come se non bastasse mai il cibo. Allora, diciamo così, che l'amore
1: fino all'ultimo.
0: Ah, ecco, cioè, poi Leonardo
1: si seguono fino all'ultimo cucchiaio.
0: Parliamo di questa cosa, che è una domanda proprio mia personale. Io, se mia figlia non finiva di mangiare, non era un problema. A parte le quantità giuste, magari a volte non finiva il piatto. Non era un problema per me, la lasciavo lì, lei finiva lì, era a posto tutto. Invece ci sono genitori che dicono: devi terminare il piatto. Ma perché? Ma è corretto?
1: No, è un errore. È un errore che
0: è peccato.
1: Molti genitori fanno perché si mettono loro nei panni, capito?
0: Del bambino. Per quale motivo? Se uno è a posto così.
1: Il bambino è a posto.
0: Come se noi andiamo a cena, no? Facciamo quest'ese. Noi adulti andiamo a cena, abbiamo mangiato benissimo, un piatto super buono, però basta. Cioè, allora, quante volte diciamo: beh, io sono a posto così.
1: E non ci alziamo mai dalla tavola.
0: E basta, noi abbiamo finito, perché siamo adulti, abbiamo l'autorità di fare questa cosa, però anche i bambini ce la devono avere.
1: E noi dobbiamo proprio incoraggiarli.
0: E poco.
1: Ecco l'educazione alimentare di cui.
0: E poi ci sono i bambini che mangiano diversamente, c'è chi ha più appetito, chi meno, però non vuol dire che non si nutrano questi bambini.
1: Ma infatti io dico sempre che c'è tutto un campo di variabilità, poi in ogni bambino, no?
0: Sì.
1: In ogni bambino poi c'è una sua struttura, c'è un suo modo di impostare proprio come mangiare.
0: Assolutamente, assolutamente.
1: Noi non dobbiamo violentarlo, ecco questo.
0: Assolutamente.
1: Noi genitori non dobbiamo.
0: E poi quando abbiamo finito il tempo, Piero, hai ancora lo spazio alla musica? Va bene, allora no, noi ci piace così tanto me Leonardo parlare che noi staremmo qua ore, capito? Si è capita? Ok. Va bene, allora Leonardo, mandiamo un pezzo e torniamo tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
3: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con...
4: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
5: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.
6: C'è folla tutte le sere, nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero

0: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
1: Ed eccoci tornati nell'ultimo pezzo, ma non l'ultimo perché poi noi ci rivedremo, Leo, della nostra rubrica bellissima Bimbi Maestri. Oggi abbiamo parlato di tante cose, di questo nostro amico microbiota che dobbiamo alimentare, della giusta e corretta alimentazione, dei casi di obesità che sono maggiori al sud e di tutto quello che noi possiamo fare per alimentarci bene, quindi cibi non processati, uno stile di vita allineato, diciamo, e lo stress, capire noi pediatri che cercano di capire, aiutare la famiglia, quindi la mamma, il papà, il bambino, quindi c'è questo nucleo che va protetto e va supportato.
2: Tu pensa tra le righe, quando si presenta sempre un bambino con la stessa patologia,
1: cioè, succede che vengono sempre per la stessa cosa, dice mi fa male la pancia,
2: sono sempre raffreddato, il bambino la mamma dice, nonna, poi si convince, ma come mai c'ha sempre mal di pancia,
1: sempre raffreddore.
2: Allora tu ti fermi un attimo, chiaramente devi cercare di comporre un po' poi tutte le...
1: Il puzzle, non è facile, assolutamente. Quindi questo è...
2: Questo ascolto attivo. Cercare di ascoltare.
1: È vero, importante, l'ascolto attivo, capire.
2: E non mettersi sempre che siamo pronti a dare subito la risposta...
1: Veloce,
2: immediata.
1: L'ascolto attivo, l'ascolto è qualcosa veramente di così importante.
2: Tante. L'ascolto vuol dire fare un silenzio dentro di sé, il silenzio interiore.
1: Quanto dovete essere capaci, no? Voi medici, pediatri, fare questa cosa. In generale tutti i medici.
2: Tutti i medici,
1: queste diagnosi affrettate. Ma tu c'hai questo. Magari no, se stai attento un attimo.
2: Ultimamente al velo dell'adulto, certe diagnosi con delle prognosi anche infauste.
1: E magari non è quello.
2: Montate sul paziente.
1: Sì, è un peccato.
2: Una cosa proprio...
1: Anche perché noi ripetiamo sempre che noi facciamo questa rubrica proprio per erudire, per informare, per aiutare, per anche un po' consolare, per tranquillizzare le mamme, i genitori, le famiglie, ma anche i nonni, un po' tutto esteso, le persone in generale che hanno voglia di capirne un po' di più e di essere informati.
2: Ma noi possiamo anche sbagliare, perché non siamo il Dio sulla terra.
1: Esatto,
2: prima abbiamo tutti i protocolli lì pronti.
1: Sì.
2: Però insieme
1: si può fare, quindi offrire gli strumenti della comprensione che sono gli strumenti per un cammino sano, perché in buona sostanza è questo, vero? Un cammino sano significa un'evoluzione sana, quindi crescere bene, svilupparsi bene,
2: ma anche pensa alle relazioni, come cioè tu se migliori la relazione con te stesso, no? Con l'autostima si parla. Cioè, è chiaro che si riverbera anche sugli altri, chi ti avvicina, chi ti accarezza, chi ti sorride, si costruisce, come si dice, un'altra visione del mondo.
1: Per chi si avvicina a te, ma anche tu, no? Ad avvicinarti all'altro e a dire quello che hai da dire. Quindi questo è molto molto importante. Allora, noi in chiusura volevamo segnalare che c'è una locandina che, se voi mi mandate in onda un attimo, per un evento che è molto importante, un bel appuntamento del 9 maggio. E raccontaci tutto, Leo, cosa accadrà?
2: Il 9 maggio io e la dottoressa Pelicani, la dottoressa Cazzato, che forse avete anche visto qui a Radio Cittadella, abbiamo organizzato con una, io la definirei una neuroscienziata, la professoressa Lopez si chiama, della Sapienza di Roma, un incontro rivolto proprio ai genitori e tutte le figure, insomma, che stanno intorno al bambino, no?
1: Sì.
2: Proprio per implementare quello che è la relazione, ecco, in fondo è sempre la relazione. Noi siamo degli esseri in relazione. Mi piace usare questa parola. Mi piace
1: assolutamente, perché è così. E la cosa bella che mi incuriosisce molto è questo: neurosviluppo e musicoterapia, un approccio multidisciplinare.
2: Cioè, non è che uno si prende, non so, solo la neuroscienziata. No, ma interviene la pediatra, interviene la fisiatra, interviene la logopedista, interviene la psicomotricista.
1: Sì, è vero, quante cose tutte insieme da analizzare.
2: E questo lo faremo
1: il 9 maggio, dalle 9 alle 12.
2: Pomeriggio pure, vedi?
1: Anche il pomeriggio? Sì. Ah, sì, sì, sì.
2: Cosa, caffè? No, non è indicato, però non si chiudono i lavori alle 12, si chiudono alle 17.
1: Ah, benissimo, quindi dalle 9 alle 17, sabato 9 maggio.
2: C'è una pausa pranzo.
1: Allo Smairm, presso lo Smairm di quale?
2: Dei Cappuccini, è un po' fuori La Terza, rimane un po'.
1: Vabbè, lo Smairm di La Terza, quindi quello è il luogo importante. Leonardo, allora io ti ringrazio come sempre.
2: Grazie.
1: Per questo tuo apporto, supporto, per tutto quello che tu ci dici e tutti gli strumenti che ci dai, perché magari oggi una mamma che ci ha ascoltato, un papà che ci ha ascoltato, una nonna, un nonno possono affrontare meglio questa giornata.
2: A noi fa piacere.
1: Come vi diciamo sempre, se avete delle domande fatele, perché loro, gli esperti, noi le giriamo loro e poi loro ci rispondono la prossima volta. Grazie dottor Leonardo Mortato.
2: Grazie a te e grazie a tutti gli ascoltatori.
1: E alla prossima. Ciao.

0: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance, la playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella, la radio.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Non è tutto oro quello che luccica, ma non è nemmeno tutto nero. Il bilancio 2025 di Arca Ionica, ente che gestisce il patrimonio di edilizia popolare nel Tarantino, è una fotografia a due facce. Da un lato c'è il numero che fa rumore, un disavanzo di oltre 5 milioni e mezzo di euro. Dall'altro, garantisce l'amministratore Danny Pascarella, c'è la realtà di un ente che per la prima volta dopo anni inizia a respirare.
4: Noi abbiamo una serie di crediti che pareggiano una serie di debiti, perché dovete sapere che ciò che pesa sui bilanci dell'ente è la fiscalità. Probabilmente molti non sanno che i comuni chiedono il pagamento dell'IMU sulle case popolari. E questo è un tema che incide sui bilanci. Per dirvi che questo è un problema di sistema, che non si deve tradurre, che io non enfatizzo perché non si tratta di fare una guerra tra comuni e Arca, perché è un

0: ragionamento di sistema, però è una criticità, perché oggi il canone, voi pensate, il canone medio di Arca Ionica è di 53 euro tra Taranto e provincia, il canone minimo è di 25 euro
1: mensili,
0: quindi è evidente che è un canone che non copre, che non può coprire i costi della fiscalità. Allora si dovrà affrontare questa questione.
1: Una distinzione fondamentale: i debiti infatti appartengono alla cosiddetta gestione stralcio vecchie pendenze che l'attuale governance sta provando a chiudere attraverso un piano di risanamento già avviato alla Regione Puglia. Nel solo 2025 il buco è stato ridotto di 334.000 euro, un segnale di efficienza che ha incassato il parere favorevole dei revisori dei conti, ma la vera sfida resta quella sociale. Arca Ionica vanta crediti per ben 96 milioni di euro, affitti mai pagati che bloccano la possibilità di fare manutenzione. Senza liquidità, riparare ascensori o tetti diventa un'impresa. La strategia però cambia: non solo riscossione, ma anche caccia ai fondi extra bilancio.
0: Il meccanismo di non pagamento è collegato anche a una sensazione di abbandono dei quartieri popolari da parte delle istituzioni. Allora, più è forte questo sentimento, questa percezione, a volte anche una realtà probabilmente, non solo una percezione di abbandono, più è forte il proliferare di fenomeni collegati a morosità e occupazione abusiva. Questa attività che stiamo facendo con la Regione è complessa, però è puntuale su tutti i quartieri e anche sui comuni della città, della provincia, sta aiutando anche a un, pur fermo restando con tutte le criticità e con tutte le critiche che noi giustamente raccogliamo, ci portiamo a casa e li usiamo come bagaglio per cercare di migliorare.
1: La strada verso il risanamento totale è ancora lunga e passa per una stretta sulla morosità colpevole, ma i cantieri aperti e i conti in ordine nella gestione ordinaria lasciano sperare in un nuovo corso per l'abitare pubblico a Taranto e provincia. Il messaggio è chiaro, detto Pascarella: l'ente non è sull'orlo del baratro, ma serve un patto di responsabilità tra istituzioni e cittadini per trasformare i crediti in servizi e gli alloggi in case vere.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Dovrebbero rivoluzionare la mobilità a Taranto. Collegamenti veloci tra periferie e centro cittadino in modalità elettrica in nome della sostenibilità ambientale. Per adesso però le BRT sono soltanto un argomento carico di polemiche e scetticismo. E non solo per i tanti cantieri che ingolfano il traffico e per l'erosione dei parcheggi, situazioni che costringono gli automobilisti a lunghe ed estenuanti odissee. Ora l'attenzione si sposta sulla fragilità della città vecchia e in particolare della cosiddetta ringhiera, dove gli enormi torpedoni transiteranno dopo la decisione di cambiare il progetto originario, che invece prevedeva il passaggio in entrambi i sensi su via Garibaldi. Del caso adesso si occuperà la Procura della Repubblica, a seguito di un esposto presentato dal presidente dell'Associazione Nobilissima Taranto, Nello De Gregorio.
4: E con il passaggio della BRT mettiamo la parola fine ad uno dei grandi sogni che noi abbiamo sempre coltivato, ovvero quello di pedonalizzare la ringhiera, soprattutto alla luce del fatto che la ringhiera sta per essere interessata a breve dal rifacimento, dal restyling delle mura aragonesi.
3: Il problema più grave però sembra essere quello strutturale. Quel tratto di strada può reggere il peso delle BRT?
4: La ringhiera è il territorio più fragile in assoluto della nostra città. La ringhiera è caratterizzata da numerosissime cavità e vuoti, e i tarantini ormai sono abituati a conoscerli come gli ipogei, e riteniamo che questa fragilità possa essere contraddetta dal passaggio di mezzi così pesanti. Parliamo di mezzi che a pieno carico raggiungono le 32 tonnellate.
3: In assenza di risposte da parte dell'amministrazione comunale, nel suo esposto De Gregorio chiede alla Procura di intervenire con provvedimenti che tutelino la sicurezza e l'incolumità delle persone.
4: Sono stati fatti studi geologico-stratigrafici strutturali di conoscenza puntuale e di tutto il tracciato interessato, poiché non ci sono state fino ad oggi risposte. Chiedo sostanzialmente che se il magistrato ritiene non infondate queste mie, queste nostre, perché ormai sono nostre.

0: diffuse osservazioni e preoccupazioni da parte della popolazione di emanare un adeguato e apposito provvedimento di inibizione del tragitto, di inibizione del passaggio dei mezzi BRT sulla ringhiera, almeno sino a quando non ci sarà uno studio scientifico di supporto che quantomeno ci tranquillizzi da questo punto di vista.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Nessuna visita medica prevista per i suoi dipendenti, né quelle preventive né quelle di controllo, nella formazione e l'informazione, in particolare per un lavoratore sorpreso alla guida di un trattore senza il necessario titolo. Per questo è stata denunciata in stato di libertà una donna di 53 anni, titolare di una ditta individuale che opera nel comparto vitivinicolo e nella coltivazione di ortaggi. È stata disposta alla sospensione cautelare dell'attività. L'imprenditrice è ritenuta responsabile di violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Per lo stesso motivo è stato denunciato anche il titolare di un'altra attività, un 35enne che non ha garantito a due lavoratrici la formazione indispensabile a prevenire rischi generali e specifici in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché quelli connessi alle mansioni svolte. Nel corso dell'operazione sono stati controllati diversi lavoratori ed è stata verificata la loro regolare assunzione. Sanzioni amministrative e ammende per un totale di circa 20.000 euro. L'attività ispettiva nel settore agricolo è stata messa a segno dai carabinieri della stazione di Marina di Ginosa, che hanno potuto contare sul supporto del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Taranto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. La notizia è che sono stati rubati i cavi elettrici delle nuove piscine in costruzione per i Giochi del Mediterraneo. Erano stati appena installati dall'impresa che sta costruendo l'impianto, un danno notevole perché ora i cavi dovranno essere riacquistati e risistemati. Ma al di là della notizia in sé, l'episodio genera riflessioni sulla difficoltà di questa città di evolversi e di agire per il bene comune. Un danno come questo, seppure superabile, è comunque un ostacolo alla piena riuscita di una manifestazione che dovrebbe essere motivo di riscatto, per quanto possibile, di un territorio afflitto da anni da crisi economica, sociale e culturale. E invece ci ritroviamo a commentare fatti che producono ulteriore frustrazione. Come se per Taranto non ci fosse speranza di crescita, ostaggio di quelle sacche di inciviltà, ignoranza, criminalità che scoraggiano ogni tentativo di risalire la china. L'auspicio è che i ladri vengano presto assicurati alla giustizia, ma questo episodio rafforza il convincimento che la strada per riportare Taranto ad un livello di civiltà accettabile è ancora lunga e per niente agevole.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Serve un confronto trasparente con la Regione Puglia e con Aeroporti di Puglia affinché si definisca un percorso realistico, condiviso e misurabile. Serve un tavolo tecnico permanente che coinvolga imprese, enti locali, università, cluster aerospaziali e operatori logistici. Serve soprattutto una visione che riconosca l'aeroporto come infrastruttura abilitante e non come elemento accessorio. A dirlo con fermezza è Confapi Taranto, che rappresenta un'importante parte del tessuto imprenditoriale locale con ben 165 aziende ed evidenzia le difficoltà di un territorio, quello ionico, che rischia di rimanere ai margini senza un sistema aeroportuale pienamente funzionale. Lo scalo di Taranto Grottaglie non rappresenta un semplice tema infrastrutturale, ma un nodo strategico, un'infrastruttura in grado di incidere sulla capacità del territorio di attrarre investimenti, trattenere competenze, generare sviluppo e collegarsi ai grandi flussi economici nazionali ed internazionali. Confapi Taranto ritiene che sia giunto il momento di riportare stabilmente l'aeroporto tra i punti all'attenzione dell'agenda istituzionale, ma l'associazione datoriale sottolinea anche che l'aeroporto non è un tema isolato, ma parte integrante di un quadro più ampio che deve tenere insieme la logistica integrata, la ZES, la portualità, l'innovazione tecnologica e la capacità di attrarre nuove filiere produttive. Un tassello che completa il mosaico, un tassello che oggi manca. Per questo Confapi Taranto invita ad avviare una fase nuova fondata su tre direttrici: chiarezza degli obiettivi, coordinamento istituzionale e partecipazione del sistema produttivo. Oggi, mentre il territorio si appresta ad ospitare i Giochi del Mediterraneo, mentre si prepara ad una delle più importanti transizioni industriali d'Europa, non è più accettabile che la sua accessibilità resti un punto debole.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: L'abusivismo danneggia tutti, sia i professionisti che i consumatori. Questo è il messaggio lanciato nella campagna di comunicazione dei fioristi di Casa Artigiani Taranto a supporto del settore florovivaistico ionico in vista della festività della mamma. La

0: campagna social accompagnata da cartellonistica informativa esposta presso i negozi aderenti e diversi punti della città punta a sensibilizzare cittadini e consumatori sull'importanza di scegliere operatori regolari che lavorano nel rispetto delle norme, della qualità e della professionalità. Scegliere un fiorista regolare significa sostenere il commercio locale, la qualità e le imprese che ogni giorno rispettano le regole. Le imprese regolari investono quotidianamente nella qualità dei prodotti, nella cura del cliente, nella formazione professionale e nel rispetto delle normative fiscali, igienico-sanitarie e commerciali. L'abusivismo, invece, alimenta concorrenza sleale e colpisce duramente chi lavora onestamente e contribuisce all'economia locale. Dunque, comprare da un fiorista regolare non è solo una scelta di qualità, ma anche un gesto concreto a sostegno delle imprese del territorio e del lavoro vero, motivo per cui Casa Artigiani Taranto invita i consumatori a scegliere con responsabilità.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Ciccio, buongiorno. Come si dice
3: buongiorno,
2: Sacca
3: Claudio.
2: Caldo?
3: A Sacca Caldo.
2: Friddi avenu cavd.
3: Però a San Cataldo oggi è ancora l'8 maggio. Stranamente a Taranto
2: tu sei
3: piove.
2: Sceso dalla barca adesso.
3: No, sembro E.T. l'extraterrone, come diceva Lino Banfi. No, un freddo, cioè mi sono... Ma dai, prepariamoci invece al caldo. Un attimo solo.
2: Sì, è il caso, diciamo, che ti prepari anche tu. Ah, ecco. Ma piuttosto buon compleanno.
3: Grazie Ciccio.
2: Buon compleanno, tanti auguri.
3: Ieri era il mio 36esimo compleanno.
2: 37,
3: ho rubato un annetto. 37esimo compleanno, siamo nel segno del toro.
2: Sì.
3: Perché maggio è il tripudio dei tori.
2: Sì.
3: E peraltro, come tu sai, esperto di segni zodiacali, le caratteristiche del toro si confanno lievissimamente a me.
2: Non lo so, non ne ho idea. Quali sono le caratteristiche del toro?
3: È possessivo. Geloso.
2: No.
3: Ha un carattere lievemente iracondo.
2: No.
3: Però,
2: ma non sei tu, Claudio.
3: No, però io ammetto di avere. No, iracondo, cioè che perde un attimo ogni tanto parte. Per la tangente.
2: Sembro più io in realtà. In
3: però,
2: questa parte.
3: Però la caratteristica anche del toro è che ha un cuore d'oro. È vero che io
2: sì,
3: sono.
2: Sì, no,
3: buon...
2: questo è vero. Questo assolutamente sì. Questo allora. lo dico. Allora, torniamo però a parlare di San Cataldo.
3: Di San
2: Cataldo.
3: Com'è
2: sto fatto di festeggiare la vigilia di San Cataldo? Perché io sono andato il giorno di Natale, quindi proprio giorno della festa, capito? Ed è una palla. Non so se è questa cosa a te del 7 è poi una rottura di scatole
3: no, allora,
2: o no.
3: Questa questione climatica. Che è sempre il dubbio di maggio, quindi non si sa se si può festeggiare all'aperto, se si può festeggiare al chiuso, quindi io nel dubbio che faccio non festeggio, che è peraltro una cosa un po' triste per quanto mi riguarda, perché io adoro organizzare feste.
2: Appena
3: tu
2: appena.
3: Pensa, posso raccontare un aneddoto di casa Petrone?
2: Sì, hai facoltà.
3: Allora, qualche giorno fa eravamo con degli amici in un pub a bere delle birrette, a mangiare degli hamburger.
2: A degustare delle ottime
3: degli hamburger.
2: Lupo.
3: E birra dopo birra abbiamo deciso di festeggiare il mio compleanno.
2: Ah, così, strada
3: così
2: facendo.
3: Abbiamo deciso. Okay. E con la sobrietà che contraddistingue i party che organizzo io insieme al mio entourage, e, abbiamo deciso di... chiedere al comune di bloccare una strada
2: alla Checco Zalone proprio. Tipo il battesimo.
3: No, abbiamo deciso
2: bello.
3: Di fare questa cosa, ma io ero pronto a mandare una PEC al comando della polizia locale per chiedere, non posso dire dove, ma è facilmente intuibile dove volessi festeggiare e quale strada volessi bloccare, che poi alla fine è una strada che porta al ponte Girevole, cioè che è uno
2: c'erano quattro ordinanze, ti dovevi mettere in fila per bloccare quella strada.
3: E chi c'era con me ha detto: ma non ti preoccupare, si può fare, tanto devi pagare una tassa. Io non lo so, perché poi ovviamente mi sono riproposto di chiamare il giorno dopo, cioè non di chiamare, di mandare una PEC
2: veramente
3: il giorno dopo, sì, e quindi ci siamo lasciati tutti. Va bene, allora giovedì, cioè ieri, avremmo dovuto festeggiare. Tuo malgrado saresti stato anche invitato tu, peraltro.
2: Persino.
3: Ma non solo. Ovviamente io ho detto: vabbè, blocchiamo la strada, facciamo anche mettiamo anche un palchetto, così facciamo cantare.
2: Certo.
3: Sobrietà.
2: Tranquilla.
3: Quindi ero
2: alla
3: pronto.
2: Fine che cosa ti ha fatto desistere da questa genialata?
3: La mattina dopo, ma sarebbe stato un grandissimo
2: un successone, guarda.
3: La mattina dopo mia moglie, che mi conosce
2: appena appena
3: mi ha detto: "Quindi allora che cosa hai deciso di fare?" No, Non festeggio.
2: Non festeggio. Era già passato l'entusiasmo.
3: Sì, sì, meno evidentemente male. Forse sì, no, si è stato un attimo il sindaco di Ginosa che è ricomparso. No, perché credo che volesse essere invitato anche lui a questo mitico party. O forse mi avrebbe bloccato tutte le strade Ginosa di Ginosa Marina.
2: Cioè, tu dici invece Taranto no. Taranto,
3: quindi mi sono accoppato e quindi ero partito a razzo ed è finito.
2: Finita a pazzo.
3: A pazzo, a pazzerello.
2: Esatto, pazzerello.
3: San Cataldo.
2: Sì, a proposito di pazzerelli, diciamo. Torniamo a San Cataldo perché, insomma, oggi il giorno della festa, stasera Gis, bancarelle.
3: Quanti minuti abbiamo, Gis?
2: Sì, ce l'abbiamo, non ti preoccupare.
3: Ce l'abbiamo, posso andare? Allora, sì. San Cataldo. Anni fa,
2: sì,
3: bambino,
2: sì,
3: mi portarono alle giostre di San Cataldo, che all'epoca, fortunatamente per il posto dove vivo io adesso, che è a lungomare, fortunatamente all'epoca San Cataldo si festeggiava in Città Vecchia. Adesso invece siamo vicino alla rotonda del lungomare e quindi bloccano posti auto, bloccano strade.
2: Stamattina abbiamo avuto il presidente del comitato Città Vecchia, del comitato festeggiamenti, ci ha spiegato perché non è stato possibile farlo in Città Vecchia.
3: Io
2: no,
3: comunque dormivo a che ora mezzina, alle 7:20, alle 7:30 dormivo, mi preparavo, preparavo l'outfit. E quindi dicevo, da bambino mi portano brugomela, giostrine, zucchero,
2: sì,
3: filato. No.
2: Dove?
3: Io vengo abbaiato da un grandissimo uomo, un grandissimo personaggio di cui non conoscevo l'esistenza, il piattaro.
2: Ah, quello.
3: O altresì, sì, piattaio. Il mitico, poi ho scoperto che chiamarsi Vincenzo. Ragazzi, abbiamo. Prima sentiamo un contributo audio.
2: Di Vincenzo.
3: Di Vincenzo.
2: Gis, vai!
4: 31 di diametro. Questi qua vanno a forno, è uguale questo. Cioè non forno quel tradizionale, forno a microonde. Questo riscalda, non cucina.
2: Attenzione, è diverso.
4: Venga.
3: Il maestro.
4: Pensate che un piatto costa, signori, 2,50 euro.
2: Un piatto.
4: Fate bene attenzione, a 6 la volta per il piatto, signori.
2: Siamo poi settimana Incon.
4: Due piatti come prezzo e portati a casa.
2: Quanto?
4: 6 piatti, sì, per la pizza.
2: Dai, dillo.
4: Capitale, 15 euro, niente da fare.
2: Niente. Niente, rimaniamo così.
4: Con il segno. 6 la volta.
2: E dai.
4: Tutti? 5 euro. Tutti
3: 5 euro. Euro.
2: Allora, io, da Vincenzo io una volta ho comprato.
3: Anch'io.
2: Perché in realtà mi divertiva solo l'idea di comprare.
3: Certo, ma
2: cioè,
3: anche
2: non mi serviva niente. Cioè, mi ha dato tipo un set veramente tipo da 6 con piatti fondi, piatti piani, roba. Ma non mi serviva niente. Credo di non averlo mai usato. Credo, non so neanche, forse tra l'altro all'epoca vivevo con mia mamma, capito? Quindi cioè, manco ne avevo bisogno. No, però era bella l'idea di partecipare con lui. Non c'è più.
3: Non lo so. Io sono un paio d'anni che non lo vedo. Speriamo di andare tutti a San Cataldo e di trovarlo quest'anno. E se qualcuno ha notizie del mitico Vincenzo, sperando che si chiami così, ce le può comunicare, perché noi siamo davvero abbagliati ed emozionati ogni volta che lo sentiamo. Tra le altre cose, aveva prezzi competitivi con Ikea, cioè addirittura più bassi.
2: Oh, attenzione, ci ha scritto Raffaele, sì è vivo.
3: Sì è vivo, grande, okay. Raffaele. E speriamo che venga, quindi ci piazziamo già da stasera.
2: Adesso però stiamo facendo tipo chi l'ha visto, quindi se avete segnalazioni via tum, tum, tum.
3: Ma noi forniamo anche un servizio
2: pubblico
3: per i cittadini.
2: Certo
3: no, ma poi la cosa straordinaria è che prendeva questi piatti e li sbatteva, prende questi piatti e li sbatte su quel tavolo di ferro e quindi, sì, rimbombano. Poi aveva anche tipo una
2: l'ultima
3: cuffia.
2: Volta visto a Pulsano, ci dice Raffaele.
3: Raffaele, mo ti chiamo appena finisco. Che... No, Vincenzo, un mito, ragazzi.
2: No, però a me sai cosa faceva impazzire?
3: Sì.
2: Il modo in cui sistemava i piatti e ne faceva, sì, questa sorta di costruzione.
3: Anche quel, non cadevano i piatti.
2: Non cadevano. Io mi impazzivo per questa roba.
3: Sì, tra le altre cose anche la voce ventaglio, piatti a ventaglio.
2: Piatti a ventaglio, grazie. Raffaele si è messo proprio. Dai.
3: Raffaele, vuoi venire in trasmissione?
2: Non lo so, me ne vado. No,
3: io non me ne vado.
2: No,
3: io
2: tu non ho capito, lo so che sta figurando.
3: Allora,
2: grazie Raffaele.
3: Grazie Raffaele, avete parlato quindi già di San Cataldo.
2: Sì, sì.
3: Oggi dovrebbe piovere. Poi c'è
2: Angelo ha detto, quando gli ho posto stamattina la domanda al presidente dei festeggiamenti, del comitato festeggiamenti, gli ho detto, Angelo, scusami, ho detto, stamattina mi sono svegliato.

0: po' tutti con l'ansia così. Ha detto, mi ha detto, è il tempo. Ho detto, sì. Che succede in caso di pioggia? Lui mi ha risposto, Francè, non piove.
1: No, ma poi ti puoi mettere, cioè, il kiwi come ho fatto io, un bel antipioggia.
0: Eh sì, però che fai? La statua,
1: la processione a mare
0: esce?
1: Ma tu parli della processione a mare,
0: certo,
1: ovviamente. Che poi, mi spieghi la storia della statua a mare di San Cataldo, che c'è un precipizio di fondale, sai questa cosa?
0: Sta inventando una
1: no, serie, cioè, roba. Il fondale si precipita.
0: È un canyon, diciamo, un come canyon. Taranto ne ha tanti, oggettivamente. In realtà la leggenda di San Cataldo e del mare è quella dell'anello.
1: Quindi? L'avete già detta?
0: No.
1: Raccontacela. L'anello di San Cataldo, che è il casatiello, quel dolce.
0: Quando diciamo San Cataldo riceve la visita dell'angelo che gli dice va de Tarentum, cioè vai a Taranto a sconfiggere.
1: Ragazzi, non è preparata, è Casula, è pronto su chiesa e riti, è pronto, cioè, vai.
0: Gli dice vai a Taranto a sconfiggere il paganesimo, perché a Taranto, diciamo, imperava il paganesimo ancora. Lui arriva in a bordo di una nave durante una tempesta pazzesca e lui a quel punto si toglie l'anello, lo lancia in mare per placare la tempesta, e la leggenda racconta che quando l'anello tocca il fondale sgorga una sorgente di acqua dolce, e uno dei citri, che infatti si chiama l'anello di San Cataldo, è uno dei tanti citri che ci sono in Mar Piccolo, ed è diciamo il motivo per cui la nostra acqua è così particolare, le nostre cozze sono buone, perché si mescano acqua dolce e acqua salata, e quindi, diciamo, stando alla tradizione, il merito di San Cataldo.
1: Uno dei citri, perché erano quattro, il famoso quartetto citri.
0: Chiudiamo? Bravo Gis, chiudiamo qua e ce l'andiamo.
1: Ma non vedevo l'ora che finissi per dirla.
0: Sì,
1: geniale.
0: Sì,
1: ma vabbè, sono proprio straordinario.
0: Non è il massimo, hai fatto di meglio, diciamo, altre volte.
1: Lo so, ma tra compleanno, San Cataldo, pioggia, Vincenzo, il piattaro.
0: Vabbè, ma alla fine hai festeggiato un po'.
1: Sì, abbiamo festeggiato. Sono andato a mangiare un ottimo hamburger ieri.
0: Hamburger?
1: Con mia moglie e con i bambini.
0: Sì.
1: I bambini hanno mangiato le pepite di pollo.
0: No, non volevo sapere il menù, era solo per capire se alla fine, diciamo, da quel grande festacchione della strada almeno una roba, cioè,
1: in famiglia, una cosa,
0: bellissimo,
1: sobrietà.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Cosa è accaduto questa settimana? Un sacco di cose. Allora, io devo, perché in questa nostra
0: fascia. A proposito, ci sono arrivati un po' di messaggi a proposito del tuo compleanno.
1: Sì.
0: C'è Elena, mia moglie, che dice la prossima volta il compleanno lo festeggiamo insieme, e dimmi dove hai fatto la torta, chiede mia moglie. E ha scritto Valentina, ha detto grande Claudio, spontaneamente, disinteressatamente, buon compleanno. E insomma, sono arrivati anche altri messaggi, te lo volevo dire.
1: Sì, anche mia moglie mi scrive che mi ha sentito, che è contenta, quindi scrivono gli amici di Caffè del Mar che mi salutano, dove ho preso il caffè stamattina.
0: E dove hai preso la torta a sto punto, diciamo, cioè. Dillo, se lo devi dire, dillo a sto punto, no?
1: È una ciambella,
0: sì.
1: Però non posso dirlo dove l'ho presa.
0: Ah, okay.
1: Un saluto agli amici di Caffè del Mar.
0: Okay.
1: Dicevo appunto che ci sono un sacco di cose che sono accadute,
0: sì.
1: Però in questa fascia si parla poco di sport.
0: Ah.
1: Allora, io sono andato un po'. Vabbè, sappiamo che ci sono gli internazionali d'Italia, che tu c'è una grandissima attesa per Sinner, che non c'è Alcaraz. Ma veniamo un po' dalle nostre parti. Dalle nostre parti iniziano i playoff. Ne avete parlato in radio, noi non ne abbiamo parlato. Iniziano i playoff. Devo alzare qui, che sennò quelli che mi vedono non vedono tutto il mio splendore.
0: Esatto.
1: Comunque
0: stai lì adesso con la telecamera.
1: Sì, ecco. Dicevo appunto che iniziano i playoff, speriamo che il Taranto, che gioca come sappiamo allo stadio di Massafra, speriamo che il Taranto possa andare
0: contro
1: avanti.
0: Contro chi giochiamo, te lo ricordi, il Canosa?
1: Con il Canosa, esatto, la prima partita, poi ce ne saranno delle altre. Ma poi altro argomento, quindi passiamo dal Taranto all'Europa.
0: Quindi volevi solo dire che c'erano i playoff?
1: Eh sì, questo è un
0: inizio. Cioè, lo dobbiamo commentare. Cioè,
1: no, speriamo che il Taranto
0: parte. Fatto.
1: Poi andiamo all'Europa.
0: Abbiamo parlato di sport.
1: Ci abbiamo la finale di Champions League a Budapest, che è il 30 maggio.
0: Sì.
1: L'anno scorso c'era l'Inter, che purtroppo ha perso 5-0. E io mi sono sposato quel giorno. E
0: me lo ricordo.
1: E da juventino ho sofferto molto per, non per il matrimonio.
0: Soprattutto per chi non è venuto al tuo matrimonio e di andare a vedere la partita.
1: No, era molto, molto triste perché non fosse venuto il mio matrimonio. Va bene, quest'anno invece giocano
0: Paris Saint-Germain e Arsenal.
1: Il Paris Saint-Germain già l'anno scorso ha vinto 5-0 all'Inter, e quest'anno invece appunto contro l'Arsenal.
0: Sì.
1: La particolarità è che ci sono due allenatori spagnoli, uno è Luis Enrique e l'altro è Arteta.

0: Arteta ormai sta nei Gunners all'Arsenal da anni, e peraltro è primo in Premier.
1: Ma tu con chi vai? Per chi tifi?
0: Allora, Luis Enrique conosciamo
1: la storia umana, la storia personale, certo.
0: Leggendo quella ho letto un commento un po' polemico, sempre su questo calcio italiano che ormai sta precipitando verso
1: il baratro.
0: Lo ha superato il baratro.
1: Sta scavando in realtà.
0: Ed effettivamente Luis Enrique fu bistrattato.
1: Sì.
0: Quando era allenatore della Roma fu trattato come un pivello, e insomma, se noi vediamo non solo i video che stanno spopolando dall'interno dello spogliatoio su come carica, non solo dal punto di vista emotivo ma anche dal punto di vista tattico e tecnico, i propri calciatori.
1: Okay.
0: Ma c'è una cosa che è successa pazzesca durante la partita di semifinale. Il portiere del Paris Saint-Germain, che ricordiamo non è più Donnarumma, che era il portiere precedente, quando rinviava mandava sempre la palla, il pallone in fallo laterale. Quindi la prima volta, la seconda, dice: ma questo è Brocco. Invece si è scoperto
1: Brocco.
0: Era Brocco. Invece si è scoperto dopo che era stato proprio Luis Enrique a dare questa indicazione, che sul rinvio di gioco dalla parte del portiere, sì, doveva mandare il pallone fuori, perché nella partita di andata, questa è una cosa stupenda, nella partita di andata c'era un calciatore della squadra avversaria che saltava tutti gli avversari del Paris Saint-Germain, e quindi che cosa ha fatto? Si è inventato questa cosa per detonare,
1: le ripartenze
0: di questo calciatore che si chiama Olise, e c'è riuscito. Quindi ragazzi, tanta
1: la
0: roba,
1: la tattica niente male, diciamo.
0: Tanta roba,
1: va bene.
0: Andiamo invece a un altro
1: guarda
0: argomento.
1: Che Gisberto ti ha già fatto segno,
0: siamo per concludere, tutto finito. Va bene, quanto c'ho? Un minuto, mezzo minuto, 30 secondi. Va bene, dobbiamo ritornare su una cosa perché ne abbiamo parlato.
1: Sì.
0: Pare che ci sia qualcosa da rivedere nella vicenda di Nicole Minetti. Pare che la Procura Generale
1: al
0: di
1: momento
0: Milano
1: abbia detto, dalle verifiche, al momento non c'è motivo per revocare la grazia.
0: E quindi sembrerebbe tutto ok. Poi una cosa importante che volevo dire è che, sempre parliamo di social, di podcast, c'è un podcast che sta andando tantissimo in questi giorni, che è il podcast One More Time di Luca Casadei, in cui è stata intervistata, nel corso del quale è stata intervistata Sara Borruso. Chi è Sara Borruso? L'ex fidanzata di Alberto,
1: complice,
0: l'ex fidanzata di Alberto Genovese. Diciamo vittima e complice,
1: esatto,
0: secondo quanto riportato su YouTube, della vicenda. Vi ricordate Balcone Sentimento?
1: Terrazza Sentimento.
0: E lei,
1: festini, droga, insomma,
0: racconta, sì, anche sono nati dei procedimenti penali,
1: condanne.
0: Lei stessa è stata condannata,
1: tante ragazze vittime di una situazione complicata.
0: Però diciamo è molto interessante perché sono 2 ore e mezza di podcast, di solito i podcast sono anche più brevi, invece diciamo che ti lascia con il fiato sospeso sia per il racconto sia per i contenuti. Alberto Genovese sta scontando ancora le sue condanne, pare che ci siano altri procedimenti penali. Alberto Genovese, che era un genio, che era quello che ha inventato
1: sì,
0: facile.it, poi ha inventato Prima Assicurazione, ha fatto una vagonata di soldi, peraltro sono 2 società che credo
1: tra l'altro
0: siano state entrambe
1: se tu
0: vedi
1: il documentario che c'è, si chiama Terrazza Sentimento, appunto su Netflix
0: molto
1: credo.
0: Bello anche quello,
1: e tu guardi la foto di lui all'inizio quando è ancora robustello con la cravatta, lo vedi, e vedi lui diciamo poco prima che diciamo venisse arrestato, ci sono proprio due esseri umani completamente diversi,
0: sì, quasi un
1: anche somaticamente
0: quasi un nerdino, quasi un nerd,
1: sì, sì,
0: all'inizio, e poi uno che aveva perso il controllo, Feste Ibiza, Terrazza Sentimento durante anche il Covid. Bene,
1: casino.
0: Gisberto, mo
1: ti passa sopra con la macchina. Che facciamo, Gis? Andiamo fino alle 9.

0: ecco, quindi tornando, c'è anche questa Sara Borruso che sta cavalcando l'onda del suo racconto.
1: Farà un libro, immagino.
0: Sì, il 16 di maggio esce questo libro. C'è grande aspettativa per leggere anche quello che lei ha detto nel corso di questa puntata.
1: E allora lo andremo a leggere anche noi e magari, insomma, ne riparleremo nel corso di Lego dei Social. 8 maggio ci salutiamo, è il momento di darvi appuntamento magari alla festa di stasera della Speranza, che, come ha detto Angelo Dieri, il presidente del comitato dei festeggiamenti, non pioverà, quindi insomma la speranza è di rivedersi tutti al passaggio del santo nel canale navigabile e poi magari anche alla festa, alla rotonda, alle giostre o dal Piattaro, che finalmente ritroveremo magari. Grazie a Claudio Petrone per essere stato con noi.
0: Grazie a voi e buon weekend.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: San Cataldo dovrebbe riuscire a vincere anche il maltempo. Stando alle previsioni meteo, infatti, la pioggia che da questa mattina si è abbattuta su Taranto dovrebbe lasciare spazio a qualche raggio di sole, proprio in concomitanza con la processione a mare del Santo Patrono. Il corteo con la statua di San Cataldo muoverà dalla cattedrale dopo la liturgia della parola, presieduta dall'arcivescovo Monsignor Ciro Miniero, e dopo la tradizionale cerimonia de Upregge, cioè la consegna del simulacro al sindaco della città. Poi l'imbarco al Molo Sant'Eligio sulla motonave Cheradi della Marina Militare per la suggestiva crociera fra i due mari, con lo scenografico passaggio sotto il ponte girevole. Prima della processione si svolgerà il Palio di Taranto, la manifestazione con le barche a remi che richiama la vocazione marinara della città. La serata si concluderà con il concerto in Piazza Castello della fanfara della Marina Militare. Il programma delle celebrazioni prosegue domani mattina con il convegno Disarmare le parole, un confronto sul linguaggio per la pace che si terrà a partire dalle 9 in Arcivescovado. Sempre domani alle 20 e sempre in Arcivescovado la consegna del Cataldus d'argento. Domenica il gran finale, alle 10 il concerto del complesso bandistico Lemma da Piazza Castello verso il Duomo, poi il corteo solenne della Crocetta Aurea. Alle 11.30 momento speciale dedicato alle mamme, con un piccolo dono offerto proprio dalla Basilica Cattedrale in occasione della festa della mamma. In serata le celebrazioni si concluderanno con la processione per le vie della città e il concerto dei Terra Ross in Piazza Castello. Infine, lo spettacolare gioco di fuochi d'artificio dal Castello Aragonese farà calare il sipario sulla festa del Santo Patrono.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Taranto si prepara a celebrare il suo santo patrono San Cataldo, ma quest'anno la festa varca i confini della città per abbracciare l'intera provincia. Nel Salone dei Vescovi, tra le navate della cattedrale, il rito si fa politica nel senso più alto del termine, un patto di collaborazione tra sindaci della provincia e diocesi per il bene comune. L'appello arriva direttamente da Monsignor Ciro Miniero, arcivescovo di Taranto, alla presenza anche delle diocesi di Oria e Castellaneta e dei rappresentanti dei comuni della provincia. Bisogna guardare sempre con speranza al futuro e stare insieme per crescere come comunità.
5: Il futuro è sempre quella realtà che illumina il presente, perché il futuro è quello che noi pensiamo e immaginiamo per il bene di tutti, che non è ancora presente perché è qualcosa che lo supera, perché è un bene che non abbiamo ancora, ma verso il quale possiamo tendere insieme, individuando bene quali sono gli obiettivi da raggiungere.
4: Il cuore dell'iniziativa è il progetto Le città visibili, un invito a raccontare le buone pratiche del territorio, ma anche un momento simbolico fortissimo, l'accensione della lampada della pace con l'olio offerto dai comuni della terra ionica. È stato il presidente della provincia e sindaco di Martina Franca, Gianfranco Palmisano, a ribadire l'importanza della collaborazione e fare rete tra i vari comuni del territorio e la Chiesa. Obiettivo: superare i campanilismi per lavorare insieme su obiettivi comuni.
6: In un momento storico dove abbiamo bisogno di speranza, abbiamo bisogno di tracciare anche una linea netta di fiducia per i nostri cittadini, ci auguriamo che questi due momenti siano l'inizio, insomma, di un percorso che si potrà ripetere nei prossimi anni.
4: L'incontro tra i sindaci della provincia è stato anticipato e ispirato dal giornalista della RAI Emilio Casalini, che ha guidato i primi cittadini in una riflessione sul concetto di fare rete tra istituzioni e Chiesa per valorizzare un territorio.
7: Taranto è la città con la peggiore narrazione che esiste in Italia, non per colpa di Taranto, è andata così, ok, però si può fare qualcosa? Assolutamente sì, si può iniziare a costruire una narrazione diversa, però non bisogna accettare la semplificazione, non può essere una cosa semplice, non si passa dalla Taranto dell'Ilva della Morte a una Taranto immediatamente bellissima, così che bisogna iniziare.

0: iniziare a costruire un'accoglienza diversa, una narrazione diversa, valorizzare la bellezza. Non bastano solo dei delfini per ripulire un'immagine di una città, bisogna cominciare a costruire una narrazione che renda orgogliosi gli abitanti del posto in cui vivono.
1: Un messaggio che si sposa con l'attualità, che va dall'enciclica Laudato Si di Papa Francesco ai prossimi giochi del Mediterraneo. L'olio che brucia nella lampada non è solo tradizione, ma una luce su una nuova stagione di sostenibilità e inclusione. E quindi stasera il culmine delle celebrazioni con la consegna della statua del santo patrono al sindaco di Taranto racconta un cammino che da oggi appare un po' più condiviso.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Sono stati Eva e Merlino, i due cagnolini di piccola taglia, ad accompagnare i detenuti e le detenute del carcere Carmelo Magli di Taranto nel percorso riabilitativo per la gestione delle proprie emozioni. Si tratta del percorso di pet therapy rivolto ai carcerati con fragilità psichica, nato dalla collaborazione tra la direzione Confcooperative, ASL e WWF. L'obiettivo dell'iniziativa è stato quello di favorire il benessere relazionale e ridurre la medicalizzazione, come hanno spiegato Monica Ninni, educatrice dell'equipe psichiatrica ASL Taranto e l'operatrice Annalisa De Vincentis.
4: Sicuramente un 70-80% della popolazione in carico a noi all'equipe psichiatrica ha ottenuto un buon risultato. Anche sul piano dell'umore e sulla responsabilità nel prendersi cura di un animale di sicuro ha giovato sul loro comportamento, rispetto delle regole, responsabilità, collaborazione e anche nel rapporto con gli stessi operatori dell'equipe.
5: Cerchiamo appunto di far instaurare ai detenuti, con l'ausilio appunto dell'intervento del cane, un rapporto empatico, quindi di relazione, di benessere psicofisico.
3: Oltre ai benefici terapeutici, il percorso ha offerto anche una formazione tecnica per avviare i partecipanti alla professione di operatori di canili. Per Giovanni De Vincentis, presidente del WWF Taranto, e Luciano Mellone, direttore della Casa Circondariale di Taranto, per i detenuti questo percorso diventa un'occasione per diventare tutor dei propri compagni e rieducare i piccoli amici a quattro zampe del canile sanitario per favorire le adozioni.
6: Noi abbiamo testato questa attività, abbiamo avuto degli ottimi risultati e speriamo che ci possa essere una continuità da questo punto di vista. E quello che ci auguriamo, noi ci abbiamo messo tutto l'impegno.
7: La speranza è che alcuni, una parte di questi miglioramenti, oltre a tutti gli interventi che fanno anche tutti gli altri operatori dell'istituto, compresa la polizia penitenziaria, sia dovuta anche all'incontro settimanale con i nostri cagnolini.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
8: E adesso entriamo in video collegamento con la nostra amatissima Suor Maria Rita. Buongiorno Suor Maria Rita, ben trovata.
9: Buongiorno Annette, ben trovata.
8: Allora, ci devi parlare di una cosa molto bella, vero? Di un'opportunità, è così?
9: Non solo è un'opportunità, ma è un sogno. Un sogno che è nato 9 anni fa e che comincia a realizzarsi. E penso sia un sogno di Don Bosco su questa realtà.
8: Assolutamente.
9: Quest'anno, a partire dal 1 settembre, diamo il via al centro educativo aperto polivalente, articolo 104 del regolamento 4 del 2007. È un'esperienza educativa che si aggiunge all'oratorio, che però è una grande opportunità per le famiglie, perché la Regione Puglia mette a disposizione dei buoni servizi per le strutture accreditate, e noi ci siamo accreditati, abbiamo presentato la manifestazione di interesse nella regione e partiamo con questa ulteriore esperienza educativa che permetterà a famiglie con reddito non superiore ai 20.000 euro di poter fruire dei buoni servizi e quindi delle grosse agevolazioni da un punto di vista economico. Il centro sarà aperto 5 giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, dalle 14.30 alle 20.30, e prevederà anche del personale assunto dall'associazione, e la novità molto bella è che questo personale lo abbiamo cresciuto in questi 9 anni. Sono giovani del territorio a Paolo Sistino che hanno frequentato l'oratorio, che si sono messi in formazione e finalmente hanno conseguito i titoli necessari per poter

0: supportare questa esperienza educativa. E il sogno di Don Bosco era proprio questo, dare lavoro ai ragazzi. È una sorta di piccolo, piccolo polmone di impresa, diciamo, no? E ci abbiamo lavorato tanto perché in un territorio del genere non è come il nostro, molto bello, molto amato, ma con tante situazioni difficili, non è facile attivare processi di
1: Assolutamente.
0: imprendimento e soprattutto di consapevolezza delle proprie capacità e
1: Allora,
0: degli investimenti.
1: Suor Maria Rita, il centro polivalente offre dopo scuola attività sportive, laboratori ludico-ricreativi, teatro, musica, educazione alimentare, giochi e tanto altro che noi sappiamo che voi fate. Poi uscite, esperienze sul territorio, feste e momenti comunitari, è rivolto ai ragazzi da 6 ai 17 anni, che è rivolto quindi a nuclei familiari con minori, residenti o domiciliati in Puglia, in particolare nel quartiere Paolo VI, e con i 6 minorenni 2026 non superiori a 20.000 euro. Questo perché si fa, come tu hai detto benissimo, favorire un accesso più ampio e inclusivo ai servizi educativi, contrastare le povertà socioeducative e sostenere le famiglie e la genitorialità. Sarà attivo dal 1° settembre, però è possibile già fare le iscrizioni in questo momento, vero, Sor Maria Rita?
0: Allora, la finestra si aprirà, pensiamo, intorno a giugno-luglio per le famiglie, ma sarà importante generare un codice famiglia, quindi un po' farraginoso. Quindi, se le famiglie sono interessate, già da ora possono venire
1: Oh,
0: in
1: beh.
0: struttura e noi supporteremo la famiglia in tutto.
1: Assolutamente, benissimo. Quindi, se non sapete come fare, che sicuramente è così perché è tutto un percorso da fare insieme, potete andare all'oratorio L'Aquilone qui a Paolo VI e chiedere a Suor Maria Rita e tutto lo staff, che sono dei ragazzi splendidi e speciali proprio. Quindi si potrà accedere poi a partire da settembre, giusto, Suor Maria Rita, dall'1
0: Dal
1: settembre.
0: 1° settembre fino al 31 luglio del
1: Ah,
0: 2026.
1: che bello,
0: Quindi abbiamo.
1: immaginate che bello. Tante cose come le fate già, però questa diventa un'opportunità in più. Come sempre, Suor Maria Rita, io ti devo ringraziare per tutto quello che fai, tu per tutto quello che fanno i ragazzi, che sono veramente incredibili, i professionisti che lavorano insieme a voi. Grazie, Suor Maria Rita, in bocca al lupo per questo nuovo
0: Siamo noi che
1: percorso.
0: ringraziamo voi, Annette, per tutta per le possibilità che ci date,
1: È un
0: per
1: piacere.
0: comunicare il bene che si fa.
1: È così.
0: Grazie, buona giornata,
1: Un
0: a tutto lo
1: bacione.
0: staff.
1: Grazie mille. Ciao, Sor Maria Rita.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Acciaio o marina, la scelta lavorativa a Taranto sembra sempre essere stata questa, ma negli ultimi 10 anni una terza via aveva smesso di essere un'utopia per diventare una reale possibilità, quella del cinema. Qui, tra la polvere dei parchi minerali e la luce del Mediterraneo, migliaia di professionisti hanno smesso di essere comparse per diventare protagonisti, operatori, costumisti, tecnici che hanno scelto di restare. Potremmo accantonare le fabbriche se sviluppassimo al meglio le prospettive dell'industria cinematografica, aveva detto Michele Riondino, attore e regista nel ritirare il suo David di Donatello nel 2024. Una provocazione quella di Riondino per la sua palazzina LAF, che oggi suona come un grido d'allarme, perché mentre Taranto dimostrava di poter essere una cinecittà sul mare, la macchina si è inceppata, non per mancanza di talento, ma per scelta politica. Siamo gli invisibili, ha scritto Gigi Piepoli di USB Cinema sui suoi social, quelli che montano le luci perché gli attori brillino. Il cinema non è un hobby, è un settore che si autofinanzia per legge, ma oggi i rubinetti sono chiusi, il tax credit è fermo, le produzioni scappano e noi, ha detto Piepoli, stiamo preparando di nuovo le valigie per il nord o per l'estero. Dopo anni di investimenti ci dicono che non serviamo più. Eppure, ogni euro investito nel cinema ne genera 3,7 per lo Stato. Poi il contratto nazionale è fermo da 20 27 anni. I numeri parlano chiaro, il cinema non sottrae risorse, le moltiplica. Eppure il Sud, e la Puglia in particolare, sta subendo lo smantellamento di un tessuto culturale che era diventato vanto nazionale. Le film commission, un tempo punte di diamante, oggi assistono impotenti a un silenzio politico assordante, dalla Puglia all'opposizione nazionale, una paralisi che spaventa chi vive in questo mestiere. Mentre il sipario cala e le luci si spengono, resta una domanda: vogliamo davvero che l'unica industria a queste latitudini rimanga quella dei camini, o avremo il coraggio di difendere la fabbrica dell'immaginario?
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Finale playoff tra Taranto e Canosa, countdown è sempre più vicino il match, domenica prossima alle 16.30 allo Stadio Italia di Massafra. Il comitato regionale intanto ha reso nota la designazione arbitrale. A dirigere la sfida sarà Federico Regina della sezione di Molfetta, coadiuvato dagli assistenti Angelo Conversa della sezione di Bari e Francesco Sifo della sezione di Molfetta. In casa rossoblù cresce l'attesa per una sfida che si preannuncia comunque intensa, equilibrata e ad altissima tensione agonistica. Il Taranto arriva all'appuntamento consapevole di avere davanti un avversario organizzato e capace di colpire nei momenti chiave, con soprattutto delle bocche di fuoco importanti come l'ex Croce o Bomber di Piazza, motivo per cui serviranno attenzione e nervi saldi dal primo all'ultimo minuto. Le chiavi di lettura della partita sembrano infatti essere due: l'equilibrio e la gestione emotiva. In gare del genere spesso sono gli episodi a fare la differenza, lo ha sottolineato anche il tecnico Danucci ormai quasi due settimane fa. Il Taranto dovrà quindi essere lucido nelle due fasi, evitando di lasciarsi trascinare dalla pressione di una finale che può indirizzare però il futuro della stagione, avendo a disposizione, bene ricordarlo, due risultati su tre. Infatti, qualora dovesse terminare in parità la sfida al 90esimo, ma anche al 120esimo, sarebbe il Taranto a passare per la migliore posizione in classifica. Grande attenzione anche per quanto riguarda gli spalti sold out, quelli ionici, mentre invece ci sono dei tagliandi a disposizione dei sostenitori del Canosa. Quella che è più importante comunque come aspetto è che il Taranto sarà accompagnato dal grande tifo e la voglia di poter arrivare alla fase nazionale per poter poi centrare l'obiettivo più importante, la promozione in Serie D.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Buon pomeriggio e benvenuti a Dopo il TG Oltre la Notizia. Oggi parliamo di cinema, però quello che si fa dietro le quinte in realtà. E lo facciamo con Gigi Piepoli di USB Cinema.
1: Buon pomeriggio.
0: E per capire, per scendere un po' nell'argomento e capire di che cosa parleremo, possiamo vedere il servizio che ci informa su tutta la situazione che vivono i lavoratori dello spettacolo. Acciaio o Marina, la scelta lavorativa a Taranto sembra sempre essere stata questa, ma negli ultimi 10 anni una terza via aveva smesso di essere un'utopia per diventare una reale possibilità, quella del cinema. Qui, tra la polvere dei parchi minerali e la luce del Mediterraneo, migliaia di professionisti hanno smesso di essere comparse per diventare protagonisti, operatori, costumisti, tecnici che hanno scelto di restare. Potremmo accantonare le fabbriche se sviluppassimo al meglio le prospettive dell'industria cinematografica, aveva detto Michele Riondino, attore e regista, nel ritirare il suo David di Donatello nel 2024. Una provocazione quella di Riondino per la sua palazzina LAF, che oggi suona come un grido d'allarme, perché mentre Taranto dimostrava di poter essere una cinecittà sul mare, la macchina si è inceppata, non per mancanza di talento, ma per scelta politica. Siamo gli invisibili, ha scritto Gigi Piepoli di USB Cinema sui suoi social, quelli che montano le luci perché gli attori brillino. Il cinema non è un hobby, è un settore che si autofinanzia per legge, ma oggi i rubinetti sono chiusi, il tax credit è fermo, le produzioni scappano e noi, ha detto Piepoli, stiamo preparando di nuovo le valigie per il nord o per l'estero. Dopo anni di investimenti ci dicono che non serviamo più. Eppure, ogni euro investito nel cinema ne genera 3,7 per lo Stato. Poi il dato, il contratto nazionale, è fermo da 27 anni. I numeri parlano chiaro, il cinema non sottrae risorse, le moltiplica. Eppure il Sud, e la Puglia in particolare, sta subendo lo smantellamento di un tessuto culturale che era diventato vanto nazionale. Le film commission, un tempo punte di diamante, oggi assistono impotenti a un silenzio politico assordante. Dalla Puglia all'opposizione nazionale, una paralisi che spaventa chi vive in questo mestiere. Mentre il sipario cala e le luci si spengono, resta una domanda: vogliamo davvero che l'unica industria a queste latitudini rimanga quella dei camini, o avremo il coraggio di difendere la fabbrica dell'immaginario?
2: E allora Gigi, ci siamo resi conto che il problema Taranto in realtà fa parte di un problema più grande a livello nazionale. Qui si erano create effettivamente delle maestranze che stavano collaborando, persone che hanno investito su questa... Voi non avete voluto chiamarla industria, però in questo mondo, in questa opportunità.
1: Allora, sicuramente era un'opportunità ed è ancora un'opportunità per la regione e per il territorio di Taranto. È un'opportunità che non è stata colta appieno ancora, soprattutto perché appunto viviamo un momento di crisi molto profondo e molto forte da circa 3 anni ormai. E, questa crisi parte dal nazionale, quindi da decisioni governative nazionali, si è
2: frutto a quel talento che magari sognavano di rendere una carriera, costumisti, macchinisti e non solo.
1: No, gente che si è proprio reinventata, magari a metà del percorso lavorativo della vita si è trovata davanti alla possibilità di entrare a far parte delle maestranze, dei tecnici, degli operai del cinema, dell'industria audiovisiva, e si è data una nuova professionalità, ha iniziato un nuovo mestiere. E purtroppo adesso molte persone si ritrovano senza lavoro. È chiaro che è un problema molto importante. E perdere professionalità, andare a distruggere un indotto in un territorio come quello di Taranto è ancora più grave.
2: E quello che avete denunciato voi come USB Cinema è che la Puglia Film Commission adesso sì riesce a portare dei film sul territorio, ma non dando lavoro alle maestranze locali.
1: Si riesce a portare ancora qualche produzione, soprattutto straniera, che non passa dalle dinamiche di Film Commission e non va quindi ad intercettare professionalità locali. È un grave problema che però fondamentalmente non possiamo nemmeno attribuire in toto alla Film Commission. Bisognerebbe aprire un tavolo di crisi regionale su questo tema.
2: La sensazione che si ha è che siano rimaste soltanto quelle serie che erano già iniziate e che adesso continuano a ricadere sul territorio, penso al commissario Ricciardi, che però credo che sia conclusa.
1: La terza stagione è stata l'ultima, almeno da ufficiali comunicazioni, e certo le serialità vanno avanti se hanno successo e quindi sono un prodotto sicuro, un prodotto di investimento sicuro, che però ovviamente non sono sufficienti a mantenere il mercato.
2: Dicevamo, è un problema nazionale, c'è questo problema del tax credit. Io nel servizio ho detto che è fermo, in realtà, non è fermo, è molto lento.
1: Sì, non è propriamente fermo, cioè cancellato,
2: Però
1: bloccato.
2: sembra una cosa molto difficile, la riusciamo a spiegare in maniera semplice per tutti.
1: Provo a semplificarla in
2: La deve
1: maniera.
2: capire anche tua nonna,
1: Ok, ci
2: quindi.
1: provo. Allora, il tax credit non è nient'altro che uno strumento di finanziamento che lo Stato mette a disposizione delle produzioni. Ha sempre funzionato in maniera automatica, quindi io produzione presento un progetto e prendo il 40% del tax credit. Da San Giuliano in poi, proprio perché c'era stato uno splafonamento, quindi vuol dire un esubero di richieste, di fondi richiesti al Ministero, ci sono state delle riforme. Queste riforme sono state talmente complicate, talmente articolate, poco chiare, con ritardi amministrativi, che di fatto c'è stata una paralisi del settore, ma non perché lo strumento fosse bloccato, ma perché è talmente complicato accederci con regole poco chiare che le produzioni ci rinunciano.
2: E tra l'altro, il ministro Giuli l'altro giorno, durante la cerimonia dei David, ha chiesto scusa perché ci sono pellicole importanti come il documentario su Giulio Regeni che non sono, diciamo, non sono stati, ai quali non sono stati dati i fondi, e dicendo che era un errore.
1: Questo è un altro problema abbastanza importante che provo a semplificare. Hanno introdotto queste commissioni appunto per andare a decidere che tipo di cinema andare a finanziare, principalmente da una

0: scelta ideologica era quel tipo di cinema che andasse a valorizzare la storia italiana e tutta una serie di cavolate, fondamentalmente. E queste commissioni però sono state formate non solo da esperti di cinema, ma da persone messe lì un po' a casaccio, come siamo abituati a vedere negli ultimi anni. E chiaramente il film su Regeni non è stato finanziato, ma altri discutibili sì.
1: Tu sei un operatore, no?
0: Assistente operatore,
1: Assistente operatore, e sei uno di quelli che adesso fa la valigia, da un po' da sempre in realtà, fa la valigia e va via per lunghi periodi, per poter, poi torni e ci sono lunghi periodi di non lavoro. Come questo, come incide sulla sanità mentale, sulle possibilità economiche, della categoria o di una persona?
0: Allora, io parlo della mia esperienza personale, appunto avendo scelto di vivere a Taranto e contribuire nel mio piccolo alla crescita di questo territorio che soffre appunto di uno spopolamento di under 40, come abbiamo potuto leggere, ho scelto di rimanere qua, con tutte le difficoltà del caso, perché quando ci sono stati periodi di grande lavoro io sono mancato da casa anche 6 mesi. Di contrappasso, quando torno qui non faccio nulla anche per 6 mesi. Questo intanto genera una discontinuità economica importantissima, perché non ci sono strumenti di sostegno al reddito dedicati a noi lavoratori dello spettacolo, ma usufruiamo della NASPI come uno strumento ordinario che usano tutti. E quindi vuol dire che se tu non accumuli giornate non puoi prendere giornate, la mia situazione di oggi attuale. Ma anche a livello di stress psicofisico è pesante, perché quando lavori lavori anche 14 ore al giorno e poi praticamente lavori e dormi e basta, da solo in una città X. Quando non lavori sei abituato a fare 14 ore di lavoro, ma in realtà poi non hai nulla da fare, non sai come impegnare la tua giornata, e quindi c'è uno stress psicofisico molto forte.
1: Non è sicuramente
0: No.
1: facile, non è sicuramente facile. L'indotto che si era creato a Taranto, tra l'altro, non toccava soltanto chi materialmente lavorava nel film, ma anche logisticamente, quindi chi si occupava dei catering,
0: Non
1: di far
0: solo,
1: mangiare, chi fa se faceva dormire.
0: non solo, proprio perché l'indotto del cinema ge genera una ricaduta di 3,70 euro circa ogni euro investito. Questo però dobbiamo spiegare questo dato,
1: Sì,
0: perché
1: cioè
0: questi 3,70 euro non sono
1: abbiamo detto che ogni euro investito nel cinema sono 3,70 euro
0: di
1: di
0: ricaduta.
1: ricaduta. Ok.
0: In che senso però? Questa ricaduta va a finire sul turismo, quindi sull'impatto turistico generato dai film che si vedono in giro, sui contributi delle maestranze, ma sulla distribuzione, diciamo, dei cibi, quindi ristorante e catering, alloggi, viaggi, spostamenti, noleggio di mezzi, noleggio di attrezzature, è un ritorno molto ampio.
1: Molto ampio che adesso a Taranto manca. E diciamo che quel sogno che espresse Michele Riondino tanto bene ai David di Donatello, facendoci sognare tutti, quando ha vinto con Palazzina Laff, oggi non c'è. Tu lo vedi un futuro?
0: Io non voglio essere totalmente pessimista, sicuramente questo è un momento di estrema difficoltà per questo comparto e per questa regione e questa città. Io mi auguro che una città come Taranto possa avere un futuro rivolto alla cultura più che ad altre dinamiche industriali, ma mi faccio delle domande e vedo delle cose che non tanto capisco, se posso permettermi. Il perché noi non abbiamo un assessore alla cultura in questa città. Io no, questa cosa non la riesco a capire. Come possiamo noi sviluppare la cultura in questa città se non abbiamo una persona con cui possiamo parlare di questo?
1: Certo, qui è una domanda che faremo al sindaco sicuramente, che ha tenuto nelle sue mani la delega alla cultura. Un'altra domanda che va bene, cerchiamo, andiamo un po' più sul leggero.
0: Certo.
1: Ci hai raccontato che insomma, quando lavorate, lavorate 14 ore e alla fine dormite e basta. La gente si aspetta in realtà un mondo molto più patinato. Di conoscenza degli attori e tutte queste cose qui. Quindi non c'è tutta questa meraviglia, polvere di stelle come.
0: Ma guarda, la verità è che gli attori intanto sono persone comuni come noi e che semplicemente come lavoro appunto utilizzano la loro bravura, la loro immagine, ma poi sul set sono persone comunissime. E noi facendo giornate molto impegnative di lavoro, che appunto arrivano a tante ore durante l'arco della giornata, ovviamente i momenti di socialità extra lavorativi sono molto ridotti. quindi non c'è questa grande, come ti posso dire, festa quotidiana. È un lavoro come un altro, pesante per gli attori e per le maestranze.
1: La cosa bella è che in tutto questo sono tanti gli attori che, soprattutto sul palcoscenico dei David, hanno sostenuto chi lavora dietro le quinte.
0: Soprattutto mi sento di ringraziare Matilda De Angelis, perché con il suo appello ha davvero toccato delle corde importantissime e credo che abbia smosso anche determinate coscienze. Sì, sicuramente dal palcoscenico dei David è venuta fuori un po' questa situazione di disagio, però secondo me è venuta più fuori dai contro David.
1: Sì, tutto quello che è successo intorno e quindi anche le proteste proprio dei lavoratori. Bene, noi siamo giunti alla fine di questo approfondimento dopo il TG. Vi ricordo che se volete fare delle segnalazioni, potete scrivere a segnalazioni@cittadellatv.it. Ringrazio Gigi Piepoli di USB,
0: Grazie a
1: sei
0: voi.
1: a casa qui quando
0: Sì, sono a
1: vuoi,
0: casa,
1: puoi
0: grazie.
1: portare la tua voce. Ringrazio la regia e l'appuntamento torna lunedì.

0: Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Rosso di sera.
2: Rosso di sera.
1: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
3: Buonasera ai nostri telespettatori, ben ritrovati. Questa prima parte di Rosso di Sera sarà dedicata ancora una volta ai problemi della sanità. Io sono in compagnia del dottor Giuseppe Merico, grazie per essere qui con noi.
4: Grazie a voi.
3: E dunque partiamo dalle dichiarazioni dell'assessore regionale, il tarantino Donato Pentassuglia, che dice è tutto un problema legato all'organico, al personale, alla carenza. Sentiamo.
5: La carenza di medici resta uno dei problemi fondamentali della sanità. Lo ha confermato l'assessore regionale Donato Pentassuglia. Ecco le sue dichiarazioni nel corso di Buongiorno Taranto.
6: C'è una carenza di medici importanti per diverse branche e quindi garantire l'H24 in tutto le strutture del sistema complesso che è quello sanitario è difficile in questa fase, perché abbiamo bandi che vanno deserti, non abbiamo persone che si presentano, come abbiamo una carenza di medici di medicina generale con i quali stiamo ragionando in che termini, in che modo affrontare questo periodo fino a che ci siano nuovi medici.
5: L'assessore si è soffermato anche sulle difficoltà del pronto soccorso.
6: L'attenzione sul pronto soccorso rispetto a un modello organizzativo un po' diverso, perché purtroppo abbiamo il 42% di accesso inappropriato al pronto soccorso. Noi dobbiamo garantire questo sapendo che c'è questo tema che io ho posto già alla università, e nei prossimi giorni ci sarà l'incontro anche col magnifico rettore rispetto a corsi che mancano. Quindi, come vedete, è molto più complessa la cosa. Purtroppo il tema della carenza di medici per alcune branche c'è.
5: Pentassuglia ha poi bocciato la riforma sull'accesso universitario e in particolare sul semestre filtro.
6: Questa è una riforma bluff, un altro modo di parlare alla pancia e non alla testa e al cuore delle persone, cioè a risolvere i problemi.
5: Infine l'ospedale San Cataldo, l'opera della quale è ancora incerta la data di apertura.
6: È un tema serio che influirà, però Taranto ha una particolarità. Lì dentro coabiteranno l'azienda sanitaria locale e il sistema universitario, quindi ci sarà, diciamo, un lavoro sinergico tra strutture che potrà determinare, tra l'altro, come corso di laurea. Lì abbiamo tutta la rete della clinicizzazione che sto allargando ai presidi di periferia, perché gli specializzandi sono il futuro e devono avere non solo la forza di fare formazione, ma anche di amare il nostro territorio, da Manduria passando per Martina fino a Castellaneta.
3: Ecco, dottor Merico, partiamo da queste dichiarazioni dell'assessore. Cosa possiamo
4: dire? Niente, il problema principale è la carenza dei medici. Sappiamo benissimo che la carenza dei medici è legata a una programmazione probabilmente sbagliata in passato, e quindi ci siamo ritrovati con pochissimi medici. È normale, numero chiuso, c'è chi dice va bene, non va bene. Però io ho sentito rettori parlare, giustamente dicevano il numero chiuso perché non abbiamo le aule, non possono, l'università non può contenere 6.000, 7.000 matricole, poi ci si lamenta che non si riescono a seguire le lezioni, non si riescono a fare determinate cose durante l'anno accademico, e quindi perché gli spazi sono quelli che sono. Abbiamo visto anche le interviste di alcuni ragazzi studenti in medicina che parlavano che non ci sono spazi neanche per studiare, cioè mancano tutte queste cose, quindi è molto facile. Bisogna programmare le cose per bene, programmare questo in modo che in futuro i medici non ci sarà carenza, programmare gli spazi dove gli studenti debbono studiare, programmare bene i tirocini negli ospedali, altro fattore, perché questi tirocini, molti di questi studenti escono con, si laureano, ma hanno poca esperienza, sanno fare ben poco. E questo invece va fatto bene invece durante i 6 anni di facoltà di medicina.
3: Ecco, quindi personale che manca, spazi che mancano, e pronto soccorso, Taranto ne abbiamo uno, di ieri la notizia, ho qui il giornale, la Gazzetta del Mezzogiorno, per 48 ore al pronto soccorso un 83enne senza cibo e farmaci. Questo non significa...
4: Queste sono cose che non devono accadere, tanto per
3: questo non devono accadere, però bisogna anche... Noi abbiamo raggiunto qualche giorno fa il direttore del centro di, del, chiedo scusa, del pronto soccorso, il dottor Turco, che giustamente diceva noi facciamo di
4: il massimo,
3: facciamo i miracoli.
4: Io l'ho fatto all'inizio della mia carriera, il pronto soccorso, prima di fare il pediatra. Vi posso dire che è un lavoro durissimo, durissimo. Purtroppo, è, ecco, quello che dicevo prima si ricollega, nel senso che... i giovani neolaureati hanno paura di affrontare un pronto soccorso dove ti può capitare di tutto, dall'infarto all'ictus, e ci ricolleghiamo al discorso della poca esperienza, della poca personalità nell'affrontare queste situazioni. Ma il problema grosso, secondo me, è che nel pronto soccorso purtroppo si recano molti codici verdi che non dovrebbero, ecco, recarsi al pronto soccorso.
3: Tra poco sviluppiamo questo
4: problema grosso,
3: questo argomento, dottore. Intanto direi, la politica più volte solleva questa esigenza. Il territorio di Taranto è un territorio vasto, è un territorio particolare, con una richiesta dal punto di vista sanitario particolare, straordinaria, questo chiaramente lo sappiamo bene tutti. Ci sarebbe forse bisogno di aprire un secondo pronto soccorso?
4: Beh, quella non è male come idea, non è male come idea, perché il pronto soccorso è importante, soprattutto durante l'estate, che ci sono vari incidenti, moto, macchine. Di tutto succede d'estate, ripeto, io l'ho fatto per 5 anni all'inizio della mia carriera e vi posso garantire che nel pronto soccorso succede di tutto, trovi dall'annegato all'infartuato, di tutto, all'emorragia banale, gastrica, tutto può succedere, quindi ci vuole persone, ci vogliono medici con una buona esperienza per affrontare il pronto soccorso. Ma il problema grosso, secondo me, è quello che ho detto prima, è che purtroppo i pronto soccorsi sono intasati da questi codici verdi. Ci dovrebbe essere più filtro nel territorio, in modo che questi pazienti non dovrebbero recarsi al pronto soccorso, ecco, per questi codici verdi.
3: Veniamo alle scelte della regione degli ultimi anni, quindi la chiusura di alcuni ospedali, che pure è stata, no, da un certo punto di vista, giustamente diciamo non accolta, ecco, diciamo così. Ma perché? Perché nella logica c'era una deospedalizzazione di tutta una serie di servizi sanitari che possono essere portati al di fuori dell'ospedale, quindi un alleggerimento di tutto ciò che arriva in ospedale, però questo passa attraverso degli step determinati, che sono quelli del funzionamento della medicina territoriale. La medicina territoriale, che è fatta di case di comunità, di ospedali di comunità, dunque è un cane che si morde la coda. A che punto siamo?
4: A che punto siamo? Dovrebbero partire, speriamo, entro fine anno, all'inizio dell'anno prossimo, queste case di comunità, poi...

0: regione fa storia a sé. Per esempio, io ho visto che in Toscana sono già partite alcune case di comunità, stanno già lavorando. Poi in tutte le regioni la situazione è sicuramente diversa, non è la stessa. Quindi vedremo, sperando che con le case di comunità veramente si faccia da filtro per il pronto soccorso. È importantissimo questo, altrimenti non andiamo da nessuna parte. Ma difatti nelle scuole di specializzazione quella di medicina d'urgenza viene scartata, molti medici non la vogliono fare perché si ha paura, si ha poca esperienza, non vogliono affrontare, cioè affrontare, stare in un pronto soccorso non è una cosa semplice. Poi ci sono i rischi medico-legali, non li trascuriamo perché sono importantissimi. Quindi le scuole di specializzazione di medicina d'urgenza sono poco frequentate, più usiamo questo termine.
1: Ecco, c'è forse bisogno anche di abituare i pazienti, gli utenti in genere, a dei meccanismi diversi, quindi una cultura diversa anche nel paziente che deve sapere che in determinate circostanze può tranquillamente gestire delle situazioni anche a casa, magari con bambini piccoli, anche con persone anziane, ammalate, però questo aiuterebbe, immagino.
0: Sì, c'è una facilità nell'andare al pronto soccorso, subito si corre al pronto soccorso, anche una febbre a 39, vabbè, ma sappiamo benissimo che nei bambini è una cosa frequentissima. Io ho affrontato tante di quelle situazioni con febbre a 39-40, basta tranquillizzare i genitori, chiedere alcune cose, fare una piccola anamnesi, ci si mette un antifebbrile e si va avanti tranquillamente, non è il caso di scappare, di correre immediatamente, anche se la cosa è venuta fuori da qualche ora. Mi ricordo tanti anni fa quando si facevano le guardie in pediatria, signora da quanto tempo ha la febbre? Da un'ora. Cioè da un'ora e già si scappa al pronto soccorso, non succede niente assolutissimamente. Voglio tranquillizzare un po' le mamme, ci sono poi le mamme, c'è la categoria delle mamme ansiose e le mamme meno ansiose, quindi quelle ansiose purtroppo fanno così, non è che sto dicendo che non lo devono fare, però un po' più di tranquillità e gestire meglio la situazione si può.
1: Ecco, torniamo al discorso dei giovani, perché qualche giorno fa a Taranto ci sono stati i primi due laureati della Facoltà di Medicina di Taranto. Noi chiaramente abbiamo accolto con entusiasmo e con favore questa novità sul nostro territorio, quindi la prima di tante altre ci auguriamo. I ragazzi però hanno detto che hanno dei disagi. Ce ne parla Federica Pompamea nel servizio, sentiamo.
2: Ci sono stati dei notevoli ritardi nelle assunzioni dei professori, ciò ha creato dei disagi pazzeschi, si è dovuto recuperare una mole di materie che naturalmente poi ha pesato successivamente sul rendimento accademico.
3: E Niccolò Gianciotta, rappresentante dell'Associazione degli Studenti di Medicina e Professioni Sanitarie di Taranto, Unitaras, a denunciare uno dei numerosi disagi che quotidianamente gli universitari devono combattere. A questo si aggiungono anche la carenza di spazi condivisi per la socialità e lo studio.
2: Noi soffriamo dell'assenza di spazi al di fuori dell'università per lo studio, poiché la biblioteca più vicina è la biblioteca Clavio, che è abbastanza dislocata anche rispetto ad altri poli universitari come quello di Taranto Vecchia. Naturalmente noi stiamo sempre di più crescendo come realtà universitaria e gli spazi diventano sempre più necessari. Vorremmo, se fosse possibile, anche avere punti in comune sfruttando queste aule, questi spazi per lo studio, per incontrare altri studenti universitari di altre facoltà, poiché noi purtroppo siamo dislocati, purtroppo non godiamo di un'omogeneità territoriale dove ci sono le università.
3: Più volte i rappresentanti hanno provato a dialogare con le istituzioni per cercare soluzioni, senza però avere un riscontro concreto. Una condizione che mostra la fragilità strutturale dell'Università di Medicina e Chirurgia di Taranto e che impedisce inoltre di accogliere e valorizzare i futuri camici bianchi. Un limite ormai evidente, riconosciuto anche dal rettore dell'Ateneo, Roberto Bellotti.
4: C'è tantissimo ancora da fare, soprattutto in termini di servizi per la comunità studentesca, trasporti, maggiore semplicità di alloggio e tutto quello che invece riguarda più noi, perché le cose che vi ho detto riguardano più la città che l'università, in termini di qualità della didattica e presenza dei docenti qui nella sede. Ci impegneremo al massimo, per noi Taranto non è un episodio, ma è una scommessa che intendiamo vincere.
1: Dottor Merico, in questo servizio si faceva riferimento proprio

0: al disagio dei giovani. Dopo la laurea vanno via perché non ci sono gli spazi, perché non ci sono, per tanti motivi. Lei, tra l'altro, ha l'esperienza diretta di suo figlio che è appena laureato, quindi conosce perfettamente quali sono i dubbi, i problemi incontrati dai giovani.
1: Ma dicevo, i ragazzi vogliono adesso, tendono tutti a specializzarsi. Non c'è la vecchia figura del medico, una volta c'era il medico condotto che riusciva a fare un po' tutto, dall'estrazione dentaria ai punti di sutura, un po' tutto, no? Addirittura facevano anche partorire le donne in casa, quindi pensiamo un po' alla figura del medico di tanti anni fa. E quindi involontariamente c'era un filtro da parte del medico di base, il medico generico, nei confronti di eventuali pronto soccorsi, eccetera, eccetera. Involontariamente c'era un filtro.
0: Ecco, la figura
1: Adesso.
0: del medico adesso certamente non è più quella del medico di famiglia, non è più quella di prima. Prima era un punto di riferimento, quindi giustamente ci si rivolgeva per qualunque cosa. Tutti coloro che magari prima andavano dal medico di famiglia adesso vanno direttamente al pronto soccorso.
1: Molti sì, molti sì. Viene bypassato purtroppo, ahimè, mi dispiace, ma purtroppo il medico potrebbero interpellarlo tante volte. Non vedo perché non va interpellato il proprio medico di famiglia, invece si corre immediatamente al pronto soccorso ed è una cosa sbagliata, soprattutto per quei codici verdi che non c'è bisogno che uno si deve andare a fare 3-4 ore di fila al pronto soccorso, quando può fare una telefonata, recarsi dal proprio medico di famiglia e chiedere quello che deve chiedere.
0: Ecco, intanto la
1: Forse è
0: regione,
1: cambiata la mentalità, secondo me, della
0: sì,
1: gente, non riesco a capire.
0: la regione, dicevo, ha avviato con questo nuovo corso, quindi con il governatore De Caro, un programma per recuperare queste lunghissime liste d'attesa che sono certamente insostenibili, soprattutto quando si tratta di determinate
1: No, ma è
0: patologie.
1: giusto, pensiamo ai malati oncologici, ma scherziamo, uno deve fare un controllo, pur c'è un sospetto di qualcosa di brutto. E deve aspettare un anno e mezzo per avere un attacco, una risonanza. Mettiamoci nei panni di chi non ha le possibilità. Chi ha la possibilità va e la fa privatamente nel giro di poco tempo, ma chi non ha le possibilità, come fa? Povera gente, come fa? E quindi è importante che vengano ridotte queste liste di attesa assolutissimamente, è una cosa fondamentale. Ha fatto bene De Caro a fare questi turni, anche notturni, il sabato, la domenica, i festivi, per cercare di ridurre queste liste.
0: Certamente, questo va detto, va ribadito, il nostro non è un territorio come gli altri, il nostro è un territorio che presenta delle peculiarità, chiamiamole così, per non utilizzare ancora una volta il termine emergenza, delle emergenze sanitarie, per cui sul nostro territorio ci sarebbe bisogno di una maggiore risposta sanitaria.
1: Noi dovremmo avere, dico io sempre certe volte quando parlo, dovremmo avere 100 TAC e 100 risonanze in questo territorio, perché dovremmo, con quello che
0: Molti
1: abbiamo,
0: screening.
1: screening a volontà per quello che abbiamo subito, subiamo e subiremo nella vita dei tarantini. Avremmo bisogno di tutte queste cose, cose che non ci sono state mai date. Ci hanno dato solamente, ci hanno fatto solamente danni senza avere nessun beneficio, da nessun punto di vista, né sanitario, né economico e né niente. I tarantini sono stati secondo me la popolazione prescelta affinché succeda tutto questo.
0: Io questo discorso lo vorrei approfondire poi nell'ultima parte della nostra trasmissione, quindi chiudiamo sul tema sanitario in senso stretto. Il San Cataldo, ancora uno slittamento, questa è un'altra non risposta che viene data al territorio.
1: Cosa vi posso dire, San Cataldo? Io non sono addetto ai lavori, non so perché è slittato di nuovo l'apertura, non riesco a capire il perché. Quindi
0: Però la percezione da
1: ci saranno
0: parte
1: dei
0: dei
1: motivi.
0: cittadini, del cittadino è una percezione ovviamente negativa,
1: Non è
0: quindi questa è la
1: semplice,
0: risposta.
1: attenzione, che quello è un grosso policlinico, il nostro, ben accetto sicuramente. Avremo veramente un ospedale con i fiocchi. Non è facile incastrare tutte le cose al punto giusto, è un lavoraccio immenso.

0: io dentro di me pensavo che ci poteva essere uno slittamento, sicuramente, perché, ripeto, il policlinico non è un ospedale piccolo, è molto grande e quindi ci possono essere dei contrattempi. Poi le problematiche tecniche, queste cose non so rispondere perché non sono addentrato a questo, non so rispondervi, però bisognerebbe chiederlo a chi è addetto ai lavori.
1: E facciamo riferimento ora ad un'altra fase, dottor Merico, alla fase della sua associazione, al periodo in cui è stata avviata questa, diciamo, si è cercato di iniziare a far luce su determinate questioni. Io ricordo la diossina nel latte materno, abbiamo seguito giornalisticamente questi passaggi, ricordiamo, penso che lo ricordi tutta la città, quella grandissima manifestazione per le
0: 15.000
1: vie di
0: persone
1: Taranto.
0: vennero dietro.
1: E che a Taranto è una cosa importantissima perché Taranto
0: No, ma il
1: ha
0: bello,
1: forse
0: sai qual è?
1: smarrito, a volte smarrisce il senso di comunità.
0: Ma sarebbe bello qual è? Che fui tacciato per procurato allarme inizialmente, quando avevo messo in mezzo i bambini, cosa che mi venne in mente di notte, e dissi l'unica chiave che potrebbe. Ancora usiamo il condizionale, affrontare questo problema è la tematica dei bambini. E fui tacciato di aver procurato allarme, che sfruttavo i bambini per questo motivo. Poi tutti, non mi nascondo, lo dico apertamente, lo dirò sempre, tutti hanno pensato poi ai bambini. Io che faccio questo lavoro da 43
1: Che era
0: anni,
1: la cosa più
0: che è
1: naturale del
0: la cosa
1: mondo.
0: più naturale, era quello il fulcro, perché sono uguali le due cose, però una cosa è quando si ammala un bambino, una cosa è quando si ammala un adulto, lo sappiamo.
1: Con lei ha conosciuto, ha toccato di mano.
0: Affrontare, a me è capitato quando ho fatto il primario in ospedale, in pediatria, dire ai genitori che il figlio aveva una leucemia o un tumore cerebrale, so io quello che ho avvertito, come mi sono sentito e immaginate gli occhi, guardare negli occhi quei genitori che avevano in quel momento quel tipo di notizia. Quindi non tocchiamo il tasto dei bambini perché avevo visto giusto, altro che procura
1: Purtroppo
0: d'allarme,
1: dobbiamo
0: avevo
1: dire.
0: visto giusto. Poi tutti hanno fatto la battaglia per i bambini, tutti dopo di me però, tutti dopo di me.
1: Dottore, ma secondo lei a Taranto cosa è cambiato da allora? Parliamo della sensibilità, chiaramente la sensibilità
0: No, la
1: dal
0: sensibilità
1: punto di
0: c'è,
1: vista del, certo, del
0: perché
1: rispetto per
0: quando
1: l'ambiente
0: si
1: ormai.
0: ammala ancora purtroppo vediamo, ultimamente mi è capitato un anno fa, l'ultimo mio bambino che ha fatto diagnosi di leucemia in studio e quindi ci sono, purtroppo ci sono. Ci sono ancora casi, leucemie, linfomi, neoplasie,
1: Come lei diceva
0: purtroppo ci sono.
1: prima, Taranto è stata scelta come vittima sacrificale,
0: Eh
1: mi viene
0: sì,
1: da dire,
0: eh sì. Ma
1: tant'è che oggi vive questo dramma
0: si può
1: sanitario.
0: mai costruire una fabbrica attaccata alle abitazioni? Ma si può mai costruire una fabbrica attaccata alle abitazioni? Ma siamo impazziti. Quel tipo di fabbrica andava costruita almeno a 40-50 km in aperta campagna
1: Dal primo
0: e
1: centro
0: non
1: abitato.
0: attaccato alle abitazioni.
1: Ma ora secondo lei in che fase siamo di questa storia, la storia industriale di Taranto?
0: E qua ci sono gli acquirenti, poi spariscono e poi ricompaiono e poi spariscono e poi ricompaiono, ma non si riesce a venirne a capo. La decarbonizzazione, queste cose importanti, l'aria a caldo, sono tutte cose che purtroppo hanno procurato tanti danni e io, come ho detto prima, i tumori c'erano, ci sono e ci saranno ancora per tanti anni.
1: Ecco, lei è
0: Questo
1: stato però nell'amministrazione comunale di Taranto un po' di anni
0: è
1: fa, quando ancora non c'era la percezione così forte del problema.
0: Però ebbi il coraggio di chiudere le batterie 4, 5 e 6.
1: Hanno.
0: Quando lo dissi al mio dirigente sbiancò, disse, questa cosa vuole fare.
1: Che anno era?
0: Era 2000, l'anno 2000.

0: Ebbi il coraggio di farlo e io scheletri nell'armadio non ne ho, quindi ho fatto con grande schiettezza, amando questa città
1: Ci vuole coraggio per amministrare
0: e
1: questa
0: per il
1: città.
0: bene dei bambini che ho sempre seguito per tanti anni e seguo ancora.
1: Lei diceva anche dal punto di vista economico, quindi abbiamo il problema ambientale, ovviamente il problema sanitario e il problema, ironia della
0: È una
1: sorte, il
0: città
1: problema
0: con
1: occupazionale.
0: poca occupazione, c'è una disoccupazione notevole, c'è persone che arrancano a stento, arrivano a fine mese a stento, perché lavoro ce n'è poco in questa città, ce n'è pochissimo. Non è una città dove ci sono tante aziende, non parliamo di siderurgia, queste cose qua, ma aziende di vario tipo.
1: Ecco, noi
0: Ci
1: nella
0: sono
1: seconda
0: pochi
1: parte
0: posti.
1: di questa trasmissione però parleremo con il presidente della Ionian Dolphin Conservation, con Vittorio Pollazzo, invece di realtà positive. Parleremo addirittura di giovani che da alcune città anche del nord vengono qui. Ci sono dei ragazzi che lavorano proprio nel centro di ricerca Ketos nella città vecchia di Taranto. Perché? Perché dobbiamo raccontare i fatti, dobbiamo dire la verità, però dobbiamo necessariamente individuare anche degli spunti di speranza, di fiducia per
0: Ma
1: questa
0: noi,
1: città.
0: io penso che se non ci fosse stato l'Ilva, Taranto poteva tranquillamente svilupparsi dal punto di vista economico, con il turismo, col nostro mare.
1: Ce l'abbiamo ancora questa possibilità.
0: Ma ce l'abbiamo, ma non si riesce mai a sviluppare come si deve sviluppare questa cosa. Il turismo stiamo andando meglio rispetto agli altri anni. Pensi che io, quando ho fatto i congressi, quando venivano i colleghi, ah, diceva però. Cioè, Taranto, chissà perché, l'avevamo sempre equiparata all'Ilva, alle cose, ma è una bellissima città, parlavano sempre in questo modo. Cioè, noi siamo stati etichettati e siamo etichettati da anni come città dell'Ilva, città industriale dove c'è un sacco di inquinamento, eccetera, eccetera. Questa è stata etichettata Taranto. E ci dobbiamo svegliare tutti. Io in questi giorni dico questo, vorrei svegliarmi a settembre-ottobre, dopo tutta la fine di questi lavori e vedere com'è la città di Taranto. Però tutti dobbiamo partecipare a mantenerla bene, pulita, a far crescere la città, perché ci sono molti incivili in questa città, molti incivili che la sporcano da tutti i punti di vista. E questo non mi sta bene, assolutissimamente.
1: Grazie dottor Merico per questo suo intervento, grazie anche per questo invito, per questo appello a tutti coloro che ci ascoltano, al rispetto e all'amore per la propria città, per la cosa pubblica. Grazie ancora. Termina la prima parte di questo nostro appuntamento con Rosso di Sera, noi ci rivediamo tra pochissimo. Grazie ancora, arrivederci.
0: Grazie.
2: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
3: A Villa Ida ogni ospite è al centro di ogni attenzione. Una residenza per anziani dove la cura passa dai piccoli gesti quotidiani. I nostri OSS accompagnano gli ospiti durante tutta la giornata, dall'igiene personale alle attività quotidiane, con presenza e attenzione costante. La struttura è dotata di sistemi di sorveglianza che permettono allo staff di garantire sicurezza e controllo in ogni momento. Le ausiliarie si prendono cura della pulizia e della cucina. Il profumo dei piatti preparati ogni giorno fa sentire tutti come a casa. L'alimentazione è seguita con attenzione anche grazie alla presenza di un nutrizionista. E con Kami, tra giochi, ginnastica dolce e laboratori di cucina, ogni giornata diventa un momento di stimolo per mente e corpo. Villa Ida, residenza per anziani. Via Mediterraneo numero 25, telefono 099 46 41 748. Residenzavillaida@gmail.com. Cura, sicurezza e calore, come in famiglia.
4: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
1: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: Rosso di sera.
4: Rosso di sera.
3: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
5: Bene, rientriamo in studio come promesso nella prima parte dopo un primo passaggio sulle questioni e le emergenze dal punto di vista sanitario e ambientale del territorio. Parliamo di prospettive, lo facciamo con Vittorio Polazzon che è il presidente della Ionian Dolphin Conservation. Iniziamo subito dai 15 anni di questa bella realtà.
6: Allora, buonasera a tutti, grazie per l'invito. Sì, quest'anno festeggiamo 15 anni della Ionian Dolphin, dell'esistenza della Ionian Dolphin, che come tutti sanno è stata costituita da Carmelo Fanizza e che noi ormai cerchiamo di portare avanti seguendo i suoi esempi e avendo composto un gruppo molto strutturato di giovani professionisti che vengono non solamente dalla nostra città ma che vengono un po' da tutta Italia per dare sempre più risonanza e lustro alla nostra città e alla nostra attività, che è quella soprattutto di studiare e monitorare la cetofauna dello Ionio e non solo, diciamo del Mediterraneo che c'è meridionale. Ecco,
5: chi attira, oltre chiaramente i cittadini che secondo me si stanno anche un po' reinnamorando di questa terra, anche grazie a voi, soprattutto grazie a queste realtà che permettono di guardare appunto il lato positivo del nostro territorio, soprattutto del nostro mare. Oltre ai cittadini, i turisti che vengono qui, quali sono quelli più interessati, più incuriositi?
6: Ormai vengono d'estate sulle nostre imbarcazioni cittadini di tutta Europa che sono ormai incuriositi da questa massiccia presenza di delfini nella nostra città, e quindi per noi tarantini è un'opportunità non solamente mostrargli la ricchezza e la biodiversità del nostro mare, ma cerchiamo sempre in qualche maniera di dare loro qualche spunto per restare nella nostra città, perché ormai la Puglia attira tantissimo i turisti. Taranto, diciamo, non è proprio tra le mete più gettonate, però attraverso questa attrazione, no, verso il nostro mare che è unico e verso i delfini, riusciamo comunque a trattenerli e a fargli parlare bene alla nostra città, e questo ci rende molto orgogliosi.
5: C'è stato un periodo in cui si temeva che questa bella esperienza, che tra l'altro al tempo era, ricordo, agli inizi, potesse naufragare presto perché c'erano dei progetti di ricerca di idrocarburi in mare. Mm,
6: sì, ti ricordi bene, sì.
5: Possiamo considerare...
6: Sì, un momento
5: superato.
6: Sì, c'erano tante multinazionali che avevano appaltato aree per cercare gli idrocarburi. Credo che fosse il governo Renzi in quel periodo, però fortunatamente adesso non se ne parla più. Noi siamo stati in quel periodo molto attenti.

0: attenti a che le cose avvenissero in una maniera corretta e pare che non se ne parli più.
1: Ecco, che cosa avrebbe determinato un progetto del genere sulla popolazione dei delfini, per esempio?
0: Diciamo che l'installazione soprattutto di piattaforme petrolifere sarebbero dovuto essere, potevano creare molti problemi a livello acustico alla cetofauna presente.
1: Quindi allontanarli?
0: Quindi allontanarli, spaventarli, piuttosto che anche addirittura farli spaventare a tal punto che potevano verificarsi degli spiaggiamenti. Fortunatamente tutto ciò non è avvenuto e quindi la situazione è sotto controllo e i nostri delfini godono di ottima salute.
1: Possiamo raccontare cosa fa materialmente la Ionian Dolphin, un'uscita in mare? Anche se
0: Allora,
1: mi rendo conto che raccontarla non è come, insomma, non rende l'idea.
0: sì. Allora, l'uscita in mare è uno dei benefit che noi offriamo ai nostri soci. Quindi, pagando una quota associativa annuale, si ha diritto a una serie di attività, tra cui quella di partecipare al ricercatore per un giorno, che è una giornata di mare. Apparentemente potrebbe sembrare una giornata di divertimento in mare, ma nella realtà si partecipano a una giornata di ricerca scientifica, quindi a bordo ci sono, al di là del comandante, e ci sono uno staff composto da biologi che utilizzano quella giornata per prendere dei dati. Questi dati sono funzionali poi a scrivere a porre dei quesiti e a dare delle risposte, quindi a scrivere delle pubblicazioni scientifiche. E questa è la citizen science, cioè la scienza condivisa con i cittadini, ospiti, soci a bordo della nostra imbarcazione che ci consentono di prendere dati. Tutto questo è finalizzato poi alla protezione del mare e alla protezione dei delfini.
1: Ecco, io a questo punto parto da un dato perché è necessario, insomma, fotografare quella che è la realtà. In un servizio degli scorsi giorni una collega registrava appunto un dato preoccupante. Ad andare via non sono solo i giovani, questo lo diciamo ogni giorno, ma sono di conseguenza le famiglie dei giovani, perché quando i figli sono ormai via, le famiglie tendono a seguire i figli, quindi questo cosa significa? Che il territorio va verso una desertificazione, diciamo così, una riduzione ancora più drastica della popolazione. L'ex ministro Raffaele Fitto, ora alla Commissione europea, proprio nelle ultime ore ha dichiarato che tra le sfide dell'Europa, della Commissione europea, c'è quella di trattenere sui territori i giovani. Ha parlato di questo diritto di restare, perché è vero che molti giovani hanno voglia di andare via, hanno voglia di conoscere altre realtà, è giusto che sia così, ma magari alcuni, dopo aver fatto tante esperienze, hanno voglia di ritornare, di spendere le proprie energie, di mettere a disposizione le proprie competenze sul territorio e devono assolutamente, questo deve essere un diritto sacrosanto, devono avere la possibilità di farlo.
0: È proprio così. Noi, come Ionian Dolphin, da sempre ci spendiamo tantissimo a fare educazione ambientale nelle scuole, che secondo me è il luogo più idoneo per parlare ai giovani e bambini, agli studenti e indirettamente anche alle famiglie, che questa città ha delle grandi potenzialità da sviluppare e noi siamo un esempio perché molti della Ionian Dolphin sono rimasti a Taranto e hanno creduto in questo progetto, no? E però mi rendo conto che non è facile. Noi siamo un po' in controtendenza perché non solo diciamo, abbiamo nel nostro piccolo, siamo una piccola realtà, un ETS, un ente del terzo settore, ma nel nostro piccolo abbiamo non solo un bel numero di dipendenti a tempo indeterminato, ma abbiamo anche tantissimi volontari, tantissimi consulenti, gente che si appassiona alla nostra realtà e che magari in qualche maniera rimane collegata al territorio. Ma il nostro impegno è anche rivolto a quei ragazzi che frequentano le nostre attività didattiche, cercando di far accendere quella lampadina, quella voglia di poter rimanere nella nostra città e magari sviluppare progetti, idee innovative collegate al mare, alla blue economy o in generale alla green economy che rappresentano un futuro.
1: Ecco, ringraziamo intanto il collega Gisberto Nicoletti per queste immagini proprio relative ad alcune uscite in mare, immagini che sono

0: innanzitutto belle da vedere, insomma, ci fanno stare meglio. E pian piano intanto noi ci stiamo avvicinando al videocollegamento che
1: Sì, in
0: abbiamo già
1: collegamento
0: pronto.
1: abbiamo dei
0: Abbiamo
1: colleghi che ringrazio perché sì, ci hanno aspettato.
0: Hanno aspettato sin
1: Sì.
0: dall'inizio di questa seconda parte di trasmissione. Noi che cosa vogliamo dire con questo videocollegamento? Poi ascolterete direttamente loro, che ci sono anche dei giovani che invece sono di altre realtà e vengono qui. È vero?
1: Sì, abbiamo belle esperienze in questo senso.
0: Lascio a te la possibilità di presentarli a partire da Nicola Clemente.
1: Sì, allora, in studio, in ufficio da noi presso Palazzo Amati, no? Che è Ethos, Centro Euromediterraneo del Mare dei Cetacei, che è un palazzo storico e che noi abbiamo valorizzato e abbiamo reso un nostro centro di ricerca, c'è Nicola Clemente, per esempio, tra gli altri. Nicola
0: Ecco, Nicola
1: Clemente.
0: Clemente è già pronto in collegamento con Giorgia Ivan, poi vi presenteremo anche gli altri, e Alberto
1: Tonoli, Tonoli.
0: Tonoli. Buonasera e benvenuti. Buonasera,
2: Buonasera, grazie.
3: buonasera.
1: E Nicola in particolare, li presento io?
0: Sì,
1: Allora,
0: prego.
1: Nicola in particolare è un ragazzo che è venuto da noi a fare la tesi, poi dopo aver fatto la tesi si è distinto per le sue qualità e per la sua passione e gli abbiamo fatto un contratto di garanzia giovani, quindi una prima opportunità. Dopo questo contratto abbiamo fatto un contratto a tempo indeterminato e poi è diventato il responsabile di Palazzo Amati e quindi del nostro centro di ricerca e lui viene da Parma.
0: Sentiamo direttamente lui, parliamo di questa esperienza, quindi sei a Taranto ormai stabilmente, possiamo dirlo?
2: Ormai sì, buonasera, grazie per l'invito, grazie Vittorio per la presentazione. Sì, ormai sono a Taranto da fine 2021, quindi sono quasi 5 anni che mi trovo in città. Ormai mi sento quasi più tarantino, nel senso che grazie alla lente di ingrandimento anche della Union Dolphin Conservation ho imparato a conoscere il territorio, mi sono creato la mia comunità e ho scoperto anche una realtà che in parte conoscevo, la Puglia, il territorio, ma non conoscevo questo grandissimo valore. Grazie all'università, interesse e lavoro, sono riuscito a fare esperienza all'estero, a viaggiare, ricollegandomi a quello che dicevate precedentemente. E una volta scoperta questa realtà, sono riuscito intanto a terminare il mio percorso di studi scrivendo la tesi. Mi sono appassionato tanto al progetto, cosa l'ho sposato come missione. Mi sono innamorato della città e ho deciso di rimanere e investire anche al di fuori a volte della mia comfort zone per conoscere anche i progetti non solo ed esclusivamente legati alla ricerca, ma a ciò che ci sta intorno, dalla divulgazione alla sensibilizzazione delle nuove generazioni. Ed è estremamente bello, gratificante, ma soprattutto importante far conoscere ai giovani le opportunità che ci sono sul territorio. Ovviamente a Parma non ci sono né mare né delfini, però anche le persone lontane dal mare si possono innamorare del mare. E quindi a volte cerchi di capire dove sono queste opportunità. Per me è stato bellissimo vedere qui proprio l'occasione di far conoscere i giovani che nel loro futuro ci potrebbe essere l'occasione di rimanere nel territorio, di uscire, conoscere e riportare qua un qualcosa per valorizzare la biodiversità locale, la comunità locale, rimanere vicino alla famiglia e soprattutto crescere nel proprio territorio senza perdere però quei collegamenti importanti.
0: Ecco Nicola, ma quanto stupore riesci a vedere negli occhi, negli sguardi, nei volti delle persone con le quali tu ti confronti, le persone che incontri, che incontrate, voi tutti, insomma, in questo mondo meraviglioso?
2: Guarda, è incredibile perché ogni tanto ci sono persone che chiedono: ma qual è la cosa più memorabile a bordo della tua esperienza? E io penso a tantissimi avvistamenti, cerco di fare un po' una classifica, no? Chissà, magari il delfino che salta o tanti delfini. In realtà, molto spesso sono proprio le persone con le espressioni di cui parliamo, perché c'è proprio dello stupore negli
0: Anche
2: occhi di
0: dei
2: quelle
0: tarantini
2: persone che.
0: stessi, forse, vero?
2: Dei tarantini, esatto, a volte trovandoci nella nostra città diamo alcune cose per scontato e ci dimentichiamo magari di avere delle bellezze, avere dei cetacei nel nostro mare, tantissimi e soprattutto una biodiversità così, così grande. Quindi vedere le persone a bordo o al centro di ricerca anche che si emozionano, che gli dici magari a bordo. Silenzio, che ci avviciniamo ai cetacei e poi esultano perché non riescono a trattenere l'emozione, questo vuol dire che stai creando un qualcosa di

0: positivo, stai creando un legame, stai facendo citizen science, stai creando delle emozioni, che è ciò che rimane poi nelle persone, crea ancora più unione e comunità, e questo succede sia in mare, ma soprattutto anche a Ketos, nel centro di ricerca, durante eventi, durante percorsi didattici, visite, e quello stupore lì è veramente ammirevole, incredibile. A volte ci vedono come forse dei supereroi, quando noi in realtà siamo professionisti nel nostro campo, come ogni persona lo è nel proprio campo in cui lavora, e quindi è bellissimo condividere queste emozioni con le persone, perché si crea veramente un legame che poi va avanti anche nel corso degli anni, e le persone ritornano per continuare a vedere cosa succede e supportarci. Quindi questa veramente è una cosa.
1: È bellissima questa immagine dello stupore che crea unione e comunità. Sul nostro territorio abbiamo bisogno tanto di essere comunità, ce lo diciamo quotidianamente, ci sono tante divisioni, quindi è bello che questo possa avvenire proprio attraverso il nostro mare, che è l'elemento predominante in questa città. Vittorio, passiamo a Giorgia.
2: Sì, Giorgia è una tesista che sta da noi da qualche mese. E sempre più spesso arrivano tesisti e tirocinanti da università del nord Italia. Giorgia viene per esempio all'università di Trieste, ma lei addirittura di Pordenone. Sta vivendo questa sua esperienza al fianco dei nostri colleghi, al fianco di tutti noi, ed è una valida collaboratrice perché noi poi diamo tantissimo a questi giovani, ma comunque loro ci danno tanto, anche come impegno. Giorgia è una di quelle ragazze che non si tira indietro e quindi ci dà, al di là della sua tesi, ci dà una mano in tutto e quindi noi la ringraziamo per questo.
1: Sentiamo direttamente da lei la sua esperienza.
3: Salve, buonasera. Sì, beh, mi sono trovata in un mondo completamente diverso da quello a cui sono abituata, appunto l'università, e quindi ogni giorno è una sfida nuova, ma soprattutto ogni giorno imparo qualcosa da ognuno di loro. E sono veramente contenta di aver intrapreso questa mia esperienza, e non vedevo l'ora proprio di venire qui e imparare, perché li conoscevo già sui social, però volevo appunto toccare con mano, e a fare ricerca con loro è veramente un'esperienza incredibile. Poi si parlava di stupore, e ogni volta che usciamo in barca o comunque vedo i ragazzi che vengono con le scuole, è bellissimo vedere il loro entusiasmo, e vedi anche il tuo entusiasmo di bambina che ritorna, e quindi è davvero un'esperienza molto molto formativa e molto bella,
1: Ecco, si
3: ecco.
1: percepisce la passione
2: Sì,
1: nelle
2: bello.
1: loro parole.
2: Sì, è vero.
1: Alberto fa parte del gruppo.
2: Alberto è un anziano dirigente di questa associazione che, diciamo, al quale dobbiamo tanto perché grazie a lui, anche a lui, se abbiamo fatto un salto di qualità, lui è colui che magari ha partecipato alla realizzazione del bando di Palazzo Amati. Progetti interreg comunitari, no? Con altri stati vicini, con la regione, quindi è un segmento fondamentale della nostra associazione, quello di intercettare bandi europei e Alberto in questo è un maestro. Alberto lo abbiamo preso dal nord Italia una decina d'anni fa.
1: Ecco, Alberto è di Verona, giusto?
4: Sì, è corretto. Io sono veronese di nascita, ma tarantino di adozione. Per cui mia moglie è di Taranto. Quando ci siamo sposati abitavamo al nord, dopodiché si è palesata da parte sua il desiderio di poter scendere. Io ero flessibile con l'idea di potermi trasferire e provare un'esperienza, a Taranto, e il tutto è nato un po' per caso, per chi ci vuole credere, praticamente un giorno eravamo sui catamarani della Ionian Dolphin Conservation come soci ed eravamo appunto coinvolti nell'attività di ricercatore per un giorno e io sono laureato in interpretazione e traduzione. E mi sono offerto spontaneamente di poter tradurre in inglese per gli stranieri che erano a bordo. Quel giorno Vittorio era a bordo, ha notato quelle le mie competenze linguistiche e scherzando ha detto: "Ma non è che per caso vorresti rimanere vicino all'associazione, vorresti..."

0: darci una mano. Ed era giusto il mese prima che ci trasferissimo a Taranto. Per cui, diciamo, poi all'inizio ho fatto il volontario e ho accompagnato appunto in tutta, ho offerto quelle che erano le mie competenze linguistiche e organizzative all'associazione e poi contestualmente sono iniziati i primi progetti e visto che tutta la monolistica era scritta in inglese, all'epoca non c'erano ancora gli strumenti che abbiamo oggi per accedere alle lingue. Ho dato una mano in questo e poi da cosa nasce cosa e oggi siamo qui.
1: Grazie, grazie ragazzi, grazie Alberto, grazie Nicola e grazie Giorgia per questo vostro intervento, per questo vostro contributo. Grazie, buona serata. E
2: Grazie a voi.
1: dunque ricordiamo Parma, Pordenone
2: E
1: e Verona,
2: Verona.
1: quindi ragazzi di Parma, Pordenone e Verona che sono a Taranto per diversi motivi, due mi pare di capire
2: Sì, due
1: stabilmente,
2: stabilmente,
1: Giorgia
2: Giorgia
1: per la
2: adesso sta
1: tesi.
2: facendo la
1: Ma
2: tesi, poi si vede.
1: Torniamo all'Università di Taranto a Maricoltura, perché
2: Ah,
1: Vittorio Pollazzon si è formato a Maricoltura a
2: sì.
1: Taranto, Carmelo Fanizza si è formato a Maricoltura a Taranto. A un certo punto, un bel giorno, non troppo bello, insomma, questo corso di studi è stato interrotto. E che mi sembra la cosa più innaturale del mondo, eliminare un corso di studi in Maricoltura a Taranto.
2: Sì, questo è avvenuto tempo fa, però recentemente, un paio di ormai di anni, che il corso è stato riattivato ed è stato riattivato sempre facoltà di medicina veterinaria, però ospitato dal corso di laurea dal Dipartimento di Biologia che si trova a Paolo VI,
1: Ah, ecco.
2: dove c'è il direttore il professor Carlucci, Roberto Carlucci. Quindi diciamo la notizia è bella dopo quella chiusura è che dopo quella chiusura il palazzo che era stato vandalizzato tutto quanto adesso c'è una rinascita. Il palazzo è stato restituito alla collettività e quindi è la sede della Ioni Andolfi, quindi un legame comunque con il mare, no? Prima era la sede del corso di laurea in scienze della maricoltura, adesso è la sede della Ioni Andolfi e quel corso di laurea è stato riattivato. Ed è adesso chi vuole frequentarlo è qui vicino,
1: A
2: qui
1: Paolo
2: a Paolo
1: VI.
2: VI, qui vicino ai vostri studi ed è una cosa bella perché quel corso di laurea tende, cioè, aveva come obiettivo quello di formare figure professionali che fossero collegate anche alle tradizioni marinaresche locali, mi riferisco in particolare alla mitilicoltura, quindi figure che possono dare quel spunto, quell'innovazione alla mitilicoltura tarantina che
1: Un'attività
2: oggi è
1: secolare.
2: un po' in attività secolare ma oggi un po' in sofferenza. Quindi bellissimo che si sia riattivato e speriamo che ci siano sempre più iscritti perché poi il rischio è quello. E bisogna incentivare gli open day nelle scuole, no? Perché se i nostri ragazzi cerchiamo di fargli capire che l'Università di Taranto non è seconda a nessuna ed ha una variegata
1: Vabbè, voi
2: possibilità.
1: siete l'esempio
2: Sì,
1: lampante di
2: infatti,
1: questo, perché
2: certo.
1: insomma, avete tradotto in concreto questo concetto, dando vita a qualcosa che si vede, che è sotto gli occhi.
2: Certo, si possono rimanere a Taranto, giurisprudenza, medicina, materie scientifiche, pertanto c'è una grande scelta e questo ci consentirebbe, ritornando al discorso che facevi tu, dei giovani menti che emigrano, che vanno via dalla città, consentirebbe di trattenere di più i nostri giovani nella nostra città, perché poi quando vanno a studiare nelle grandi città, quando si laureano fuori, magari trovano opportunità di lavoro e la nostra classe dirigente futura diventa sempre più precaria. Ecco, invece abbiamo bisogno di giovani che rimangano.
1: Per chi volesse intraprendere questo corso di studi, ecco, dato che tu ci sei passato, cosa si studia? Ecco, se dovessero essere in questo momento in ascolto dei giovani che sono incuriositi.
2: Sì, questo corso di studi in particolare, i primi anni sono materie scientifiche comuni un po' a tutti, quindi materie di base, ma poi ci si specializza in materie che hanno a che fare con le biotecnologie della riproduzione delle specie ittiche e quindi molto interessanti, materie che hanno a che fare, attività pratiche, oramai ci sono tantissime ore di attività pratiche, quindi si fanno tantissime stage, tantissime

0: pratiche, quindi interessante, lo consiglierei a tanti giovani.
1: Tra l'altro sul territorio si può tranquillamente fare, siamo a
0: Come no?
1: Taranto.
0: Certo. Così anche scienze ambientali, sempre qui a Palo Sesto, c'è una bellissima corso di laurea in bonifiche ambientali, altrettanto attuale, no? Quindi chi vuole intraprendere materie scientifiche può tranquillamente recarsi a Palo Sesto e chiedere informazioni su tutti i corsi di laurea che ci sono e magari fare delle valutazioni in questo senso. Darebbe un contributo alla città anche, no? Rimanendo nella propria città, magari può dare un contributo futuro e rimane anche con i suoi genitori che saranno contenti.
1: Ecco, torniamo alla Ionian. Quali sono le figure professionali che sono coinvolte in questo, che non è più un progetto, ma è una realtà
0: Sì,
1: vera e propria?
0: allora abbiamo tantissimo tipo di figure e che adesso stiamo lavorando tantissimo nell'ambito della ricerca scientifica, stiamo cercando di sempre di più accreditarci come ente di ricerca, siamo già accreditati al Ministero dell'Università e della Ricerca. E abbiamo diversi accreditamenti scientifici, pertanto molte figure sono biologi marini, biologi e in generale anche ambientali. Abbiamo Monica Barnava che è un medico veterinario, abbiamo poi il compartimento di coloro che lavorano nei progetti che è guidato da Alberto, ma abbiamo anche una collega che se ne occupa insieme con lui, si chiama Valentina. E poi abbiamo tanti comandanti che si alternano a bordo dei mezzi nautici, no? Quindi comandanti esperti che sono al comando dei nostri catamarani. E diciamo che tutti fanno tutto, cioè in realtà partono con una base, ma poi alla fine all'interno dell'associazione, seguendo le indicazioni di Carmelo Panizza, è che ognuno deve fare tutto, non esiste quello che arriva con la giacca e si mette nel suo ufficio, ma esiste il marinaio che poi ha anche ruoli di altro tipo e esiste anche il project manager che va a bordo a fare divulgazione, per cui siamo tutti interscambiabili ed è una bellissima cosa questa che regna all'interno dell'associazione, cioè c'è sì,
1: Armonia.
0: rispetto dei ruoli, ma nello stesso tempo una grande armonia e un grande volersi aiutare uno con l'altro, perché ormai le attività diventano tantissime. Non stiamo parlando del rifugio di San Paolo, ma meriterebbe una puntata l'attività che stiamo facendo a San Paolo con Carmelo Panizza per la realizzazione di questo
1: La
0: centro di
1: programmiamo.
0: rifugio di delfini che ospiterà delfini che vengono dai giardini zoologici. Quindi stiamo lavorando bene e siamo contenti di quello che stiamo facendo.
1: Grazie a Vittorio Pollazzo, presidente della
0: Grazie.
1: Ionian Dolphin Conservation, grazie a voi tutti, a tutta la squadra della Ionian, a nome credo della città, per questa bella realtà e per le belle immagini che ci proponete ogni giorno.
0: Grazie a voi
1: Quindi
0: perché ci date sempre tanto spazio e per noi è fondamentale. Grazie
1: noi torneremo a
0: davvero.
1: parlare, la facciamo quella puntata, così andiamo avanti in questo nostro viaggio, nella parte bella della nostra città, della nostra terra. Grazie ancora a Vittorio
0: Grazie,
1: Polazzon,
0: grazie.
1: grazie ai nostri telespettatori, a voi una buona serata.
2: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno. DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
3: Cittadella.
2: Cittadella.
3: New hit.

Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV, si sente, si vede, si vive. Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.

Eccola qua, la musica italiana, ma soprattutto un grande ritorno, beh, quello di Biagio Antonacci, You and Me, con questa canzone che poi tra l'altro anticipa anche un nuovo lavoro in arrivo per questa grande voce italiana che per grande piacere dei fan ritorna con un nuovo grande singolo. Prima Fears for Fears, in quello che è l'appuntamento Rewind, che come sempre vi sblocca un ricordo, vi riporta indietro nel tempo con una grande canzone dal passato. Bene, buona serata, come sempre da Paolo D'Andria. È partito anche questa sera il nostro viaggio tra quelli che sono i successi italiani e internazionali. Saluto anche Piero Caffio dall'altra parte, che come sempre mi seguirà alla parte tecnica. Questo è Driving.

0: Si chiama The Way We Touch, la voce bella di Charlotte Gardin. State con noi, facciamo una breve pausa, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Star Sonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Star Sonia Indie News su Cittadella, la radio.
2: Cittadella, Cittadella. New Hit.

Eccole qua, le canzoni nuove, come sempre le belle novità, che vi lanciamo da Cittadella Radio e Cittadella TV, perché siamo in diretta sul canale 94 per Puglia e Basilicata. Saif, che torna con Buona Domenica, questo singolo che poi lancia, insomma, questo suo lavoro, si chiama Santissimo, e poi devo dire che questo brano affronta dei temi particolarmente personali e toccanti, perché va a descrivere quello che è il rapporto difficile con un padre assente che poi promette viaggi e regali mai mantenuti, promesse insomma che sono rimaste così nell'aria, aria fritta, come si dice, insomma. Nuova canzone che ci farà compagnia per l'intera settimana come New Hit, e tra mezz'ora torniamo naturalmente con un'altra bella novità. Si riparte, questo è Driving.

American Girls, quanti bei successi Harry Styles. Beh, torna con questa canzone che poi tra l'altro il secondo singolo estratto da questo suo quarto album in studio, si chiama Kiss All The Time, album uscito i primi di marzo, che contiene, devo dire, tante belle tracce, con un tema importante, centrale, particolare, perché racconta quello che è il senso di solitudine e una riflessione anche personale scaturita poi dal vedere i suoi tre amici più stretti, più cari, pensate, innamorarsi e sposarsi. Quindi, insomma, presumiamo che Harry Styles sia singolo e che non accetti tanto il matrimonio o i legami a lunga durata. Beh, altra bella novità che abbiamo ritrovato questa sera all'interno di Driving. Volevo come sempre ricordarvi quelli che sono i contatti: 339 680 6868. Poi siamo anche in diretta sul canale 94 per Puglia e Basilicata.

è una delle belle novità, canzone che poi lancia naturalmente questo album, è il cuore pulsante di questo bel lavoro che si chiama Bitterleben, uscito insomma da pochissimo, ma sicuramente contiene tante belle tracce per questo artista giovane, sicuramente ci darà tante belle soddisfazioni. Poi X Factor è stata, devo dire, grandiosa, insomma, canzone che è un invito a restare curiosi nella vita, insomma, in questo mondo frenetico, racconta poi quell'atmosfera sospesa dell'alba, pallidi pallidi ai margini, dice, vissuta tra amici, baci fuori dalle discoteche e anche poi il ritorno a quella che è la realtà urbana. Si continua, questa è Cittadella e questa è Olivia Rodrigo.

0: un'altra grande voce, anche lei devo dire ci ha regalato dei singoli molto belli. Giovanissima Olivia Rodrigo ritorna con Drop Dead, questo singolo pezzo di punta da questo terzo album, che è un titolo devo dire lungo, particolare. You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love si chiama questo album, contiene questa canzone. Lei ha parlato spesso nei suoi lavori di crepacuore, di quelli che sono i dolori dell'amore, però in questa canzone esplora quella che è l'euforia, anche l'infatuazione di quello che è un primo appuntamento perfetto. Insomma, altra bella novità che abbiamo ritrovato anche questa sera su Cittadella, la radio. State con noi, breve pausa, tra pochissimo ritorniamo con Driving.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.

0: i grandi successi, la bella musica e i bei ripescaggi che come sempre vi proponiamo in quello che è l'appuntamento Rewind. Grandi Police, siamo nel 1980, un classicone che abbiamo ritrovato naturalmente all'interno di questo appuntamento che ogni mezz'ora riaccende i motori della macchina del tempo per regalarvi naturalmente un'altra grande canzone dal passato. Ben ritrovati da Paolo D'Andri, il nostro Piero Caffi alla parte tecnica. Buona serata, siete con Driving.
1: Come stai? Che domanda stupida, non farla mai. Come sto? Non lo so. Giorni sì, giorni no. Capirai. Si fa troppo presto a dire don't cry. Come i Guns, come i Cure.

Eccolo qua, il nuovo singolo di Paola Iezzi, insomma, canzone che poi devo dire particolare, perché sicuramente c'è un riferimento, insomma, alla sorella, stessa direzione, strade diverse, ma in realtà si mantiene intatto quello che è un viaggio condiviso, insomma, insieme, questa vita condivisa insieme, anche se le strade artistiche si sono, insomma, divise. Altra bella novità che abbiamo ritrovato anche questa sera all'interno di Driving, un paio di saluti. Laura, buona serata, mi scrive da Bari, grazie naturalmente per i tanti complimenti. Buon lavoro a Mauro, immancabile, come anche Paolo che ci segue durante la nostra giornata musicale. È uscito da poco il film, eh? E questa è la colonna sonora. Il Diavolo Veste Prada.

0: carica accoppiata micidiale, ragazzi. Qui c'è Madonna insieme al rapper Decky. Madonna che poi è stata ospite d'onore alla sfilata di Dolce & Gabbana durante la Fashion Week di Milano. Invece Decky ha collaborato per questa canzone Runway e il video musicale si ispira proprio a quelle che sono le passerelle milanesi e alle iconiche performance di Madonna. Insomma, video anche, devo dire, molto bello, molto particolare, che poi tra l'altro potete guardare sulla nostra TV, Cittadella TV, sul canale 94. Bene, breve pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e del

canzoni nuove, le belle novità che vi lanciamo, vi proponiamo da Cittadella, la radio e Cittadella TV. Lui si chiama Harvey, questa è Light to Me, questa nuova canzone di questo cantante britannico, Harvey Cantwell si chiama lui, per naturalmente per le belle novità che vi lanciamo. C'è questa canzone che poi lancia anche questo EP importante, questo lavoro che uscirà a giugno, si chiama Bliss. Sicuramente avremo modo naturalmente di spulciarlo e di conoscere le tracce di questa bella voce che abbiamo ritrovato come bella novità questa sera su Cittadella. Tra mezz'ora ritorna come sempre la New Hit.

0: Beh, c'è questo rapporto intimo tra questi due grandi artisti italiani che si sono ritrovati in Marrakesh e Madame per questa grande canzone, quest'altra bella novità. Il singolo si chiama Volevo Capire. Questo dialogo interiore per questa canzone che già si preannuncia un bel successo che ci accompagnerà appunto nei prossimi mesi. Pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
2: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

classicone, bellissima. I Can Go For That, No Can Do. Beh, Daryl Hall e Joe Nuts, 1981, album strepitoso, si chiama Private Eyes, che insomma contiene altre tracce micidiali, bellissime, insomma ve lo consiglio. Altra grande iconica canzone che abbiamo ritrovato come sempre in quello che è l'appuntamento che vi sblocca un ricordo. Abbiamo riacceso la nostra time machine e ogni mezz'ora ritorna naturalmente quello che è il nostro rewind per regalarvi naturalmente un'emozione musicale in quello che è il nostro appuntamento quotidiano. Bene, buona serata, siamo ripartiti, abbiamo ancora 10 minuti insieme con Paolo D'Andria che come sempre vi accompagna in voce, il nostro Piero Caffio alla parte tecnica. Altra bella novità, Fra Quintale.

Beh, lui mi piace in modo particolare, Fra Quintale, che ritorna con questo singolo Aranciata, prodotto poi da Maze, gran bella produzione, per una canzone che poi troverete nella riedizione digitale di quello che è il suo quinto album, si chiama Amor Proprio. Beh, racconta la fine di una relazione, di quelle che sono le ferite emotive che ne conseguono. C'è una bella metafora, perché insomma parla di queste lacrime che cadono in un bicchiere di aranciata rendendola amara. Devo simpatica, insomma, metafora per raccontare naturalmente questa fine di una relazione. Fra Quintale su Cittadella, la radio. Abbiamo chiuso. Devo come sempre ringraziare gli amici del 339-6806-868. Noi siamo stati sul canale 94 per Puglia e Basilicata. Grazie a Piero Caffio che si è occupato della parte tecnica. Bene, Paolo D'Andria vi saluta. Se volete, vi aspetto domani, come sempre alle 17, con Driving.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria. È la voce di due mari. Storie, volti, territorio. La nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.
1: Partecipiamo Taranto.
2: Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Gisberto Nicoletti, alla regia, la parte tecnica, una nuova puntata insieme, chiudiamo in bellezza questa settimana parlando come sempre delle notizie, delle bellezze, delle storie del nostro territorio e dei grandi eventi. Mi raccomando, scrivetemi al 339-680-6868-099-47-30-144 è il numero per intervenire in diretta, redazione@radiocittadella.it, la nostra mail. E adesso partiamo con la New Hit.
3: Cittadella, New Hit.

E lui è Fulminacci, questo è il suo nuovo pezzo, Maledetto me amici, su Cittadella, la radio, Cittadella TV, canale 94, Puglia, Basilicata, in streaming sul sito radiocittadella.it, sulle nostre frequenze DAB Plus, Radio Cittadella. E adesso facciamo una breve pausa, ci ascoltiamo un altro pezzo, bello, per voi, sentiamo.

0: Sinclair, Kezza, I Can't Wait, questo è il pezzo, amici. Siete super, partecipiamo a Taranto, il microfono net, Gisberto Nicoletti, la regia, la parte tecnica. Scrivetemi 339-680-6868, un WhatsApp o anche un vocale di 20-30 secondi. Noi ci rivediamo dopo questa breve pausa.
1: Solo grandi successi, solo grande musica. Grande musica. Cittadella Visual Radio TV. Your radio.
2: Spot. Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
4: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
5: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
6: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con...
7: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
8: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: giornata uggiosa, ma che colore ha una giornata uggiosa, Battisti? È quella di oggi grigio, ma arriverà San Cataldo, perché passa il freddo e viene il caldo, almeno così si dice. Io però voglio chiedere tutte queste informazioni e molte di più interessanti sicuramente rispetto all'aspetto meteorologico al nostro professor Antonio Fornaro. Buongiorno professore, bentornato.
1: Buongiorno a voi, chiedo scusa per il timbro della voce, ma
0: il tempo.
1: Vado avanti da un paio di mesi così, speriamo che possa passare presto.
0: Certo, assolutamente.
1: Allora, i detti proverbiali vengono smentiti poi dalla realtà.
0: Eh sì.
1: Allora, si dice che ad San Catavata se ne aveva un freddo e aveva un cavato, sì. Oggi non è una giornata fredda ma freddina.
0: Sì.
1: Smentito. Ancora, dice il proverbio, lo dico in italiano, se di maggio non arriva l'otto, non ti togliere cappello e cappotto. Il cappotto l'abbiamo tolto, ma il cappello non lo possiamo togliere perché piove.
0: Perché piove.
1: E quindi è una cosa incredibile. Invece dobbiamo parlare proprio del tempo oggi, perché l'ultima volta che la processione a mare, quella di questa sera, prevista in calendario, poi dico perché è prevista in calendario, fu interrotta nel 2020 e nel 2021 a causa del Covid,
0: sì.
1: Quando al posto della processione ci furono quelle belle immagini dell'arcivescovo su una motobarca portata davanti al castello aragonese, che lanciò in mare una corona di fiori, appunto in ricordo di quello che sarebbe stato il grande incontro dei tarantini con il santo patrono,
0: sì.
1: Presso il castello aragonese. Le previsioni del tempo dicono che dovrebbe perdurare così incessante come lo è in questo momento la pioggia fino alle 18, ma non credo che questo possa bastare per dire ai responsabili far effettuare la processione a mare di San Cataldo, perché si tratta di un pregevole e costosissimo simulacro in argento che non si può bagnare, è stato a mare, dove si va? A mare non ci sono rifugi come sulla terra.
0: Certo.
1: E quindi saremo a vedere, vedremo un po' dopo le 18 se si farà meno. Certo è che se viene interrotto non si farà in altra giornata, perché sia domani che dopodomani nel calendario per i festeggiamenti di San Cataldo sono previste altre iniziative. Ma del resto io ho interrogato la storia proprio perché sapevo che dovevo parlare con voi.
0: Grazie.
1: E ho visto che non soltanto nel corso della pandemia, ma nel corso della prima e della seconda guerra mondiale, ma anche in altre circostanze, soprattutto nel 1800, verso la fine del 1800, qualche anno non si è fatta la processione proprio a causa del cattivo tempo.
0: Okay.
1: E per ritornare alle guerre mondiali, dobbiamo ricordare che il nostro bravo e buon San Cataldo è stato patrono delle due guerre mondiali. Nella prima guerra mondiale è stato patrono dell'esercito italiano, nella seconda guerra mondiale è stato patrono della marina militare, ma è stato anche patrono delle crociate. Pensate un pochino qual è il potere di questo nostro santo, che, lasciatemelo dire, a differenza dei baresi, noi abbiamo conosciuto, vissuto per 20 anni con lui, perché è stato per 20 anni vescovo. Invece i baresi non l'hanno conosciuto proprio San Nicola, hanno avuto semplicemente le ossa di San Nicola, tra l'altro trafugate, quindi c'è una bella differenza, anche se oggi i festeggiamenti in onore di San Nicola sono straordinari rispetto alla pochezza di quelli che sono i festeggiamenti tarantini. Speriamo bene nel tempo.
0: Assolutamente. E l'ultima cosa, se posso chiederla, professore, prego. Approfittando non troppo della sua voce,
1: no,
0: in questo
1: può
0: momento.
1: Fare tranquillamente.
0: Ecco, è questo. Io so che c'è una grandissima devozione, un grande amore per questo santo da parte dei tarantini. Questo è le celebrazioni, i festeggiamenti, così durano giorni. Qual è la cosa più
1: 8, 9, 10
0: più importante, qual è la cosa più importante che è per i tarantini in questo momento, in questi festeggiamenti?
1: I tarantini hanno matti per la giornata di oggi, perché dal punto di vista spettacolare è ineguagliabile per la bellezza, per la partecipazione e tutto, ma non è da meno nemmeno la processione a terra. Che quest'anno, guardate un po', quando un anno deve nascere storto, lo si vede fin dall'inizio,
0: sì.
1: Ha un altro ostacolo sulla sua strada, la processione delle 10 di maggio, che si farà regolarmente, attenzione.
0: Certo.
1: Però è anche vero che la finale dei playoff del Taranto, che la gioca alle 16.30 allo stadio di Massafra, per cui la partita finisce alle 6.15, la processione dovrebbe muovere alle 6.30, non lo so se faranno in tempo a conciliare, però ognuno poi sceglierà quello che vorrà.
0: Certo, assolutamente, ognuno sceglierà quello che vorrà. Professore, io la ringrazio come sempre per averci parlato.
1: Io chiedo scusa per il timbro di voce.
0: No, ci mancherebbe, ci mancherebbe. Noi le auguriamo tutti quanti noi che possa guarire presto, così la prossima volta che ci sentiamo possiamo parlare tranquillamente. Comunque grazie.
1: E ci possiamo fare anche una bella cantata, va, visto che ci troviamo.
0: E ci facciamo anche una bella cantata, per forza, professore. Grazie, grazie mille.
1: D'accordo.
0: Un abbraccio, un abbraccio.
1: Buona festa a tutti.
0: Grazie,
1: salve, salve,
0: buona festa
1: salve.
0: A tutti. Amici, continuiamo adesso. Noi ci ascoltiamo una canzone bellissima. Una canzone bellissima che è proprio di quest'artista che io amo particolarmente. Ha fatto quest'album che vi consiglio di ascoltare, perché Bruno Mars, dopo tanti anni, è tornato con un album strepitoso. Questo è uno dei pezzi, un pezzo di io lo amo particolarmente. Si chiama Risk It All. Ce lo ascoltiamo e vedete anche il video perché è molto, molto bello. Bruno Mars.

0: emozione, una canzone. Rewind Collection. Tutti i più grandi successi dal passato in una compilation senza tempo, senza tempo. Vivi l'emozione di un ricordo. Rewind. Ogni giorno su Cittadella, la radio.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: per Città della Hit di questa settimana, questo suo nuovo singolo Bossa Nostra, che ci piace particolarmente. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, Radio Cittadella, Cittadella TV 96.5 FM, in streaming sul sito radiocittadella.it, sui 96.5 FM e anche sul canale 94 Cittadella TV Puglia e Basilicata. Adesso parliamo dello sportello di Iris, che è uno spazio di libertà, ascolto e autodeterminazione, e proprio oggi presso l'Arco Wine Bar nel centro storico di Grottaglie ci sarà la presentazione del libro di Dolores Semeraro, Parole a penna e tratti a matita. Io voglio parlare di questo insieme a Roberta Bria, operatrice d'accoglienza. Ciao Roberta, ben trovata. Ciao Roberta, buongiorno.
1: Buongiorno a tutte le persone.
0: Buongiorno.
1: Grazie.
0: Buongiorno a te. Allora, raccontaci di quello che accadrà oggi e dici nello specifico anche l'orario in cui si può arrivare.
1: Allora, lo sportello Iris è uno sportello antidiscriminazione voluto dall'amministrazione comunale e gestito dall'associazione Alzaia, che da anni lavora per l'autodeterminazione sia delle donne con i centri antiviolenza e in questo caso con lo sportello Iris dedicato alle persone della comunità LGBTQIA+. Questa sera presenteremo il libro di Dolores Semeraro, Parole a penna e tratti a matita. È un libro sulle emozioni, sulla bellezza dell'autodeterminazione, di essere se stessi e soprattutto dell'accettazione.

0: focus dello sportello Iris, e quindi abbiamo deciso di presentarlo all'interno di un bar. Ci sarà a coordinare, quindi a guidarci alla sconto di questo libro, ci sarà una delle due psicologhe dello sportello Iris, che è Carla Buonocuore. Quindi sarà una sera bella, no? Sì. Non mettere nessuna barriera tra chi scrive e chi ascolta, ma creare interazione, perché è quello che ci serve, quindi essere ascoltati, essere visti.
1: Bellissimo. Bene, allora, stasera a che ora?
0: 19. Alle 19.30, anche se il tempo qui a Grottaglie sta piovendo,
1: anche qua.
0: Però dovrebbe passare.
1: Sì, penso che dovrebbe smettere. Alle 18 dovrebbe smettere, però insomma noi ci auguriamo che sarà così.
0: Speriamo.
1: Quindi alle 19.30 si può iniziare, Arco Wine
0: Bar,
1: esatto. Che si trova in via Risorgimento.
0: Via Risorgimento 5.
1: Benissimo, sì. a Grottaglie, perfetto. Io ti ringrazio.
0: Ovviamente se si vuole seguire, scusami, lo sportello Iris sui canali social, basta mettere un mi piace e lì poi si vedono tutte le attività che faremo, perché ne faremo tante anche nel mese del Pride, che è a giugno.
1: Assolutamente. Quindi sportello Iris si chiama così, vediamo su Instagram, lo vediamo su
0: Iris trattino basso sportello.
1: Allora Iris _ sportello.
0: Sì.
1: Sportello, vediamo un po'. Eccolo qua, perfetto, benissimo. Allora, grazie Roberta.
0: Grazie.
1: L'appuntamento questa sera alle 19.30. Un abbraccio, a presto, buona giornata e buon lavoro.
0: Ciao, grazie.
1: Bene amici, adesso continuiamo con la musica. C'è lei, questa cantante incredibile, che ci piace tanto, è forte. Don't make me love you, Lizzo. Scrivetemi 339-780-768-099-4730-144.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
4: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
5: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
6: Orizzonte Taranto. Lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
7: ITS Academy Mobilità. Formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
8: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: amici, benvenuti nel nostro Jazz Pocket e la rubrica che dedichiamo alle stelle del jazz. Come avete visto, Joe Pass, Joseph Anthony passa l'acqua, un chitarrista tra i più famosi, i più potenti, i più incredibili del jazz, e noi in questo momento, in questo angolo vi raccontiamo la bellezza di tutti questi artisti meravigliosi. Lo faccio insieme al nostro Alberto Graziani. Ciao Alberto, ben trovato. Avvicinati con l'auricolare, così ti sentiamo bene. Oh, benissimo, benissimo, grazie Alberto. Joe
1: Oggi
0: Pass.
1: Avete fatto un grande regalo. All
0: the things.
1: Avete scelto un grande della chitarra jazz. Io sono piccolo, un chitarrista jazz, quindi insomma.
0: Sapevo che ti avrei colpito al centro con questo artista e con questo pezzo. Allora, è uno dei più grandi chitarristi jazz di tutti i tempi, questo lo possiamo dire, con una incredibile sensibilità e indiscutibile anche capacità di improvvisazione. E compositiva anche.
1: Sì, con un virtuosismo sullo strumento senza pari. Ma per inquadrare questa figura e in generale la storia della chitarra jazz nell'ambito proprio così della cultura afroamericana, dobbiamo distinguere due componenti. Una è la matrice blues legata alla tradizione afroamericana, alla musica del Delta, del Mississippi, che ha dato origine a un linguaggio che parte dai primi chitarristi elettrici come Charlie Christian e arriva fino a Jimi Hendrix e oltre, insomma, per intenderci, quel filone. E l'altro è il filone importantissimo della chitarra classica, della musica classica. Direi che nella figura di Joe Pass questi due ambiti, questi due, diciamo, queste due ramificazioni della tradizione della chitarra confluiscono ad un livello eccelso, inarrivabile davvero. Un chitarrista che riesce a far coesistere il senso del blues, la tradizione della chitarra blues, con un bagaglio classico importantissimo che lui si è fatto nei suoi studi da ragazzino. Quindi diciamo che è stato un po' il primo o fra i primi l'altro è stato Jim Hall, ma era leggermente più giovane, ad unire, diciamo, il linguaggio jazz, il linguaggio dell'improvvisazione, a un profondissimo bagaglio classico. Lui ebbe una vita travagliata soprattutto nei suoi esordi, perché come tanti nel periodo bebop era vittima di una pesante tossicodipendenza che lo ha portato al carcere e poi a un percorso di riabilitazione, ma è uscito da questo percorso veramente ripulito e con delle motivazioni in ambito musicale senza eguali. Studiava in maniera folle, come si può sentire anche da come suona, e insomma nel corso della sua carriera, diciamo che ha collaborato, forse è diventato un po' il simbolo della chitarra jazz accanto a Oscar Peterson, nel trio di Oscar Peterson, con contrabbasso, pianoforte e batteria. Poi nella sua carriera ha suonato per esempio con Dizzy Gillespie e con Ella Fitzgerald per la Verve. Negli anni '80 ha dato vita a un paio di album importantissimi nella storia del jazz con Ella, diciamo loro erano già maturi, ma rappresentano veramente un punto di non ritorno per il duo chitarra e voce. Veramente sono un punto di riferimento assoluto in questo senso. Altri dischi, due dischi importantissimi, questa volta

0: però degli anni 60 di Jopès, si intitolano Virtuoso, Virtuoso 1 e Virtuoso 2, dove lui suona, come abbiamo ascoltato anche poc'anzi, completamente da solo, assolvendo sia alla funzione solistica, sia di esposizione del tema che di improvvisazione, che alla funzione armonica, cioè lui contemporaneamente fa l'accompagnamento armonico e la parte solistica, ma non contento fa anche il basso, fa anche la linea di basso. Ecco, studiare, lo dico da chitarrista, le linee di Jopès, le trascrizioni di Jopès è per pochi, veramente per pochi, perché si parla di un musicista che ha raggiunto dei vertici assoluti, dei vertici assoluti, come dire, tu l'hai definito uno dei più importanti chitarristi della storia del jazz. Io andrei oltre e direi uno dei più importanti chitarristi, punto.
1: Certo,
0: ecco, questo è stato Jopès.
1: Assolutamente. Ricordiamo, come hai menzionato tu, i dischi con la Fitzgerald per la Pablo Records, Take Love Easy, esatto, del 73, sì. Fitzgerald and Pass Again 1976, Speak Love dell'83, Easy Living dell'86. Ovviamente poi, come sempre noi diciamo, andate ad ascoltare i dischi, e come tu hai detto, siccome è molto complicato studiare addirittura, no? Jopès, l'ascolto è importante, a maggior ragione proprio per questo, per i chitarristi che vogliono, no, come dire, ascoltare questo tipo di musica e questo artista, certo. O i giovani che vogliono iniziare a capire un po', a entrare in questo mondo, sicuramente questo è un ottimo punto di riferimento, perché c'è tutto, ecco, c'è tutto quello che loro possono trovare, lo trovano lì, sì. Ovviamente.
0: Beh, diciamo, se mi consenti un po' di ironia, potrebbe anche essere un po' frustrante, nel senso che lui faceva tutto.
1: Lo capisco, però quando
0: gli esseri umani fanno fatica a fare una delle cose, tre o quattro cose che lui faceva.
1: E allora lo diciamo così. Allora, l'1% di possibilità di riuscire a fare quello che fa Jopès, ma è importante imparare dalle persone che fanno la musica bene. E lui la fa bene,
0: sì,
1: questo
0: sì,
1: è importante. Il riferimento deve essere sempre quello: guardiamo le stelle, e noi qui le raccontiamo le stelle, quindi da lì si può imparare, non da altri. E questo è il riferimento,
0: certo.
1: Anche se magari all'inizio è un po' frustrante ed è così, ma non vediamola così, quello è un altro discorso.
0: No, ma la mia è una battuta.
1: Lo so.
0: Tutto serve per crescere.
1: Serve per crescere, per imparare le cose corrette, perché sennò poi la strada è diversa, è difficile ed è un po'.
0: E anche la poesia, perché uno degli equivoci rispetto a questi grandi virtuosi è che siano degli ipertecnici. In realtà, Jopès è stato veramente un poeta, veramente con un lirismo e un senso della melodia unici, vabbè, un musicista assoluto, io non saprei veramente come altro definire.
1: Bellissimo, col cuore, lo definiamo così. Grazie, sì. Grazie Alberto, noi ci vediamo prossima settimana, un abbraccio.
0: Un
1: ciao.
0: Abbraccio, buona settimana.
1: Amici, linea alla regia, tra poco.
2: Partecipiamo Taranto. Starsonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Starsonia Indie News su Cittadella, la radio.
3: Cittadella, New Hit.

0: buona domenica, questa è una new hit di questa settimana su Città della Radio. Amici, ben ritrovati, siete super Tecipiamo Taranto, al microfono Annette, Gisberto Nicoletti alla regia e alla parte tecnica. E adesso entriamo in video collegamento con la nostra amatissima Suor Maria Rita. Buongiorno Suor Maria Rita, ben trovata.
1: Buongiorno Annette, ben trovata.
0: Allora, ci devi parlare di una cosa molto bella, vero? Di un'opportunità, è così?
1: Non solo è un'opportunità, ma è un sogno. Un sogno che è nato 9 anni fa e che comincia a realizzarsi. E penso sia un sogno di Don Bosco su questa realtà.
0: Assolutamente.
1: Quest'anno, a partire dal 1 settembre, diamo il via al centro educativo aperto polivalente, articolo 104, del regolamento 4 del 2007. È un'esperienza educativa che si aggiunge all'oratorio, che però è una grande opportunità per le famiglie, perché la Regione Puglia mette a disposizione dei buoni servizi per le strutture accreditate, e noi ci siamo accreditati, abbiamo presentato la manifestazione di interesse della Regione e partiamo con questa ulteriore esperienza educativa che permetterà a famiglie con reddito non superiore ai 20.000 euro di poter fruire dei buoni servizi e quindi delle grosse agevolazioni da un punto di vista economico. Il centro sarà aperto 5 giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, dalle 14.30 alle 20.30, e prevederà anche del personale assunto dall'associazione, e la novità molto bella è che questo personale lo abbiamo cresciuto in questi 9 anni. Sono giovani del territorio a Paolo Sistino che hanno frequentato l'oratorio, che si sono messi in formazione e finalmente hanno conseguito i titoli necessari per poter supportare questa esperienza educativa. E il sogno di Don Bosco era proprio questo: dare lavoro ai ragazzi. È una sorta di piccolo polmone di impresa, diciamo, no? E ci abbiamo lavorato tanto, perché in un territorio del genere, non è come il nostro, molto bello, molto amato, ma con tante situazioni difficili, non è facile attivare processi di imprendimento e soprattutto di consapevolezza delle proprie capacità.
0: Allora, Suor Maria Rita, il centro polivalente offre dopo scuola attività sportive, laboratori ludico-ricreativi, teatro, musica, educazione alimentare, giochi e tanto altro che noi sappiamo che voi fate. Poi uscite, esperienze sul territorio, feste momenti comunitari, è rivolto ai ragazzi da 6 ai 17 anni e che è rivolto quindi a nuclei familiari con minori, residenti o domiciliati in Puglia, in particolare nel quartiere Paolo VI, e con i 6

0: e minorenni 2026 non superiore a 20.000 euro. Questo perché si fa, come tu hai detto benissimo, favorire un accesso più ampio e inclusivo ai servizi educativi, contrastare le povertà socioeducative e sostenere le famiglie e la genitorialità. Sarà attivo dal 1 settembre, però è possibile già fare le iscrizioni in questo momento, vero Suor Maria Rita?
1: Allora, la finestra si aprirà, pensiamo, intorno a giugno-luglio per le famiglie, ma sarà importante generare un codice famiglia, quindi un po' farraginoso. Quindi, se le famiglie sono interessate, già da ora possono venire in struttura e noi supporteremo la famiglia in tutto.
0: Assolutamente, benissimo. Quindi se non sapete come fare, che sicuramente è così perché è tutto un percorso da fare insieme, potete andare all'oratorio L'Aquilone qui a Paolo VI e chiedere a Suor Maria Rita e tutto lo staff, che sono dei ragazzi splendidi e speciali proprio. Quindi si potrà accedere poi a partire da settembre, giusto Suor Maria Rita? Dall'1 settembre?
1: Dal 1 settembre fino al 31 luglio del 2026.
0: Che bello, immaginate che bello. Tante cose come le fate già, però questa diventa un'opportunità in più. Come sempre, Suor Maria Rita, io ti devo ringraziare per tutto quello che fai tu, per tutto quello che fanno i ragazzi, che sono veramente incredibili, i professionisti che lavorano insieme a voi. Grazie Suor Maria Rita, in bocca al lupo per questo nuovo percorso.
1: Noi che ringraziamo voi, Annette, per tutta per le possibilità che ci date.
0: È un piacere.
1: Per comunicare il bene che si fa. Ecco. Grazie, buona giornata.
0: Un bacione. Grazie mille, ciao Suor Maria Rita. Bene amici, avete sentito, qui a Paolo VI c'è questa opportunità incredibile, quindi l'oratorio L'Aquilone che diventa un centro educativo polivalente, sempre Aquilone Don Bosco. Continuiamo con la musica, sì, perché ci va un po' di ascoltare un po' di musica. C'è lui con questo suo nuovo singolo, lui è Biagio Antonacci e il pezzo è You and Me. Mi raccomando, restate con noi, siete su Cittadella, la radio e Cittadella TV.